Del Festival Popolare Italiano di Stefano Saletti, media partner di Radio Techetè. La rassegna che ha avuto come tema le migrazioni sonore viene riproposta per Musica in Italia e questa volta il progetto esplora la musica malouf, uno dei generi urbani più complessi della Tunisia. Ne ascoltiamo alcuni momenti insieme. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Samra. Vogliamo cantare insieme? Samra? Samra è la bruna? Che Samra è l'une l'asla, Samra. E ne non

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi, per lo speciale Il teatro di Ronconi alla radio, dopo la densa conversazione avuta ieri con il critico teatrale Rita Cirio, che presentò molte delle opere trasmesse per il ciclo curato da Luca Ronconi per Radio 2 e Radio 3, vi proponiamo un'intervista a uno dei registi invitati a dirigere alcune di queste opere, Federico Tiezzi. Tiezzi è stato tra i fondatori della Compagnia Il Carrozzone, poi diventata Magazzini Criminali e in seguito Compagnia Lombardi Tiezzi. A lui furono affidate ben 4 regie radiofoniche: Nembo di Massimo Bontempelli, L'assoluto naturale di Goffredo Parise, Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht e L'abominevole donna delle nevi di Rodolfo Wilcock. Ascoltiamolo. Federico Tiezzi, chi l'ha contattata per il progetto Teatri alla Radio curato da Ronconi?
1: Sono stato contattato da Roberta Carlotto, che mi disse Luca Ronconi avrebbe voluto affidarmi alcune commedie, alcuni drammi per la radio. Per me fu una gioia, anche perché prima di tutto lavoravo direttamente con Luca Ronconi. Secondo, per esempio, per la scelta degli attori avrei lavorato con lui. Insomma, era un momento in cui avrei avuto la collaborazione per quello che considero ancora uno dei massimi registi europei. E mi fu proposto di fare L'assoluto naturale di Goffredo Parise, un testo di Massimo Bontempelli dal titolo Nembo, un testo di Bertolt Brecht, Santa Giovanna dei Macelli, e infine un testo di Wilcock intitolato L'abominevole donna delle nevi. E incontrai Ronconi, e con Ronconi, che già conoscevo perché ero stato introdotto al lavoro di Ronconi proprio da un grande critico teatrale del tempo, e cioè da Franco Quadri, che condusse me e Sandro Lombardi al laboratorio di Platos, era negli anni 77-78 del Novecento, e lì scoprimmo un mondo, il mondo della recitazione, il grande teatro della recitazione, il grande teatro dello spazio, il grande teatro al contempo razionale e visionario di Luca Ronconi. Quindi cominciammo a lavorare, scegliemmo gli attori, ci divertimmo molto nello scegliere gli attori, nell'attribuire le varie parti. Dopo che io ebbi letto in maniera, come dire, con l'ottica di mettere in scena per la radio questi testi, ed arrivammo poi appunto alla conclusione, che sono quelle che si possono sentire anche adesso.
0: Certo. E com'è stato lavorare alla radio? Per lei è stata la prima esperienza?
1: Io avevo lavorato già altre volte alla radio, sempre invitato da Roberta Carlotto. Mi aveva chiesto di reggere il mio romanzo preferito, e il mio romanzo preferito è Passaggio in India di Edward Morgan Foster, che lessi. Solo che mi diverte di più per la radio lavorare su dei testi teatrali, e quando ancora era aperta la sede di Firenze, la meravigliosa sede di Firenze della RAI, avevo fatto proprio all'interno del teatro alla radio, avevo fatto numerosi testi e numerosi spettacoli, che spettacoli miei, spettacoli fatti con Sandro Lombardi. Ricordo Da Testori a Chekhov, al Ziovania di Chekhov. La radio mi ispirava e mi ispira molto. La radio non disincarna gli attori, ma curiosamente dà al fatto che sono esclusivamente voce, dà una possibilità di seguire la testualità come pensiero in via di formazione. E questo era una cosa che mi affascinava, che mi affascina oggi, per cui mi sono buttato a capofitto su questa proposta di Luca Ronconi e Roberta Carlotto. E realizzai questi vari testi.
0: Infatti, una domanda che stiamo facendo ai registi teatrali che hanno collaborato al progetto di Ronconi, alla quale in parte ha già risposto: che differenze ci sono tra i due mezzi, cioè il teatro e la radio, e soprattutto come si fa con la sola voce e anche gli effetti sonori a rendere visibile un testo nato per essere rappresentato?
1: Ma come le ho in parte appena detto, io penso che un personaggio sia un progetto che si forma sotto gli occhi del pubblico. Evidentemente nel teatro questo avvenimento, questo evento avviene anche attraverso la qualità fisica dell'attore, attraverso il suo corpo. Alla voce sono affidati tutti i sentimenti, tutte le emozioni e tutti i trasalimenti del pensiero che io affido alla recitazione in assenza di corpo. La voce è costretta a rimanere all'interno della testualità proprio come pensiero, e la recitazione per me è questo. Rileggendo le note dell'assoluto naturale spettacolo, sottolineo più volte che la recitazione di Sandro Lombardi e Sabina Guzzanti deve andare nella direzione di un approfondimento del pensiero, non solo dei significati, ma delle dinamiche, del movimento del pensiero verso la sua conclusione.

0: tu, dimmi, cosa hai provato? Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni?
1: Soltanto e sempre realistiche. Comincerò dal cervello, e cioè dal centro delle cose, dove ragione e istinto si accoppiano. Anche in questo momento provo uno stimolo qui dietro il cervello, che sarà, non lo so. Ed è qui che nasce in me la prima scintilla del piacere. Essa si irradia rapidamente su tutto il cranio, dandomi le seguenti sensazioni. Un leggero brivido alla cute, che si trasmette subito alla radice dei capelli come per una forte paura. Immediatamente una vampa di rossore che nasce da qui, dietro il lobo dell'orecchio, si spande trasversalmente su tutto il volto e si accentua sotto gli occhi, qui, dove il rossore diventa bruciante. Ma è soprattutto qui, dalla palpebra inferiore fino alla guancia, che il piacere si fissa, un formicolio leggero e diffuso. È da questo istante che la ragione si perde, si scioglie in una colata di incandescente magma che trascorre su tutto il corpo. Tre sono i punti del corpo, le antenne, per così dire, dove più intensa e quasi spasmodica si manifesta la tensione ricettiva o appetito sessuale, le labbra, in generale tutto l'apparato buccale, i capezzoli e ovviamente the thing, la cosa. Fino a questo momento il corpo è in attesa. Nell'istante in cui avviene l'accoppiamento, tale disposizione muta bruscamente. L'attesa o l'ansia fisica delle cellule, delle molecole, voglio dire, si placa. C'è in questa sopravvenuta condizione fisica una forte perturbazione psichica che scaturisce dalla conoscenza dell'oggetto medesimo che è servito a placarla. L'intero corpo è preso dalla voracità di possedere e di essere posseduto. A questo punto sopravviene la lotta vera e propria che anche tu conosci. Tale lotta consiste nel tentativo reciproco di un totale divoramento. Che hai? Perché mi guardi in quel modo?
0: Sì, che tu vorresti mangiarmi, fare un boccone.
1: Vedi, ciò che mi trattiene dal divorarti è un certo inconscio moto di reticenza o di salvazione, un punto fermo quasi religioso che permette a te e a me di rimanere in vita. Se io affondassi i denti nella tua carne, come vorrei, molto probabilmente ne morirei, divorata o stritolata dalla tua violenza ben maggiore della mia. Ed è ciò che in realtà desidero.
0: Ti è accaduto qualche volta?
1: No, ho sempre trovato uomini piuttosto deboli. In realtà la natura ha provveduto ad accoppiamenti non mortali, moderatamente mortali. Qualche ferita c'è stata, vedi?
0: Un morso?
1: Sì.
0: Non dobbiamo lasciarci mai. Mi pare che questo nostro rapporto corrisponda in certo modo a quello del primo uomo e della prima donna.
1: E la mela?
0: La cultura.
1: Certo. Del resto è questo genere di mela che ci salva dall'ingurgitamento definitivo, totalitario, che appare nella condizione primigenia dell'idea stessa dell'amore. Che è assoluta, naturale.
0: È stupendo. Ma non sarà un sogno? Un'iperbole dialettica?
1: No, non lo è.

0: E questo era un brano dall'Assoluto Naturale di Goffredo Parise, diretto da lei Federico Tiezzi per i teatri alla radio, con protagonisti Sabina Guzzanti e Sandro Lombardi, opera a cui faceva cenno poc'anzi e che vi faremo ascoltare per intero nei prossimi giorni. E allora Federico, dicevamo delle differenze tra i due mezzi, la radio e il teatro.
1: La radio in apparenza disincarna l'attore, in realtà lo costringe a farsi verbo, a farsi parola in maniera ancora più profonda, in maniera ancora più assoluta ed essenziale.
0: Anche per il forte potere evocativo che la radio ha, per cui lascia anche il compito all'ascoltatore di immaginare, di seguire appunto la parola che deve diventare fisica anche nella testa dell'ascoltatore.
1: Assolutamente, io ricordo quando negli anni 50 mia madre ci costringeva, noi fratelli, ad ascoltare le conversazioni alla radio, le conversazioni che avvenivano a quei tempi, o di letteratura, o ad ascoltare, come molto spesso avveniva, il teatro alla radio.
0: Sì, infatti.
1: E successivamente poi ci ha costretto nello stesso modo a vedere il teatro che veniva dato in televisione, del quale per esempio ricordo una memorabile messa in scena dei sei personaggi in cerca d'autore, che mi lasciò senza parole. Era con Romolo Valli, quindi credo che la regia fosse di Giorgio De Lullo.
0: Sì,
1: sono passati veramente molti anni.
0: Sì.
1: Comunque, tanto per dire che il mezzo televisivo o il mezzo radiofonico non allontanavano dal teatro. Anzi, un mio movimento verso il teatro è avvenuto proprio attraverso questi due mezzi, è avvenuto proprio attraverso questi due elementi che entravano nelle case di ognuno e che ti rendevano partecipe di una storia della quale io, di una storia, in questo caso il teatro, della quale io non ero così fortemente consapevole. Ecco.
0: Lei prima ha accennato appunto all'Assoluto Naturale di Goffredo Parise, che è un testo dimenticato.
1: Ma il testo è un testo, come potremmo dire, complicato. È un testo del 1963. Parise vuol farne un vero e proprio dramma borghese, una commedia borghese, e il dialogo stesso, ricordo, ha una sua artificiosa grandezza letteraria, ed è un linguaggio che viviseziona questi due personaggi, quest'uomo e questa donna in crisi, e direi che la frase, addirittura la parola, ecco, agiscano come un bisturi nei confronti del pensiero, nei confronti del sentimento, del rapporto che passa tra questi due personaggi, che è una vera e propria guerra. E soprattutto però non una guerra nello stereotipo della lotta fra uomo e donna, bensì nella diversità di visione del mondo da parte di un uomo e da parte di una donna. Il 63 è un anno, insomma,
0: importante per la
1: di Kennedy, un anno importantissimo. È l'anno del, insomma, c'è la guerra nel Vietnam, ci sono tutti gli sconvolgimenti planetari. Ecco, e Parise tira fuori questo testo di dolorosa consapevolezza che le relazioni umane non hanno mai uno sbocco, ma sono sempre un impasse. Nel gioco degli scacchi questo movimento in cui tutto si ferma si chiama stallo. Il rapporto fra uomo e donna alla fine è un momento di immobilità.
0: Lei ha diretto l'Assoluto Naturale di Parise per la radio con una coppia inedita di attori, una coppia un po' strana come assortimento. E c'è Sandro Lombardi, perfetto nel ruolo dell'uomo che si interroga su cosa sia l'amore partendo da presupposti assolutamente razionali, mentre Sabina Guzzanti, la donna, crede nell'istintualità dei sentimenti e vorrebbe che l'uomo l'amasse in modo diverso. Allora Federico Tiezzi, la scelta di Sandro Lombardi, con cui ha formato la compagnia Lombardi Tiezzi e con cui lavora dai tempi del Carrozzone, era inevitabile. Ma come mai ha scelto Sabina Guzzanti?
1: Io ho scelto due attori, Sandro Lombardi, insomma, è mio collaboratore da sempre.
0: Sì, certo.
1: E nello stesso tempo, discutendo con Luca Ronconi, chiesi ma sarebbe bello avere anche un'attrice che abbia in sé un po' un germe, diciamo, di follia scenica, qualcosa che non sia strettamente un'attrice come era la grande Valeria Moriconi, che con Enriquez avevano fatto negli anni 70 l'assoluto naturale in palcoscenico. E Ronconi disse: ma non conosci Sabina Guzzanti? A quel nome, insomma, essendo io un ammiratore di Sabina Guzzanti come comica, insomma, ho detto: fantastico, grazie, conosciamoci, parliamo. E ci incontrammo con Sabina Guzzanti a Chiusi, alla stazione di Chiusi, perché lei veniva da Roma e io da Firenze, ci siamo incontrati a metà strada e lì discutemmo, io, lei e Lombardi, di quello che avrei voluto fare questo testo. Ci innamorammo l'uno dell'altro e lavorammo su questo, e Sabina Guzzanti, di fronte al, come dire, all'intelligenza razionale della recitazione di Sandro Lombardi, inserì quell'ironia, quegli umori spigolosi, quell'intelligenza che le è propria sia come attrice che come donna.
0: E ci sono quei risolini irritanti, volutamente irritanti,
1: irritantissimi.
0: Che colpiscono, infatti, quindi reso bene anche, giustamente parlava dell'intelligenza razionale della recitazione di Sandro Lombardi, ma anche ovviamente del testo di Goffredo Parise, molto cerebrale, no?
1: Sì, molto cerebrale, tant'è che il lavoro di drammaturgia che io feci sopra fu molto accurato, guardando anche il film di Bolognini, un conterraneo, un uomo di Pistoia, un regista, un artista di Pistoia, che lui aveva fatto con Silva Coscina nella parte della donna, e mi ricordo che avevo ripreso anche certe idee di taglio drammaturgico, poche cose, ma insomma, e fu un lavoro molto lungo perché il testo era molto verboso e invece doveva acquistare quella duttilità, quel dinamismo proprio dei miei spettacoli, doveva acquistare un modo quasi da vaudeville.
2: Se ne vada. Ha capito? Se ne vada.
3: Attento, ti può fare del male.
4: Allora non mi ami più?
3: Ti amo al punto di giungere a questo. Ora però, vattene.
4: Dove vai?
3: Vattene.
5: Oh.

0: Aprite! Aprite!
1: Ragioniamo. Io l'amo, ma per possederla devo diventare diverso, pur restando quello che sono. Ecco il dilemma. Devo mutare fisicamente e intellettualmente, ma se lei ora si dà a un mostro, anche per dispetto, certo, per femminile vendetta, è segno che proprio la fisiologia conta, e cioè una immagine reale, materiale, ben diversa dalla mia. Ma di cosa vado parlando? È evidente che lei si basa solo su dimostrazioni di anatomia comparata e da essa ne deduce la conoscenza del tipo. A questo punto non c'è niente da fare, perché le mie mani, i miei occhi, io stesso, resteranno sempre le mie mani e i miei occhi non mutati, e lei potrà facilmente dedurre che sono rimasto quello che sono, un essere pensante, e cioè un verme della terra. Resta però una speranza, che lei mi ami proprio perché rappresento quello che sono, un uomo libero, che lei desidera violentemente di far suo, per istinto e fame di proprietà. Vuole cioè possedere la mia libertà individuale e distruggerla. Certo è così, ma su questo ragionamento io fondo ugualmente la mia relativa speranza, perché una cosa è certa: io non potrei vivere senza di lei, appunto perché lei è materia, è la realtà che mi è necessaria per vivere. Intanto è di là, col mostro, col paradosso. Ho ragione. Fermati qui, e anche tu, immaginazione, fermatevi. Eccola.

0: E questo era un altro brano dall'Assoluto Naturale di Goffredo Parise, interpretato da Sandro Lombardi e Sabina Guzzanti. Allora, Federico Tiezzi, dicevamo che il testo di Parise è molto cerebrale, anche se indaga sull'amore e sul mistero dell'attrazione.
1: Il testo di Parise è un testo molto verboso, molto verboso, e soprattutto non ha il tempo, la motivazione quasi direi teatrale, essendo quasi un saggio in forma di dialogo. Però è un testo appassionante, un saggio appassionante che io mi sforzai di rendere più drammatico, di rendere più mobile e più dinamico nell'incontro dei due personaggi.
0: E allora parliamo ora, dopo l'Assoluto Naturale, anche di un altro testo importante, Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht, che è stato difficile appunto sempre mettere in onda. C'erano Roberto Irlisca e Galatea Aranzi come protagonisti. È un testo che si ispira alla Giovanna d'Arco, ma ovviamente in chiave moderna, appunto come era solito fare Brecht. Anche qui c'è una donna che si sa sacrifica in un certo senso, una missionaria di una strampalata organizzazione religiosa che cerca di convertire un ricco industriale alla carità cristiana, ma farà poi soltanto il suo gioco.
1: È un testo del 1930 che viene messo in scena alcuni anni dopo proprio dallo stesso Brecht e che si svolge a Chicago, diciamo in quella che per Brecht era la sede del capitalismo più avanzato, più sofisticato, ed è un vero e proprio grande dramma epico, direi, come dire, in due significati del termine. Epico perché gli eventi che vi vengono narrati hanno una grandiosità, una monumentalità, la monumentalità del racconto eroico, che è la storia di Giovanna d'Arc che si rovina, ecco, per difendere la causa degli operai. E epico anche perché è uno strano dramma didattico, fa parte del gruppo dei drammi didattici dimostrativi di Bertolt Brecht, perché ci sono meno espedienti, tipo quello di rivolgersi direttamente al pubblico. Sembra avere una drammaturgia shakespeariana, sembra che questo testo invece usufruisca, ecco, di una drammaturgia shakespeariana, per cui, come lo feci allora per la radio, ed è un testo che io ho visto recitare nel 1970 alla Pergola di Firenze in una messa in scena che mai dimenticherò, di Giorgio Strehler con Valentina Cortese nella parte della protagonista, ecco, non ho mai ritenuto che Brecht in questo testo abbia un atteggiamento parodico nei confronti di quello che lui narra. Già dal nome che viene dato alla protagonista, che si chiama Giovanna d'Arc, Giovanna l'Oscura, eccoci, che non è una parodia della Giovanna d'Orléans, della Pulcella d'Orléans, ha qualche cosa, come si può dire, è una donna che diventerà, ecco, tragicamente cosciente del suo fallimento e di quella che lei chiama la mia inutile bontà, perché dopo aver cercato di convertire Mahler e aver appoggiato lo sciopero degli operai, Mahler la usa mentre lei muore, la santifica, la fa diventare una santa e dà agli operai sfruttati, malnutriti, che non hanno denaro per comprare cibo, gli dà al posto di tutto questo una santa, che è Giovanna d'Arc, mentre lui può continuare a fare i suoi affari di cattivissimo capitalista.
2: Ecco qui la nostra santa Giovanna della Borsa Bestiame.
3: Non siamo molto contenti di lei, sa? Non potrebbe portare un messaggio da parte nostra a Mahler?
4: Prende l'imbeccata da lei, a quel che dicono. A quanto sembra lei lo sa manovrare e fargli fare quel che vuole lei.
5: Abbiamo bisogno di bestiame. Deve convincerlo a tirarle fuori, le bestie.
4: Se lei ci fa questo piacere, noi pagheremo per 4 anni l'affitto ai Capelli Neri.
6: Ma voi cosa fate qui? Perché non lavorate? Vi ho pur procurato lavoro.
7: Ma dove? I macelli sono chiusi.
8: Prima si è sentito dire che li riaprivano, ma poi non li hanno riaperti.
6: Da 7 giorni su di loro nevica. E questa stessa neve che li uccide, li vela ad ogni sguardo umano. Mahler ha comprato

0: Abbiamo acquistato quella carne. Se i consumatori non possono pagarla.
1: Se già avete in mano tutti i mezzi di lavoro della gente nelle vostre potentissime fabbriche e nei vostri stabilimenti, dovete pur permettere che li adoperino, altrimenti è finita per loro. E se poi la povera creatura umana, tormentata a sangue, non ha nessun altro mezzo per aiutarsi se non quello di prendere un randello e darlo sul capo a chi la tormenta, allora ve la fate nei calzoni, me ne sono già accorta. Chi vuole aiutare quelli che sono poveri, è chiaro che deve aiutarli a difendersi da voi. Voi, dunque, non avete più nessun rispetto di fronte a chi ha una faccia umana. E avete anche il coraggio di venire nella casa di Dio, soltanto perché avete quel sudicio idolo del denaro, quel mammona, e si sa di dove e come, che di sicuro non l'avete guadagnato onestamente. Bisogna cacciarvi fuori, fuori di qui, e presto, fuori! Volete fare una stalla della casa di Dio o un'altra borsa bestiame? Fuori! Qui non avete nulla da cercare!
2: Va bene, va bene, va bene.
3: Ma con noi esce irrevocabilmente,
4: semplicemente
5: e modestamente,
6: la pigione per 40 mesi.
7: Rimanete, signori, non andatevene via, non è affatto autorizzata. Una donna un po' tocca, sarà licenziata, farà tutto quello che vorrete.
8: È troppo facile, superbamente scacciare gli impuri. Ora, vattene anche tu, ultraterrena, fuori, nella pioggia, nella neve, tu che sempre vuoi aver ragione. Si tolga la sua uniforme e faccia le valigie. Lasci la casa e prenda con sé la marmaglia che ha portato qui dentro. Ormai anche lei è una di loro.
1: Voglio andare dal ricco Mauler, che ha un po' di timor di Dio e di buona volontà, perché ci aiuti. Non voglio ritornare in questa cara casa dei cantici e delle conversioni prima che io non porti con me il ricco Mauler convertito.
8: Povera ignorante, quel che non vedi, stretti in enormi quadrati si fronteggiano chi dà lavoro e chi lavoro esegue, schiere in battaglia, irreconciliabili. Corri fra loro, conciliatrice, intermediaria, non giovi a nessuno e precipiti.
9: Discorso di Pierpont Mauler sulla necessità del capitalismo e della religione.
10: Perdura l'inattività dei macelli!
11: La prima neve, Chicago sotto la neve!
12: Sfrena tutti i tuoi agenti, Swift, perché tormentino la borsa di offerte su ogni cosa che almeno somigli a un bue o a un porco, sì che i prezzi salgano.
13: Notizie della tua Giovanna? Alla borsa bestiame dicono che con lei sei andato a letto.
14: Io ho smentito.
13: Da quando lei ci ha cacciati dal tempio, non se n'è più saputo nulla, come se la nera mugghiante Chicago l'avesse inghiottita.
12: Quello che più mi è piaciuto in lei è stato che vi ha bellamente scacciati. E già non ha paura di nulla. E anche se ci fossi stato io, anche me, avrebbe scacciato. Swift, spingi i prezzi a 80 finché quei gram saranno simili a fango dove immergiamo il piede. Nemmeno un grammo di carne deve restargli finché non li abbia ben scuoiati, come la mia natura.
15: Ed era un brano da Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht, in onda su Radio 3 il 3 luglio del 98, con la sua regia Federico Tiezzi, e che vedeva protagonista Galatea Ranzi, mentre il ricco industriale Mauler era interpretato da Roberto Irlisca.
16: Ma io mi ricordo che sia con quei due fenomenali attori, formidabili attori, che sono Galatea Ranzi e Roberto Esurisca, che io ricordo che parlai di

0: questa discesa agli inferi di Giovanna, che viene portata nel mondo degli operai per far vedere l'immoralità e la degradazione degli operai. Viene fatta vedere, vi ricordo, la moglie di quello che è stato stritolato dalle macchine e che rinuncia a perseguire la verità sulla morte del marito, assassinato letteralmente dal grande capitale, in cambio di 20 pasti. E c'è, per esempio, in questo caso, come un ricordo biblico, è un testo che personalmente mi entusiasma, ancora oggi è un testo che mi entusiasma.
1: Anche
0: e
1: questo.
0: Di fronte a Giovanna che scende agli inferi in questo mondo disperato, espressionista degli operai, c'è Pierre Pontmauler, il re della carne in scatola, colui che rappresenta l'intera classe degli sfruttatori, una specie di divinità mostruosa e incomprensibile che distrugge.
1: Sì. E che poi alla fine distruggerà anche la borsa, ecco. Certo, e ecco. Distruggerà anche Giovanna d'Arco alla
0: fine. Perché Giovanna d'Arco viene letteralmente giocata, ingannata da Mauler, che indirettamente riuscirà a portarla dalla sua parte.
1: E allora invece arriviamo all'Abominevole Donna delle Nevi di Rodolfo Wilcock, che vede un cast stellare. Ecco, citiamo alcuni nomi: Franca Valeri, Laura Betti, Peppe Barra, Serena Dandini, Davide Riondino, Sandro Lombardi, Giuliana Calandra, Franco Citti, Marisa Fabbri, Carlo Croccolo. Ecco, come ha fatto a mettere insieme tutti questi attori straordinari?
0: L'idea era quella di fare un vero e proprio circo. Ricordo che quando ne parlai prima con Roberta Carlotto e le dissi: ma a me piacerebbe fare un circo che gira intorno a questa abominevole donna delle nevi chiamata Abo, interpretata da Laura Betti, che viene tutta rasata. E perché è velosissima, è una specie di scimmia primordiale, e viene rasata per entrare nel mondo dello spettacolo col nome di Abo degli Abruzzi. E già la cosa mi
1: inquietava.
0: Sono ancora molto grato sia a Roberta Carlotto, che mi aiutò, ecco, a concepire questo circo di personaggi, insomma, fatto da attori formidabili, che sono tutti quelli che lei ha appena rammentato, sia gratissimo a Luca Ronconi di avermi fatto affrontare un autore che conoscevo pochissimo e che è Rodolfo Wilcock, e che è uno di quegli argentini venuti in Europa a un certo punto della loro vita e che mi ricordava molto da vicino lo spirito ironico e tagliente di un Copì, altro argentino naturalizzato in Francia, mentre Wilcock in Italia.

0: E ora, squisito pubblico, a voi, per voi, con voi, tra voi, davanti a voi, Abbo dell'Abruzzo, l'abominevole donna delle nevi.
1: Io son la volpe argentata che nella sua folta codona, se raccoglie le tue spoglie, ti fa dimenticar marito e moglie. Sono la gatta enigmatica, dalla zampata sei drammatica. Sono l'orsa travolgente, sono il serpente impaziente che in ogni angoletto del tuo umido letto sta in agguato del tuo petto.

0: e muore avvelenata, avvelenata d'amore.
1: Invitiamo adesso il nostro distinto pubblico a scendere un altro gradino della scala zoologica ascoltando il rinomato complesso sardo I Mamutomes.

0: Giriamo la scena della seduzione. Lei, Rombo, si metta là.
1: Come dice?
2: Ma dottor, è sordo come un coltello.
0: La sordità fa più ammiraglio. Me lo metta in luce. Lei, Miss Abominevole, gli fa intorno una danza orientale.
3: Non so nessuna danza orientale.
0: Non ha importanza. Può ballare un tango. Qualcosa tra la spia e la scimmia ubriaca. Poi, quando l'ha sedotto bene, gli cava dalla tasca del panciotto il cifrario segreto della battaglia.
2: No, er vecchio, non c'è il panciotto.
0: Allora da dietro un orecchio. Anzi, è meglio l'orecchio. Lei, Rombo, vuole farla sua.
1: Come dice?
0: Mentre Miss Abominevole balla, lei ubbidisce al richiamo del sesso.
1: Ma che vuol dire?
2: Ah, dottor, c'è sta, prova.

0: e che voglia di affondare insieme a te. Me la dai una medaglia per l'ombelico?
1: No.
2: Che dici? Alza la voce.

0: Dove l'hai? Confessa il cifrario segreto, eh?
1: Oh, che minuscolo libretto ne ho trovato nell'orecchio. Per gioco lo nascondo nel cofanetto. Le mie tettine sante che con lo scrocco del reggimento diventano un delizioso cofanetto croc.
2: E questo era un assaggio dell'abominevole Donna delle Nevi, la strepitosa commedia di Rodolfo Wilcock, in onda su Radio 3 nel 98, all'interno del ciclo Teatri alla Radio, curato da Luca Ronconi, e che vi faremo ascoltare per intero nei prossimi giorni. Allora, un vero e proprio circo Federico Tiezzi le aveva allestito negli studi radiofonici della RAI.
3: All'interno di questo circo che ho formato, io spero che ancora oggi possa venire fuori quell'anima con la quale Wilcock
2: ha scritto poi questo testo, insomma, no? Ambientato proprio in un circo in cui
3: infatti,
2: in cui appunto questa donna, questa Abo degli Abruzzi, un corrispettivo dell'uomo delle nevi, diventa un fenomeno da baraccone, ecco.
3: Sì, diventa un fenomeno assoluto, e anche qui c'è, insomma, la volontà di fare di tutto, le relazioni umane, di fare del mondo un vero e proprio spettacolo dell'orrore, uno spettacolo di mostri che viene esposto al pubblico ludibrio, e tutto questo con una verseggiatura, con un linguaggio fortemente, come si direbbe, sudamericano, un linguaggio che ricorda molto gli scrittori come Silvina Ocampo, come Cortázar, come lo stesso Borges, di cui dico che era amico. Da questo linguaggio escono fuori questi mostri appassionanti, questa specie di un baraccone da fiera pieno di freaks, i quali sono dei freaks del linguaggio. Tutti si esprimono nella maniera più strampalate, ma tutti costruiscono un mondo disperato in cui alla fine si capisce che è bello anche vivere.
2: E quindi molto radiofonico però il testo.
3: Assolutamente, totalmente radiofonico. Perché? E poi il lavoro fatto con questo gruppo di attori. Ricordo quando si aspettava, o nelle pause, vedere tutti questi grandissimi attori italiani tutti insieme a lavorare per un unico progetto, parlare con loro, spiegargli come doveva essere recitato, interpretato, quali erano i segreti del testo di Wilcock, qual era alla fine la mia interpretazione di tutto questo. È stato uno dei momenti più appassionanti di tutto il mio pluridecennale lavoro teatrale.
2: Federico Tiezzi, che cosa le manca dell'esperienza con Ronconi, di quell'esperienza dei teatri alla radio?
3: Che cosa mi manca adesso?
2: Sì.
3: Manca un po' Ronconi. Manca Ronconi perché Ronconi sapeva porre proprio teatralmente, artisticamente, la parola giusta nel tempo. La sua parola è sempre stata, come si potrebbe dire, in sintonia, ecco. La sua parola artistica è sempre stata in sintonia con il movimento, il suono e il ritmo del tempo, e quello che mi manca è proprio quel suo modo di indagare la realtà che ci circonda attraverso la testualità, cosa che è un insegnamento che io, è il più grande insegnamento teatrale che io abbia ricevuto nel corso di tutta la mia carriera teatrale.

E ringraziamo molto Federico Tiezzi per aver ricordato la sua esperienza con Luca Ronconi per i teatri alla radio. Come abbiamo già anticipato, nei prossimi giorni vi faremo ascoltare per intero tre opere dirette da Tiezzi per il progetto ronconiano: L'assoluto naturale di Goffredo Parise, Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht e L'abominevole donna delle nevi di Rodolfo Wilcock. Ma ora vi lasciamo in chiusura della puntata odierna con un brano estratto dalla quarta opera diretta da Federico Tiezzi per i teatri alla radio. Si tratta di Nembo di Massimo Bontempelli, opera ambientata in una città senza nome, oppressa dalla costante minaccia di una nube che appare all'improvviso e uccide i bambini. Tra gli attori scelti da Tiezzi c'erano Marta Richeldi, David Sebasti, Walter Malosti, Sandro Lombardi e Marion D'Amburgo. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: amici miei provati dal dolore, tornate calmi alle vostre case. La morte non deve interrompere la vita, c'è qualche cosa di più importante, dei sentimenti particolari, anche dei più sacri, di ognuno di noi piccoli uomini. Pensate che le vostre creature sono morte in innocenza, col sorriso della puerizia sul labbro, e pensate che se il mondo della vita è doloroso, perché lo conosciamo, la morte, poiché non la conosciamo, è certo un mondo di superiore letizia, ove le vostre creature vi aspettano, da dove vi guardano, per vedere se sapete essere sereni. La calamità misteriosa che ogni tanto si abbatte sul nostro paese innocente non è una disgrazia se l'accettiamo con fermezza come una forza più grande di noi. È perciò più buona, capite? È più giusta. Basta. Ora, voi che avete veduto per l'ultima volta le vostre creature, andate a dormire e domani mattina ognuno riprenda tranquillamente le sue occupazioni. Questo è l'ordine e dobbiamo ubbidire. Quelli che sono ancora dentro debbono sgomberare subito perché si chiude.
1: E a voi, tutti, dico ancora, la morte è la forma superiore della vita.
0: Questo è l'ordine. Addio.
2: È così?
3: No, non è così! Milla mia, la voglio!
4: Stia buona, signora, buona. Lo sa che non posso più lasciare entrare nessuno.
0: Anche mio figlio, signora, era tanto bello.
3: Milla è più bella!
5: Dice che bisogna stare tranquilli, perché è l'ordine.
6: Ma a lui che dà l'ordine? A lui non è morto nessuno. A lui che parlava.
7: Ne avremo ancora presto. Il primo che nascerà, vedrai, sarà lui che ritorna.
3: Non vuol dire, non vuol dire.
6: A me, due, tutti e due. A nessuno di voi ne sono morti due. E io sono vedova. Nessuna di voi altre è vedova. E ne ha perduti due.
8: Ora torna a casa. Io non vengo.
6: Perché? Dove vai a quest'ora?
8: Non torno più a casa. Ora che lui non c'è più, non abbiamo niente da fare insieme.
6: Va bene, va bene, va bene, va bene.
5: Voglio vedere nostro figlio.
3: Da quando ci hai lasciati non era più che mio. Vattene!
5: Di fronte alla morte.
0: Piuttosto ti ammazzo!
5: E via! Ora tanto si chiude.
9: A me non mi hanno fatto vedere niente. Hanno visto tutto e io no.
10: Su, caro. Vieni. Vieni, caro.
11: Chi è? Ho sentito la voce di un bambino. Perché c'era un bambino?
6: Se n'è andato!
11: No, no, no, l'ho sentito parlare. Perché parlava? Perché era vivo. Perché è vivo? Non voglio. Il mio è morto. E tanti, tanti altri. E io credevo che tutti i bambini fossero morti. E allora anche il mio era giusto. Ma se anche uno solo è rimasto, non è più giusto. È un'infamia. Non si può tollerare, non si può tollerare. Uccidetelo, uccidetelo. Lasciatemi andare, ci penso io a ucciderlo. Dov'è, dov'è, dov'è?
10: E quella è la sola adulta che sia morta. 19 anni e quasi 20. Gli altri, tutti sotto i 10 anni. Allora, anche questa è un'ingiustizia.
1: Era come una bambina bionda, come le orfanelle, sola al mondo, senza famiglia.
4: Coraggio, vedete che vanno via anche le altre.
1: Maledetto voi, maledetto il cielo.
12: Non si dice maledetto il cielo, non sta bene.
1: Perché non sta bene? Pecore tutti, e quell'altro. Domani mattina ognuno riprenda a lavorare, questo è l'ordine. E allora tutti, pecore, via tranquilli, perché è l'ordine. C'è un decreto di accettare serenamente la morte. E loro accettano e se ne vanno. Bisogna ribellarsi, pecore.
13: Ribellarsi al nembo che viene dal cielo? Ma come si fa? Chi sarà il capo? Chi la finanzierà la rivoluzione contro il cielo?
14: Di là non c'è più nessuno.
4: No, c'era l'ordine di mandar via tutti. Oh, non dico per loro.
15: Lor signori arrivano solamente ora. E forse...
14: Non sono tutti bambini?
15: Di là, tutti bambini. Tanti. Li seppelliranno domani a vespera. Di persone grandi, solamente una signorina. La signorina la portano via dopodomani di primo mattino.
11: Andiamo subito a vederla. È per l'ultima volta, Marzio.
13: Io non vengo.
11: Tu no. Dicevi di amarla.
13: Quella che io amo non è là dentro. Vive in un altro spazio che è tutto sopra me, ma anche tutto dentro. Quando la persona che amiamo è viva, non può essere così tutta dentro noi. Per questo ogni amore a una persona viva è sempre pieno di inquietudine e mancamenti.
11: Perché tu non le volevi bene davvero.
13: Quando i vivi ameranno davvero i loro morti, distruggeranno fino all'ultima molecola i corpi freddi, li disperderanno. Non avranno cimiteri, non vorranno tombe, né una pietra, né un'urna. Solo allora il mondo degli spiriti potrà avvolgere con violenza il mondo dei vivi e darci la forza di vivere con più calma. Tenere il ritratto d'un morto sarà un sacrilegio orrendo.
11: Ma il dolore... Marzio!
13: Il dolore non conta! Il dolore è un egoismo pieno di soddisfazione.
11: Io non ti capisco. Io l'amo, voglio vederla!

0: Andiamo?
1: Eppure, sai, si sta meglio. Va a vederla.
0: No, te l'ho detto.
1: Viene un senso di pace. Non pare morta. Pare che dorma. È come quando stava per morire, ricordi? Quel giorno. No, ma quando è stato? Oh, questa mattina solamente. Non è ancora un giro di sole.
0: Dicono che la vita è breve. Se la misurassimo alle nostre sventure, potrebbe diventare lunghissima.
1: Quando voleva che la perdonassimo. Che cosa perdonarle? Noi alla cara creatura innocente.
0: Perdonarle la sua innocenza.
1: E pensava che stessimo disputando chi di noi due l'amava di più. Avrebbe voluto saperlo, credi?
0: Certo, per capire chi lei stessa poteva amare meglio.
1: Addio, per sempre, regina. Averla veduta è stato un miracolo per il mio animo. Non so dirti. Tu non vai, ho capito. Ma certo, se lei di là vede... Io non lo so, io non ho un'idea chiara su questa cosa. Se di là vede che tu non sei andato a salutarla, non avrà nessun dubbio chi di noi due l'amava di più.
0: Ma se di là vede... E anch'io non sono molto certo su questa cosa. Se di là vede, non gliene importa niente.
2: Hai visto?
3: Che cosa?
2: Si sono dimenticati di noi.
4: Hai fatto bene tu a non muoverti.
5: Io non mi meraviglio. Così si comporta quel genere di persone che ragionano sempre tanto bene su tutto. Non li hai sentiti? Ragionano e si dimenticano di operare. Io non ragiono mai. E una figura come quella che hanno fatto loro con noi non l'avrei mai fatta. È il gran vizio del secolo. Ragionare. Perché ragionare? Io ho imparato a trovare tutto molto semplice. Lì c'è un ramo, va bene? Attaccato al ramo c'è un frutto, lo vedi? Io colgo il frutto, lo porto alla bocca, mangio, sto bene. Star bene, questo importa. Mia moglie fa un bambino, questa è una cosa naturale. Il bambino si ammala, poi muore. Anche questo è naturale. Se non nasceva, non poteva morire. Dunque, nascere o morire è la stessa cosa. Invece, star bene e star male non è la stessa cosa. Dio ci ha comandato. Cercate di star bene. Signor sì. E per star bene bisogna dormire. Oh, tu dormivi già. E allora? Per chi parlo io? Perché lasciarmi parlare e non avvertirmi? Tu dormi lì, io dormirò qui. Tutti e due al lume delle stelle. Domani sera ognuno dormirà nel suo letto. Quante stelle! Peccato che non c'è l'interruttore per spegnerle. Ma le stelle non danno tanto fastidio. Buonanotte.

0: Rai Radio Tech e Te. State ascoltando Radio Tech e Te.
1: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
2: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
1: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
2: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con un cantautore, Claudio Baglioni. Io devo subito avvertire che con Claudio Baglioni dovrò fare un po' il cane da pastore, cioè Claudio è un cantautore parlante, poi esistono i cantautori meno parlanti, nel senso che sono un po' introversi, così, e allora essendo molto parlante io starò attenta, interverrò.
1: Grillo parlante. Perché,
0: allora bisogna stare nei tempi. Cominciamo con una piccola biografia. Claudio Baglioni, anni?
1: 23.
0: Segno zodiacale che ci sta sempre bene.
1: Il toro.
0: Studi?
1: Studi architettura con poco successo.
0: Famiglia?
1: Famiglia media, tre persone.
0: Nel senso papà, mamma?
1: E io.
0: A figlio unico?
1: Sì.
0: Con tutti i difetti e le virtù del figlio unico, proviamo.
1: Sì, penso di
0: difetto
1: sì.
0: Di Claudio Baglioni?
1: Difetto
0: principale.
1: Quello di chiacchierare tanto, sempre, quello di non parlare mai degli altri, forse.
0: Un po' così,
1: sì.
0: Occupato a parlare di te
1: sì,
0: stesso.
1: Sì, devo risolvere prima me stesso.
0: Virtù principale?
1: Ma non lo so, molti dicono la semplicità. A me sta bene, non lo dico io, ma è un complimento per me.
0: Un sogno, non nel senso del sogno ricorrente, un'aspirazione?
1: Un'aspirazione, ma quella di continuare così, perché io sto bene.
0: Torniamo un attimo indietro, hai detto studi di architettura che vanno male, perché?
1: Ma vanno male perché in 4 anni ho dato 4 esami, il che significa un esame all'anno e il che significa che fra 24 anni io diventerò architetto, perché siccome sono 28 tutti gli esami.
0: Beh, vergogna però, cominciamo col dito alzato.
1: Ma
0: così.
1: Comunque non so se anche, cioè, se anche gli altri ragazzi che hanno cominciato con me, quindi 4 anni fa, abbiano fatto molto di più, visto un po' com'è la situazione.
0: Io conosco un ragazzo, posso dire nome e cognome, non lo faccio, che ha dato 7 esami alla prima sessione e non è un secchione di quelli lì che studiano tutto il giorno.
1: Beh, allora è uno, cioè secondo me è uno che ha molta voglia e che se ne infischia un pochino di come vanno le cose, fa bene.
0: Vabbè. Senti, Baglioni Claudio, come hai cominciato? Nel senso, è successo così che un giorno da bambino ti hanno regalato quelle solite chitarre che poi i genitori desiderano di rompere, si dice come gioca il bambino,
1: no,
0: così, come è successo?
1: Non così, io da bambino così, ci sono le solite aspirazioni, cioè chi è che vuol diventare ingegnere, chi vuol fare il dottore, io volevo fare l'ingegnere, mi ricordo, quindi non, per carità di Dio non volevo fare il cantante. Mi ricordo che a 6 anni sono montato su una sedia e ho cantato La casetta in Canada e lì fu anche la prima prestazione pagata perché mi offrivano continuamente aranciate, Coca-Cola, così ero molto contento.
0: Come ti venne un raptus? Salisti sulla sedia così all'improvviso?
1: Ma sì, è stata una cosa.
0: Avevi visto appena allora strana. Lo Zecchino d'Oro, non so cosa.
1: No, ecco,
0: successo.
1: No, quelle cose no, perché quando avevo 4 anni io non erano molto in voga ancora, no? Cioè non erano in auge. Però così mi è successa sta cosa e poi siccome l'aranciata mi piaceva molto e io a 4 anni, quanti erano? 5 forse, non avevo un capitale così da spendere in aranciate, così allora mi era presa ancora di più la voglia, no? Mi ero in un certo senso venduto alle aranciate e cantavo come un pazzo questa casetta in Canada.
0: Sempre quella?
1: Sempre quella perché sapevo solamente quella.
0: Poi
1: niente,
0: anni,
1: poi
0: brevemente questa
1: studio,
0: cosa di
1: studio,
0: biografia.
1: Studio e succede che a un certo punto uno si trova una chitarraccia in mano e comincia a suonarla male, per cui qualcuno un po' per disperazione te ne compra una che suoni meglio e allora comincia una piccola passione, metti su un complessino, poi vedi che puoi scrivere anche qualche canzone che magari ti piace, che puoi cantare e poi così entri in una casa discografica, cominci a fare dei dischi che possono andare bene o male. A seconda dei casi.
0: E che per te attualmente stanno andando benissimo perché tu non sono bene al corrente delle classifiche, ma mi pare che hai avuto un successo preciso, hai vinto qualcosa quest'estate.
1: Sì, ma quest'anno ho vinto il Festival Bar, comunque così. Tutto sommato quella è una cosa a cui tengo un pochino di meno, ma tengo al fatto che le storie che faccio, gli LP che io compongo, così hanno un discreto successo, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ecco, hanno successo tra chi? Diciamo solo presso i giovani?
1: Ma penso che in un primo momento avessero successo solamente presso i giovani, perché tutto sommato, ecco, io nonostante abbia 23 anni, nonostante pensi così di invecchiare molto precocemente ogni giorno di più, non lo so. Ogni tanto così mi ricordo di quando avevo 16 anni, mi sembra un tempo lontanissimo, no? Dei momenti talmente lontani che così adesso mi sembra di essere ultra ottantenne, insomma, nei confronti di quegli anni lì. Però ecco, in un primo momento erano diretti ai giovani, perché naturalmente scriveva un ragazzo, scriveva un giovane. Adesso so che le mie cose hanno un reale gradimento anche nei confronti di un pubblico più eterogeneo, quindi che può abbracciare anche altre persone che, se non altro, sono giovani non di anagrafe ma di spirito, ecco.
0: E come te lo spieghi questo? Che cosa ci ritrovano questi adulti?
1: Non lo
0: so. Cosa ci ritroviamo, diciamo? Perché anch'io ascolto con molto piacere le tue canzoni. Io lo so cosa ci trovo, ma dillo tu.
1: E questo io non te lo posso dire, perché sinceramente c'è una cosa a base di tutto, che quando scrive le canzoni Claudio Baglioni le scrive principalmente per se stesso, non le scrive per gli altri, perché è convinto appunto di non conoscere bene gli altri, e quindi perché scrive sempre cose autobiografiche? Perché sono le uniche cose che sa realmente, quindi non può interpretare i sentimenti degli altri. Molto probabilmente proprio perché sono un personaggio normale, quindi un ragazzo che ha avuto le stesse cose, le stesse ambizioni, le stesse aspirazioni, le sono successe le stesse cose che a tutti gli altri della sua stessa età, o che almeno l'hanno passata quell'età, ecco, gli altri forse si ritrovano,
0: ricordano
1: in quelle cose, sì.
0: Sì.
1: E allora
0: è come gettato un
1: valore,
0: ponte,
1: sì,
0: tra generazioni. Dunque, Claudio Baglioni, 23 anni, hai detto appunto che ti senti giovane, ma al tempo stesso così un pochino vecchio.
1: Sì,
0: perché...
1: vabbè, ma quella è una lamentela così.
0: Sì, ma c'è un'impressione un po' corrente adesso, che tu sia completamente disimpegnato dai problemi sociali, politici, eccetera, come se l'impegno fosse un obbligo, l'impegno di questo tipo. Questa è un'osservazione,
1: sì,
0: naturalmente non è un'accusa. E tu come rispondi?
1: Ma io vorrei dire una cosa, prima di tutto non si sa bene cosa sia l'impegno, cioè è una parola che può avere valore e non averlo, cioè è una parola solamente, quindi bisogna vedere come interpretarla. Ecco, io probabilmente non sono impegnato nel senso che non vado a scrivere cose tremende, non vado a scrivere trattati, non faccio comizi politici nelle canzoni, però io un mio piccolo impegno ce l'ho sempre avuto, forse anche quello di scrivere delle cose vere, delle cose alle quali per primo io credevo, perché mi sembrava assurdo farle credere agli altri quando non ci credevo io. E quindi, e poi non penso di non aver fatto impegno, perché addirittura in molti LP, e se c'è qualcuno che li ha ascoltati e tra le righe ha capito che lì dentro c'era una reale protesta, e non solo nelle grandi cose, perché è molto facile fare la protesta alle cose, dico, basta prendere un giornale, dico, e fare una canzone prendendo le parole, dico, di un articolo molto caustico, molto cattivo, e quindi si è fatta una canzone di impegno, ma facendo un impegno nei confronti delle piccole cose, delle cose di tutti i giorni. E forse era un impegno all'incontrario, cioè di dire, attenti ragazzi, non siate così
0: proiettati
1: verso le grandi cose, perché
0: sì,
1: non si vive la,
0: sì,
1: vita così,
0: sì,
1: no? Cioè io so che, e io per primo, è una generazione un pochino, apparteniamo a una generazione di scontenti, non sappiamo più divertirci, qualsiasi cosa ci annoia, per cui abbiamo i complessi e degli atteggiamenti strani, delle mode, per cui siamo consumistici al massimo, mentre diciamo di non volere il consumismo. E se uno, dico veramente, svegliandosi la mattina cominciasse a capire che la più piccola cretinata che gli capita è vita, e che lì c'è il vero impegno, cioè il vero modo di vivere una vita, secondo me, ecco, avrebbe risolto molto, e capirebbe in seguito anche le grandi cose.
0: Claudio, qualcuno sostiene anche che d'altra parte tu sei un po' l'erede di Lucio Battisti. Come giudichi questo?
1: Sì, a me questa cosa...
0: Un complimento? Come?
1: Sì, sicuramente, perché Battisti ha fatto veramente tanto per... Ecco, se si può parlare di tanto in un discorso che magari a volte è denigrato, quello della musica leggera, ha fatto veramente tanto tanto per la musica leggera, e a me quando dicono, guarda, tu hai preso molto da Battisti, o comunque sei l'erede di Battisti, fa molto piacere. Spero veramente di fare almeno quello che ha fatto lui, ecco.
0: Vorrei chiederti una cosa che riguarda il successo. Prima di tutto rispondimi con un sì o con un no: il successo ti interessa?
1: Se riesco sempre a dire, a fare quello che voglio, sì. Se deve essere un successo che mi porta via, o che mi porta, ecco, a comportarmi in un modo diverso da quello che sono io, ecco, non mi interessa più. Naturalmente No, naturalmente quando uno fa delle cose, se hanno addirittura successo e se crede in queste cose è ancora più contento, no? Il successo è veramente importante,
0: certo.
1: Perché sa che almeno ha fatto qualcosa che a qualcuno è piaciuta. Ora se sia importantissimo o meno importante non importa.
0: Ma io sorridevo, sorridevo perché hai un po' bruciato la domanda che voleva essere proprio questa, se te la sentiresti di guadagnarti il successo abdicando a una parte di te. Tu hai già risposto, hai detto no,
1: credo
0: praticamente.
1: Di no, ecco, no.
0: Che cos'è l'amore per Claudio Baglioni?
1: Ma l'amore, l'ho detto anche in una mia canzone, secondo me è sempre l'unica cosa che nessuno riuscirà mai a buttare giù, nessuno riuscirà mai, per quanto se ne dica male, la cosa che fa girare ancora il mondo, ecco.
0: E quali paure hai?
1: Ma di nessun tipo, forse qualche paura c'è, cioè nel fare ecco quello che sto facendo io adesso, il cantante, molti dicono cantante o autore di successo, c'è il rischio così di essere messo su un piedistallo e di rappresentare qualcosa solamente come personaggio, come divo. E a me questa è una cosa che mi fa molto paura. D'altra parte, purtroppo, siccome non c'è mai il giusto mezzo nelle cose, se uno non si mette in gioco in questo, allora fa l'antidivo, il che è un'altra etichetta, no?
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Per cui ho paura sia di essere divo sia di essere antidivo. Vorrei veramente che chi sente le mie canzoni, chi le apprezza e chi ci balla e chi passa un minuto così spensierato, allegro, triste della sua vita sentendo una mia canzone, capisse che io ci tengo solamente a questo, cioè non voglio essere né un antidivo né un divo, ma voglio essere uno che fa delle canzoni e basta.
0: Brevissimamente, perché abbiamo meno di un minuto,
1: sì.
0: In che cosa credi?
1: Ma credo molto nei giovani di adesso. So che sono, l'ho detto anche prima, sono molto scontenti, ma che almeno alcuni che conosco io hanno una forza di volontà, un tale repertorio di sentimenti di vita che veramente può cambiare il mondo, se vogliamo cambiarlo oppure modificarlo. E, ecco, io spero veramente che ci si riesca.
0: Abbiamo trasmesso
2: Incontri,
0: un programma a cura di Dina Luce.
2: È intervenuto Claudio Baglioni.

0: Cari amiche, cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Alberto Bevilacqua, scrittore, giornalista, poeta e regista cinematografico. Ma io parlerò soprattutto con Alberto Bevilacqua, scrittore, questa almeno è l'intenzione. Prima di cominciare a parlare con lui, vorrei dare una sintesi della sua attività letteraria e anche una breve carta d'identità. Alberto Bevilacqua è nato a Parma nel 1934, vive a Roma. Ha esordito come scrittore nel 1955, cioè a soli 21 anni, con un volume di racconti, La polvere sull'erba, cui seguì una raccolta di versi, L'amicizia perduta, che significò ovviamente la sua nascita anche come poeta. I romanzi di Alberto Bevilacqua cominciano dal 1962 con Una città in amore, che poi è stato ripubblicato nel 1970. Nel 64 pubblica La Califfa, nel 1966 Questa specie d'amore, che prende il premio Campiello, nel 1968 L'occhio del gatto, che guadagna il premio Strega, nel 1972 Il viaggio misterioso, premio Bancarella, nel 1973 una raccolta di poesie L'indignazione e nel 1974, cioè proprio la scorsa estate, Umana avventura. Alberto Bevilacqua, la tua mi sembra una produzione molto intensa, frutto di una ispirazione interiore continua.
1: Ma adesso che me lo dici, che me la descrivi, sembra anche a me di avere vissuto una vita lunghissima e di avere lavorato molto. In realtà io ho lavorato soltanto quando sentivo il bisogno, il mistero di lavorare. Non mi sono mai imposto niente e ti posso assicurare che ho avuto lunghissime pause di respiro, di pace, di abbandono a me stesso, di non lavoro, per esempio tra un libro e l'altro. E indubbiamente io lavoro quando sono in forma, quando c'è in me questo meccanismo che trova il suo stile e si scioglie. Ecco, e questo è molto importante.
0: Com'è la tua pagina? Difficile o facile? Vorrei dire, scorrevole o una pagina molto sofferta?
1: Ma sai, quando sei nella necessità di scrivere, ti accorgi che il tempo non esiste. Cioè riesci a scrivere una pagina riuscita, giusta, in un tempo brevissimo. Quando invece non sei nelle condizioni di scrivere, passano ore e ore, sei con quella riga, la tormenti, la rifai e non riesci, è proprio morta. E allora non nasce nulla.
0: Se ho ben capito, scrivi di impulso.
1: C'è una prima stesura che va scritta sempre con felicità. Guai se la prima stesura di un libro, di un racconto, di una stessa poesia non è accompagnata da un'enorme felicità di esistere con la cosa che scrivi. Poi, su questa felicità, che è sempre un po' informe, è sempre un po' troppo felicità, devi intervenire con delle stesure successive ed è il lavoro più grigio, un lavoro quasi da certosino in certi momenti.
0: Che fa anche soffrire, perché magari devi togliere delle cose che avevi scritto.
1: Sì. Ma pensa alla sofferenza fino alle bozze, quando ti si infiltra proprio nelle maglie della mente una parola, se toglierla o lasciarla. Dico sempre a mia moglie, quando ho le bozze, dopo averle tenute per lunghissime tempo con allarmi, con angosce da parte dell'editore, chiama chi vuoi, venga qui, mi tolga queste bozze, altrimenti impazzisco. È una sofferenza fino all'ultima parola.
0: Anche Alberto Bevilacqua ha dei lavori in corso. Noi spesso avremo degli incontri con un personaggio mentre sta facendo qualche cosa. Alberto Bevilacqua da qualche mese sta cercando un gatto. L'hai trovato? Come deve essere? Perché lo cerchi?
1: Ma sai, in tutte le cose che io ho fatto, mi sono accorto quasi dopo a cosa fatta che c'era un animale, un gatto, non so, nel romanzo L'occhio del gatto, un cane in Umana avventura, non so nemmeno io perché in realtà io non ho mai avuto né gatti né cani. Evidentemente però, non so, è forse un mio complesso di paternità irrealizzato, insomma, un francescanesimo così, amo chi soffre. Chi soffre e non può reagire, non può difendersi. E credo allora che mi condizioni il ricordo di certe scene che vedevo in Emilia, nella mia terra. Questi cani che venivano inseguiti, torturati, braccati, che si rifugiavano per esempio in casa mia, che era una casa povera, dove si rifugiavano tutti gli animali, non soltanto gli animali, ma anche i braccati uomini durante, non so, le persecuzioni politiche del ventennio, eccetera. In casa mia era una specie di asilo. E uomini braccati, animali braccati si trovavano insieme, vicini, e c'era una comunità che colpiva molto il bambino che io ero e che seguivo queste cose. E allora trovavo una comunione, ho imparato una comunione con gli animali che è molto preziosa, insomma. Per esempio, io ho uno zio che vendeva gli uccelli, andava nelle fiere e metteva queste gabbiette nelle piazze, e molte volte metteva anche me bambino in mezzo a queste gabbie, e io quasi quasi ho imparato a parlare con questi uccelli. Cioè, comunque sono cresciuto anche in un'idea musicale della natura, ecco, e quindi sono dei richiami proprio ancestrali.
0: Ti veniva mai voglia di aprire le gabbie? Lo zio non sarebbe stato contento, ma insomma.
1: No, perché questo zio era un grande amatore di questi uccelli, li vendeva malvolentieri, quindi loro si erano affezionati. Vuol dire, c'è un rapporto affettivo che io credo che in un mondo crudele e alienato come questo possa vivere stupendamente con un animale. Ecco.
0: Però non ci hai detto, Alberto, perché cerchi questo gatto? Per un film al quale stai lavorando, forse non ne vuoi parlare. Comunque l'hai trovato?
1: No, io ne parlo benissimo. Io sto cercando un gatto per un film che faccio con Nino Manfredi. E Nino Manfredi è appunto protagonista di questo film e ha come grande interlocutore, come sua anima, un gatto. Un gatto che gli insegna a vivere. Quindi io cerco un gatto che abbia la possibilità di stare sotto le macchine da presa. Io ho fatto... avrò fatto 60 provini di gatti, e scoprendo che non soltanto esistono dei gatti eccezionali, ma dei padroni di gatti eccezionali. Uno in particolare che mi ha molto colpito, è arrivato un tipo molto alto, secco, che mi ha detto: guardi, non è per raccomandare il mio Wolfango, e Wolfango si chiamerà il gatto nel film, ma devo dire che se io suono il pianoforte, questo gatto muove la coda come un metronomo. Abbiamo trovato questo pianoforte, lui ha suonato, il gatto ha mosso la coda, abbiamo ripreso questa scena che sembra una scena cepliniana, di un film cepliniano, perfetta, straordinaria, con i tempi giusti. E mi sono accorto che innanzitutto i padroni dei gatti vivono in un mondo stupendo e folle, e che i loro padroni sono i gatti, cioè loro sono i gatti, i gatti sono i loro padroni. E quindi indubbiamente ho visto giusto nel cercare di analizzare l'anima di un gatto in un film, insomma. È difficile però, perché i gatti scappano sotto le luci.
0: Quindi ancora non l'hai trovato. Brevemente volevo solo sapere, questo film non ha nulla a che vedere con il romanzo L'occhio del gatto?
1: Ma si ispira vagamente a questo romanzo, ma poi da questa nota ispirativa è nato un soggetto autonomo, e quindi la storia è completamente diversa, insomma.

0: In un paese dove siamo un po' tutti aspiranti scrittori, ci proponiamo di avere il manoscritto nel cassetto, il grande sogno, ci sia un ragazzo che decide di diventare scrittore e ci riesce.
1: Ma io ci sono riuscito per un caso, assolutamente per un caso, anzi, senza volerci riuscire. Diciamo, parliamo della pubblicazione di un libro, no? Perché scrittore come autore di cose lo si diventa lavorando, cioè seguendo la propria vocazione, eccetera. Ma è curioso come io ho pubblicato il mio primo libro. Avevo proposto Una città in amore a Rizzoli. E Rizzoli mi aveva mandato una delle lettere sacramentali che mandano gli editori dicendo non rientra nel quadro della nostra attività, non ci interessa. E la lettera aveva una firma di un critico precisa. Allora ho preso questo libro e l'ho pubblicato da un editore minore, Sugar, ma molto molto dignitoso, molto rigoroso. A un certo punto io mi trovavo in villeggiatura, era estate. Erano passati 2 mesi dall'uscita di questo libro e apro un rotocalco e leggo una recensione straordinariamente favorevole a Una città in amore del critico che aveva firmato la lettera di rifiuto. Allora vado a trovarlo e gli dico: ma mi deve spiegare questa cosa allucinante. E lui dice: guarda, io quella lettera l'ho firmata, però il libro non l'avevo letto. Ti chiedo perdono, ho fatto questa recensione proprio senza sapere di aver rifiutato il libro, il prossimo lo dai a noi. Ed era la Califfa. Ecco, è nato così il mio rapporto di pubblicazione e un mio rapporto con una casa editrice alla quale poi ho dato molti dei miei romanzi.
0: Bisogna dire, perché magari adesso nutriamo delle speranze di ragazzi che hanno ascoltato, facilissimo, no? Si manda il libro, poi si pubblica con un editore minore, anche se rigorosissimo, poi si va dall'altro critico. Bisogna dire che Alberto Bevilacqua a quel punto era già un giornalista inserito in un certo ambiente, insomma, avevi già dato prova a te stesso che sapevi scrivere oltre che volerlo.
1: Ma sì, no, diciamo che soprattutto avevo lavorato in una città che aveva una sua fatalità letteraria positiva, cioè il mio professore al liceo era Attilio Bertolucci, Parma era attraversata continuamente da scrittori, da uomini di cinema, era una piccola capitale culturale. E perché lo era? Perché era in fondo rimasta tale dalle ceneri della corte ducale di Maria Luigia, cioè insomma il clima e l'ambiente era molto favorevole. Oggi naturalmente la provincia non ha più, credo, con questa intensità dei luoghi favorevoli al lavoro culturale, e anche la città, le grandi città sono estremamente dispersive, quindi un giovane si può trovare solo.
0: Alberto, nella tua opera a me sembra che ci siano tre elementi continuamente ricorrenti che si incrociano, si dissolvono, ritornano e che sono molto importanti. E mi sembra che siano la donna, la terra, il padre. È vero? E perché?
1: Ma è vero, e perché ad esempio l'ho scritto nel mio ultimo libro, che è Umana Avventura, è difficile dire il perché. Diciamo, la terra, io sono vissuto in una terra particolarmente importante, cioè l'Emilia, Parma, una città che ha avuto un popolo estremamente vivo, che ha partecipato alla storia italiana, l'ha condizionata, ha dato dei grandi protagonisti non solo della storia politica, ma anche della storia culturale. Pensa all'amore che ha avuto Parma popolare per l'opera lirica. Toscanini è nato lì, Verdi è nato lì, Pizzetti è nato lì. Quindi è stato un popolo con una grande anima. La donna è sempre per uno scrittore, credo, l'alter ego, cioè l'immagine raffigurata di qualche cosa che ti consola, che si insegue, che a volte si raggiunge, ma molto raramente. La si raggiunge quasi sempre in quello che scrivi. Il padre è l'elemento reale, vero, della mia esistenza. Mio padre è un uomo che ha sofferto moltissimo, è stato un perseguitato, si è battuto per le sue idee, per non levarsi quel famoso cappello, ha pagato fino in fondo. E in un'Europa, in un'Italia come questa, in cui c'è una dimissione proprio dal coraggio, dalla lotta, dove mi vedo circondato anche nel mio ambiente da molti servitori di piazza, da gente che si prostituisce tanto facilmente, l'immagine di mio padre rimane veramente e graniticamente, al di fuori della retorica, l'unica consolazione, insomma, spirituale e mentale che io posso avere.
0: Ci puoi dire qualche cosa brevemente, perché siamo in chiusura, di due aspetti di Alberto Bevilacqua, diciamo due attività se vogliamo dire, oltre quella dello scrittore. Alberto Bevilacqua regista e Alberto

0: Alberto, bevi l'acqua, poeta.
1: Ma Alberto, direi che il regista non esiste. Io sono un narratore e come tale mi conservo assolutamente anche sul set. Il narratore vede sempre prima di descrivere, sia sulla pagina che con la macchina da presa. A
0: Ecco,
1: un
0: ma come
1: momento.
0: fai, scusa se ti interrompo, a saper usare la macchina da presa?
1: Ma perché c'è lo stile musicale nell'orecchio, lo stesso stile che ti porta a risolvere una pagina bianca, ti porta a vedere, a conoscere e a realizzare i tempi di una scena, a condurre un attore, a dirgli quello che deve fare. Ecco, è il tempo musicale che è comune sia nell'un modo di raccontare che nell'altro.
0: Quindi un discorso che vale anche per il poeta?
1: Il poeta, sai, io ho cominciato come poeta, no? Il narratore nasce o da una radice lirica, ed è il mio caso, oppure da una radice speculativa. La poesia è illuminazione. Pensa che io credo che le righe più importanti che io ho scritto sono di una poesia brevissima e che dice: io cerco un misero ventre, orgoglioso e umiliato, per morirci teneramente come ci sono nato.
0: L'incontro di oggi vorrei concluderlo qui, con questi versi davvero molto belli. Grazie ad Alberto Bevilacqua. A voi, care amiche e cari amici, appuntamento per la trasmissione Incontri con Elena Doni mercoledì. E io, Dina Luce, tornerò venerdì. Grazie e a risentirci presto.
2: Avete ascoltato Incontri, a cura di Dina Luce. È intervenuto Alberto Bevilacqua.

con gli occhi chiusi, ti stringi a lui.

lungo il sentiero. La notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

la fame è un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

strappa i tuoi vestiti. Veniamo al mondo sacri e nudi. O voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.

0: Pesiamo il guadagno e la perdita nel caso che scommettiate in favore dell'esistenza di Dio. Valutiamo questi due casi. Se vincete, guadagnate tutto. Se perdete, non perdete nulla. Scommettete dunque senza esitare che Egli esiste. Dovunque ci sia l'infinito e non ci sia un'infinità di probabilità di perdere contro quella di vincere, non c'è da esitare, bisogna dar tutto. A nulla serve dire che è incerto se si vincerà, mentre è certo che si arrischia. Non è così. Ogni giocatore arrischia in modo certo per un guadagno incerto e non di meno rischia certamente il finito per un guadagno incerto del finito, senza con ciò peccare contro la ragione.
1: Salve a tutti, buon sabato pomeriggio, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Quelle che noi abbiamo sentito però non sono le ragioni del Gurdulù di Italo Calvino, sono invece le ragioni per credere di Blaise Pascal, dal famoso pensiero intitolato Infinito Nulla. Ci si presentano quattro casi possibili: scommettiamo che Dio esiste e dunque vinciamo, si ottiene il paradiso; se perdiamo abbiamo sprecato la vita; se si scommette che Dio non esiste e si vince, ci si gode la vita; se si perde si finisce all'inferno. Ora, poiché paradiso e inferno sono considerati una vincita e una perdita infinita, mentre una vita goduta o sprecata sono rispettivamente una vincita e una perdita finita, l'argomento di Pascal dovrebbe convincerci a credere in Dio. Alcuni l'hanno chiamata prova morale dell'esistenza di Dio, per contrapporla alle tradizionali prove che venivano fornite dell'esistenza di Dio o in via logica o in via cosmologica. Ma qualcuno obietta, per esempio Pier Giorgio Di Freddi, in questo suo Il Vangelo secondo la scienza, recentemente pubblicato da Einaudi, che si dovrebbe chiamarla piuttosto prova immorale, perché rende sostanzialmente l'atto di fede qualcosa di molto simile alla scommessa di chi è impegnato in un gioco d'azzardo. E di giochi d'azzardo, scommesse, logica dell'incerto e quindi poi di probabilità vogliamo parlare oggi con due specialisti del campo. Da una parte Maria Carla Galavotti, che insegna filosofia della scienza all'Università di Bologna; dall'altra parte abbiamo Paolo Garbolino, ricercatore alla Normale di Pisa, che ha dedicato parecchi suoi studi proprio alla probabilità e anche alle strane connessioni con il mondo, diciamo pure, dei biscazzieri, dei giocatori, degli scommettitori, di coloro che rischiano per l'incerto. Pascal diceva che si deve agire per l'incerto in base al calcolo delle probabilità, e i fondamenti del calcolo delle probabilità vengono proprio abbozzati tra tardo 600 e prima metà del 700. Nel 1740 sostanzialmente lo scozzese David Hume metteva in discussione proprio il procedimento induttivo. Procedimento induttivo è un procedimento che ci permette di estrapolare da casi noti a casi ignoti. Credo che ormai qualunque studente di filosofia dei licei si ricorda l'argomento per cui io non ho nessuna certezza, ci dice Hume, del fatto che il sole sorgerà domani, nonostante che io abbia constatato fin qui che il sole è sempre sorto. L'argomento è un po' antico, veniva rilanciato da Hume proprio per mostrare che l'attitudine ad accettare ragionamenti induttivi è più abitudine quasi animale, non riusciremmo a vivere in un mondo estremamente irregolare, che una convinzione che sia logicamente fondata. Maria Carla Galavotti.
2: Il discorso della probabilità riguardo al Settecento dovrebbe essere allargato, diciamo, a un'altra data, perlomeno al 1763, quando la comunità scientifica venne a conoscenza del teorema di Bayes, che è un teorema che mette insieme è il nostro comportamento induttivo con la probabilità, ossia ci dà un metodo per procedere induttivamente con la probabilità. Fu la grande intuizione di Thomas Bayes e di Price, che era l'amico, diciamo, di Bayes, il quale ha comunicato i risultati di Bayes alla comunità scientifica, alla Royal Society, ad avere questa intuizione che è poi alla base della visione probabilistica che noi abbiamo oggigiorno, cioè una visione probabilistica che ingloba il comportamento induttivo.
1: Garbolino, appunto, il teorema di Bayes non è una risposta alla sfida scettica di Hume.
3: La cosa buffa, se vogliamo, è che quello che venne considerato già da molti contemporanei e posteriori a Pascal un argomento immorale, lo stesso Voltaire riteneva che fosse una sciocchezza l'argomento di Pascal, tirare in ballo il gioco per cose così serie, era invece preso molto sul serio in Inghilterra dagli empiristi inglesi e dai teologi razionalisti inglesi. Butler, soprattutto Joseph Butler, vescovo della Chiesa d'Inghilterra e teologo, autore della famosa frase «La probabilità è la guida della vita», no? In pieno spirito lochiano, e l'argomento della scommessa, non sofisticato matematicamente come quello di Pascal, era usato nei sermoni di questi teologi tranquillamente, con molto pragmatismo. D'altra parte, questi sapevano benissimo che non voleva essere questo argomento un argomento di tipo teologico, di tipo morale, cioè un argomento che portasse una convinzione morale. Era, diciamo, un argomento di tipo pragmatico che doveva servire a aiutare a formarsi poi una convinzione morale. Quello che, come al solito, aveva capito tutto dell'argomento di Pascal era Leibniz, il quale non lo ritiene affatto un argomento immorale, ma dice: guardate che l'argomento di Pascal non ci dice cosa dobbiamo credere, ma come dobbiamo agire. Questo era il punto fondamentale anche per Locke e i teologi inglesi. Quella era una teoria del comportamento razionale e quindi poteva essere argomentato che, entro certi limiti, era razionale comportarsi come un buon fedele, era razionale credere, questo a loro interessava. E Hume, oltre alla critica dell'argomento dell'induzione, criticò poi anche questo tipo di argomentazioni. In realtà poi questi teologi inglesi mettevano assieme probabilità come diciamo regola della vita, teoria della decisione, con il problema dell'induzione, no? Accostando le due cose ma senza riuscire a combinarle assieme, perché in realtà le due cose vennero combinate assieme proprio con il grande teorema di Bayes.

0: Galavotti, cosa ne pensa?
1: Il problema di Hume in sostanza ci dice che l'induzione è un metodo che non è possibile giustificare. Non è possibile giustificarlo sotto il profilo, diciamo, logico-deduttivo, perché essendo un metodo induttivo non può venire giustificato deduttivamente, e non è giustificabile induttivamente proprio perché si creerebbe una sorta di circolarità e sarebbe come dire che il metodo giustifica se stesso. Allora, il problema posto in questi termini è un problema che ancora oggi ha una sua, come dire, drammaticità, nel senso che il problema non è risolvibile. L'unica strada che si può percorrere per rispondere al problema di Hume è una strada di tipo pragmatico. E non a caso nel dibattito contemporaneo autori che sostengono visioni, diciamo, diverse della probabilità, interpretazioni della probabilità anche contrastanti, come oggettivisti e soggettivisti, per fare due nomi, Reichenbach e De Finetti, scelgono la strada della giustificazione cosiddetta pragmatica. Se mi è consentito richiamare una così un'immagine di Reichenbach a questo proposito, che io trovo anche abbastanza suggestiva. Reichenbach ci dice: noi siamo come i ciechi che ci muoviamo lungo un sentiero che tastiamo con un bastone davanti a noi. Non sappiamo se questo sentiero ci porterà al riparo o se ci porterà in fondo un burrone. Ma non abbiamo altro mezzo che tastare la strada davanti a noi con questo bastone, e questa sarebbe l'induzione, è l'unico mezzo di cui noi disponiamo per poter procedere, per poter allargare la nostra conoscenza.
0: Garbolino. Effettivamente non si impara induttivamente nulla partendo da zero. Se la vecchia idea dell'induzione era in qualche modo che si parte da una tabula rasa e si apprende con l'esperienza, la risposta di Bayes e poi dei bayesiani moderni è che non è affatto vero. Noi non partiamo da zero, partiamo sempre da certe credenze iniziali, da certe probabilità iniziali a priori che noi abbiamo, e sulla base di queste costruiamo le nostre credenze, anche le modifichiamo in base all'esperienza. Da dove vengono queste probabilità a priori? Beh, nel Settecento Bayes e Price e altri illuministi pensavano che ci fossero certe probabilità a priori ragionevoli, ovviamente ragionevoli, che qualsiasi uomo ragionevole doveva avere. Dopo non crediamo, oggi non crediamo più questo, diciamo un bayesiano moderno dice che le probabilità iniziali possono essere qualunque purché siano coerenti. Oppure si può fare l'ipotesi del filosofo inglese Frank Ramsey, che disse: beh, le vere probabilità iniziali sono quelle che in un certo modo ci arrivano geneticamente dall'evoluzione della specie umana, scritte, diciamo, in qualche modo nei nostri geni. In realtà il processo dell'induzione è solo il processo di cambiamento e di aggiornamento delle nostre credenze iniziali.

0: siamo qui a un punto, io credo, molto importante. Nel lontano 1931, Bruno De Finetti, il matematico italiano che ha dedicato la sua vita proprio alla riflessione sui fondamenti della probabilità, proprio riprendendo la distinzione che abbiamo qui accennato tra una dimostrazione logica e invece l'atteggiamento del probabilista, diceva in modo molto icastico: date a Dio quel che è di Dio e date a Cesare quel che è di Cesare, date alla logica quello che è della logica e date alla credenza soggettiva appunto quello che è della credenza soggettiva, date alla soggettività quello che alla soggettività spetta. Infatti non sempre ci sono quelle probabilità iniziali così evidenti su cui qualunque intelletto non può che, se razionale, concordare. Ci possono essere delle disparità molto forti nella valutazione delle probabilità iniziali, purché queste siano coerenti. E allora uno dei modi per esplicitare questo era interpretare proprio in termini di scommesse, di gioco, appunto le probabilità iniziali. Direi che questa è un po' la linea del cosiddetto soggettivismo. Però al soggettivismo si sono opposte delle tendenze anche molto rigide nella loro polemica, che sono state definite invece oggettivistiche, come se ci fosse qualche cosa come una probabilità oggettiva di un evento incerto. Incerto forse per noi. Allora come si definisce questa spaccatura tra probabilisti di tipo oggettivistico e di tipo soggettivistico? Galavotti.
1: De Finetti faceva una distinzione nettissima fra la definizione della probabilità e la sua valutazione. Quindi De Finetti era un soggettivista assoluto, vorrei dire estremista, per quanto concerne la definizione della probabilità. Ma naturalmente ammetteva che nella valutazione della probabilità debbano rientrare anche le cosiddette probabilità oggettive, diciamo fra virgolette, chiamiamole col loro nome, le frequenze, i valori di frequenza.
0: Vuoi magari spiegare che cosa intendiamo per calcolo e frequenza, magari con un esempio molto facile? Dopotutto giochi di dadi, monete che si lanciano, lotterie, sono sempre i modellini che vengono utilizzati per rendere familiare una concezione piuttosto sofisticata al lettore, che però viene da esperienze della vita quotidiana.
1: Allora, quando si debba andare a valutare la probabilità che accada il prossimo evento di un certo tipo, anche soltanto una probabilità di morte di un certo individuo, una probabilità di incidente, tutti valori che, non dimentichiamocelo, hanno interessato per secoli le compagnie di assicurazione, tutti coloro che raccoglievano dati di tipo attuariale per vari scopi pratici. Allora la probabilità naturalmente deve venire calcolata sulla base del computo del numero delle volte in cui un evento di un certo tipo è accaduto. Calcolo delle frequenze, come dicevo prima. Diciamo, messo in termini più precisi, una definizione della probabilità in termini di frequenza ci dice che se noi osserviamo un campione, che naturalmente tanto più è grande tanto meglio è, e in questo campione osserviamo che un evento si è verificato su un numero totale di volte, diciamo n, un numero di volte m, la probabilità di osservare eventi di un certo tipo sarà m su n. Quindi sostanzialmente una definizione della probabilità in termini di frequenze, delle frequenze osservate. Naturalmente la scienza dell'Ottocento e soprattutto lo studio dei gas, la termodinamica, e d'altronde in biologia lo studio della biologia delle popolazioni e anche tutti gli studi legati all'evoluzionismo hanno dato un enorme impulso all'idea che la probabilità vada calcolata in termini di frequenze, perché in sostanza quello che fanno questi ricercatori è contare delle frequenze.
0: Garbolino, allora, da una parte sembra che ci sia contare delle frequenze che ci sia qualche cosa che ci permette di individuare una probabilità oggettiva. Non relega tutto questo discorso però le probabilità iniziali o a priori nel limbo delle cose mal definite, e quindi non significa questa concezione oggettivistica un attacco proprio a quelle motivazioni soggettive che invece attraversano il momento eroico del calcolo delle probabilità, appunto dal giocatore teologo di Pascal ai biscazzieri del Settecento.
2: Fra le probabilità iniziali, le credenze iniziali che vengono ammesse, diciamo che ne venivano ammesse troppe, venivano ammesse delle probabilità iniziali che portavano a contraddizioni, come venne dimostrato nell'Ottocento da alcuni matematici. Diciamo, il grande contributo di Bruno De Finetti è stato quello proprio di dimostrare le condizioni sotto le quali possiamo eliminare le probabilità iniziali cattive, quelle che portano alle contraddizioni messe in luce additate dagli oggettivisti nell'Ottocento, e possiamo invece salvare e mantenere solamente le probabilità iniziali buone, quelle che non portano a nessuna contraddizione. Quindi in questo direi sta il nocciolo del grande contributo di De Finetti sia all'inferenza statistica sia propriamente alla filosofia.

0: 4 rulli tutti set. 3 jackpot da $15,000. Hai idea di quante siano le probabilità?
1: Sicuro, deve essere una su 1 milione, forse di più.
0: 3 cazzi di jackpot in 20 minuti soli? Perché non hai bloccato le macchine? Mi chiamavi?
1: È successo così in fretta, 3 hanno vinto, non ho fatto in tempo a chiamarla.
0: Non hai visto la fregatura? Non hai visto che succedeva?
1: Non c'è modo di prevederlo, Sam.
0: Sì che c'è, ed è infallibile anche, hanno vinto.
1: Beh, è un casino, la gente deve vincere qualche volta.
0: Senti, Ward, mi sto incazzando a morte, ora insulti la mia intelligenza, ma che credi, che sia un coglione? Lo sai benissimo che qualcuno ci ha dovuto mettere le mani e sistemare quei maledetti rulli. Le probabilità su una macchina a 4 rulli sono di 1 su 1,5 milioni, su 3 macchine di fila, di 1 su miliardi. Non può succedere, non dovrebbe succedere. Deficiente, cazzone, ma che ti prende? Non hai capito che ti stavano fregando alla seconda vincita?
1: Credo proprio
0: che... Zitto, non hai capito che ti stavano fregando alla seconda vincita?
1: Credo proprio che lei stia esagerando in questa situazione.
0: Sentimi bene, Capone, ne ho abbastanza di te. Ti ho parato il culo in questo posto da quando sono arrivato. Prendi le tue chiappe, le tue cose e sparisci.
1: Mi sta licenziando?
0: No, non ti sto licenziando, ti ho licenziato.
1: Potrebbe pentirsene, signor Rothstein.
0: Me ne pentirei di più se ti lasciassi continuare.
1: Non si trattano così le persone.
0: Se non hai capito che ti imbrogliavano, sei troppo stupido per avere questo posto. Se l'hai capito, eri d'accordo. In ogni caso, sei fuori. Vattene.
1: Coraggio, andiamo.
0: Quel tizio è cancellato per quanto ti riguarda.

0: brano che abbiamo sentito è dal film Casinò di Martin Scorsese. Il personaggio di Asso si trova di fronte alle questioni estremamente complesse di una situazione casuale, però che si vorrebbe in qualche modo controllare attraverso la previsione. E infatti la previsione era uno dei grandi oggetti di studio di Bruno De Finetti, che appunto affrontò la questione nel 1937 con un articolo in francese, La prévision, c'est loi logique, c'est sous subjective. La previsione, le sue leggi logiche, le sue fonti soggettive. Allora, la previsione è fortemente legata appunto a un background di soggettività, come più volte abbiamo qui richiamato. Cosa ne dice Galavotti?
1: Ma intanto mi permetterei di ricordare che questo articolo è stato tradotto in italiano soltanto nel 1989 in un volume dal titolo La logica dell'incerto, curato dal nostro collega Marco Mondadori, che mi piacerebbe ricordare in questa sede, e purtroppo è venuto a mancare un anno fa. Il discorso della previsione nel gioco d'azzardo. Beh, nel gioco d'azzardo il discorso è molto semplice. Tutti i casi che si presentano nel gioco d'azzardo, l'uscita dei numeri al gioco del lotto, le uscite alla roulette, le uscite dei dadi e così via, sono tutti indipendenti. L'indipendenza in probabilità significa che l'accadimento di un evento non ha alcuna influenza sull'accadimento dell'evento successivo, né di tutti gli eventi successivi. E quindi la fede del giocatore accanito nel fatto che un certo numero che non si presenta da tempo debba uscire alla prossima estrazione, o che un certo numero alla roulette debba uscire se non si presenta da parecchio tempo, rappresenta uno dei più significativi fraintendimenti della probabilità, nel senso che i valori della probabilità hanno una attendibilità soltanto alla lunga. Ossia, è ben vero che lanciando un dado ciascuna delle sue facce ha un valore di probabilità pari a un sesto, ma questo vale alla lunga, non vale in un numero di lanci piccolo. E ci sono stati vari autori che hanno calcolato i tempi lunghissimi che ci vogliono perché si ripresentino le varie combinazioni del lotto, del gratta e vinci, cose di questo tipo. E c'è tempo sufficiente perché ciascun giocatore accanito venga rovinato. Oh.

0: Allora, Gurdulù si domanda: dobbiamo smettere di giocare? Non andiamo più al botteghino del lotto? Non scommettiamo più? Cerchiamo nemmeno di mettere le nostre fortune a rischio con un semplice lancio di dadi? Garbolino, cosa ne pensa?
1: Sicuramente è vero che ci sono solo due modi sicuri per fare soldi col gioco d'azzardo. Uno è essere il gestore di una lotteria o di un casinò, e l'altro è quello di scrivere articoli e scrivere libri vendendo formule per vincere infallibilmente al gioco d'azzardo. E tutta questa variopinto esercito di ciarlatani. Rispetto all'altra domanda che tu hai posto, temo che l'istinto del gioco d'azzardo sia qualcosa di inestirpabile e che quindi convenga che sia lo Stato a guadagnarci sopra piuttosto che la mafia. Certamente un suggerimento di buon senso matematico che si può fare di giocare piccole cifre in confronto al proprio, al proprio reddito, perché altrimenti giocare grosse cifre relativamente al proprio reddito, questo è definitivamente irrazionale.
2: In quel brano che abbiamo udito, abbiamo sentito parlare di impossibilità.

Non significa dire che è impossibile, significa a volte, e purtroppo per noi, dire che non abbiamo un'informazione sufficiente a consentirci di fare una valutazione di probabilità significativa. Ricorderete tutti quanti, penso, e quando scoppiò la centrale nucleare di Chernobyl, che i giornali se la presero con gli scienziati, perché era stato detto che la centrale nucleare aveva una probabilità zero di scoppiare. Questo è un caso tipico, secondo me, di situazione nella quale ci si trova a dover valutare una probabilità sulla scorta di un'evidenza che è praticamente nulla, oppure in tanti casi è talmente scarsa, come dicevo prima, da non consentire una valutazione di probabilità diversa da zero.

0: allora che cosa, che fiducia dobbiamo dare in tutto quel lavoro paziente che abbiamo prima ricordato, il calco attuariale, le stime degli assicuratori, i nostri approcci attraverso le statistiche ai fatti della vita. Garbolino.
1: Che valore dobbiamo dare a questi calcoli? Il valore che sono il mezzo migliore che abbiamo per controllare l'incertezza in cui inevitabilmente si svolge la nostra vita. Naturalmente questo non esclude purtroppo che possiamo fare tutti i calcoli matematicamente più sofisticati, e se ci si dimette di mezzo l'incuria umana, la disattenzione, la possibilità sempre, ahimè probabilità bassa, ma appunto anche gli eventi con bassa probabilità possono accadere, di coincidenze particolarmente negative, di coincidenze catastrofiche, questo è impossibile evitarlo in assoluto. Possiamo controllare, non eliminare completamente il rischio.
0: De Finetti era, direi, piuttosto drastico nel eliminare quello che chiamava il fantasma, il residuo metafisico, l'idolo di una probabilità oggettiva. C'è qualcuno invece che vuole difendere le ragioni degli oggettivisti nel nostro dibattito. Galavotti.
2: Quello che De Finetti non ha mai voluto riconoscere è che vi possano essere situazioni in cui le valutazioni di probabilità sono un po' diverse da quelle che noi prendiamo nella vita quotidiana. Mi spiego meglio. La probabilità di un urto, diciamo, fra particelle subatomiche, la probabilità di decadimento spontaneo di un elemento radioattivo, queste probabilità non sono probabilità su cui si possa dissentire. Abbiamo delle teorie scientifiche che sono accettate dalla comunità scientifica, che ci dicono come noi dobbiamo assegnare queste probabilità. Ora, De Finetti non ha mai, come dicevo prima, voluto riconoscere che vi sia una differenza nello status, come dire, epistemologico di queste attribuzioni di probabilità e dell'attribuzione di probabilità che posso fare io riguardo, che ne so, a quanto sarà il tempo di attesa dell'autobus, ecco, per dire.

0: 106-1985, sosteneva che l'idea di fondo che la probabilità fosse radicalmente soggettiva. La definiva come il grado di fiducia sentito da un dato individuo nell'avverarsi di un dato evento. Insisteva che il ruolo della probabilità era quella di guida del pensiero, ma soprattutto dell'azione, mentre le probabilità oggettive di qualunque tipo, anche in qualche modo stabilizzate fisicamente, resterebbero manifestazioni di, cito da De Finetti, una delle credenze superstiziose più pericolose ed aberranti. Fine di citazione. Questo De Finetti lo ribadiva ancora nel 1980, nella peraltro bellissima voce pubblicata sull'enciclopedia Einaudi, col nome di probabilità, la voce probabilità dell'enciclopedia Einaudi. Garbolino.
1: Questo ruolo della probabilità nella microfisica, che veniva anche ricordato prima, nasce contemporaneamente al lavoro di De Finetti sui fondamenti della probabilità. Credo che questo sia un tema che deve essere ancora affrontato, in realtà preso di petto dai soggettivisti radicali. Paradossalmente, forse può sembrare paradossale, ma fino alla nascita della meccanica quantistica, la posizione soggettivista in probabilità si poteva sposare perfettamente con un determinismo assoluto sul piano fisico. Questa era la posizione di Laplace. Determinismo assoluto sul piano fisico, poi calcolo delle probabilità, perché la probabilità è la misura della nostra ignoranza. Noi, non conoscendo perfettamente le leggi fisiche e tutte le condizioni iniziali che ci permetterebbero di predire esattamente con certezza il futuro dell'universo, questa famigerata, no? citazione proprio dello stesso Laplace. In mancanza di queste conoscenze noi usiamo il calcolo delle probabilità.
0: Allora, il tacchino aspetta ogni giorno il suo pasto a mezzogiorno, ma ahimè, ad un certo punto il tacchino non riceve la sua sbobba quotidiana, ma invece gli tirano il collo e sarà lui a fungere da pasto sul tavolo del padrone. Siamo tutti come i tacchini di Russell se ci affidiamo all'induzione come guida per la vita?
2: Forse sì.
0: Forse sì, dice Caravotti. Cosa dice Garbolino invece?
1: Io direi sì, eliminiamo pure l'induzione. Secondo me continueremmo a stare nella condizione dei tacchini di Russell.
0: In altro modo, allora...
1: Induzione o non induzione, staremmo sempre in questa condizione. Chissà cosa può capitare nel futuro. L'unica cosa certa è che saremo tutti morti nel lungo periodo, come diceva un altro grande probabilista.
0: E direi, aggiungerò una battuta del radicale religioso e rivoluzionario John Goodwin, uno di quelli che giustificò la purga di Pride e la marcia dei soldati di Cromwell su Londra e l'occupazione del Parlamento del 1648. È vero, noi sul lungo periodo siamo tutti morti, ma questa non è una ragione per non goderci la vita, ovvero sì, non è una ragione per intraprendere azioni rischiose ma vantaggiose. Goodwin pensava proprio alla ribellione politica, ha senso farla quando c'è almeno qualche probabilità di successo, cioè non ci si ribella solo per buone ragioni morali ma anche per ragioni di successo, mentre una prospettiva di totale insuccesso dovrebbe escluderci la prospettiva di quel corso politico in quella data circostanza. Giulio Giorello ringrazia tutti gli ascoltatori e ovviamente anche con molto affetto Maria Carla Galavotti e Paolo Garbolino.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: un giorno ad urlapicchio. Ci sono dei giorni smegi e lombidiosi, col cielo d'agro e un fonsero gongruto. Ci sono meriggini alidi e budriosi che plogidan sul mondo infragelluto. Ma oggi è un giorno a zimpagi e zirlecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini. Le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano coi fernagi tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e prodigiero. È il giorno a cantileggi, ad urlapicchio, in cui mai detto t'amo per davvero.
1: Buongiorno, state per ascoltare la seconda puntata dello speciale dedicato a Fosco Maraini, una delle figure più eclettiche del panorama culturale italiano del Novecento. Fosco Maraini, infatti, come tutti sanno, è stato sia etnologo che alpinista che fotografo, e ci ha lasciato, oltre che i resoconti straordinari dei suoi viaggi in alcuni libri pieni di splendide fotografie, ci ha lasciato anche la sua voce. Diciamo che la voce di Fosco Maraini in radio è fatta di interventi non tantissimi, e che riguardano in particolar modo alcuni paesi tipo il Giappone, di cui era un grande esperto, e altri paesi tipo il Tibet, oppure riguardano racconti, ricordi di alcune imprese storiche di alpinismo memorabili. Diciamo che Maraini ha iniziato a parlare in radio anche molto tardi, visto che stava sempre in giro per il mondo e non era così facile poi contattarlo, così facile che si rendesse disponibile. Comunque, in questa seconda puntata ascolterete i suoi interventi in vari programmi di Radio 2 e Radio 3, dal 3131 alle 2 di notte, alle 8 della sera, e in una puntata della Strana Coppia di Radio 3 insieme a Carlo Lucarelli. Buon ascolto.
2: Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Nipponga, visioni di Giappone, di Giancarlo Calza.

Buonasera a tutti gli ascoltatori. Come era stato anticipato ieri sera, questa serata è dedicata alla persona che più di ogni altro nella seconda metà del Novecento ha letto, vissuto e interpretato il Giappone, Fosco Maraini. Fosco Maraini, un grande fiorentino che si inserisce nella linea degli esploratori, degli studiosi, conobbe il Giappone direttamente in vari modi. Ma voglio cominciare a parlare di lui usando le sue stesse parole, leggendovi un brano della sua celebre autobiografia in forma romanzata, Case, Amori, Universi, pubblicata da Mondadori. Lui dice di sé, ed è utile sentirlo perché ci dà la chiave con cui accostare, imparare ad amare, a conoscere un paese diverso, un mondo diverso dal nostro, che è sempre molto difficile ma appassionante. L'universo di Klee era diviso, come le ruote della vita tibetane, in vari scomparti nettamente separati tra loro. C'era il mondo inglese, nutrito fin dagli albori dai libercoli di Beatrix Potter. L'Inghilterra era un po' una Grecia dell'anima, una terra santa, uno Shambhala dello spirito. Klee non c'era mai stato, ma ne era ambasciatrice venerata la mamma. E questo bastava. Al di là di un'invisibile muraglia di vetro culturale stavano i due mondi italiani, diversi tra loro, quanto poi entrambi lo erano da quello britannico. Il mondo italiano alfa era importante, ma ostico e lontano. Vi circolavano personaggi aulici, paludati, preclari e generalmente severi, accademiconi, vescovi del sapere, mitriati della cultura, che so io, Ugoietti, Lionello Venturi, Emilio Cecchi. Ben diverso era il mondo italiano beta, che in realtà avrebbe dovuto dirsi alfa per la sua predominante importanza nel cuore e nella mente di Klee. Era il mondo arcaico, georgico, etrusco di Martino, di sua moglie Gemma, dei loro parenti, nonché quello dell'Ida e di altri che circolavano per casa. Ecco, il fascino di Martino e del suo mondo era quello di una realtà finale, indiscutibile, senza fronzoli né ricami.

0: Non era spudorato il mio amato padre e per tutta la mia infanzia l'ho amato senza esserne ricambiata. È stato un amore solitario il mio. Vegliavo su di lui, sulle sue impronte mai ripercorse, sui suoi odori segreti. Essendo lui sempre in viaggio, sempre lontano, trasformavo le mie attese in architetture complicate e aeree, tra il miraggio cittadino e la voglia di un sogno ad occhi aperti. L'ho amato molto questo mio padre, più di quanto sia lecito amare un padre, con uno struggimento doloroso, come anticipando in cuor mio la distanza che poi ci avrebbe separati, prevedendo la sua vecchiaia, che mi era già intollerabile da allora, immaginando la sua morte, di cui non mi sarei mai consolata, ma di cui scorgevo l'ombra fra le sue ciglia delicate, fra i suoi pensieri selvaggi, negli angoli delle sue labbra, sottili e delicate.
1: Cosco Maraini, scrittore ed etnologo. Sua figlia Dacia, nel 93 per la Rizzoli, ha pubblicato Bagheria, un romanzo che torna alle radici della Sicilia e ai ricordi familiari. Al di sopra di tutto, tra le pagine del romanzo, si rintraccia un percorso di ricerca che Dacia, l'autrice, compie verso lei, Fosco, verso suo padre. Quali reazioni ha avuto lei a vedersi rappresentato in questo romanzo, in qualche modo avendo percepito che sua figlia voleva recuperare la sua figura?
2: Ma è stato una piacevole sorpresa, perché non me l'aspettavo, non avevo realizzato quali potevano essere i sentimenti suoi nei miei riguardi tanti anni fa. Ecco, è una cosa, devo dire, insomma, molto piacevole.
1: Sua figlia parla anche di un padre latitante che ha voluto recuperare. Si può recuperare attraverso la scrittura?
2: Perché no? Penso di sì, senz'altro. Non mi pare che ci sia delle difficoltà, ecco, veramente non mi pare che ci siano residui, ecco.
1: Ma perché Fosco Maraini è stato necessario ricorrere alla scrittura per potersi comunicare? Non bastavano le parole?
2: In fondo siamo stati sempre molto lontani, diciamo, fisicamente, uno in Europa, l'altro in Giappone, così, quindi le parole erano poche, capito? Non c'era molta occasione di parlare.
1: Si è sentito in colpa come padre nei confronti di questa figlia?
2: Un po' sì, un po', ma quello è generico, perché non è solo la figlia, c'erano anche altre due figlie. Quindi, insomma, sì, c'era un po' di senso di insoddisfazione, ecco, da questo lato qui, sì.
1: Quando leggeva le pagine di questo romanzo, quali erano i pensieri che affioravano nella sua mente?
2: È stato piuttosto una piacevole scoperta, insomma, vedere che c'erano dei sentimenti che non sospettavo, ecco.
1: Secondo lei perché Dacia non aveva trovato il coraggio anche di parlarle?
2: Ma quelli sarà una certa chiusura, ecco, da parte sua o da parte mia, non lo so, insomma, una certa difficoltà di stabilire delle relazioni, che per del resto sono difficili fra padre e figlia a quell'età, ecco.
3: Un antropologo, etnologo, docente in varie università del globo, Fosco Maraini, si è divertito a comporre delle poesie totalmente fatte di parole inventate. Ma sono parole così belle, così verisimili, così vere, così, come potrei dire, da nostro dizionario, da sembrare vere in realtà.
4: Un giorno ad Urlapicchio. Ci sono dei giorni smegi e lombidiosi, col cielo d'agro e un fonsero gongruto. Ci sono meriginiali di ebudriosi che plogidan sul mondo infragelluto. Ma oggi è un giorno a zimpagi e zirlecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini. Le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano coi fernagi tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e prodigiero. È il giorno a cantilegi, ad Urlapicchio, in cui mai detto t'amo per davvero.
3: Brava.
4: Grazie.
3: L'hai letta molto bene, perché non è facile, effettivamente.
4: No, difficilissimo.
3: Oh, e tu pensa che c'è stato un umorista, Mauro Marcellini, che ha redatto addirittura un serissimo commento a tutte queste fanfole, cioè a queste poesie del Maraini. E di questa, per esempio, che cosa dice? Dice che descrive una giornata speciale, con le nuvole che buzzillano sotto un vento non troppo forte, con i fernagi passeracei che luderchiano, giocano con i bernecchi, altri passeracei di varia specie. È un giorno, insomma, di festa, col sole ad urlapicchio. Senti questa parola, urlapicchio, c'è tutto lo splendore del sole, tutta la gioia di una bella giornata. Perché? Perché lei ha detto a lui: t'amo per davvero.
4: E gliel'ha detto, tanto per evitare equivoci, in italiano autentico.
5: Like the beat, beat, beat of the tum-tum.

dalle prime battute di questo suo romanzo autobiografico, Fosco Maraini tiene a chiarire una delle cause principali che hanno contribuito a formare sin dall'infanzia la personalità del protagonista Clè, cioè Maraini stesso. E questa caratteristica è la diversità degli universi culturali, sociali, umani in cui egli si trovò dall'inizio e con cui dovette coesistere e di cui accettò, anzi in cui si immerse con l'attenzione e la cura, io direi, di un pescatore di perle.

0: Sempre in ascolto di Due di notte, l'italiano all'estero, Elena Bonelli ai microfoni di Radio 2 e parlando di Giappone non possiamo non sentire la voce del professor Fosco Maraini, che è il presidente dell'Associazione Italiana Studi Giapponesi. Credo che sia uno dei massimi responsabili, dei massimi rappresentanti appunto di associazioni che si occupano degli studi del Giappone. Professor Fosco Maraini, buonanotte.
1: Buonanotte a lei.
0: Benvenuto. Allora, ci può dire brevemente come nasce questa associazione?
1: Beh, l'associazione nacque nel 1972 in occasione di un convegno internazionale a Kyoto di scrittori e di studiosi del Giappone. In quell'occasione eravamo una quindicina di italiani e io lanciai l'idea, così quasi per scherzo: perché non fondiamo un'associazione di studi giapponesi? Tornata a Roma l'abbiamo fondata e oggi abbiamo 330 soci. Insomma, è veramente un successo non indifferente. Beh, siamo al 25esimo, 26esimo anno di attività.
0: Mi pare che lei di attività ne faccia parecchia, anche proprio sempre in movimento, tant'è che prossimamente presenterà una mostra a Tokyo.
1: Sì,
0: ce ne vuol parlare?
1: Sì, è una mostra fotografica, raccoglie circa 60 anni di attività fotografica, che si terrà al Museo della Fotografia appena inaugurato a Tokyo. È una personale, è una mostra,
0: ecco,
1: di foto solo mie.
0: Allora,
1: che riguardano però 60 anni di attività e moltissimi paesi.
0: Che cosa rappresentano esattamente queste
1: sue
0: foto?
1: C'è un po' di tutto, dall'Italia alla Cina, al Tibet, all'India, al Giappone, molto. È una raccolta proprio personale, estratta da circa 25.000 negativi della mia collezione fotografica.
0: Benissimo, senta, noi le auguriamo il massimo del successo per la sua personale a Tokyo e in questa grande manifestazione. Credo che insomma un apporto visivo di arti figurative ci possa veramente star bene. Grazie professore, buonanotte.
1: E allora buonanotte a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: La grandezza di Maraini, scrittore, antropologo, fotografo, alpinista, professore, sta nella sua capacità illimitata di interessarsi al diverso e di assimilarne le qualità. Non rifugge proprio da nulla, accoglie tutti gli aspetti dolorosi, anche quelli che dovrà poi affrontare nella prigionia in Giappone durante la guerra, o gioiosi, ripugnanti, seducenti. Ogni cosa, maestosa o semplice, diviene l'occasione di una indagine che sconfina in un vero e proprio, si potrebbe dire, amore, innamoramento, passione per quello che sta alla base di ciò che ci sta di fronte e che egli descrive straordinariamente, sempre tra il serio e il faceto, mai serioso, come invece in molti casi succede, in tante occasioni. C'è una famosa intervista che lui fece e in cui parla di questo strano personaggio. Vi leggo ancora. Sono del tutto cosciente, spesso vergognoso, talvolta angosciato, per queste reti gettate in troppi mari. Eppure sento che c'è un punto unificatore profondo, un baricentro di radici che nutre più alberi distanti e distinti tra loro. Quello che consente nel sapersi e sentirsi Chitluvit. Il Chitluvit, cittadino, luna, visita, istruzione, terra, il solerte Chitluvit è un tipo di quella luna al quale è stata data una borsa di studio con poche semplici istruzioni. Vai, staci a lungo in terra, fattene un'idea, vedi di capirci qualcosa. E il Chitluvit perciò si mette in moto, indaga, osserva, registra, s'adopera per comprendere la condizione in men, per farsene un quadro, una mappa, un mandala. E in questa fatica, spesso gradevole, talvolta entusiasmante, per lunghi periodi semplicemente laboriosa, il solerte Chitluvit finisce per innamorarsi della Terra. Che pianeta stupendo, nonostante le sue miserie e i suoi orrori.
3: Ora una settimana di riproposizione di un programma che ha avuto molto successo presso gli ascoltatori di Radio 3, andava in onda nel corso di Mattino 3 e si tratta della strana coppia, questo incrocio di voci che parlano della loro carriera e delle loro passioni, soprattutto musicali. Da oggi, per questa settimana, è la volta di due scrittori, due generazioni a confronto, possiamo dire, Fosco Maraini e Carlo Lucarelli.
4: Dunque, la scoperta della musica per me fu proprio una folgorazione. Avevo, non so, credo 12 anni, circa 13 forse, al massimo, e a casa vennero due musicisti invitati dai genitori che erano appassionati di musica, e suonarono la sonata famosa per piano e violino di César Franck. Ecco, quella lì fu veramente una scoperta, una folgorazione, specialmente i tratti nei quali violino e piano si richiamano l'un l'altro, un motivo che viene ripetuto dal violino e poi dal piano, oppure dal piano e poi dal violino, mi dette un brivido straordinario, ecco, e fu proprio l'apertura di un mondo che è continuato a interessarmi, a far parte della mia vita fino adesso. Quindi sono 50 più anni da quel momento.

Il mio primo ricordo musicale compiuto strutturato è mia mamma che canta una canzoncina che diceva: c'era una volta un re piccino piccino piccino come te, che poi ho scoperto dopo tanto tempo che era parole, penso, sue, inventate sul momento su un'area di musica classica bellissima, importantissima, di cui non mi ricordo affatto il titolo. Tutte le volte che la sento mi viene in mente: oh guarda, c'era una volta un re. La musica che cronologicamente mi ricordo è subito dopo le filastrocche di mia mamma per farmi addormentare, erano tutte le cose che sentiva mia madre quando io avevo più o meno 10 anni, 6 anni, 8 anni, eccetera. Ed erano, mia mamma ascoltava tantissimo Tenco, aveva soprattutto un giradischi molto piccolo, uno di quei mangiadischi, e soprattutto aveva, credo, uno o due dischi di Tenco e basta, e li ascoltava in continuazione tutto il giorno. Per cui un giorno dopo l'altro, per esempio, è una canzone che mi ricordo perfettamente, perché devo averla sentita 7-8 milioni di volte, prima continuava a metterla su.

Ma io non mi ricordo affatto, anzi se ci penso anche adesso i Beatles non mi piacciono neanche più poi così tanto. Care I Wanna Hold Your Hand, io secondo quello che mi dicono sapevo cantare benissimo I Wanna Hold Your Hand, la cantavo in continuazione, credo che la sapevo cantare come la sapeva cantare un bambino dello Zecchino d'Oro, di quelli scartati alle selezioni, perché cioè non avevo 6 anni, però cantavo quella cosa là.

posteriore di pochi anni fu l'esperienza, l'amicizia con Ermete Trismegisto, così chiamato scherzosamente questo bravo futurista e artista ormai deceduto da parecchi anni, ma che era un personaggio veramente fuori del comune. E fu lui che mi fece sentire per la prima volta la musica di Gershwin, e soprattutto un americano a Parigi, e naturalmente poi la Sinfonia in Blu e anche la sonata in F, il concerto in F. Insomma, fu un'apertura verso la musica moderna che mi è sempre poi rimasto, questo gusto per la musica moderna, fino ad oggi.

0: al comizio pomeridiano delle cicale, alla musica romantica dei limoni.
1: Rai Radio Techete.
2: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Lo speciale su Martin Luther King a cura di Giacinto De Caro. Rai Radio Tech e te, benvenuti da Danilo Angelelli. Siamo arrivati all'ottava puntata dello sceneggiato. King è a Memphis. Dovrebbe svolgersi di lì a poco la marcia per i diritti dei netturbini in sciopero. Molti non vogliono la manifestazione. Molti non vogliono che vi partecipi il leader del movimento per i diritti civili. Ecco, i diritti, una delle parole che più ricorrono in questo programma, composto ogni volta da una puntata dell'originale radiofonico e da un incontro con un ospite, che oggi è il portavoce della sezione italiana di Amnesty International, Riccardo Nuri. Amnesty, organizzazione non governativa impegnata sul fronte dei diritti umani. Dopo lo sceneggiato, che arriva immediatamente, anzi, è già arrivato. Buon ascolto!

Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli. Ottava puntata. Personaggi e interpreti. Il portiere Piero Vivaldi, l'avvocato Carlo Ratti, Andy Young, Enrico Bertorelli, Martin Luther King, Sergio Graziani, i delegati Leo Gullotta, Claudio Sora, la commissione Luca Biagini, Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Lawson Dario Penne, Jackson Andrea Allala, la telefonista Alessandra Maraglia. La presentazione letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raitelli.

0: Martin Luther King è partito da Atlanta per l'ultimo suo viaggio, diretto a Memphis. Come mosso dal presentimento di non rivederlo più, il padre è andato a salutarlo all'aeroporto, dove il fratello nota ancora una volta la presenza dello stesso individuo che il giorno precedente sembrava spiarli. Congedandosi dalla moglie Coretta, Martin le ha fatto promettere di fare in modo da evitare che i figli crescano nel rancore e nell'odio. A Memphis, Martin, col fratello A.D. e gli altri suoi collaboratori, prende alloggio al Lorraine Motel, in Mulberry Street, che è gestito da negri, anziché al lussuoso Holiday Inn, come era stato in un primo tempo stabilito. Ciò obbliga le autorità locali a modificare le misure di sicurezza. Comunque, il sindaco Loeb e gli irriducibili bianchi razzisti che lo circondano sono decisi a bloccare lo svolgimento della marcia per i diritti dei netturbini negri in sciopero o a impedire almeno la partecipazione di Martin Luther King, suo carismatico animatore. La posta in gioco non è tanto la condizione sindacale e salariale degli scioperanti, quanto ciò che potrà succedere in seguito con la progettata marcia su Washington dei poveri di ogni razza e religione. La parola d'ordine dei razzisti è fermare King una volta per tutte, se si vuole che gli Stati Uniti sopravvivano come nazione bianca. A loro avviso i negri hanno già avuto troppo: libertà di ammissione nelle scuole e nei locali pubblici, libertà di accesso alle professioni e alle alte cariche. Per raggiungere lo scopo, il sindaco ottiene dal governo federale un'ordinanza che vieta la partecipazione alla marcia di coloro che non hanno la residenza a Memphis e quindi di King. Ma c'è chi pensa a soluzioni più drastiche.
1: Un'ingiunzione federale è l'unico mezzo legale che abbiamo.
2: Legalità, legalità! È con la legalità che i negri hanno fatto entrare i loro figli nelle nostre scuole, che si sono seduti nei nostri ristoranti, che si insinuano nelle nostre case e fanno crollare il valore degli immobili. Ci sono medici negri, avvocati negri, diplomatici negri, sindaci negri. Che altro vogliono, eh? Che altro vogliono?
1: Calmati, non serve a niente arrabbiarsi.
2: Ah no, eh? E allora, ascoltami bene. Siamo nel 1968 e avremo le elezioni. Avremo un nuovo presidente. Io non voglio ritrovarmi con Martin Luther King presidente degli Stati Uniti. Hai capito? E se qualcuno pensa che io sia il solo a pensarla così, sbaglia di grosso. Siamo stufi di sopportare quel figlio di puttana. E se gli succede qualcosa... Se gli succede qualcosa, è colpa sua. È lui che è venuto a cercare guai.

0: Che tempaccio.
1: Sì, signore. Non smette di piovere.
0: Annunciatemi al dottor King. Sono il suo avvocato.
1: Lo so, signore. Ho visto la vostra fotografia sui giornali. Il dottor King ha l'appartamento 306. Vi annuncio subito.
2: Non importa, lo accompagno io.
0: Oh, dottor Young.
2: Salve, avvocato. Buone notizie?
0: Direi di no. Anzi, la situazione si complica. Ma che ci fa qui tutta questa gente? Invece che nella hall di un motel, sembra di stare alla stazione.
2: C'è un po' di tutto. Poliziotti locali, poliziotti federali, giornalisti, curiosi, qualcuno dei nostri. Quel gruppo laggiù è una rappresentanza dei Netturbini. Martin sta parlando con una loro delegazione, ma non ne ha più per molto.
3: Per me, il riconoscimento dei vostri diritti è prima di tutto una prova di rispetto per il vostro lavoro. Io sono un ministro di Dio e non un sindacalista. E se non fossi convinto del fondamento morale delle vostre rivendicazioni, non sarei qui. Basterebbero le unioni sindacali. Gli aumenti salariali, le misure previdenziali che chiedete, sono tutte cose giustissime. Ma la questione di fondo è il riconoscimento del vostro diritto di associarvi e di essere trattati come forze di lavoro pari alle altre forze di lavoro del paese. Il vostro è un servizio reso alla comunità, un servizio importante.
4: Sì, questo è il punto, dottor King. Ma c'è chi ha interesse a sostenere che questo è un lavoro per chi non sa fare altro. Un lavoro da negri, così possono sfruttarci meglio.
5: Giusto, ma non sono soltanto i bianchi a pensarla così. Giorni fa è venuto da noi uno che è vicepresidente di una società. Uno di quei negri che ormai frequentano solo le case dei bianchi. Diceva che le nostre pretese sono assurde e che dobbiamo ringraziare Dio se ci danno un salario per quello che facciamo.
4: Allora l'ho preso per il petto e gli ho detto che se non spariva lo facevo diventare bianco del tutto.
3: Non tutti sono fatti per un lavoro specializzato e anche meno sono quelli che arrivano ad emergere nelle arti, nelle scienze e via di seguito. I più sono chiamati ad essere semplici lavoratori nelle fabbriche, nei campi, nelle strade. Ma nessun lavoro è privo di significato. Ogni lavoro che sia di aiuto alla collettività ha la sua importanza e deve essere svolto bene, senza misurare la fatica. Con ciò voglio dire che la dignità dell'uomo sta prima di tutto nel fare un lavoro il meglio possibile, qualsiasi lavoro. E questo vale tanto per la gente di colore quanto per i bianchi. A ciascuno di noi Dio ha assegnato un compito, che è un contributo al bene di tutti. E ciascuno di noi ha il dovere di realizzarlo. Siete d'accordo?
5: Sì. D'accordo, grazie.
4: Va bene, dottor King.
3: Bene, ora lasciatemi. E ripetete ai vostri colleghi ciò che vi ho detto. Ma restate in contatto col reverendo Lawson per definire i particolari organizzativi della marcia.
6: Sì, sì, venite di là. Mentre il dottor King parla con l'avvocato, noi mettiamo a punto il servizio d'ordine. Venite.
3: Allora, avvocato.
0: Siamo nei guai. La Corte federale ha emesso un'ingiunzione che in pratica blocca la marcia. Ho qui il testo. Volete vederlo?
3: Datelo a Young.
7: C'è modo di fare opposizione?
0: Per ora mi sono limitato a protestare verbalmente. Ma Thomas Robinson, il procuratore, sembra irremovibile.
3: Che ne pensi, Young?
2: Dal punto di vista formale, l'ingiunzione non fa una grinza.
7: Telefoniamo alla Casa Bianca.
8: Meglio a Bob Kennedy. Bob ci ha dato sempre una mano.
9: Si potrebbe fare una conferenza stampa e denunciare pubblicamente questo sopruso.
2: Non precipitiamo. Abbiamo ancora 4 giorni davanti a noi e non dobbiamo chiudere la porta alla possibilità di trattare. In ogni modo, prima di tutto bisogna presentare formale opposizione.
0: Sì, come legale del movimento, credo anch'io che questa sia la prima cosa da fare. Sono d'accordo col dottor Young.
7: Ma intanto non possiamo starcene qui a sfogliare le margherite. Dobbiamo sapere come comportarci se la Corte respinge il ricorso e non revoca l'ordinanza.
8: Bernardi ha ragione. Stasera c'è il comizio al Cranbourne Temple e Martin non potrà ignorare l'argomento. Dobbiamo decidere.
9: Dottor King, che cosa facciamo se la Corte non revoca l'ordinanza?
3: Io non conosco tutte le risposte. Non sono un prestigiatore che ha sempre un coniglio nel cilindro. Ma nei momenti difficili, molte volte, ho sentito dentro di me una voce che mi diceva: se ti batti per la giustizia, per la verità, il Signore sarà sempre al tuo fianco. No, a me non piace disobbedire alla legge. La legge è il cemento della società. Ma è il cemento della società se nasce dalla giustizia. Ora noi ci troviamo in questa situazione, che la legge viola il diritto di riunione garantito dal primo emendamento della Costituzione.
10: Per essere precisi, l'ordinanza non proibisce la manifestazione, ma la partecipazione di coloro che non hanno la residenza a Memphis. La cosa è un po' diversa.
3: Giusto, avvocato. Giusto. In altre parole, sono io, Martin Luther King, che non devo partecipare alla manifestazione, perché sono un pericoloso agitatore. Ma pericoloso per chi? Pericoloso per quelli che non vogliono la giustizia. Quindi la loro legge è ingiusta. E poiché è ingiusta, non è una legge. Lo diceva anche Sant'Agostino. Ripeto, sfidare le leggi federali è contrario ai miei principi. Ma ci stiamo accorgendo che molti giudici ne fanno un uso arbitrario per vietare ai cittadini negri e ai cittadini bianchi che sono al loro fianco di riunirsi per chiedere il rispetto dei diritti civili. Ralph, ti ricordi quella volta a Selma? Eravamo in 1500, almeno per metà ministri di Dio, religiosi di ogni confessione e un gruppo di suore cattoliche. Al ponte trovammo i soldati, ci sbarravano la strada. Allora ci inginocchiammo e pregammo. E poi tornammo indietro. Avevo il cuore spezzato, ma allora sentii che bisognava fare così. Avvocato, inoltrate pure il ricorso contro l'ingiunzione federale e impegnatevi con tutte le vostre energie per farla revocare. Ma io so già che non otterrete nulla. Lasciamo aperte le porte alle trattative, come suggerisce giustamente Andy Young, ma io so già che non ci saranno trattative. Questa volta l'alternativa è piegarsi o affrontare lo scontro. Ebbene, io vi dico che prima di obbedire alla legge degli uomini, noi dobbiamo obbedire alla legge della giustizia e della fratellanza. Perciò prepariamoci. E ciascuno di noi chieda alla propria coscienza se non sia più importante subire una violenza ora ed essere libero poi, o evitare questa violenza e subire per il resto dei nostri giorni la schiavitù dello spirito.
7: Dammi retta, Martin. Piove a dirotto e al comizio verrà poca gente. Prendo io il tuo posto e tu ti fai una bella dormita. Hai avuto una giornata pesante e devi riposare. Diglielo anche tu, Heidi.
8: Martin, da retta, Ralph. I prossimi giorni saranno molto faticosi.
3: Ma è ridicolo, assolutamente ridicolo. Non dimenticate che il comizio sarà trasmesso per radio.
7: Hai forse paura che io non me la cavi?
3: Beh, se la metti così, non insisto. Me ne andrò a letto, ma non credo che riuscirò a dormire.
7: Ti prometto che se per una ragione qualsiasi la tua presenza fosse necessaria, ti farò chiamare. Il Claiborne Temple non è lontano.
8: Io rimarrò qui in salotto con Andy. Così tu potrai riposare tranquillo nella tua camera senza essere disturbato. Ma non temere, se sarà il caso, ti sveglieremo.
9: Parla Jackson. Va bene. Se è urgente, salite pure. Era la telefonista. Dice che ha un messaggio urgente per King e che deve comunicarglielo di persona.
8: Un messaggio di chi?
9: Non l'ha detto.
3: Speriamo che non sia successo nulla a casa.
7: Avrebbero chiamato tuo fratello oppure qualcuno di noi, non ti pare?
3: Già.
9: Apro io. Questa è la telefonista del motel. Ah.
3: Vi prego, venite avanti. Non siate così imbarazzate. A quanto pare avete un messaggio per me.
11: Sì, dottor King.
3: Ebbene, parlate.
11: Lo so a memoria, ma l'ho scritto. Non ho il coraggio.
8: Date qua. Dite a King di rinunciare alla marcia e di lasciare Memphis col primo aereo se vuole rivedere i suoi figli. È il nostro ultimo avvertimento. Ripeto, è il nostro ultimo avvertimento.
7: Niente insulti o cose del genere?
11: No, solo questo.
7: Voce d'uomo o di donna?
11: Voce d'uomo.
7: Che accento aveva?
11: Non sono riuscita a capirlo. Sembrava che parlasse coprendosi la bocca.
9: Il telefono è controllato dalla polizia?
11: Non mi risulta.
3: Grazie, signorina. Non dite a nessuno di questo messaggio, mi raccomando.
11: No, dottor King, non lo dirò a nessuno.
9: Beh, ora andate. E di nuovo, grazie.
12: Che ne pensate?
3: È un messaggio più pulito degli altri. Ecco tutto. Per il resto non cambia nulla. Proprio nulla.
12: Ma dice, è l'ultimo avvertimento.
3: E con ciò? Solo l'Onnipotente. Solo lui può stabilire se una cosa deve essere l'ultima. E non mi risulta che l'Onnipotente si serva del telefono per comunicare le sue decisioni.

Abbiamo trasmesso l'ottava puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: il portiere Piero Vivaldi, l'avvocato Carlo Ratti, Andy Young, Enrico Bertorelli, Martin Luther King, Sergio Graziani, i delegati Leo Gullotta, Claudio Sora, la commissione Luca Biagini, Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Lawson Dario Penne, Jackson Andrea Lala, la telefonista Alessandra Maraglia. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco, pianista solista Francesco Novelli, assistente musicale Ugalberto De Angelis, tecnico del suono Michelantonio Rinaldi, assistente alla regia Luciano Cristina, regia di Dante Raiteri, realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: E di Martin Luther King continuiamo a parlare ogni volta da un'angolazione diversa. Siamo su Rai Radio Tech & Te, Danilo Angelelli. Questa volta abbiamo con noi Riccardo Nuri e parliamo di diritti. Benvenuto.
1: Grazie per aver voluto Amnesty International in questo programma.
0: Che è un movimento globale di persone che lavora per promuovere e difendere i diritti umani nel mondo. Nuri è il portavoce della sezione italiana di Amnesty International, che ha sede a Roma. Partirei dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, articolo 1. L'inizio recita così: tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Nuri, sappiamo che questo principio è disatteso in molte parti del mondo.
1: La situazione di completa mancanza di attuazione di quell'articolo, complessivamente la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che consta di altri 29 articoli, è disattesa. La buona notizia in generale è che l'attivismo per i diritti umani continua a chiedere umanità al posto dell'autoritarismo, continua a chiedere pace al posto dei conflitti, e alla lunga questa sarà la soluzione che prevarrà, anche se in questo periodo dobbiamo dire che ci vorrà del tempo.
0: Ci ricorda alcuni dei paesi in cui la libertà, l'uguaglianza sono ancora un miraggio, che poi compongono uno scenario che forse la maggioranza di noi non conosce nella sua totalità?
1: Beh, i paesi che sono messi peggio sono quelli in cui sono in corso conflitti, di cui sono protagonisti, quindi la Russia, Israele, il Sudan, per le violazioni del diritto umanitario che compiono. Poi ci sono i conflitti meno noti, dal Myanmar, la Repubblica Democratica del Congo, ma anche nei luoghi in cui non c'è un conflitto, penso al Venezuela per citare uno stato tra i tanti, c'è una repressione furibonda che si qualifica, così come in Afghanistan o in Iran, come crimine contro l'umanità.
0: Nuri, ricolleghiamoci allo sceneggiato, noi partiamo sempre da lì. Sceneggiato che ripercorre gli ultimi giorni di vita di Martin Luther King, dove ci si prepara a questa marcia di Memphis per i diritti di alcuni lavoratori neri in sciopero. Che valore ancora oggi assegniamo a queste manifestazioni? Oggi i canali di comunicazione si sono moltiplicati, social media, campagne online sono solo degli esempi. Le azioni collettive nello spazio pubblico conservano ancora la loro forza? Sono ancora insostituibili?
1: È così. Amnesty International, che quest'anno compie 50 anni in Italia, ha imparato e praticato esattamente quella lezione, che il cambiamento arriva dalle piazze. E anche se è un cambiamento che ci mette molto, e anche se le piazze si riempiono di fatica, di sudore, spesso di sangue, alla lunga il cambiamento arriva. E questo è l'insegnamento dello stesso Martin Luther King, che oggi vediamo applicato in luoghi come la Serbia, come la Georgia. Il problema dell'oggi e del domani è questo: se i governi hanno capito che è dalle piazze e dalle marce e dalle manifestazioni non violente che arriva il cambiamento, e quelle piazze le criminalizzano, quale altro modo abbiamo per ottenere il cambiamento se le piazze verranno via via precluse? E questa è una domanda che oggi non ha ancora una risposta.
0: King utilizzava proteste pacifiche e disobbedienza civile per ottenere cambiamenti. Amnesty International promuove campagne di sensibilizzazione e fa pressione sui governi per promuovere il rispetto dei diritti umani. Non si discosta poi molto dal leader di Atlanta.
1: La protesta pacifica è veramente il sale del cambiamento, è la scintilla. Amnesty International salvaguarda così tanto quel diritto di protesta pacifica che gli ha dedicato la sua campagna più importante, che appunto si chiama Proteggo la protesta. E ogni giorno non soltanto ci sono persone di Amnesty International che manifestano, ma ci sono manifestanti che Amnesty International difende, perché in oltre 80 paesi, secondo l'ultimo rapporto globale della nostra associazione, il diritto di protesta è stato fortemente limitato, se non vietato del tutto, con l'esercito mandato in piazza, con l'uso della forza letale, con tecniche subdole di repressione come il diniego delle piazze, la periferizzazione, scioperi, blackout delle piattaforme social e quant'altro.
0: E questa campagna Proteggo la protesta cosa intende ribadire? Ce l'ha detto in parte, ma
1: è una campagna globale.
0: Cosa chiedete ai governi?
1: Che intende ribadire un punto, che non è un punto di principio, un punto di diritto. La protesta pacifica è un diritto umano. Le forze di polizia, cioè coloro che hanno il compito di garantire l'ordine pubblico, devono tutelare quel diritto, non devono assalirlo. Devono isolare i comportamenti violenti e tutelare i comportamenti non violenti. Devono usare la forza quando è necessaria e non deve essere mai sproporzionata e soprattutto non possono essere portate armi letali in piazza. Queste sono le richieste che facciamo agli stati. In poche parole, proteggere un diritto umano fondamentale.
0: Riccardo Nuri, in che modo il pensiero non violento di King trova spazio o riflesso nel lavoro quotidiano di Amnesty International?
1: È un pensiero di una attualità sconcertante per certi versi, perché in tante delle iniziative che ha promosso, in tante delle frasi memorabili passate alla storia, noi ritroviamo quel modo di essere, quella lucidità, quella strategia, quella visione. E quando parlo di visione intendo non essere degli idealisti che hanno un'utopia, ma persone che sono determinate a fare una cosa che ritengono giusta, iniziando a farla perché la ritengono giusta, ma sapendo che un certo giorno si rivelerà utile. Questo è il messaggio che direi principale che arriva da Martin Luther King: fare la cosa giusta, sperando magari inizialmente in piccola percentuale che sarà anche utile.
0: A proposito del messaggio e delle frasi di King, in una pagina del sito amnesty.it vi affidate ad alcune sue espressioni. Ne ricordo una perché ci ha colpito in modo particolare. È questa: ecco il vero significato e valore della compassione e della non violenza. Quando ci aiuta a vedere il punto di vista del nemico, a sentire le sue domande, a conoscere la sua valutazione di noi stessi. E continua: dal suo punto di vista possiamo infatti vedere le debolezze che contraddistinguono la nostra stessa condizione. E se siamo maturi possiamo imparare, crescere e trarre profitto dalla saggezza dei fratelli che sono all'opposizione. Nuri, stupenda, ma anche lungimirante.
1: È stupenda da un punto di vista etico, ma quando poco fa parlavo di strategia, questa è una frase che ha esattamente una sua strategia. Molte volte abbiamo sentito governi repressivi parlare di studiare i punti deboli del nemico, magari per praticare la tortura. Qui invece si parla non dei punti deboli, ma dei punti di forza dell'interlocutore, che può essere un governo e dunque anche un avversario del momento, ma non per fargli del male, per capire anche come si comporta e cercare dei punti di contatto, di convergenza o anche dei modi per poter ottenere un risultato che magari nel breve periodo può essere far pagare un prezzo politicamente alto, ma nel lungo periodo può essere ottenere dei passi avanti nel campo dei diritti umani.
0: Ancora sulle parole pronunciate o scritte da King, Amnesty International ha fatto diverse call to action, diverse chiamate all'azione, partendo proprio da frasi del leader del Movimento per i Diritti Civili. Ci sono campagne promosse da Amnesty International particolarmente in linea con la visione di giustizia sociale e uguaglianza di King?
1: Sì, noi abbiamo pubblicato, vorrei chiamarlo un decalogo perché alla fine sono 10 ed è veramente un elenco di frasi che usiamo costantemente. E una di quelle che a me dà più speranza e che ripeto sempre nelle occasioni pubbliche in cui non voglio essere quello che è bravo a raccontare quanto è terribile il mondo, ma quanto il mondo può essere cambiato, anche adesso, anche in questo periodo. Questa frase è: le persone oppresse non possono rimanere oppresse per sempre. Il desiderio di libertà alla fine si manifesta. E qui veramente sembra di avere un fondatore di Amnesty International delle origini.
0: Riccardo Nuri, che significa oggi essere attivisti? È una proposta che voi fate, l'ho trovata ad esempio nella quarta di copertina del vostro bilancio sociale. Se vuoi diventare attivista, eccetera, eccetera. Cosa significa oggi?
1: Significa mettere del tempo a disposizione in forma volontaria, partendo da un principio che in Amnesty International chi sa fare bene delle cose nella sua vita privata o professionale può farle anche all'interno di Amnesty International. Faccio degli esempi molto semplici. Se una persona lavora in uno studio di comunicazione, si occupa di graphic design, può realizzare una locandina per Amnesty International. Se fa parte di un gruppo musicale, può dedicare un concerto ad Amnesty. Se ha avuto esperienze nel campo educativo, è stato docente o preside, adesso in pensione, può continuare a fare educazione ai diritti umani nelle scuole e così via. Quindi fare in Amnesty International ciò che uno fa nella propria vita personale o professionale, o se è stanco di quest'ultima, fare anche qualcosa di nuovo.
0: Anche tutto questo è fare attivismo.
1: Sì, è una parte dell'attivismo, è la parte, come dire, di base.

0: su aree geografiche, su temi economici, sociali, sul tema della giustizia internazionale. Abbiamo dei gruppi di attivismo specializzati nel contrasto al discorso d'odio, per esempio, dei gruppi di attivismo specializzati che vanno nelle manifestazioni per tutelare il diritto di protesta pacifica e scongiurare il rischio che ci siano casi di violenza, compreso l'uso eccessivo della forza da parte delle forze di polizia.
1: Gli altri ospiti che stanno intervenendo in questo programma hanno studiato la figura di King, i suoi ideali, il suo impegno da un punto di vista storico, sociale, civile, teologico, anche musicale, in una prossima puntata. Lei, Nuri, insomma, prende ispirazione da King, anche da King, per un impegno quotidiano. Ecco, che ruolo ha avuto la figura di Martin Luther King nel suo percorso personale e professionale?
0: Guardi, c'è una frase di Martin Luther King che io poi ho ritrovato in un altro mio mentore, che è Fabrizio De André, e le due frasi più o meno sono equivalenti. Cito quella di Martin Luther King: può essere che non siate responsabili, inteso direttamente responsabili, per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla. In altre parole, nessuno si sente assolto, siamo tutti coinvolti e il silenzio è complice, che sono altri modi per esprimere lo stesso concetto. Quella io ce l'ho stampata, insomma, proprio mentalmente. L'idea che fare nulla non è un'opzione, è proprio consegnarsi alla situazione che si vuole evitare.
1: E cosa significa occuparsi per tutti questi anni di un tema come quello dei diritti non applicati? Lei è iscritto ad Amnesty dal 1980. Come guarda oggi a certe realtà? Quanto cambia lo sguardo, se cambia?
0: Ma intanto si deve pensare che ci sono dei cicli negativi che possono durare molto di negazione dei diritti umani, ma sono cicli, come quelli economici, iniziano a non picco, poi terminano e c'è un ciclo di segno contrario, in questo caso positivo. Poi uso sempre la metafora dell'altalena. L'altalena è la metafora per dire che ogni giorno c'è un movimento dall'alto verso il basso della fase delle brutte notizie, ma c'è anche un movimento proprio quando si arriva a terra, in cui ci si dà la spinta con i piedi per risalire, e quello è il momento delle notizie buone. E ogni giorno è un'alternanza di buone e cattive notizie. Naturalmente le seconde sono di più, ma non passa giorno, veramente non passa giorno, senza che nel mondo sia successo qualcosa di buono nel campo dei diritti umani, senza che un prigioniero che in carcere non doveva stare venga liberato, senza che una condanna a morte venga commutata, senza che un decreto di espulsione per una persona che rischia la vita se rimpatriata venga annullato, una legge favorevole ai diritti umani che viene approvata, molto altro ancora. Sono buone notizie che hanno minore evidenza rispetto a quelle cattive, ma non mancano. Io ho la pazienza certosina di andare a cercare ogni giorno.
1: Qual è la domanda che ciascuno di noi dovrebbe porsi davanti a certe immagini, certe notizie con le quali conviviamo sempre attraverso i media?
0: Di nuovo, Martin Luther King, noi dobbiamo, nei momenti di disperazione, cambiare la domanda che ci facciamo, perché tante volte, direi ormai quasi sempre, in questi mesi, in questi direi anche anni, mi sento fare al termine di incontri, sì, io ho ascoltato, ho partecipato, ma cosa posso fare di veramente utile? E io dico sempre, è la domanda sbagliata, la domanda che dovete porvi è cosa posso fare di giusto. E fare la cosa giusta, perché la si sente dentro, perché la si ritiene foriera di giustizia e di cambiamento, anche se non con una percentuale minima, e questa è la domanda che bisogna fare. Questa è la domanda di Martin Luther King. Faccio un piccolissimo esempio. Ogni anno io vado a Cinisi per ricordare una figura, quella di Peppino Impastato. Peppino Impastato non sarebbe mai sceso di casa ponendosi la domanda cosa posso fare di utile, non avrebbe fatto neanche un centimetro di quei 100 passi al termine dei quali c'era ciò che sfidava. Lui è sceso di casa pensando di voler fare la cosa giusta, e uno dice, beh, infatti l'hanno ammazzato, ma se dopo quasi mezzo secolo c'è una processione di persone ogni anno che va a Cinisi a visitare i luoghi, a ricordarlo, se una persona è entrata nella storia, allora forse oltre a fare una cosa giusta ha fatto anche una cosa utile.
1: C'è anche un premio che lega Martin Luther King e Amnesty International. E che premio? Il Nobel per la pace. Assegnato a King nel 1964, ad Amnesty nel 1977. Lei ancora non era iscritto ad Amnesty, ma che tappa è stata ed è ancora oggi per l'organizzazione questo riconoscimento?
0: Probabilmente noi avevamo più bisogno di lui di essere notati, perché quando Amnesty ottenne il Nobel per la pace nel 77 era un'organizzazione molto

0: molto piccolina. In Italia era nata da appena 2 anni, nel mondo da 16, ma era piccolina davvero. Però ecco, è orgoglioso essere in quell'elenco, no? In cui anche ci sono persone che francamente il Nobel per la pace non l'avrebbero meritato, ma nel caso di Martin Luther King, nel caso di Amnesty International, nel caso di altre organizzazioni, mi piace citare Medici Senza Frontiere. Insomma, quando il Nobel per la pace diventa un riconoscimento per coloro che lottano per i diritti, per l'uguaglianza, è un Nobel ben consegnato.
1: Stiamo per salutarci Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, scrittore e giornalista. Un'ultima domanda. Come si può tenere viva la memoria di figure come King nelle nuove generazioni e nei contesti attivistici di oggi?
0: Nei contesti attivistici, con le sue parole, con le sue frasi, e nel campo dell'educazione dei diritti umani, siccome c'è bisogno di buoni esempi per dare coraggio, quello di Martin Luther King è un esempio che va sempre citato. Quindi le parole e la figura, la persona, i suoi atti, i suoi gesti e ciò che diceva.
1: Grazie Riccardo Nuri.
0: Grazie.
1: È tutto anche per questa volta. Continua lo sceneggiato radiofonico su Martin Luther King e continua la carrellata di ospiti per approfondire ogni volta un aspetto della vita e della figura del leader per i diritti civili. La prossima volta puntata particolare, perché andremo dietro le quinte del nostro sceneggiato. Vogliamo sapere di più su chi lo ha scritto, diretto, recitato, su come sono andate le cose in quel 1977 in cui l'originale radiofonico è stato realizzato negli studi di Firenze ed è andato in onda su Radio 1. Lo faremo con Rodolfo Sacchettini, docente presso l'Università di Firenze e studioso di storia della radio. Grazie di essere stati con noi. Danilo Angelelli, Rai Radio Tech a te, un saluto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo

mi scusi presidente, ma questo nostro stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Furono 33 giorni impegnativi quelli di Papa Giovanni Paolo I a San Pietro nel settembre 1978. E comunque, nelle uniche quattro udienze generali che tenne, i quattro temi trattati, umiltà, fede, speranza e carità, importanti per tutta la Chiesa, posero le fondamenta di un rinnovamento profondo che inizierà a realizzarsi solo molto tempo dopo. Il Papa del Sorriso, come affettuosamente è stato soprannominato, ha lasciato un'impronta indelebile nella Chiesa con la sua apparente semplicità, che il Papa Emerito Benedetto XVI sintetizzò così. L'umiltà può essere considerata il suo testamento spirituale. Nei discorsi usava esempi tratti da fatti di vita concreta, dai suoi ricordi di famiglia e dalla saggezza popolare. La sua semplicità era veicolo di un insegnamento solido e ricco, che egli impreziosiva con numerose citazioni di scrittori, ecclesiastici e profani. È stato così un impareggiabile catechista. Il pontificato di Albino Luciani si conclude improvvisamente nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1978. Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, ci aiuterà a ripercorrere le tappe salienti del breve ma intenso cammino del Papa dei 33 giorni. Direttore Tornielli, guardando oggi quello che accadde allora, si scopre che in Giovanni Paolo I c'è molto Papa Francesco. Si avverte che molte novità introdotte da Albino Luciani sono state portate a compimento da Jorge Mario Bergoglio. Semplicità, umiltà, profonda fede in Dio, trasmessa con modi familiari e linguaggio colloquiale. Ma allora, il pastore venuto da Canale d'Agordo e il pastore giunto da Buenos Aires, quali tratti hanno in comune?
2: Certamente Albino Luciani e Papa Francesco hanno in comune i tratti che sono stati ricordati: semplicità, umiltà, una fede profonda trasmessa con modi familiari e linguaggio colloquiale. Ma ci sono degli aspetti che vanno persino oltre questo e che sono legati proprio a punti nodali del Magistero. Io vorrei ricordare per esempio il tema della misericordia. È un tema tanto caro a Papa Francesco, ha fatto un giubileo sulla misericordia e insiste sul fatto di presentare un volto del Dio misericordioso. Ebbene, Papa Luciani nelle sue catechesi insisteva molto su questo. Arrivò una volta a dire, durante un'udienza, disse: io rischio di dire uno sproposito, ma disse che Dio a volte permette che si facciano anche peccati gravi, perché colui che ha commesso un peccato grave poi ha la testa bassa, è stato umile, cioè capisce che deve essere umile nel chiedere perdono e non si inorgoglisce. Ecco, proprio la centralità della misericordia lo trovo uno dei temi più vicini, oltre al fatto che tutti e due sono dei papi che hanno mostrato l'aspetto molto pastorale, sono due papi parroci.
1: In un reportage della RAI si evidenzia la fumata nera. Nonostante l'avvenuta elezione di Albino Luciani al soglio pontificio, in molti la interpretano come un cattivo presagio.
3: Sì, la folla è aumentata ancora.
4: Tutto siete collegati con piazza San Pietro, dove si attende la seconda.
5: Alle 7 di sera il camino comincia a fumare, ma la fumata è come oscurata e appare prima grigia, poi incredibilmente nera.
6: Eccola nera, è nera.
5: Nessuno ricorda un evento simile nella recente storia dei conclavi. Qualcuno più tardi dirà: il Papa eletto e la fumata nera. Fu cattivo presagio.
6: Questo nero è un nero molto pallido perché c'è il sole che calando dà una schiarita proprio al fumo.
1: Direttore Tornielli, all'Angelus 10 settembre 78, Papa Luciani dice: Dio ha sempre gli occhi su di noi, anche quando sembra ci sia notte. È papà, più ancora è madre. Cosa intendeva comunicarci in modo così dolce?
2: Ma in questa frase di Papa Luciani c'è una profonda verità, che se Dio, giustamente noi lo chiamiamo padre, raffigurato come un padre, dunque un'immagine maschile, e Luciani, insistendo, dicendo che Dio ancora di più è madre, intendeva dire e mostrare e insistere sulla tenerezza di Dio, cioè sul fatto che è un Dio vicino, prossimo, che è capace di accarezzare, di essere tenero, questa tenerezza che è un tratto tipicamente materno. In fondo il tratto materno è un tratto protettivo e di tenerezza, e voleva insistere su questo. E ancora una volta il tema della tenerezza è uno dei temi che ritroviamo molte volte nel Magistero di Papa Francesco.
1: Il doppio nome Giovanni Paolo I è un'assoluta novità.
5: I fedeli in piazza San Pietro non immaginano che nella Sistina i cardinali hanno già eletto il nuovo pontefice. Ricorda il cardinale Tarracon. Ci alzammo in piedi, ma non lo vedemmo. Stava rannicchiato sulla sedia, si era fatto piccolo piccolo, voleva quasi nascondersi. E il cardinale Koenig subì l'elezione come uno shock. E con un filo di voce, fra il generale stupore, Albino Luciani annuncia il nuovo nome, Giovanni Paolo I. Il doppio nome è un'assoluta novità in 20 secoli di storia della Chiesa.
7: I cardinali avranno proceduto alla...
5: In piazza l'incredibile equivoco continua.
6: Guardando a occhio nudo e anche rispetto all'esperienza di questa mattina, devo dire che il colore di questo pomeriggio del fumo è decisamente più chiaro. Sta uscendo...
7: Si aggiunge anche qualche perplessità, almeno per quanto ci riguarda.
8: A questo punto sarebbe opportuno che si facessero vivi gli esperti che hanno provato questa benedetta stufa.
1: I popoli della fame interpellano drammaticamente i popoli dell'opulenza. Questo rilanciava Giovanni Paolo I sulla scia di Paolo VI, mostrando una grande attenzione ai paesi in via di sviluppo e per questo spesso accomunato anche a Francesco. Oltre alla visione globale di questi tre pontefici, la Chiesa quale tipo di azioni ha potuto e può esercitare per aiutare le popolazioni del terzo mondo?
2: Ma certamente noi troviamo in queste parole di Paolo VI che Luciani aveva rilanciato durante un'udienza generale, durante un incontro nel suo breve pontificato, uno dei temi cari appunto a San Paolo VI, ma che appartengono alla dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa dice che i beni, le risorse naturali, i beni della terra devono avere una destinazione universale e dunque persino il diritto alla proprietà privata è un diritto in qualche modo subordinato alla destinazione universale dei beni. Sono parole che hanno una portata forte, persino rivoluzionaria se vogliamo, e pensiamo a quante azioni la Chiesa mette in atto attraverso le Caritas, per esempio, per sostenere le famiglie in difficoltà. E questo avviene in ogni parte del mondo, dunque queste parole che Albino Luciani rilanciava in qualche modo sono carne, sangue e vita concreta della Chiesa oggi in tante parti del mondo.
1: E dopo la concitazione e i dubbi per l'errore della fumata nera, si apre la tenda della loggia di San Pietro.
5: Qualcuno corre in sala stampa vaticana per capire cosa stia succedendo.
9: Il colore è grigio chiaro.
10: È grigio chiaro e nera.
11: C'è molta concitazione.
12: Sì, ahorita sta andando por larga distanza, si viene corriendo.
13: Without question, it is clearly black smoke.
14: Non ancora si sa se bianca o nera perché va tra...
5: Poi, finalmente...
15: Ecco, c'è stato un annuncio, ecco, tra poco... Ed ecco che si apre la tenda della loggia della Basilica di San Pietro.
16: La Radio Ora Vaticana ha annunciato che è stato eletto
15: ecco
16: il Papa.
15: Ecco che la loggia si apre.
17: Si aprono le tende.
5: Il protodiacono Pericle Felici compare al balcone.
18: Habemus Papa, eminentissimum ac reverendissimum dominum albinum, sancte romane ecclesie cardinalem Luciani.
5: Sono le 19:31 di sabato 26 agosto 1978.
1: Voce flebile, statura bassa, aspetto dimesso, precarie condizioni di salute. Con motivazioni spesso strumentali, la nomina di Don Luciani a vescovo venne respinta più volte. Perché solo Papa Giovanni XXIII lo promosse vescovo sentenziando bonariamente? Vorrà dire che morirà vescovo verso coloro che avversavano la nomina per cagionevoli condizioni di salute. Cosa intravedeva in lui?
2: Ma certamente la nomina a vescovo di Albino Luciani da parte di Giovanni XXIII avviene, ricordiamolo, nella prima parte del pontificato di Papa Giovanni. Papa Giovanni veniva da Patriarca di Venezia, conosceva i vescovi del Triveneto, dunque conosceva personalmente e stimava il vescovo di Belluno Feltre, che aveva Don Luciani III. La sua frase, se deve morire, morirà da vescovo, per tagliare corto sul fatto che questa è una persona che ha delle qualità. È vero che non ha una voce squillante, però ci sono i microfoni per quello. È vero che è per tutte queste obiezioni taglio corto. Per quanto riguarda la cagionevole salute, bisogna ricordare però che è vero che Papa Luciani è morto improvvisamente, ma Luciani durante la sua vita ha avuto, insomma, non è che si ricordano periodi di malattia o, insomma, o assenze per malattia, per cui in realtà aveva una cagionevole salute di ferro.
1: Direttore Tornielli, parliamo dell'incontro nel 77 dell'allora cardinale Luciani con Suor Lucia dos Santos, una delle veggenti di Fatima. Ecco, l'allora patriarca di Venezia, dal racconto del fratello Edoardo, tornò sconvolto in Italia dopo quel viaggio. Ecco, dopo tanti anni se ne sono potuti comprendere meglio i motivi. All'epoca, tra le ipotesi, si disse che Suor Lucia gli aveva svelato il terzo segreto di Fatima, l'elezione a Papa e poi il breve pontificato.
2: Ho avuto modo di parlare anche più volte di questo con il fratello di Papa Luciani, per proprio chiedergli il ricordo. Io ho presente quando me lo disse, dicendo mi sembra di vederlo adesso, era seduto qui di fronte a me, perché Papa Luciani nel febbraio del 1978 si recò a tenere degli esercizi spirituali a Canale d'Agordo, abitando in casa del fratello. E dunque la sera stava a cena con il fratello e con la moglie del fratello, e fu in questa occasione che il fratello racconta, lui lo vide triste, preoccupato, e diceva: non posso non pensare a ciò che mi ha detto Suor Lucia. Ma tutto ciò che noi diciamo sul fatto che gli avrebbe predetto il pontificato, in realtà di questo non abbiamo alcun tipo di testimonianza, di conferma, lo stesso fratello non lo sapeva, e noi possiamo immaginare, visto le visioni che Lucia aveva avuto, che gli avesse anche soltanto fatto balenare periodi di crisi della fede nella Chiesa, l'arrivo di guerre, per cui non dovevano per forza essere situazioni che riguardavano il suo immediato futuro. Certamente questa è una cosa che sostanzialmente non sapremo mai. Sappiamo però che lui si fermò a lungo a parlare con Suor Lucia, e che tanto che poi, uscendo, per giustificare che era rimasto a lungo, perché lui era a Coimbra in un pellegrinaggio in Portogallo con la diocesi di Venezia, per cui c'aveva dei pellegrini insieme con lui, uscendo, dovendo dire anche al suo segretario la giustificazione di essere stato così tanto, disse: certo, questa Suor Lucia è proprio una chiacchierona.
1: Il nuovo Papa ha una voce esile, sembra spaesato.
5: Qualcuno più tardi farà notare che il nuovo Papa è stato eletto nel giorno della festa della Madonna di Częstochowa.
10: Apparire il nuovo pontefice Giovan Paolo.
19: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti.
5: Ha una voce esile, tremula, cantilenante. Comunica un senso di fragilità, di umanissimo spaesamento. Vorrebbe rivolgere qualche parola alla folla, ma il cerimoniere gli fa presente che non si usa, e lui obbedisce, cosa che non farà di lì a poco il suo successore, che infrangerà il cerimoniale e parlerà direttamente ai fedeli, ma quel tempo non è ancora giunto.
1: Parlando della cosiddetta teologia dell'Esodo, Giovanni Paolo I affermò: per i cristiani la vita presente non è altro che un pellegrinaggio. Nel centro di questa vita tutto un popolo, la Chiesa, è in marcia. Ecco, anche Papa Bergoglio ha disegnato una Chiesa in cammino con l'umanità di oggi. Ma cosa intendeva dire l'uomo pellegrino Luciani?
2: Io credo che in questa espressione del Papa, che è un altro punto secondo me di sintonia con il Magistero di Papa Francesco, ci sia la consapevolezza innanzitutto che l'uomo è fatto per la vita eterna, è fatto per l'incontro con Dio. Ricordiamo Giovanni XXIII, che aveva scritto appunto tra i suoi scritti si è trovato il fatto che lui diceva: ci fermiamo un po' qui su questa terra, ma poi riprendiamo il cammino, parlando della sua morte. E dunque c'è questa idea del fatto che noi non siamo, questa realtà del fatto che noi non siamo fatti non siamo fatti per morire, siamo fatti per vivere in eterno, ma c'è anche e soprattutto l'idea che la vita è un cammino, che la vita della Chiesa è un cammino, vuol dire che non è ferma, che non è statica, vuol dire che non si è fermi, che non si è statici. che si vive giorno per giorno imbattendosi nella realtà, lasciandosi ferire dalla realtà, permettendo che la realtà ci cambi, con la coscienza di non essere mai veramente arrivati, di non essere mai a posto, di aver sempre bisogno di imparare meglio.
20: L'apparente semplicità del primo discorso gli attira subito le simpatie dei presenti e di chi lo ascolta.
21: Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio.
1: A livello comunicativo, Papa Albino Luciani rivoluzionò il tipo di rapporto e di comunicazione che fino allora era stato istituzionale, autorevole, della Chiesa e dei pontefici. Questo tratto oggi viene ripreso in modo molto forte da Papa Bergoglio.
2: Sì, certamente ogni Papa ha un suo modo di comunicare, ma la comunicazione è stata chiaramente anche di fatto condizionata dai nuovi strumenti. Ricordiamoci che ci sono episodi raccontati, raccontabili, molto belli, con Giovanni XXIII, ma anche poi certamente Paolo VI, ma il grande cambiamento avviene con Giovanni Paolo II, perché è lì che certamente Papa Luciani, per la semplicità, la spontaneità, anche Giovanni Paolo II è uno che ha in qualche modo rotto tutti i cliché comunicativi. Oggi non avrebbe più molto senso presentarsi come ci si presentava 30, 40, 50 anni fa, perché questo finirebbe per creare un distacco. A me colpisce invece di quanto oggi tante persone, anche non credenti, sentano il Papa come una persona vicina e autorevole. E questo credo che oggi sia una cifra della comunicazione, senza voler giudicare la comunicazione del passato, perché ognuno è adeguato ai suoi tempi. Direi che ognuno ha la sua cifra, il suo stile. Certamente Francesco e Luciani hanno molto in comune anche in questo.
20: Il doppio nome per la profonda vicinanza ai due pontefici che lo avevano preceduto.
21: Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuol prendere. E io ci avevo pensato poco, ho fatto questo ragionamento. Papa Giovanni ha voluto consacrarmi lui con le sue mani qui nella Basilica di San Pietro. Poi, benché indegnamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di Papa Giovanni, lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima, sulle passerelle di piazza San Marco, mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone, perché si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. D'altra parte, in 15 anni di pontificato, questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Per questo ho detto, mi chiamerò Giovanni Paolo. Vediamoci, io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa, spero che mi aiuterete con le vostre preghiere.
1: Che evoluzione ci può essere in prospettiva per rispondere più ai fabbisogni della gente e del terzo mondo?
2: Io credo che la cosa che fa e che può fare la Chiesa, oltre a mettere in campo tutto ciò che può mettere in campo con le sue strutture, le opere di carità, che sono tantissime, sono mille rivoli, io credo che un contributo forte che può dare è quello di essere una coscienza critica dell'umanità, e cioè di richiamare a dei temi, a delle responsabilità, a delle verità che oggi tanti, anche leader, fanno finta di non conoscere. Penso soltanto all'impatto che ha avuto l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che ha mostrato per la prima volta in maniera completa come tutto si leghi: cambiamenti climatici, guerre, problemi economico-finanziari di un sistema che penalizza i paesi poveri. Ecco, tutto questo si tiene insieme. Dunque c'è un ruolo di coscienza critica, di voce critica, di coscienza che richiama l'umanità a una realtà dei fatti, a un futuro. E anche, questo lo vediamo, l'abbiamo visto nel tempo di pandemia, nel Magistero di Papa Francesco, un richiamo al fatto che noi viviamo insieme in questo mondo e o ci salviamo insieme o non ci salviamo.
20: Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla seconda parte dell'intervista ad Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, con il quale si proverà a far luce sui misteri che ancora avvolgono le ultime settimane di vita di Papa Giovanni Paolo I.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati per la seconda parte dedicata al Papa del Sorriso, Albino Luciani. Il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, Andrea Tornielli, evidenzia l'attenzione di Giovanni Paolo I e oggi di Francesco al dialogo interreligioso che aiuti l'umanità. Direttore Tornielli, la mondializzazione dell'opera di Giovanni Paolo I per i suoi rapporti con il Brasile, per i suoi rapporti col Centro Africa, ritroviamo molti di questi tratti anche in Francesco. Ecco, un futuro della Chiesa che tenga conto delle altre religioni e di un popolo unico in marcia, quindi non soltanto cristiano, ma comunque accomunando cristiani, musulmani, buddisti, e che comunque arrivi a un qualcosa per aiutare l'evoluzione dell'umanità. Questo è un qualcosa che anche Francesco sta attuando in modo molto forte.
2: Sì, perché Francesco, per esempio, insiste sulla una testimonianza del Vangelo che non è imposizione, che non è strategia di marketing, che non è proselitismo, ma è testimonianza, e testimonianza per attrazione, cioè uno testimonia il Vangelo con la propria vita. E i passi che sono stati compiuti nei confronti dei musulmani, nei confronti degli uomini e donne di altre religioni, indicano che la via concreta non è quella del pensare che si deve trovare qualche accordo di vertice teologico, peraltro impossibile con altre religioni, ma è possibile un ecumenismo, cioè un dialogo fra tutte le chiese e comunità ecclesiali cristiane, e un dialogo interreligioso vero nell'essere fianco a fianco nel fare qualcosa in favore dell'umanità. Il fatto che a Lesbo ci sia una Caritas cattolica e la Caritas ortodossa, il corrispondente della Caritas ortodossa, che lavorano insieme per aiutare i migranti in quel campo, è un segno di unità dei cristiani molto forte. Il fatto che ci siano paesi dove quel dialogo con i musulmani funziona, penso per esempio a certe iniziative dell'Albania, dove noi troviamo cristiani e musulmani che sono insieme nel cercare di rispondere ai bisogni della povertà, per esempio. Questa è una grande testimonianza.
1: Arriviamo alle finanze vaticane e alle complesse attività dello IOR, la banca dello Stato Pontificio. Papa Luciani aveva manifestato più volte la volontà di mettere ordine e rinnovare l'Istituto Opere Religiose, anche rimuovendo l'arcivescovo Paul Marcinkus. Nel breve pontificato, Giovanni Paolo I non riuscì ad effettuare alcun intervento, e solo con l'avvento di Papa Francesco è cambiato il corso dello IOR. Ecco, secondo Luciani, quale doveva essere la missione dello IOR?
2: Innanzitutto vuol dire che il lavoro di riforma dello IOR che Papa Francesco ha portato a compimento era già iniziato con Benedetto XVI, che cambia la dirigenza dello IOR, per cui Papa Luciani aveva avuto degli screzi, degli scontri all'epoca riguardanti il Banco San Marco e la Banca Cattolica, che riguardavano situazioni del Veneto. Noi possiamo fare certamente delle ipotesi. Sicuramente Papa Luciani avrebbe voluto uno IOR, se avesse deciso di mantenerlo, veramente come un istituto al servizio delle opere di religione, come dice il nome stesso dell'istituto, e non un centro dove potevano venire essere fatti degli affari, che poi abbiamo visto lungo la storia che hanno avuto, si sono rivelati problematici, diciamo così. E certamente lui su questo aveva una grande attenzione, soprattutto aveva una grande attenzione nell'uso delle offerte dei fedeli. A lui faceva molto male il fatto che, diciamo così, da parte della Chiesa istituzionale, i sacerdoti, ci fosse chi usava male, ecco, le offerte dei fedeli.
1: Nell'udienza generale di lunedì 6 settembre, con oltre 15.000 persone presenti nell'aula Nervi, Luciani ricorda Paolo VI e annuncia che si ispirerà a lui.

0: già adesso, ma io credo che si vedranno specialmente nel futuro. Io cercherò di imitarlo nella speranza di poter anch'io in qualche maniera aiutare la gente a diventare più buona.
1: Il Papa del Sorriso aveva mostrato, diciamo, idee progressiste, parlando di maternità responsabile e sostenendo l'uso degli anticoncezionali a determinate condizioni. Ma la Curia come si poneva di fronte a queste aperture?
2: Beh, innanzitutto dobbiamo ricordare che Luciani aveva avuto queste posizioni da vescovo di Vittorio Veneto, prima della pubblicazione dell'enciclica di Paolo VI, Umane Vitae, che di fatto chiudeva all'uso degli anticoncezionali. Dunque, Luciani esprimeva delle idee prima che il Papa si pronunciasse, quando c'era un dibattito aperto. Ed è interessante però che lui la sua apertura in questo senso la mostrava perché? Perché Luciani anche da vescovo era uno che confessava molto, stava molto in confessionale, dunque sapeva all'epoca quali erano anche le difficoltà che si trovavano a vivere gli sposi. E ricordiamo che veniva da una famiglia, il fratello di Luciani, insomma, ha avuto 10 figli, erano anche altri tempi, dobbiamo dire questo. Io non so se oggi sosterrebbe le stesse posizioni, non possiamo saperlo. Però quando il Papa pubblicò l'enciclica Paolo VI, Luciani, e questo è anche un grande esempio di obbedienza, ovviamente obbedì al Papa e fece del suo meglio per presentare, spiegare e far applicare la direttiva del Papa, non nascondendo che la sua idea era diversa, perché in una lettera che scrive alla sua diocesi dice: non nascondo che io avrei desiderato, cioè che l'aveva detto pubblicamente e si sapeva, ma ovviamente difese la decisione del Papa. È interessante che questa cosa avviene nel 68, poco dopo, un anno dopo, lui viene nominato da Paolo VI patriarca di Venezia. Dunque Paolo VI aveva ammirato sia le giustificazioni che Luciani aveva dato per aprire sui metodi anticoncezionali, ma sia anche un atteggiamento di obbedienza nei confronti del Papa, e infatti lo fa patriarca di Venezia e lo crea cardinale.
1: September Pope, il Papa di settembre, come lo definì il Time, avrebbe voluto scrivere l'enciclica intitolata I poveri e la povertà nel mondo. Questo tema in che modo ha una linea di continuità nell'opera di Papa Bergoglio?
2: Ha una linea di continuità perché dobbiamo ricordare che è un altro dei temi che Francesco ricorda sempre nel suo magistero, è proprio questo, dei poveri e della povertà nel mondo. È come se avesse riacceso un riflettore su queste tematiche. Povertà che non è soltanto povertà materiale, ma che è anche povertà spirituale, perché le povertà sono tante. Però il fatto di dire che i poveri sono nel Vangelo, e a me colpisce sempre quando Papa Francesco dice, mi accusano di essere marxista, comunista, perché parlo dei poveri, ma i poveri ci sono nel Vangelo, queste parole ci sono nel Vangelo. Dunque credo che in questo ci sia certamente una linea di continuità. In questo Papa Luciani era veramente un figlio devoto di Paolo VI, dell'enciclica Populorum Progressio e di tutti gli sviluppi, appunto conosceva, aveva viaggiato in Brasile, conosceva alcune figure di ecclesiastici, dal suo amico, insomma, che è stimato cardinale Aloysio Lorscheider, alcune grandi figure di ecclesiastici del Brasile degli anni 60-70 che hanno dato un impulso particolare per il cammino della Chiesa in America Latina e della Chiesa tutta riguardo di quella che viene chiamata la scelta preferenziale, opzione preferenziale per i poveri.
1: E sempre nella prima udienza esprime il suo senso di umiltà.
0: Per essere buoni però bisogna essere a posto davanti a Dio, davanti al prossimo e davanti a noi stessi. Davanti a Dio la posizione giusta è quella di Abramo, che ha detto: sono soltanto polvere e cenere davanti a te, Signore. Giusto, piccoli dobbiamo sentirci davanti a Dio. Quando io dico: Signore, io credo, non mi vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla sua mamma. Si crede alla mamma, io credo al Signore, quello che mi ha rivelato. I comandamenti sono un po' più difficili, qualche volta tanto difficili da osservare, ma ce li ha dati non per capriccio, non per suo interesse, bensì unicamente per interesse nostro.
1: È in atto da qualche anno appunto il processo di beatificazione. di Papa Albino Luciani. A che punto è attualmente?
2: Il processo di beatificazione è in una fase molto avanzata, perché si è sostanzialmente

0: sostanzialmente conclusa la fase processuale, mancano gli ultimi annunci riguardanti l'individuazione di un miracolo, di una guarigione avvenuta per intercessione di Albino Luciani.
1: Un'ultima domanda, direttore Tornielli. Sulla morte del Sorriso di Dio, l'altro appellativo affettuoso che gli venne attribuito, a distanza di 43 anni permangono ancora luci e ombre. Dalle ricostruzioni svolte, Luciani si spense tra le ore 23 del 28 settembre e le ore 5 del 29 settembre, presumibilmente per un attacco miocardico. Ecco, lei ha anche scritto un libro su Papa Albino Luciani, però circolarono molte ipotesi sulla sua morte, tra le quali quelle del giornalista investigativo britannico David Yallop, che ipotizzò un omicidio politico ad opera di cardinali che si opponevano alle riforme del Papa, in particolare dello IOR gestito da Paul Marcinkus. Ecco, ma perché il collegio cardinalizio si oppose all'autopsia sul corpo di Luciani e non fece modificare il protocollo per farla effettuare?
0: Ma innanzitutto devo dire che grazie a un lavoro certosino sui documenti, sulla documentazione, su tante testimonianze anche nuove che sono state raccolte di persone vicine al Papa o comunque presenti nell'appartamento del Papa, che all'epoca erano giovani, penso alla suora, che era una delle suore giovani che lo accudiva e che ancora vive, il lavoro che è stato fatto alla postulazione della causa di beatificazione è stato molto serio. E in particolare esiste un libro che ha scritto la giornalista e collega Stefania Falasca, ma che è anche vice postulatrice della causa, proprio sulla morte di Papa Luciani, dove con testimonianze inoppugnabili e documentazione medica che per la prima volta viene presentata, si smonta in maniera palese, totale e definitiva l'ipotesi del complotto adombrata da David Yallop, e si mostra che è stata una morte naturale, anche se improvvisa. Queste sono cose che capitano, tanto più che c'era una familiarità, la famiglia Luciani, perché lui ricordava di due sue zie, insomma, sue parenti. Tutta la discussione riguarda il fatto se si trattò in realtà di un infarto o, come ipotizzato qualcun altro, un'embolia, ma comunque fu un fattore scatenante improvviso. Certo, la domanda sul perché non fu fatta l'autopsia, bisogna ricordare che però era una cosa totalmente nuova che si facesse un'autopsia al Papa. Ora, il Papa, non c'erano elementi per giustificare l'idea che fosse stato ammazzato da qualcuno. Era morto nel suo letto, era morto sostanzialmente passando dalla lettura alla morte, ed è per questo che, anche se il range orario viene dato dalle 11 alle 5 del mattino, è molto più probabile che sia più verso le 11 che verso le 5 del mattino, perché il Papa fu trovato con gli occhiali ancora sugli occhi, seduto in pigiama ma appoggiato nel cuscino del letto, tenendo in mano dei fogli che aveva ancora in mano e che erano vecchi stralci, vecchi appunti dattiloscritti di omelie. Però i cardinali non avevano, qualcuno ipotizzò, ma non avevano elementi per dire c'è questo grande dubbio. Il libro di Yallop venne dopo, tutte le voci vennero dopo e furono dovute anche, questo va detto, a un'impreparazione generale all'evento della morte del Papa. Perché ne era appena morto uno. Sostanzialmente Paolo VI si spegne il 6 agosto e Luciani il 29 settembre. Tutta la struttura, anche la struttura vaticana, molti collaboratori, che avevano sospeso, avevano dovuto sospendere tutte le ferie nel periodo d'estate, perché c'era il Papa che poi stava male, poi è morto, il conclave da organizzare. Papa Luciani muore quando molte di queste persone avevano preso una settimana, due settimane di ferie, perché le avevano saltate prima. E poi perché vennero dette delle cose che non erano vere, per cui non era vero che lui fosse morto tenendo in mano l'imitazione di Cristo. Aveva in mano questi dati, lo scritti sull'omelia. Qui c'è una testimonianza precisa, documentata, di una persona che ancora vive e che vide anche di quale brano del Vangelo si trattava. Dunque io capisco che i cardinali non avevano elementi per fare una cosa all'epoca considerata assolutamente inaudita, fare autopsia perché c'era un dubbio su che cosa fosse capitato al Papa. Non avevano elementi in questo senso, presero questa decisione. Io non so se un fatto del genere capitasse oggi, se si ripeterebbe di non fare un'autopsia per non avere una certezza, non lo so, i tempi sono cambiati, all'epoca non si facevano le autopsie, il Papa non andava in ospedale. Ricordiamo che 10 anni prima, nel 1967, quando Paolo VI fu operato alla prostata venne allestita una sala operatoria nel Palazzo Apostolico. Con Giovanni Paolo II, che inizia ad andare a ricoverare Giovelli, è cambiata un'epoca. Oggi il Papa va in ospedale, si è avvicinato in ospedale.
1: Il colloquio con il piccolo Daniele per spiegare il naturale viaggio dell'uomo nel progredire.
2: Mi sbaglio o c'è anche una quinta elementare qui? Sì, un bambino può venire su a aiutare il Papa? Che classe fai?
3: La quinta elementare.
2: Bene, allora sta attento. Tu vuoi stare sempre in quinta elementare o il prossimo anno vuoi in un'altra classe?
3: Per me è uguale, però vorrei restare in quinta perché sennò quando vado in prima media lascio la mia maestra.
2: Oh, ma allora questo bambino è diverso dal Papa, perché quando io ero in quarta dicevo, se sarò in quinta, e quando ero in quinta dicevo, chissà che vada in prima, che mi promuovono. Capisci, che nome hai?
3: Daniele.
2: Vedi Daniele, il Signore ci ha messo dentro un forte desiderio di progredire, di andare avanti. Chi è in prima dice, ma andrò in seconda. Chi è in seconda dice, ma andrò in terza. Ma anche quei grandi, sa? Il Signore ci ha dato questo forte desiderio di progredire. Guarda, abbiamo cominciato a abitare le caverne, le palafitte, poi qualche capanna, poi hanno fatto su case, poi palazzi, adesso ci sono anche i grattacieli, sempre più avanti. Prima andavano a piedi, poi a cavallo, sul cammello, poi la carrozza, poi il treno, adesso l'aereo, sempre più avanti. Questa è la legge del progresso, ma non solo progresso nel viaggiare. Io ho detto prima, non so se sei stato attento, che l'amore a Dio è una specie di viaggio. Anche qui bisogna progredire. Signore, fa che ti ami sempre più, mai fermarsi. Signore ha detto a tutti i cristiani, adesso ti lascio andare.
1: Direttore Tornelli, un'ultimissima domanda. Quale testamento ci lascia ad oggi il Patriarca di Venezia Luciani e il Papa Giovanni Paolo I?
0: Io credo che Luciani ci lascia questo testamento, che nella Chiesa è la fedeltà alla tradizione, dunque la fedeltà alla fede come si è ricevuta, all'essenziale dell'annuncio cristiano, si accompagna e si può accompagnare sempre a una grande apertura sociale, di visione sociale. Noi abbiamo sempre l'idea che, abituati purtroppo a parlare anche nella Chiesa, a dividere con categorie politiche fra conservatori e progressisti, abbiamo l'idea che l'apertura sociale sia solo i progressisti e le novità di fede siano solo i progressisti, mentre la custodia della tradizione sia solo i conservatori, ma anche linee di fermezza. In realtà, quando si incontrano questi autentici testimoni della fede, si vede come la fede vera della tradizione, perché Luciano era un buon prete prodotto da una chiesa veneta, un uomo di montagna, cresciuto totalmente prima del Concilio Vaticano II, ma lì è tutto formato prima del Concilio. Ecco che questa fede però sapeva generare posizioni profetiche coraggiose, di grandissima apertura sui temi sociali. Ricordiamoci che Luciani era figlio peraltro di un socialista.
1: La morte improvvisa annunciata in una delle edizioni straordinarie dei notiziari Rai.
4: Lo ricorderemo come il parroco della Chiesa, come il Papa del Sorriso. Giovanni Paolo I, morto improvvisamente stanotte dopo 33 giorni di pontificato, ha avuto soltanto il tempo di farsi amare, ha detto uno dei suoi collaboratori nello sbigottimento che stamane ha colto il Vaticano e il mondo. La salma, composta nella Sala Clementina in Vaticano, ha già ricevuto l'omaggio di migliaia di persone. Poco prima della morte, ieri sera, il Papa aveva avuto una conversazione cordiale al telefono con il cardinale Giovanni Colombo, che è arcivescovo di Milano, ed era rimasto assai turbato ieri sera, poco dopo le 10, dalla notizia che un giovane era caduto vittima della violenza politica, appunto ieri sera a Roma. Aveva detto il Papa, si uccidono anche tra giovani, e sono state forse le sue ultime parole. Il cardinale Jean Villot, segretario di Stato e ora camerlengo della Chiesa nel regime di sede vacante, come già era successo un mese fa dopo la morte di Paolo VI, ha constatato formalmente la morte del pontefice, con il quale anche ieri sera tardi aveva avuto un incontro di lavoro. A fine mattinata la salma è stata composta nella Sala Clementina, dove per tutto il pomeriggio sono sfilate in silenzio migliaia di persone.
5: È la Sala Clementina al secondo piano del Palazzo Apostolico. Sotto la parete di fondo della sala, la salma di Giovanni Paolo I è posta su un catafalco di velluto grigio bordato d'oro. L'espressione serena, la stessa con la quale lo ha trovato stamattina alle 5.30 padre McGee, uno dei due segretari particolari del Papa. Tra le mani giunte un rosario nero, in testa la mitria, intorno al collo il pallio. Indosso la veste bianca e la mantella rossa. Sotto il braccio sinistro la croce pastorale. Migliaia di persone, una fila che dalla Sala Clementina finisce solo in mezzo a Piazza San Pietro, rendono omaggio al Papa.
1: Direttore Tornielli, grazie dell'attenzione e della disponibilità. Le auguriamo buon lavoro.
0: Grazie a voi.
6: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Cento. Prima, durante, dopo. La storia della radio attraverso i documenti sonori. A cura di Giacinto De Caro ed Elisabetta Malantrucco.
4: Non è cento e non è radio senza Coppi e Bartali. Vi proponiamo quindi un montaggio di documenti sonori con le loro voci, le voci dei radiocronisti, le interviste e i servizi seri e quelli faceti della redazione sportiva del giornale radio.
5: Coppi non era mesto, come vorrebbe una certa retorica che ha incrostato i contorni del personaggio. Era invece dolce e gentile, e il suo sorriso interiore affiora sempre in questo documento. Ascoltate con attenzione. La chiave più giusta, secondo noi, sta nel paragonare costantemente la sua voce e le sue parole con quelle di altri campioni che conosciamo, di ieri e di oggi. Da questo continuo confronto risalta naturalmente un'umanità unica nel panorama sportivo. Solo il primo documento è asettico e ufficiale, ma ha un valore, diciamo, storico. Coppi e Bartali vanno al Tour del 49 con questi propositi. È la più vecchia testimonianza sonora che rimanga della voce di Fausto Coppi.
6: È una corsa che non conosco. Naturalmente non faccio mai piani prima di correre. Guarderò di fare del mio meglio e quando è il momento buono, se starò bene, di attaccare o difendermi.
7: È quella del suo grande rivale, Gino Bartali.
6: Io non volevo andare al Giro di Francia che a due sole condizioni: o in perfetta armonia con Coppi o altrimenti avversari con una poca squadra di 9 uomini ciascuno.
8: Ecco qui vicino a noi Gino Bartali in elegantissima vestaglia blu. Bartali!
9: Ecco Bartali, ecco. Qual è, Gino, ti vogliamo domandare solo questo, il percorso che ti piace di più?
10: Per me il più bel percorso in una gara ciclistica di qualche importanza, lungo o corto di metraggio, ossia è quello che ha proprio al traguardo una salitina, di quelle tipo Dolomiti, per intendersi.
9: Capisco, caro Gino, hai nostalgia dei bei traguardi di montagna, eh? Nostalgia in una parola del Giro d'Italia.
10: Proprio così, ma ora speriamo al più presto di percorrere di nuovo di una gara nazionale grande tutte le nostre strade belle d'Italia, e allora vi assicuro salitini non ne mancheranno.
9: Certo che non ne mancheranno, grazie.
11: Con Gino Bartali vorrei ricordare soprattutto un episodio leggendario della sua carriera sportiva, che è la vittoria a un Tour de France, quello del 1948, che coincise, a distanza di poche ore credo, con l'attentato a Togliatti. Io lo ricordo molto vagamente, Elio Petri lo ricorda meglio, si dice comunque, è rimasta nell'aria, leggendo Verità, non lo so, cercheremo di trovarlo adesso, dicevo, è rimasta la frase: Gino Bartali ha sventato una possibile rivoluzione, perché si pensava che i comunisti sarebbero scesi in piazza, perché sembrò che quell'attentato fosse un complotto, che fosse telecomandato, chissà che cosa, che ci fosse, si scatenò, diciamo, la dietrologia, come è stata chiamata dopo, e poi invece prevalse l'entusiasmo per questa vittoria italiana. Poi Elio Petri si ricorda molto bene l'episodio di quel Tour de France, perché era allora giovane, giovanissimo funzionario del Partito Comunista, vero?
12: Sì, non ero funzionario ancora, ero un attivista, e insomma questa frase che tu hai citato è una, così, è una come si può dire, una buttata giornalistica, non è andata veramente così, insomma. Bartali non c'era perché era in Francia, non lo può sapere, e il problema è diverso, cioè ci fu una scelta dentro il movimento, diciamo, di protesta contro l'attentato a Togliatti. C'erano due spinte, che sono le spinte che hanno tutti i movimenti, diciamo, rivoluzionari. C'era una spinta rivoluzionaria, appunto, insurrezionale, e una spinta invece che voleva riconoscere il principio di realtà, e quindi innanzitutto si poneva il problema della reale possibilità di prendere il potere in quei giorni, nelle condizioni storiche del paese in quel momento. Poi c'era, come, per esempio, una cosa fondamentale, la politica dei comunisti non era quella dell'insurrezione, era un'altra cosa, era una politica di unità nazionale.
11: Però tra i comunisti ce n'erano molti che premevano per scendere in piazza in quel momento.
12: Lì. Che prendevano i carri armati alla polizia, perché non dimentichiamo che c'erano molte città in mano ai comunisti, tra cui Roma, insomma, Genova.
11: In mano vuol dire che il sindaco piazza, non è mai stato comunista,
12: no,
11: prima
12: ma
11: di
12: nella
11: Reagan.
12: Piazza i comunisti erano i padroni, insomma.
11: E quindi ecco perché mi ricordo questo.
12: Ma quella fu una prova di grande democrazia, di spirito democratico da parte del Partito Comunista, secondo me. Cioè, non dimentichiamo che Togliatti sulla barella, mentre lo trasportavano all'ospedale, diceva: tenete i nervi a posto.
11: Ecco, ma come andò come tempi, diciamo? Togliatti fu ferito. Si temette per un momento per la sua vita, cioè la ferita fu abbastanza grave, non apparve chiaro subito che sarebbe andato tutto bene.
12: No, l'operazione poteva andare malissimo.
11: Ecco. E la vittoria di Bartali quando arrivò? Il giorno dopo?
12: Io credo durante le ore della protesta.
0: No.
12: Credo, no. Prima o dopo?
11: Ecco, lei...
0: Io l'ho saputo, invece avevo perso tanti minuti nella tappa Sanremo Cannes. Togliatti l'ho sbarato alle 2, che l'ho saputo alle 6 la sera, e il giorno dopo c'era la grande tappa che ho vinto io, poi anche la seconda, che avevano fatto 48 ore di sciopero e io ho vinto proprio, ero diventato maglia gialla, ma poi ho perduto più di un minuto e mezzo per una foratura, e così la notizia in Italia è stata il giorno dopo. Togliatti ho sparato il giorno della presa della Bastiglia, il 14, io invece ho vinto il 15, il 16, che era il momento dello sciopero italiano, e quando sono arrivato sull'Isoa so che in Italia hanno detto, io ero ragionoso, che ero maglia gialla e si sono un po' fermati. Ecco. Il giorno dopo ancora, quando l'ho presa, penso, sempre detto che lo sciopero è finito anticipatamente 2 ore prima, perché ero già maglia gialla, perché l'etappa era lunghissima, allora si partiva presto la mattina e le notizie già alle 2 le sapevano, c'era il giornale radio.
11: Quindi diciamo la grande vittoria fu quella sull'Isoar, quella che diciamo
0: sì,
11: ebbe tanta eco
0: sì,
11: in Italia.
0: Sì, la canne si brillasse soltanto, è vero che saputo questo, anzi perché i giornalisti la sera andavano via e pensando, perché io avevo perso 7 minuti, anzi me ne avevano andati 15, io ho detto andate via, ma domani ci vorrà la sveglia per contare i minuti e voi starete fuori dalla stanza. Allora qualcuno ha detto: sai, non andiamo via per te, ma in Italia c'è la rivoluzione. Ci hanno richiamato le nostre sedi dei giornali, allora mi hanno spiegato cosa era successo. Allora è venuto fuori che ho detto anch'io ai corridori: domani bisogna fare una tappa, perché se quello muore noi andiamo a casa, tanto è inutile aspettare a dividere l'energia in 2 o 3 tappe delle Alpi. Così ho pensato un piano, è andato bene. È andato bene anche a Togliatti, che è guarito, insomma si è rimesso bene, e così abbiamo corso anche gli altri giorni e abbiamo vinto il Giro di Francia. La spinta è stata proprio la prima tappa, però, perché io avrei impegnato meno la prima tappa, che era una tappa di 284 km, 5 colli sotto l'acqua, correvamo senza neanche l'impermeabile, oggi correvo l'impermeabile, anzi io correvo anche senza la maglietta di sotto.
13: Coppi è tornato alla vittoria per distacco al termine di un magnifico giro della Campania. E quel che più conta, la vittoria del campionissimo è stata ottenuta con una autorità ed una sicurezza da far pensare ad un Coppi dominatore nella presente stagione. Dal momento in cui Fausto ha sferrato il suo attacco a 3 chilometri dalla vetta della Gerola, intorno a lui si è fatto il vuoto e nessuno è stato in grado di resistere al suo spettacoloso finale.
14: Ecco ancora Coppi al microfono per un documento sonoro eccezionale. La sua lotta con l'elvetico Koblet, cui strapperà in extremis la maglia rosa per il suo 5º successo nella corsa più amata dagli italiani. È il 1953.
15: Ho cercato di fare del mio meglio in questa tappa molto dura. Volevo attaccare, in un certo momento ho dovuto difendermi su dal Pordoi. Non nascondo che ero un po' demoralizzato, perché ero abituato a passare sempre primo e essendo secondo... Anche insomma, se dietro Ugo, che è un grande campione, mi sembrava un po', non era la mia abitudine. Comunque mi sono ripreso sul finale, e ho molta ammirazione per Coblet, ha fatto una magnifica tappa, è andato più forte di quanto non avrei previsto e merita tutta l'ammirazione e gli applausi degli sportivi italiani.
16: Fausto, vuoi raccontarci un po' com'è andata?
17: Cosa volete? Ho fatto del mio meglio, mi sono preparato bene, ho sofferto un pochino. Comunque sono molto lieto di aver dato una soddisfazione agli sportivi italiani, alla Casa Bianchi, e anche per me sono molto felice.
16: Questo naturalmente, hai trovato il percorso molto duro come dicevi prima?
17: Sì, la salita era molto molto dura, soprattutto abbiamo lottato, almeno insomma la corsa ho avuto l'impressione che sia andata un po' svelta e penso che sia venuta dura per quello lì.
16: Sono lieto di porgerti gli auguri di milioni di tifosi italiani.
17: Grazie, io mando un bacio a Marina e a mia mamma.
18: Fausto Coppi, tutta la verità, nient'altro che la verità.
19: Tutt'altro che la verità.
18: Fausto, tutti i corridori portano una borraccetta nella tasca posteriore dei calzoncini. Se vi domandano cosa contiene, come rispondete?
19: Caffè, solo caffè.
18: Oppure?
19: Pepto-Cola, ricostituente.
18: E invece cosa contiene la borraccetta segreta?
19: La bomba.
18: Ti dispiace spiegare agli ascoltatori cosa è una bomba?
19: La bomba dovrebbe essere un paio di gambe di ricambio, è composta di ingredienti segreti, i più importanti sono la simpamina e la fiducia che la bomba funzioni.
18: Tutti i corridori prendono le bombe?
19: Sì, tutti, e quelli che dicono di non prenderne è bene non avvicinarsi con fiammiferi accesi.
18: Tu prendi bombe, Fausto Coppi?
19: Naturalmente, quando serve.
18: E quando è che serve?
19: Quasi sempre.
18: Sai darmi una definizione della cotta?
19: Meglio di una definizione sono gli esempi. Tour del 51, tappa di Montpellier. Fausto Coppi giunge al traguardo spinto da tutta la squadra italiana con 33 minuti di ritardo. E potrei continuare con le cotte di Coppi.
18: Senti Fausto, quando un corridore è in ritardo e passa vicino alla macchina dei giornalisti, cosa grida?
19: Ho forato 7 gomme.
18: Oppure?
19: Ho rotto il cambio.
18: E Fausto Coppi in questi casi cosa grida?
19: Ho forato 7 gomme, ho rotto il cambio.

0: 100. Prima, durante, dopo. La storia della radio attraverso i documenti sonori. A cura di Giacinto De Caro ed Elisabetta Malantrucco.
1: Francesco Moser è uno degli atleti mitici che hanno fatto grande la storia del ciclismo italiano. Per omaggiarlo, 100 vi propone uno stralcio di radiocronaca dell'arrivo della Milano-Sanremo 1984. Buon ascolto!
2: Dobbiamo avvantaggiarci perché sta per cominciare la discesa. Adesso prenderemo un certo vantaggio, poi cercheremo di affiancare magari la macchina di Mario Prece, oppure di aspettare l'uomo di testa se avrà un sufficiente vantaggio. Comunque dobbiamo avvantaggiarci rispetto al corridore che ha tentato lo scatto. Potrei anche azzardare un nome, quello di Roche, perché avevo intravisto del verde sulla maglietta del colore della Redoute, la squadra dell'irlandese, ma francamente è un po' azzardato. Eravamo in quel momento a 200 metri dall'uomo che aveva effettuato lo scatto e si era portato in vantaggio sul gruppo dei 19 inseguitori. Eccoci impegnati nella discesa del Poggio. Ricordo che Enrico Neri, intanto ci avviciniamo al cartello dei 5 chilometri al traguardo di Sanremo. Enrico Neri sta attendendo che gli consegniamo in pratica la corsa al termine della discesa del Poggio, all'imbocco, all'innesto sull'Aurelia, per seguire l'ultima fase proprio nell'abitato di Sanremo. A quel punto saremo a pochissimo ormai dal traguardo, direi a un 3,5 km. Adesso l'uomo in questione, che dovrebbe essere proprio Roche, però vedo il gruppo che si è riportato su di lui e nelle primissime posizioni ho intravisto ancora la maglia di Francesco Moser.
3: Il gruppo è compatto, scusami Claudio, ci comunicano in questo momento dalla radio di bordo che il gruppo è di nuovo compatto e Roche, come dicevi tu, è stato raggiunto.
2: Infatti, il gruppo è rinvenuto su Roche e nelle primissime posizioni, ecco ancora Moser che si è portato in primissima posizione. Adesso spalle c'è Chinetti, siamo in un tratto di discesa larga. Francesco Moser, straordinario, ricordiamo che questo corridore ha ormai 32 anni, ha battuto, come sapete, in maniera sorprendente, in maniera straordinaria, il primato dell'ora Città del Messico in apertura di stagione e adesso tenta un successo che non gli è mai riuscito. È una corsa praticamente stregata per Moser. Può essere divertente notare, intanto siamo a 4 km dall'arrivo, che l'anagramma di Milano-Sanremo, se vogliamo, e gli appassionati di enigmistica probabilmente lo sanno, può significare Moser non l'ami. Effettivamente fino a questo momento Moser non ha amato lo Sanremo, ma è scattato ancora imperiosamente con Chinetti al suo inseguimento. Poi dovrebbe esserci Van der Velde.
3: Moser solo!
2: Moser infatti solo con un 20 metri di vantaggio, ma gli altri appunto sono vicini. Chinetti, il terzo dovrebbe essere Van der Velde, poi c'è Roche, poi vediamo Pitigé. Eccoli nell'ordine, vediamo la maglia tricolore di Argentini, intanto ci stanno superando tutti quanti, quindi dobbiamo andare molto cauti. Non ha importanza, vedo adesso Bombini che ci ha appena superato, non ha importanza Oliveri perché tanto, ripeto, c'è Ameri pronto a raccogliere i corridori al termine della discesa.
3: Attenzione Claudio, attenzione, Moser è stato comunicato solo in testa con 50 metri di vantaggio sul gruppo. Siamo in attesa di vederlo comparire da un momento all'altro per questi ultimi 3 km e 200 metri che ci separano dal traguardo di Sanremo. Vediamo che la folla si sta infiammando, si sta agitando. Intanto ci dicono anche che il gruppo sta incalzando. Vogliamo avere altre notizie da Claudio Ferretti.
2: Infatti mi stanno superando corridori su corridori. Io credo di averne contati più di 20. Il guaio purtroppo è che Moser, coraggiosissimo, ha tentato un'azione estremamente azzardata, perché in discesa nel termine della discesa del Poggio non so quanto potrà guadagnare e poi dovrà difendere questo vantaggio nell'abitato di Sanremo da questo esercito di inseguitori, perché in effetti il gruppo si è infittito e quindi la sua azione si svolge in condizioni davvero difficili. Siamo a 3 km dall'arrivo, abbiamo appena superato e siamo con la retroguardia del gruppo. Abbiamo appena superato il cartello dei 3 km al traguardo. I corridori, Francesco Moser, spero, i corridori dovrebbero essere su di te, Enrico, ti cedo la linea.
3: Enrico, Moser, via Moser! Moser, sulla Aurelia! Moser è giunto sulla Aurelia, velocità formidabile! Il vuoto dietro di lui, Moser verso il traguardo di Sanremo, il vuoto dietro di lui. Ecco tempo. Ha aumentato il vantaggio Moser. Lotta serratissima in questi ultimi 3 chilometri. Moser verso il traguardo di Sanremo, salutato da un boato della folla. Sannaro che si avvicina in mezzo alle ali del pubblico che ha atteso questo momento. Grande bagarre nel gruppo che sta inseguendo. Si è infoltito. Sono circa una trentina i corridori che stanno dando la caccia a Moser, che sta fuggendo da solo verso il traguardo. Momenti drammatici davvero. Ci voltiamo a guardare. Moser si volta. Ed ecco loro in un rettifilo. Vedremo qual è la distanza di Moser dagli altri. Forza Moser, ecco il passiamo vicino. Moser, chino sul manubrio. Quasi la testa sfiora il manubrio. È impegnato in uno sforzo fantastico. E la lotta sarà durissima. Amici, la lotta durissima, perché il gruppo sta incalzando. Moser si è voltato, ha guardato il gruppo, la distanza è di circa 60 metri.
2: Attenzione Enrico, scusami, è importante, Giuseppe Saloni all'inseguimento non tira.
3: Molto buona questa notizia che ci hai dato. Moser cerca di defilarsi, dopo una curva si nasconde e ora siamo alle ultimissime curve, siamo per raggiungere al momento in cui cederemo la linea a Giacomo Santini. Moser alle nostre spalle, sta volando, attenzione Giacomo, siamo alle penultime curve, la folla clama Moser. Non è comparso nessuno alle spalle del corridore, il quale mantiene la sua azione formidabile. Vediamo ancora nessuno, Moser ha un vantaggio di 50 metri, ora è comparso uno, ma Moser mantiene il suo vantaggio. Attenzione, stiamo per entrare sul rettifilo, attento Giacomo, tra poco discendo la linea, Moser è alle mie spalle, credo che sia imprendibile, a te la linea.
4: La gente sta dando uno spettacolo davvero incredibile, sta tentando un'invasione della strada, è un segno, un segnale importante dell'aspetto che ha per questo campione che vede coronare finalmente un suo grandissimo sogno. Ha vinto tutte le grandi classiche, ora si alza Moser, sicuramente fino d'arrivo, si guarda indietro, ha alzato un pugno ma non si fida, anche se alle sue spalle ormai c'è il vuoto, è la grande vittoria di Moser nel Milano Sanremo, quella che ha sempre inseguito, quella che sembrava ormai dovergli sfuggire per sempre e che invece nella giornata forse più difficile della sua carriera di ciclista egli vede conquistare. Ecco il gruppo ora alle sue spalle, una volata patetica che non interessa più Moser, ecco Van der Velde, ecco ancora Saloni che viene inghiottito però dal gruppo, in seconda posizione Kelly, alla terza posta Van der Velde, poi ancora quarto Paolo Rosola, in quinta posizione Caroli. Un ordine d'arrivo che è alle spalle di Moser con un ritardo di 24 secondi, ormai non ha molto significato. Arriva l'ammiraglio di Moser, a bordo vi sono il fratello Enzo e il meccanico Focacci, non ci credono ancora quasi, hanno sofferto molto questa gara in tutta la lunga storia durante la quale Moser ha saputo sempre onorarla e animarla e ora finalmente è stato premiato, una militanza, una fedeltà, qualcuno l'aveva addirittura consigliato di non correrla più in quanto era una gara che si diceva a lui preclusa, fregata, negata, trentesimo nel 1973, dodicesimo nel 1974, secondo alle spalle di Merckx nel 1975, nono nel 76, 35esimo nel 77, sesto nel 78, quarto nel 79, sesto nell'80, 39esimo nell'81, quarto nell'82, 11esimo nell'83 e ora la notizia che sembra veramente ancora inverosimile e Petrucci è il primo a non credersi, Moser che ha vinto una Sanremo quando sembrava davvero imprendibile per lui questo traguardo.
5: Veramente, la prima volta indovino un pronostico, un'ora fa alla televisione quando ho parlato con De Zan, ho dato vincitore Francesco e l'ho indovinato, è la prima volta, veramente un piacere.
4: Felice Gimondi, un Moser solo come tu quella volta.
6: Ma era una grandissima impresa anche perché Francesco ha avuto il coraggio di far tutto da solo, no? Addirittura la preparazione, presentarsi a Sanremo e fare grandi cose. Siamo qui tutti a applaudirlo perché effettivamente sta meritando quello che sta ottenendo. È evidente però che prospetta anche una svolta decisiva a tutto il ciclismo perché da oggi in poi dovremo riflettere anche noi tecnici come preparare i nostri ragazzi.
7: Rai Radio Tech & Tech.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti. A cura di Elisabetta Melantrucco.
4: Il 13 dicembre scorso, presso il Museo degli Strumenti Musicali di Roma, si è tenuto il concerto dei Maluf System nell'ambito del Festival Popolare Italiano di Stefano Saletti, media partner di Radio Tech & Tech. La rassegna che ha avuto come tema le migrazioni sonore viene riproposta per Musica in Italia e questa volta il progetto esplora la musica Maluf, uno dei generi urbani più complessi della Tunisia. Ne ascoltiamo alcuni momenti insieme. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

vogliamo cantare insieme? Sambra? Sambra e la Bruna? Che sambra e l'une l'asla, sambra. أنا نخزر وانتي تحلى.

élevé, comme ça on t'appelait. Même si je suis

Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi, per lo speciale Il teatro di Ronconi alla radio, dopo la densa conversazione avuta ieri con il critico teatrale Rita Cirio, che presentò molte delle opere trasmesse per il ciclo curato da Luca Ronconi per Radio 2 e Radio 3, vi proponiamo un'intervista a uno dei registi invitati a dirigere alcune di queste opere, Federico Tiezzi. Tiezzi è stato tra i fondatori della Compagnia Il Carrozzone, poi diventata Magazzini Criminali e in seguito Compagnia Lombardi Tiezzi. A lui furono affidate ben 4 regie radiofoniche: Nembo di Massimo Bontempelli, L'assoluto naturale di Goffredo Parise, Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht e L'abominevole donna delle nevi di Rodolfo Wilcock. Ascoltiamolo. Federico Tiezzi, chi l'ha contattata per il progetto Teatri alla Radio curato da Ronconi?
1: Sono stato contattato da Roberta Carlotto, che mi disse che Luca Ronconi avrebbe voluto affidarmi alcune commedie, alcuni drammi per la radio. Per me fu una gioia, anche perché prima di tutto lavoravo direttamente con Luca Ronconi. Secondo, per esempio, per la scelta degli attori avrei lavorato con lui. Insomma, era un momento in cui avrei avuto la collaborazione per quello che considero ancora uno dei massimi registi europei. E mi fu proposto di fare L'assoluto naturale di Goffredo Parise, un testo di Massimo Bontempelli dal titolo Nembo, un testo di Bertolt Brecht, Santa Giovanna dei Macelli, e infine un testo di Wilcock intitolato L'abominevole donna delle nevi. E incontrai Ronconi, e con Ronconi, che già conoscevo perché ero stato introdotto al lavoro di Ronconi proprio da un grande critico teatrale del tempo, e cioè da Franco Quadri, che condusse me e Sandro Lombardi al laboratorio di Platos, era negli anni 77-78 del Novecento, e lì scoprimmo un mondo, il mondo della recitazione, il grande teatro della recitazione, il grande teatro dello spazio, il grande teatro al contempo razionale e visionario di Luca Ronconi. Quindi cominciammo a lavorare, scegliemmo gli attori, ci divertimmo molto nello scegliere gli attori, nell'attribuire le varie parti. Dopo che io ebbi letto in maniera, come dire, con l'ottica di mettere in scena per la radio questi testi, ed arrivammo poi appunto alla conclusione che sono quelle che si possono sentire anche
0: certo,
1: adesso.
0: Certo. E com'è stato lavorare alla radio? Per lei è stata la prima esperienza?
1: Io avevo lavorato già altre volte alla radio, sempre invitato da Roberta Carlotto. Mi aveva chiesto di reggere il mio romanzo preferito, e il mio romanzo preferito è Passaggio in India di Edward Morgan Foster, che lessi. Solo che mi diverte di più per la radio lavorare su dei testi teatrali, e quando ancora era aperta la sede di Firenze, la meravigliosa sede di Firenze della RAI, avevo fatto proprio all'interno del teatro alla radio, avevo fatto numerosi testi e numerosi spettacoli, che spettacoli miei, spettacoli fatti con Sandro Lombardi, ricordo da Testori a Chekhov, al Ziovania di Chekhov. La radio mi ispirava e mi ispira molto. La radio non disincarna gli attori, ma curiosamente dà, al fatto che sono esclusivamente voce, dà una possibilità di seguire la testualità come pensiero in via di formazione. E questo era una cosa che mi affascinava, che mi affascina oggi, per cui mi sono buttato a capofitto su questa proposta di Luca Ronconi e Roberta Carlotto. E realizzai questi vari testi.
0: Infatti, una domanda che stiamo facendo ai registi teatrali che hanno collaborato al progetto di Ronconi, alla quale in parte ha già risposto: che differenze ci sono tra i due mezzi, cioè il teatro e la radio, e soprattutto come si fa con la sola voce e anche gli effetti sonori a rendere visibile un testo nato per essere rappresentato?
1: Ma come le ho in parte appena detto, io penso che un personaggio sia un progetto che si forma sotto gli occhi del pubblico. Evidentemente nel teatro questo avvenimento, questo evento avviene anche attraverso la qualità fisica dell'attore, attraverso il suo corpo. Alla voce sono affidati tutti i sentimenti, tutte le emozioni e tutti i trasalimenti del pensiero che io affido alla recitazione in assenza di corpo. La voce è costretta a rimanere all'interno della testualità proprio come pensiero, e la recitazione per me è questo. Rileggendo le note dell'assoluto naturale spettacolo, sottolineo più volte che la recitazione di Sandro Lombardi e Sabina Guzzanti deve andare nella direzione di un approfondimento del pensiero, non solo dei significati, ma delle dinamiche, del movimento del pensiero verso la sua conclusione.

0: cosa hai provato? Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni?
1: Soltanto e sempre realistiche. Comincerò dal cervello, e cioè dal centro delle cose, dove ragione e istinto si accoppiano. Anche in questo momento provo uno stimolo qui dietro il cervello, che sarà, non lo so. Ed è qui che nasce in me la prima scintilla del piacere. Essa si irradia rapidamente su tutto il cranio, dandomi le seguenti sensazioni. Un leggero brivido alla cute, che si trasmette subito alla radice dei capelli come per una forte paura. Immediatamente una vampa di rossore che nasce da qui, dietro il lobo dell'orecchio, si spande trasversalmente su tutto il volto e si accentua sotto gli occhi, qui, dove il rossore diventa bruciante. Ma è soprattutto qui, dalla palpebra inferiore fino alla guancia, che il piacere si fissa. Un formicolio, leggero e diffuso. È da questo istante che la ragione si perde. Si scioglie in una colata di incandescente magma che trascorre su tutto il corpo. Tre sono i punti del corpo. Le antenne, per così dire, dove è più intensa e quasi spasmodica si manifesta la tensione ricettiva o appetito sessuale, le labbra, in generale tutto l'apparato buccale, i capezzoli e ovviamente the thing, la cosa. Fino a questo momento il corpo è in attesa. Nell'istante in cui avviene l'accoppiamento, tale disposizione muta bruscamente. L'attesa o l'ansia fisica delle cellule, delle molecole, voglio dire, si placa. C'è in questa sopravvenuta condizione fisica una forte perturbazione psichica che scaturisce dalla conoscenza dell'oggetto medesimo che è servito a placarla. L'intero corpo è preso dalla voracità di possedere e di essere posseduto. A questo punto sopravviene la lotta vera e propria che anche tu conosci. Tale lotta consiste nel tentativo reciproco di un totale divoramento. Che hai? Perché mi guardi in quel modo?
0: Sì, che tu vorresti mangiarmi, fare un boccone.
1: Vedi, ciò che mi trattiene dal divorarti è un certo inconscio moto di reticenza o di salvazione, un punto fermo quasi religioso che permette a te e a me di rimanere in vita. Se io affondassi i denti nella tua carne, come vorrei, molto probabilmente ne morirei, divorata o stritolata dalla tua violenza ben maggiore della mia. Ed è ciò che in realtà desidero.
0: Ti è accaduto qualche volta?
1: No, ho sempre trovato uomini piuttosto deboli. In realtà la natura ha provveduto ad accoppiamenti non mortali, moderatamente mortali. Qualche ferita c'è stata, vedi?
0: Un morso?
1: Sì.
0: Non dobbiamo lasciarci mai. Mi pare che questo nostro rapporto corrisponda in certo modo a quello del primo uomo e della prima donna.
1: E la mela?
0: La cultura.
1: Certo. Del resto è questo genere di mela che ci salva dall'ingurgitamento definitivo, totalitario, che appare nella condizione primigenia dell'idea stessa dell'amore. Che è assoluta, naturale.
0: È stupendo. Ma non sarà un sogno? Un'iperbole dialettica?
1: No, non lo è.

0: E questo era un brano dall'Assoluto Naturale di Goffredo Parise, diretto da lei Federico Tiezzi per i teatri alla radio, con protagonisti Sabina Guzzanti e Sandro Lombardi, opera a cui faceva cenno poc'anzi e che vi faremo ascoltare per intero nei prossimi giorni. E allora Federico, dicevamo delle differenze tra i due mezzi, la radio e il teatro.
1: La radio in apparenza disincarna l'attore, in realtà lo costringe a farsi verbo, a farsi parola in maniera ancora più profonda, in maniera ancora più assoluta ed essenziale.
0: Anche per il forte potere evocativo che la radio ha, per cui lascia anche il compito all'ascoltatore di immaginare, di seguire appunto la parola che deve diventare fisica anche nella testa dell'ascoltatore.
1: Assolutamente, io ricordo quando negli anni 50 mia madre ci costringeva, noi fratelli, ad ascoltare le conversazioni alla radio, le conversazioni che avvenivano a quei tempi, o di letteratura, o ad ascoltare, come molto spesso avveniva, il teatro alla radio.
0: Sì, infatti.
1: E successivamente poi ci ha costretto nello stesso modo a vedere il teatro che veniva dato in televisione, del quale per esempio ricordo una memorabile messa in scena dei sei personaggi in cerca d'autore, che mi lasciò senza parole. Era con Romolo Valli, quindi credo che la regia fosse di Giorgio De Lullo.
0: Sì,
1: sono passati veramente molti anni.
0: Sì.
1: Comunque, tanto per dire che il mezzo televisivo o il mezzo radiofonico non allontanavano dal teatro. Anzi, un mio movimento verso il teatro è avvenuto proprio attraverso questi due mezzi, è avvenuto proprio attraverso questi due elementi che entravano nelle case di ognuno e che ti rendevano partecipe di una storia della quale io, di una storia, in questo caso il teatro, della quale io non ero così fortemente consapevole. Ecco.
0: Lei prima ha accennato appunto all'Assoluto Naturale di Goffredo Parise, che è un testo dimenticato.
1: Ma il testo è un testo, come potremmo dire, complicato. È un testo del 1963. Parise vuol farne un vero e proprio dramma borghese, una commedia borghese, e il dialogo stesso, ricordo, ha una sua artificiosa grandezza letteraria ed è un linguaggio che viviseziona questi due personaggi, quest'uomo e questa donna in crisi, e direi che la frase, addirittura la parola, ecco, agiscano come un bisturi nei confronti del pensiero, nei confronti del sentimento, del rapporto che passa tra questi due personaggi, che è una vera e propria guerra. E soprattutto però non una guerra nello stereotipo della lotta fra uomo e donna, bensì nella diversità di visione del mondo da parte di un uomo e da parte di una donna. Il 63 è un anno, insomma,
0: importante per la
1: di Kennedy, un anno importantissimo. È l'anno del, insomma, c'è la guerra nel Vietnam, ci sono tutti gli sconvolgimenti planetari. Ecco, e Parise tira fuori questo testo di dolorosa consapevolezza che le relazioni umane non hanno mai uno sbocco, ma sono sempre un impasse. Nel gioco degli scacchi questo movimento in cui tutto si ferma si chiama stallo. Il rapporto fra uomo e donna alla fine è un momento di immobilità.
0: Lei ha diretto l'Assoluto Naturale di Parise per la radio con una coppia inedita di attori, una coppia un po' strana come assortimento. E c'è Sandro Lombardi, perfetto nel ruolo dell'uomo che si interroga su cosa sia l'amore partendo da presupposti assolutamente razionali, mentre Sabina Guzzanti, la donna, crede nell'istintualità dei sentimenti e vorrebbe che l'uomo l'amasse in modo diverso. Allora Federico Tiezzi, la scelta di Sandro Lombardi, con cui ha formato la compagnia Lombardi Tiezzi e con cui lavora dai tempi del Carrozzone, era inevitabile. Ma come mai ha scelto Sabina Guzzanti?
1: Io ho scelto due attori, Sandro Lombardi, insomma, è mio collaboratore da sempre.
0: Sì, certo.
1: E nello stesso tempo, discutendo con Luca Ronconi, chiesi ma sarebbe bello avere anche un'attrice che abbia in sé un po' un germe, diciamo, di follia scenica, qualcosa che non sia strettamente un'attrice come era la grande Valeria Moriconi, che con Enriquez avevano fatto negli anni 70 l'assoluto naturale in palcoscenico. E Ronconi disse: ma non conosci Sabina Guzzanti? A quel nome, insomma, essendo io un ammiratore di Sabina Guzzanti come comica, insomma, ho detto: fantastico, conosciamoci, parliamo. E ci incontrammo con Sabina Guzzanti a Chiusi, alla stazione di Chiusi, perché lei veniva da Roma e io da Firenze. Ci siamo incontrati a metà strada e lì discutemmo, io, lei e Lombardi, di quello che avrei voluto fare questo testo. Ci innamorammo l'uno dell'altro e lavorammo su questo. E Sabina Guzzanti, di fronte all'intelligenza razionale della recitazione di Sandro Lombardi, inserì quell'ironia, quegli umori spigolosi, quell'intelligenza che le è propria sia come attrice che come donna.
0: E ci sono quei risolini irritanti, volutamente irritanti.
1: Irritantissimi.
0: Che colpiscono, infatti, quindi ha reso bene anche, lei giustamente parlava dell'intelligenza razionale della recitazione di Sandro Lombardi, ma anche ovviamente del testo di Goffredo Parise, molto cerebrale, no?
1: Sì, molto cerebrale, tant'è che il lavoro di drammaturgia che io feci sopra fu molto accurato, guardando anche il film di Bolognini, un conterraneo, un uomo di Pistoia, un regista, un artista di Pistoia, che lui aveva fatto con Silva Coscina nella parte della donna. E mi ricordo che avevo ripreso anche certe idee di taglio drammaturgico, poche cose, ma insomma. E fu un lavoro molto lungo perché il testo era molto verboso e invece doveva acquistare quella duttilità, quel dinamismo proprio dei miei spettacoli, doveva acquistare un modo quasi da vaudeville.
2: Se ne vada. Ha capito? Se ne vada.
3: Attento, ti può fare del male.
4: Allora non mi ami più?
3: Ti amo al punto di giungere a questo. Ora però, vattene.
4: Dove vai?
3: Vattene.
2: Oh, oh, oh.

ragioniamo. Io l'amo, ma per possederla devo diventare diverso, pur restando quello che sono. Ecco il dilemma. Devo mutare fisicamente e intellettualmente, ma se lei ora si dà a un mostro, anche per dispetto, certo, per femminile vendetta, è segno che proprio la fisiologia conta, e cioè una immagine reale, materiale, ben diversa dalla mia. Ma di cosa vado parlando? È evidente che lei si basa solo su dimostrazioni di anatomia comparata e da essa ne deduce la conoscenza del tipo. A questo punto non c'è niente da fare, perché le mie mani, i miei occhi, io stesso, resteranno sempre le mie mani e i miei occhi non mutati, e lei potrà facilmente dedurre che sono rimasto quello che sono, un essere pensante, e cioè un verme della terra. Resta però una speranza, che lei mi ami proprio perché rappresento quello che sono, un uomo libero, che lei desidera violentemente di far suo, per istinto e fame di proprietà. Vuole cioè possedere la mia libertà individuale e distruggerla. Certo è così, ma su questo ragionamento io fondo ugualmente la mia relativa speranza, perché una cosa è certa, io non potrei vivere senza di lei, appunto perché lei è materia, è la realtà che mi è necessaria per vivere. Intanto è di là, col mostro, col paradosso. Oh, ragione, fermati qui, e anche tu, immaginazione, fermatevi! Eccola.

0: E questo era un altro brano dall'Assoluto Naturale di Goffredo Parise, interpretato da Sandro Lombardi e Sabina Guzzanti. Allora, Federico Tiezzi, dicevamo che il testo di Parise è molto cerebrale, anche se indaga sull'amore e sul mistero dell'attrazione.
1: Il testo di Parise è un testo molto verboso, molto verboso, e soprattutto non ha il tempo, la motivazione quasi direi teatrale, essendo quasi un saggio in forma di dialogo. Però è un testo appassionante, un saggio appassionante che io mi sforzai di rendere più drammatico, di rendere più mobile e più dinamico nell'incontro dei due personaggi.
0: E allora parliamo ora, dopo l'Assoluto Naturale, anche di un altro testo importante, Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht, che è stato difficile appunto sempre mettere in onda. C'erano Roberto Erlisca e Galatea Aranzi come attori protagonisti. È un testo che si ispira alla Giovanna d'Arco, ma ovviamente in chiave moderna, appunto come era solito fare Brecht. Anche qui c'è una donna che si sacrifica in un certo senso, una missionaria di una strampalata organizzazione religiosa che cerca di convertire un ricco industriale alla carità cristiana, ma farà poi soltanto il suo gioco.
1: È un testo del 1930 che viene messo in scena alcuni anni dopo proprio dallo stesso Brecht e che si svolge a Chicago, diciamo in quella che per Brecht era la sede del capitalismo più avanzato, più sofisticato, ed è un vero e proprio grande dramma epico, direi, come dire, in due significati del termine. Epico perché gli eventi che vi vengono narrati hanno una grandiosità, una monumentalità, la monumentalità del racconto eroico, che è la storia di Giovanna d'Arc che si rovina, ecco, per difendere la causa degli operai. E epico anche perché è uno strano dramma didattico, fa parte del gruppo dei drammi didattici dimostrativi di Bertolt Brecht, perché ci sono meno espedienti, tipo quello di rivolgersi direttamente al pubblico. Sembra avere una drammaturgia shakespeariana, sembra che questo testo invece usufruisca, ecco, di una drammaturgia shakespeariana, per cui, come lo feci allora per la radio, ed è un testo che io ho visto recitare nel 1970 alla Pergola di Firenze in una messa in scena che mai dimenticherò, di Giorgio Strehler con Valentina Cortese nella parte da protagonista, ecco, non ho mai ritenuto che Brecht in questo testo abbia un atteggiamento parodico nei confronti di quello che lui narra. Già dal nome che viene dato alla protagonista, che si chiama Giovanna d'Arc, Giovanna l'Oscura, eccoci, che non è una parodia della Giovanna d'Orléans, della Pulcella d'Orléans, ha qualche cosa, come si può dire, è una donna che diventerà, ecco, tragicamente cosciente del suo fallimento e di quella che lei chiama la mia inutile bontà, perché dopo aver cercato di convertire Mahler e aver appoggiato lo sciopero degli operai, Mahler la usa mentre lei muore, la santifica, la fa diventare una santa e dà agli operai sfruttati, malnutriti, che non hanno denaro per comprare cibo, gli dà al posto di tutto questo una santa, che è Giovanna d'Arc, mentre lui può continuare a fare i suoi affari di cattivissimo capitalista.
2: Ecco qui la nostra Santa Giovanna della Borsa Bestiame.
3: Non siamo molto contenti di lei, sa? Non potrebbe portare un messaggio da parte nostra a Mahler?
4: Prende l'imbeccata da lei, a quel che dicono. A quanto sembra lei lo sa manovrare e fargli fare quel che vuole lei.
5: Abbiamo bisogno di bestiame. Deve convincerlo a tirarle fuori, le bestie.
4: Se lei ci fa questo piacere, noi pagheremo per 4 anni l'affitto ai Capelli Neri.
6: Ma voi cosa fate qui? Perché non lavorate? Vi ho pur procurato lavoro.
7: Ma dove? I macelli sono chiusi.
8: Prima si è sentito dire che li riaprivano, ma poi non li hanno riaperti.
9: Da 7 giorni su di loro nevica. E questa stessa neve che li uccide, li vela ad ogni sguardo umano. Mauler ha comprato carne da voi. L'ha fatto dietro mia richiesta. E nemmeno ora voi riaprite le vostre fabbriche.
10: Mauler e io vi abbiamo comprato la carne con la promessa che voi riprendiate il lavoro e che così l'operaio possa comprare carne. Per chi dunque abbiamo acquistato quella carne, se i consumatori non possono pagarla?
9: Se già avete in mano tutti i mezzi di lavoro della gente nelle vostre potentissime fabbriche e nei vostri stabilimenti, dovete pur permettere che li adoperino, altrimenti è finita per loro. E se poi la povera creatura umana, tormentata a sangue, non ha nessun altro mezzo per aiutarsi se non quello di prendere un randello e darlo sul capo a chi la tormenta, allora ve la fate nei calzoni, me ne sono già accorta. Chi vuole aiutare quelli che sono poveri, è chiaro che deve aiutarli a difendersi da voi. Voi dunque non avete più nessun rispetto di fronte a chi ha una faccia umana. E avete anche il coraggio di venire nella casa di Dio soltanto perché avete quel sudicio idolo del denaro, quel mammona, e si sa di dove e come, che di sicuro non l'avete guadagnato onestamente. Bisogna cacciarvi fuori, fuori di qui, e presto. Fuori! Volete fare una stalla della casa di Dio o un'altra borsa bestiame? Fuori! Qui non avete nulla da cercare.
11: Va bene, va bene, va bene.
3: Ma con noi esce irrevocabilmente.
4: Semplicemente.
5: E modestamente.
12: La pigione per 40 mesi.
13: Rimanete, signori. Non andatevene via. Non è affatto autorizzata. Una donna un po' tocca. Sarà licenziata. Farà tutto quello che vorrete.
14: È troppo facile superbamente scacciare gli impuri. Ora vattene anche tu, ultraterrena, fuori nella pioggia, nella neve, tu che sempre vuoi aver ragione. Si tolga la sua uniforme e faccia le valigie. Lasci la casa e prenda con sé la marmaglia che ha portato qui dentro. Ormai anche lei è una di loro.
9: Voglio andare dal ricco Mauler, che ha un po' di timor di Dio e di buona volontà, perché ci aiuti. Non voglio ritornare in questa cara casa dei cantici e delle conversioni prima che io non porti con me il ricco Mauler, convertito.
14: Povera ignorante, quel che non vedi, stretti in enormi quadrati si fronteggiano chi dà lavoro e chi lavoro esegue, schiere in battaglia, irreconciliabili. Corri fra loro, conciliatrice, intermediaria. Non giovi a nessuno e precipiti.
15: Discorso di Pierpont Mauler sulla necessità del capitalismo e della religione.
16: Verdura l'inattività dei macelli!
17: La prima neve è Chicago sotto la neve!
18: Sfrena tutti i tuoi agenti, Swift, perché tormentino la borsa di offerte su ogni cosa che almeno somigli a un bue o a un porco, sì che i prezzi salgano.
19: Notizie della tua Giovanna? Alla borsa bestiame dicono che con lei sei andato a letto.

0: mi è piaciuto in lei è stato che vi ha bellamente scacciati. E già non ha paura di nulla. E anche se ci fossi stato io, anche me avrebbe scacciato. Slift, spingi i prezzi a 80 finché quei gram saranno simili a fango dove immergiamo il piede. Nemmeno un grammo di carne deve restargli finché non li abbia ben scuoiati, come la mia natura.
1: Ed era un brano da Santa Giovanna di Macelli di Bertolt Brecht, in onda su Radio 3 il 3 luglio del 98, con la sua regia Federico Tiezzi, e che vedeva protagonista Galatea Ranzi, mentre il ricco industriale Mauler era interpretato da Roberto Irlisca.
2: Ma io mi ricordo che sia con quei due fenomenali attori, che sono formidabili attori, che sono Galatea Ranzi e Roberto Irlisca, io ricordo che parlai di questa discesa agli inferi di Giovanna, che viene portata nel mondo degli operai per far vedere l'immoralità e la degradazione degli operai. Viene fatta vedere, vi ricordo, la moglie di quello che è stato stritolato dalle macchine e che rinuncia a perseguire la verità sulla morte del marito, assassinato letteralmente dal grande capitale, in cambio di 20 pasti. E c'è, per esempio in questo caso, come un ricordo biblico, è un testo che personalmente mi entusiasma, ancora oggi è un testo che mi entusiasma.
1: Anche
2: e
1: questo.
2: Di fronte a Giovanna che scende agli inferi in questo mondo disperato, espressionista degli operai, c'è Pierpont Mauler, il re della carne in scatola, colui che rappresenta l'intera classe degli sfruttatori, una specie di divinità mostruosa e incomprensibile che distrugge.
1: Sì. Come dire, che sì, e che poi alla fine distruggerà anche la borsa, ecco. Certo, e ecco. Distruggerà anche Giovanna d'Arco alla
2: e
1: fine.
2: Distruggerà alla fine, sì, anche Giovanna, sì, d'Arco, sì, sì. Perché Giovanna d'Arco viene letteralmente giocata, ingannata da Mauler, che indirettamente riuscirà a portarla dalla sua parte.
1: E allora invece arriviamo all'Abominevole Donna delle Nevi di Rodolfo Wilcock, che vede un cast stellare. Ecco, citiamo alcuni nomi: Franca Valeri, Laura Betti, Peppe Barra, Serena Dandini, Davide Riondino, Sandro Lombardi, Giuliana Calandra, Franco Citti, Marisa Fabbri, Carlo Croccolo. Ecco, come ha fatto a mettere insieme tutti questi attori straordinari?
2: L'idea era quella di fare un vero e proprio circo. Ricordo che quando ne parlai prima con Roberta Carlotto e le dissi: ma a me piacerebbe fare un circo che gira intorno a questa abominevole donna delle nevi chiamata Abo, interpretata da Laura Betti, che viene tutta rasata. E perché è velosissima, è una specie di scimmia primordiale, e viene rasata per entrare nel mondo dello spettacolo col nome di Abo degli Abruzzi. E già la cosa mi
1: inquietava.
2: Sono ancora molto grato sia a Roberta Carlotto, che mi aiutò, ecco, a concepire questo circo di personaggi, insomma, fatto da attori formidabili, che sono tutti quelli che lei ha appena rammentato, sia gratissimo a Luca Ronconi di avermi fatto affrontare un autore che conoscevo pochissimo e che è Rodolfo Wilcock, e che è uno di quegli argentini venuti in Europa a un certo punto della loro vita e che mi ricordava molto da vicino lo spirito ironico e tagliente di un Copì, altro argentino naturalizzato in Francia, mentre Wilcock in Italia.

E ora, squisito pubblico, a voi, per voi, con voi, tra voi, davanti a voi, Abo dell'Abruzzo, l'abominevole donna delle nevi.

0: che nella sua folta codona, se raccoglie le tue spoglie ti fa dimenticar marito e moglie.
1: Oe!
0: Sono la gatta enigmatica, dalla zampata sei drammatica. Sono l'orsa travolgente, sono il serpente impaziente che in ogni angoletto del tuo umido letto sta in agguato del tuo petto.
1: Olè!
0: Perché la bestia che

Invitiamo adesso il nostro distinto pubblico a scendere un altro gradino della scala zoologica ascoltando il rinomato complesso sardo I Mamutomes.

0: Ora giriamo la scena della seduzione. Lei, Rombo, si metta là.
1: Come dice?
2: Ma dottore, è sordo come un coltello.
0: La sordità fa più ammiraglio. Me lo metta in luce. Lei, Miss Abominevole, gli fa intorno una danza orientale.
3: Non so nessuna danza orientale.
0: Non ha importanza. Può ballare un tango. Qualcosa tra la spia e la scimmia ubriaca. Poi, quando l'ha sedotto bene, gli cava dalla tasca del panciotto il cifrario segreto della battaglia.
2: No, è vecchio, non c'è il panciotto.
0: Allora da dietro un orecchio. Anzi, è meglio l'orecchio. Lei, Rombo, vuole farla sua.
1: Come dice?
0: Mentre Miss Abominevole balla, lei ubbidisce al richiamo del sesso.
1: Ma che vuol dire?
2: Ah, dottor, c'è sta, prova.

0: e che voglia di affondare insieme a te. Me la dai una medaglia per l'ombelico?
1: No.
2: Che dici? Alza la voce.

0: dove l'hai? Confessa. Il cifrario segreto, eh?
1: Oh, che minuscolo libretto gli ho trovato nell'orecchio. Per gioco lo nascondo nel cofanetto. Le mie tettine sante che con lo scrocco del reggimento diventano un delizioso cofanetto. Croc!
2: E questo era un assaggio dell'abominevole Donna delle Nevi, la strepitosa commedia di Rodolfo Wilcock, in onda su Radio 3 nel 98, all'interno del ciclo Teatri alla Radio, curato da Luca Ronconi, e che vi faremo ascoltare per intero nei prossimi giorni. Allora, un vero e proprio circo Federico Tiezzi le aveva allestito negli studi radiofonici della RAI.
3: All'interno di questo circo che ho formato, io spero che ancora oggi possa venire fuori quell'anima con la quale Wilcock
2: ha scritto poi questo testo, insomma, no? Ambientato proprio in un circo in cui in cui appunto questa donna, questa Abo degli Abruzzi, un corrispettivo dell'uomo delle nevi, diventa un fenomeno da baraccone, ecco.
3: Sì, diventa un fenomeno assoluto, e anche qui c'è, insomma, la volontà di fare di tutto, le relazioni umane, di fare del mondo un vero e proprio spettacolo dell'orrore, uno spettacolo di mostri che viene esposto al pubblico ludibrio, e tutto questo con una verseggiatura, con un linguaggio fortemente, come si direbbe, sudamericano, un linguaggio che ricorda molto gli scrittori come Silvina Ocampo, come Cortázar, come lo stesso Borges, di cui dico che era amico. Da questo linguaggio escono fuori questi mostri appassionanti, questa specie di un baraccone da fiera pieno di freaks, i quali sono dei freaks del linguaggio. Tutti si esprimono nella maniera più strampalate, ma tutti costruiscono un mondo disperato in cui alla fine si capisce che è bello anche vivere.
2: E quindi molto radiofonico però il testo.
3: Assolutamente, totalmente radiofonico. Perché? E poi il lavoro fatto con questo gruppo di attori, ricordo quando si aspettava o nelle pause vedere tutti questi grandissimi attori italiani tutti insieme a lavorare per un unico progetto, parlare con loro, spiegargli come doveva essere recitato e interpretato, quali erano i segreti del testo di Wilcock, qual era alla fine la mia interpretazione di tutto questo. È stato uno dei momenti più appassionanti di tutto il mio pluridecennale lavoro teatrale.
2: Federico Tiezzi, che cosa le manca dell'esperienza con Ronconi, di quell'esperienza dei teatri alla radio?
3: Che cosa mi manca adesso?
2: Sì.
3: Manca un po' Ronconi. Manca Ronconi perché Ronconi sapeva porre proprio teatralmente, artisticamente, la parola giusta nel tempo. La sua parola è sempre stata, come si potrebbe dire, in sintonia, ecco. La sua parola artistica è sempre stata in sintonia con il movimento, il suono e il ritmo del tempo, e quello che mi manca è proprio quel suo modo di indagare la realtà che ci circonda attraverso la testualità, cosa che è un insegnamento che io, è il più grande insegnamento teatrale che io abbia ricevuto nel corso di tutta la mia carriera teatrale.

E ringraziamo molto Federico Tiezzi per aver ricordato la sua esperienza con Luca Ronconi per i teatri alla radio. Come abbiamo già anticipato, nei prossimi giorni vi faremo ascoltare per intero tre opere dirette da Tiezzi per il progetto Ronconiano: L'assoluto naturale di Goffredo Parise, Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht e L'abominevole donna delle nevi di Rodolfo Wilcock. Ma ora vi lasciamo in chiusura della puntata odierna con un brano estratto dalla quarta opera diretta da Federico Tiezzi per i teatri alla radio. Si tratta di Nembo di Massimo Bontempelli, opera ambientata in una città senza nome, oppressa dalla costante minaccia di una nube che appare all'improvviso e uccide i bambini. Tra gli attori scelti da Tiezzi c'erano Marta Richeldi, David Sebasti, Walter Malosti, Sandro Lombardi e Marion D'Amburgo. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: amici miei provati dal dolore, tornate calmi alle vostre case. La morte non deve interrompere la vita, c'è qualche cosa di più importante, dei sentimenti particolari, anche dei più sacri, di ognuno di noi piccoli uomini. Pensate che le vostre creature sono morte in innocenza, col sorriso della puerizia sul labbro, e pensate che se il mondo della vita è doloroso, perché lo conosciamo, la morte, poiché non la conosciamo, è certo un mondo di superiore letizia, ove le vostre creature vi aspettano, da dove vi guardano, per vedere se sapete essere sereni. La calamità misteriosa che ogni tanto si abbatte sul nostro paese, innocente, non è una disgrazia se l'accettiamo con fermezza come una forza più grande di noi. È perciò più buona, capite? È più giusta. Basta. Ora, voi che avete veduto per l'ultima volta le vostre creature, andate a dormire e domani mattina ognuno riprenda tranquillamente le sue occupazioni. Questo è l'ordine e dobbiamo ubbidire. Quelli che sono ancora dentro debbono sgomberare subito perché si chiude.
1: E a voi, tutti, dico ancora, la morte è la forma superiore della vita.
0: Questo è l'ordine. Addio.
2: È così?
3: No, non è così! Milla mia, la voglio!
4: Stia buona, signora, buona. Lo sa che non posso più lasciare entrare nessuno.
0: Anche mio figlio, signora, era tanto bello.
3: Milla!
5: Dice che bisogna stare tranquilli, perché è l'ordine.
6: Ma a lui che dà l'ordine? A lui non è morto nessuno. A lui che parlava.
7: Ne avremo ancora presto. Il primo che nascerà, vedrai, sarà lui che ritorna.
3: Non vuol dire, non vuol dire.
6: A me, due, tutti e due. A nessuno di voi ne sono morti due. E io sono vedova. Nessuna di voi altre è vedova. E ne ha perduti due.
8: Ora torna a casa. Io non vengo.
6: Perché? Dove vai a quest'ora?
8: Non torno più a casa. Ora che lui non c'è più, non abbiamo niente da fare insieme.
6: Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene.
5: Voglio vedere nostro figlio.
3: Da quando ci hai lasciati non era più che mio. Vattene!
5: Di fronte alla morte.
3: Piuttosto ti ammazzo!
5: Via, via! Ora tanto si chiude.
9: A me non mi hanno fatto vedere niente. Hanno visto tutto e io no.
10: Su, caro. Vieni. Vieni, caro.
11: Chi è? Ho sentito la voce di un bambino. Perché c'era un bambino?
6: Se n'è andato!
11: No, no, no, l'ho sentito parlare. Perché parlava? Perché era vivo. Perché è vivo? Non voglio. Il mio è morto. E tanti, tanti altri. E io credevo che tutti i bambini fossero morti. E allora anche il mio era giusto. Ma se anche uno solo è rimasto, non è più giusto. È un'infamia. Non si può tollerare, non si può tollerare. Uccidetelo, uccidetelo. Lasciatemi andare, ci penso io a ucciderlo. Dov'è, dov'è, dov'è?
10: E quella è la sola adulta che sia morta. 19 anni, quasi 20.
12: Gli altri? Tutti sotto i 10 anni. Allora, anche questa è un'ingiustizia.
1: Era come una bambina, bionda, come le orfanelle, sola al mondo, senza famiglia.
4: Coraggio, vedete che vanno via anche le altre.
3: Maledetto voi! Maledetto il cielo!
13: Non si dice maledetto il cielo, non sta bene.
3: Perché non sta bene? Pecore tutti! E quell'altro? Domani mattina ognuno riprenda a lavorare, questo è l'ordine.
14: E allora tutti pecore, via tranquilli, perché è l'ordine.
3: C'è un decreto di accettare serenamente la morte.
14: E loro accettano e se ne vanno. Bisogna ribellarsi, pecore.
15: Ribellarsi al nembo che viene dal cielo? Ma come si fa? Chi sarà il capo? Chi la finanzierà la rivoluzione contro il cielo?
16: Di là non c'è più nessuno.
4: No, c'era l'ordine di mandar via tutti. Oh, non dico per loro.
17: Lor signori arrivano solamente ora. E forse...
16: Non sono tutti bambini?
17: Di là, tutti bambini. Tanti. Li seppelliranno domani a vespera. Di persone grandi, solamente una signorina.
18: La signorina la portano via dopodomani, di primo mattino.
11: Andiamo subito a vederla. È per l'ultima volta, Marzio.
15: Io non vengo.
11: Tu no. Dicevi di amarla.
15: Quella che io amo non è là dentro. Vive in un altro spazio che è tutto sopra me, ma anche tutto dentro. Quando la persona che amiamo è viva, non può essere così tutta dentro noi. Per questo ogni amore a una persona viva è sempre pieno di inquietudine e mancamenti.
11: Perché tu non le volevi bene davvero.
15: Quando i vivi ameranno davvero i loro morti, distruggeranno fino all'ultima molecola i corpi freddi, li disperderanno. Non avranno cimiteri, non vorranno tombe, né una pietra, né un'urna. Solo allora il mondo degli spiriti potrà avvolgere con violenza il mondo dei vivi e darci la forza di vivere con più calma. Tenere il ritratto d'un morto sarà un sacrilegio orrendo.
11: Ma il dolore... Marzio.
15: Il dolore non conta. Il dolore è un egoismo pieno di soddisfazione.
11: Io non ti capisco. Io l'amo, voglio vederla.

0: Andiamo?
1: Eppure, sai, si sta meglio. Va a vederla.
0: No, te l'ho detto.
1: Viene un senso di pace. Non pare morta. Pare che dorma. È come quando stava per morire, ricordi? Quel giorno. No, ma quando è stato? Oh, questa mattina solamente. Non è ancora un giro di sole.
0: Dicono che la vita è breve. Se la misurassimo alle nostre sventure, potrebbe diventare lunghissima.
1: Quando voleva che la perdonassimo. Che cosa perdonarle? Noi alla cara creatura innocente.
0: Perdonarle la sua innocenza.
1: E pensava che stessimo disputando chi di noi due l'amava di più. Avrebbe voluto saperlo, credi?
0: Certo, per capire chi lei stessa poteva amare meglio.
1: Addio, per sempre, regina. Averla veduta è stato un miracolo per il mio animo. Non so dirti. Tu non vai, ho capito. Ma certo, se lei di là vede... Io non lo so, io non ho un'idea chiara su questa cosa. Se di là vede che tu non sei andato a salutarla, non avrà nessun dubbio chi di noi due l'amava di più.
0: Ma se di là vede... E anch'io non sono molto certo su questa cosa. Se di là vede, non gliene importa niente.
2: Hai visto?
3: Che cosa?
2: Si sono dimenticati di noi.
4: Hai fatto bene tu a non muoverti.
5: Io non mi meraviglio. Così si comporta quel genere di persone che ragionano sempre tanto bene su tutto. Non li hai sentiti? Ragionano e si dimenticano di operare. Io non ragiono mai. E una figura come quella che hanno fatto loro con noi non l'avrei mai fatta. È il gran vizio del secolo. Ragionare. Perché ragionare? Io ho imparato a trovare tutto molto semplice. Lì c'è un ramo, va bene? Attaccato al ramo c'è un frutto, lo vedi? Io colgo il frutto, lo porto alla bocca, mangio, sto bene. Star bene, questo importa. Mia moglie fa un bambino, questa è una cosa naturale. Il bambino si ammala, poi muore. Anche questo è naturale. Se non nasceva, non poteva morire. Dunque, nascere o morire... è la stessa cosa. Invece, star bene e star male non è la stessa cosa. Dio ci ha comandato. Cercate di star bene. Signor sì. E per star bene bisogna dormire. Oh, tu dormivi già. E allora? Per chi parlo io? Perché lasciarmi parlare e non avvertirmi? Tu dormi lì? Io dormirò qui, tutti e due al lume delle stelle. Domani sera ognuno dormirà nel suo letto. Quante stelle! Peccato che non c'è l'interruttore per spegnerle. Ma le stelle non danno tanto fastidio. Buonanotte.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con un cantautore, Claudio Baglioni. Io devo subito avvertire che con Claudio Baglioni dovrò fare un po' il cane da pastore, cioè Claudio è un cantautore parlante, poi esistono i cantautori meno parlanti, nel senso che sono un po' introversi, così, e allora essendo molto parlante io starò attenta, interverrò.
1: Grillo parlante. Perché,
0: allora bisogna stare nei tempi. Cominciamo con una piccola biografia. Claudio Baglioni, anni?
1: 23.
0: Segno zodiacale che ci sta sempre bene.
1: Il toro.
0: Studi?
1: Studi architettura con poco successo.
0: Famiglia?
1: Famiglia media, tre persone.
0: Nel senso papà, mamma?
1: E io.
0: A figlio unico?
1: Sì.
0: Con tutti i difetti. Tanti. E le virtù del figlio unico, proviamo.
1: Sì, penso di
0: difetto
1: sì.
0: Di Claudio Baglioni?
1: Difetto
0: principale?
1: Quello di chiacchierare tanto, sempre, quello di non parlare mai degli altri, forse.
0: Un po' così,
1: sì.
0: Occupato a parlare di te,
1: sì,
0: stesso.
1: Sì, devo risolvere prima me stesso.
0: Virtù principale?
1: Ma non lo so, molti dicono la semplicità. A me sta bene, non lo dico io, ma è un complimento per me.
0: Un sogno, non nel senso del sogno ricorrente, un'aspirazione?
1: Un'aspirazione, ma quella di continuare così, perché io sto bene.
0: E torniamo un attimo indietro, hai detto studi di architettura che vanno male, perché?
1: Ma vanno male perché in 4 anni ho dato 4 esami, il che significa un esame all'anno e il che significa che fra 24 anni io diventerò architetto, perché siccome sono 28 tutti gli esami.
0: Beh, vergogna però, cominciamo col dito alzato.
1: Ma
0: così.
1: Comunque non so se anche, cioè, se anche gli altri ragazzi che hanno cominciato con me, quindi 4 anni fa, abbiano fatto molto di più, visto un po' com'è la situazione.
0: Io
1: purtroppo
0: conosco un ragazzo, posso dire nome e cognome, non lo faccio, che ha dato 7 esami alla prima sessione e non è un secchione di quelli lì che studiano tutto il giorno.
1: Beh, allora è uno, cioè secondo me è uno che ha molta voglia e che se ne infischia un pochino di come vanno le cose, fa bene.
0: Vabbè. Senti, Baglioni Claudio, come hai cominciato? Nel senso, è successo così che un giorno da bambino ti hanno regalato quelle solite chitarre che poi i genitori desiderano di rompere, così mi dice, come gioca il bambino,
1: no,
0: così, come è successo?
1: Non così, io da bambino così, ci sono le solite aspirazioni, cioè chi è che vuol diventare ingegnere, chi vuol fare il dottore, io volevo fare l'ingegnere, mi ricordo, quindi non per carità di Dio non volevo fare il cantante. Mi ricordo che a 6 anni sono montato su una sedia e ho cantato La casetta in Canada e lì fu anche la prima prestazione pagata perché mi offrivano continuamente aranciate, Coca-Cola, così ero molto contento.
0: Come ti venne un raptus? Salisti sulla sedia così all'improvviso?
1: Ma sì, è stata una cosa.
0: Avevi visto appena allora lo Zecchino d'Oro, non so cosa.
1: No, ecco, no, quelle cose no, perché quando avevo 4 anni io non erano molto in voga ancora, no? Cioè non erano in auge. Però così mi è successa sta cosa e poi siccome l'aranciata mi piaceva molto e io a 4 anni, quanti erano? 5 forse, non avevo un capitale così da spendere in aranciate, così allora mi era presa ancora di più la voglia, no? Mi ero in un certo senso venduto alle aranciate e cantavo come un pazzo Questa casetta in Canada.
0: Sempre quella?
1: Sempre quella perché sapevo solamente quella.
0: Poi
1: niente,
0: anni,
1: poi
0: brevemente questa
1: studio,
0: cosa di biografia.
1: Studio e succede che a un certo punto uno si trova una chitarraccia in mano e comincia a suonarla male, per cui qualcuno un po' per disperazione te ne compra una che suoni meglio e allora comincia una piccola passione, metti su un complessino, poi vedi che puoi scrivere anche qualche canzone che magari ti piace, che puoi cantare e poi così entri in una casa discografica, cominci a fare dei dischi che possono andare bene o male. Secondo i casi.
0: E che per te attualmente stanno andando benissimo perché tu non sono bene al corrente delle classifiche, ma mi pare che hai avuto un successo preciso, hai vinto qualcosa quest'estate.
1: Sì, ma quest'anno ho vinto il Festival Bar, comunque così, tutto sommato quella è una cosa a cui tengo un pochino di meno, ma tengo al fatto che le storie che faccio, gli LP che io compongo, così hanno un discreto successo, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ecco, hanno successo tra chi? Diciamo solo presso i giovani?
1: Ma penso che in un primo momento avessero successo solamente presso i giovani, perché perché tutto sommato, ecco, io nonostante abbia 23 anni, nonostante pensi così di invecchiare molto precocemente ogni giorno di più, non lo so, ogni tanto così mi ricordo di quando avevo 16 anni, mi sembra un tempo lontanissimo, no? Dei momenti talmente lontani che così adesso mi sembra di essere ultra ottantenne, insomma, nei confronti di quegli anni lì. Però ecco, in un primo momento erano diretti ai giovani, perché naturalmente scriveva un ragazzo, scriveva un giovane. Adesso so che le mie cose hanno un reale gradimento anche nei confronti di un pubblico più eterogeneo, quindi che può abbracciare anche altre persone che, se non altro, sono giovani non di anagrafe ma di spirito, ecco.
0: E come te lo spieghi questo? Che cosa ci ritrovano questi adulti?
1: Non lo
0: che cosa
1: so.
0: Ci ritroviamo, diciamo, perché anch'io ascolto con molto piacere le tue canzoni. Io lo so cosa ci trovo, ma dillo tu.
1: E questo io non te lo posso dire, perché sinceramente c'è una cosa a base di tutto, che quando scrive le canzoni Claudio Baglioni le scrive principalmente per se stesso, non le scrive per gli altri, perché è convinto appunto di non conoscere bene gli altri, e quindi perché scrive sempre cose autobiografiche? Perché sono le uniche cose che sa realmente, quindi non può interpretare i sentimenti degli altri. Molto probabilmente proprio perché sono un personaggio normale, quindi un ragazzo che ha avuto le stesse cose, le stesse ambizioni, le stesse aspirazioni, le sono successe le stesse cose che a tutti gli altri della sua stessa età, o che almeno l'hanno passata quell'età, ecco, gli altri forse si ritrovano,
0: ricordano
1: in quelle cose, sì.
0: Sì.
1: E allora
0: è come gettato
1: questo
0: un
1: valore,
0: ponte.
1: Sì.
0: Tra generazioni. Dunque, Claudio Baglioni, 23 anni, hai detto appunto che ti senti giovane, ma al tempo stesso così un pochino vecchio.
1: Sì,
0: per
1: ma
0: te.
1: Vabbè, ma quella è una lamentela. Così.
0: Sì, ma c'è un'impressione un po' corrente adesso, che tu sia completamente disimpegnato dai problemi sociali, politici, eccetera, come se l'impegno fosse un obbligo, l'impegno di questo tipo. Questa è un'osservazione,
1: sì.
0: Naturalmente non è un'accusa. E tu come rispondi?
1: Ma io vorrei dire una cosa, prima di tutto non si sa bene cosa sia l'impegno, cioè è una parola che può avere valore e non averlo, cioè è una parola solamente, quindi bisogna vedere come interpretarla. Ecco, io probabilmente non sono impegnato nel senso che non vado a scrivere cose tremende, non vado a scrivere trattati, non faccio comizi politici nelle canzoni, però io un mio piccolo impegno ce l'ho sempre avuto, forse anche quello di scrivere delle cose vere, delle cose alle quali per primo io credevo, perché mi sembrava assurdo farle credere agli altri quando non ci credevo io. E quindi, e poi non penso di non aver fatto impegno, perché addirittura in molti LP, e se c'è qualcuno che li ha ascoltati e tra le righe ha capito che lì dentro c'era una reale protesta, e non solo nelle grandi cose, perché è molto facile fare la protesta alle cose, dico, basta prendere un giornale, dico, e fare una canzone prendendo le parole, dico, di un articolo molto caustico, molto cattivo, e quindi si è fatta una canzone d'impegno, ma facendo un impegno nei confronti delle piccole cose, delle cose di tutti i giorni. E forse era un impegno all'incontrario, cioè di dire, attenti ragazzi, non siate così
0: proiettati
1: verso le grandi cose, perché sì, non si vive la vita così, sì. No? Cioè io so che io per primo è una generazione un pochino, apparteniamo a una generazione di scontenti, non sappiamo più divertirci, qualsiasi cosa ci annoia, per cui abbiamo i complessi e degli atteggiamenti strani, delle mode, per cui siamo consumistici al massimo, mentre diciamo di non volere il consumismo. E se uno, dico, veramente svegliandosi la mattina cominciasse a capire che la più piccola cretinata che gli capita è vita, e che lì c'è il vero impegno, cioè il vero modo di vivere una vita, secondo me, ecco, avrebbe risolto molto, e capirebbe in seguito anche le grandi cose.
0: Claudio, qualcuno sostiene anche che d'altra parte tu sei un po' l'erede di Lucio Battisti. Come giudichi questo?
1: Sì, a me questa
0: un complimento,
1: cosa,
0: come?
1: Sì, sicuramente, perché Battisti ha fatto veramente tanto per, ecco, se si può parlare di tanto in un discorso che magari a volte è denigrato, quello della musica leggera, ha fatto veramente tanto tanto per la musica leggera. E a me quando dicono, guarda, tu hai preso molto da Battisti, o comunque sei l'erede di Battisti, fa molto piacere. Spero veramente di fare almeno quello che ha fatto lui, ecco.
0: Vorrei chiederti una cosa che riguarda il successo. Prima di tutto rispondimi con un sì o con un no: il successo ti interessa?
1: Se riesco sempre a dire, a fare quello che voglio, sì. Se deve essere un successo che mi porta via, o che mi porta, ecco, a comportarmi in un modo diverso da quello che sono io, ecco, non mi interessa più.
0: Naturalmente.
1: No, naturalmente quando uno fa delle cose e se hanno addirittura successo e se crede in queste cose è ancora più contento, no? Il successo è veramente importante,
0: certo,
1: perché sa che almeno ha fatto qualcosa che a qualcuno è piaciuto. Ora se sia importantissimo o meno importante non importa.
0: Ma io sorridevo, no, io ho capito, sorridevo perché hai un po' bruciato la domanda che voleva essere proprio questa: se te la sentiresti di guadagnarti il successo abdicando a una parte di te. Tu hai già risposto, hai detto no,
1: credo
0: praticamente.
1: Di no, ecco, no.
0: Che cos'è l'amore per Claudio Baglioni?
1: Ma l'amore, l'ho detto anche in una mia canzone, secondo me è sempre l'unica cosa che nessuno riuscirà mai a buttare giù, nessuno riuscirà mai, per quanto se ne dica male, è la cosa che fa girare ancora il mondo, ecco.
0: E quali paure hai?
1: Ma di nessun tipo, forse qualche paura c'è, cioè nel fare ecco quello che sto facendo io adesso, il cantante, molti dicono cantante o autore di successo, c'è il rischio così di essere messo su un piedistallo e di rappresentare qualcosa solamente come personaggio, come divo. E a me questa è una cosa che mi fa molto paura. D'altra parte, purtroppo, siccome non c'è mai il giusto mezzo nelle cose, se uno non si mette in gioco in questo, allora fa l'antidivo, il che è un'altra etichetta, no?
0: Sì,
1: e per
0: sì.
1: Cui ho paura sia di essere divo sia di essere antidivo. Vorrei veramente che chi sente le mie canzoni, chi le apprezza e chi ci balla e chi passa un minuto così spensierato, allegro, triste della sua vita sentendo una mia canzone, capisse che io ci tengo solamente a questo, cioè non voglio essere né un antidivo né un divo, ma voglio essere uno che fa delle canzoni e basta.
0: Brevissimamente, perché abbiamo meno di un minuto,
1: sì.
0: In che cosa credi?
1: Ma credo molto nei giovani di adesso. So che sono, l'ho detto anche prima, sono molto scontenti, ma che almeno alcuni che conosco io hanno una forza di volontà, un tale repertorio di sentimenti di vita che veramente può cambiare il mondo, se vogliamo cambiarlo oppure modificarlo. E, ecco, io spero veramente che ci si riesca.
0: Abbiamo trasmesso
2: Incontri,
0: un programma a cura di Dina Luce.
2: È intervenuto Claudio Baglioni.

0: Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Alberto Bevilacqua, scrittore, giornalista, poeta e regista cinematografico. Ma io parlerò soprattutto con Alberto Bevilacqua, scrittore, questa almeno è l'intenzione. Prima di cominciare a parlare con lui, vorrei dare una sintesi della sua attività letteraria e anche una breve carta d'identità. Alberto Bevilacqua è nato a Parma nel 1934, vive a Roma. Ha esordito come scrittore nel 1955, cioè a soli 21 anni, con un volume di racconti, La polvere sull'erba, cui seguì una raccolta di versi, L'amicizia perduta, che significò ovviamente la sua nascita anche come poeta. I romanzi di Alberto Bevilacqua cominciano dal 1962 con Una città in amore, che poi è stato ripubblicato nel 1970. Nel 64 pubblica La Califfa, nel 1966 Questa specie d'amore, che prende il premio Campiello, nel 1968 L'occhio del gatto, che guadagna il premio Strega, nel 1972 Il viaggio misterioso, premio Bancarella, nel 1973 una raccolta di poesie, L'indignazione, e nel 1974, cioè proprio la scorsa estate, Umana avventura. Alberto Bevilacqua, la tua mi sembra una produzione molto intensa, frutto di una ispirazione interiore continua.
1: Ma adesso che me lo dici, che me la descrivi, sembra anche a me di aver vissuto una vita lunghissima e di avere lavorato molto. In realtà io ho lavorato soltanto quando sentivo il bisogno, il mistero di lavorare. Non mi sono mai imposto niente e ti posso assicurare che ho avuto lunghissime pause di respiro, di pace, di abbandono a me stesso, di non lavoro, per esempio tra un libro e l'altro. E indubbiamente io lavoro quando sono in forma, quando c'è in me questo meccanismo che trova il suo stile e si scioglie. Ecco, e questo è molto importante.
0: Com'è la tua pagina? Difficile o facile? Vorrei dire, scorrevole o una pagina molto sofferta?
1: Ma sai, quando sei nella necessità di scrivere, ti accorgi che il tempo non esiste. Cioè riesci a scrivere una pagina riuscita, giusta, in un tempo brevissimo. Quando invece non sei nelle condizioni di scrivere, passano ore e ore, sei con quella riga, la tormenti, la rifai e non riesci, è proprio morta. E allora non nasce nulla.
0: Se ho ben capito, scrivi di impulso.
1: C'è una prima stesura che va scritta sempre con felicità. Guai se la prima stesura di un libro, di un racconto, di una stessa poesia non è accompagnata da un'enorme felicità di esistere con la cosa che scrivi. Poi, su questa felicità, che è sempre un po' informe, è sempre un po' troppo felicità, devi intervenire con delle stesure successive ed è il lavoro più grigio, un lavoro quasi da certosino in certi momenti.
0: Che fa anche soffrire, perché magari devi togliere delle cose che avevi scritto.
1: Sì. Ma pensa alla sofferenza fino alle bozze, quando ti si infiltra proprio nelle maglie della mente una parola, se toglierla o lasciarla. Dico sempre a mia moglie, quando ho le bozze, dopo averle tenute per lunghissimo tempo, con allarmi, con angosce da parte dell'editore, chiama chi vuoi, venga qui, mi tolga queste bozze, altrimenti impazzisco. È una sofferenza fino all'ultima parola.
0: Anche Alberto Bevilacqua ha dei lavori in corso. Noi spesso avremo degli incontri con un personaggio mentre sta facendo qualche cosa. Alberto Bevilacqua da qualche mese sta cercando un gatto. L'hai trovato? Come deve essere? Perché lo cerchi?
1: Ma sai, in tutte le cose che io ho fatto, mi sono accorto quasi dopo a cosa fatta che c'era un animale. Un gatto, non so, nel romanzo L'occhio del gatto, un cane in Umana avventura. Non so nemmeno io perché in realtà io non ho mai avuto né gatti né cani. Evidentemente, però, non so, è forse un mio complesso di paternità irrealizzato, insomma, un francescanesimo così. Amo chi soffre. Chi soffre e non può reagire, non può difendersi. E credo allora che mi condizioni il ricordo di certe scene che vedevo in Emilia, nella mia terra. Questi cani che venivano inseguiti, torturati, braccati, che si rifugiavano per esempio in casa mia, che era una casa povera, dove si rifugiavano tutti gli animali, non soltanto gli animali, ma anche i braccati uomini durante, non so, le persecuzioni politiche del ventennio, eccetera. In casa mia era una specie di asilo e uomini braccati, animali braccati, si trovavano insieme, vicini, e c'era una comunità che colpiva molto il bambino che io ero e che seguivo queste cose. E allora trovavo una comunione, ho imparato una comunione con gli animali che è molto preziosa, insomma. Per esempio, io ho uno zio che vendeva gli uccelli, andava nelle fiere, metteva queste gabbiette nelle piazze e molte volte metteva anche me bambino in mezzo a queste gabbie. E io quasi quasi ho imparato a parlare con questi uccelli. Cioè, comunque sono cresciuto anche in un'idea musicale della natura, ecco. E quindi sono dei richiami proprio ancestrali.
0: Ti veniva mai voglia di aprire le gabbie? Lo zio non sarebbe stato contento, ma insomma.
1: No, perché questo zio era un grande amatore di questi uccelli, li vendeva malvolentieri, quindi loro si erano affezionati. Vuol dire, c'è un rapporto affettivo che io credo che in un mondo crudele e alienato come questo possa vivere stupendamente con un animale. Ecco.
0: Però non ci hai detto, Alberto, perché cerchi questo gatto? Per un film al quale stai lavorando, forse non ne vuoi parlare. Comunque l'hai trovato?
1: No, io ne parlo benissimo. Io sto cercando un gatto per un film che faccio con Nino Manfredi. E Nino Manfredi è appunto protagonista di questo film e ha come grande interlocutore, come sua anima, un gatto. Un gatto che gli insegna a vivere. Quindi io cerco un gatto che abbia la possibilità di stare sotto le macchine da presa. Io ho fatto... avrò fatto 60 provini di gatti e scoprendo che non soltanto esistono dei gatti eccezionali ma dei padroni di gatti eccezionali. Uno in particolare che mi ha molto colpito, è arrivato un tipo molto alto, secco, che mi ha detto: guardi, non è per raccomandare il mio Wolfango, e Wolfango si chiamerà il gatto nel film, ma devo dire che se io suono il pianoforte questo gatto muove la coda come un metronomo. Abbiamo trovato questo pianoforte, lui ha suonato, il gatto ha mosso la coda, abbiamo ripreso questa scena che sembra una scena cepliniana, di un film cepliniano, perfetta, straordinaria, con i tempi giusti. E mi sono accorto che innanzitutto i padroni dei gatti vivono in un mondo stupendo e folle, e che i loro padroni sono i gatti, cioè loro sono i gatti sono i loro padroni. E quindi indubbiamente ho visto giusto nel cercare di analizzare l'anima di un gatto in un film, insomma. È difficile però, perché i gatti scappano sotto le luci.
0: Quindi ancora non l'hai trovato. Brevemente volevo solo sapere, questo film non ha nulla a che vedere con il romanzo L'occhio del gatto?
1: Ma si ispira vagamente a questo romanzo, ma poi da questa nota ispirativa è nato un soggetto autonomo e quindi la storia è completamente diversa, insomma.
0: Ecco, Alberto Bevilacqua, scrittore giovanissimo, il primo libro l'hai pubblicato a 21 anni. Ecco, come accade che in un paese dove siamo un po' tutti aspiranti scrittori, ci proponiamo di avere il manoscritto nel cassetto, il grande sogno, ci sia un ragazzo che decide di diventare scrittore e ci riesce?
1: Ma io ci sono riuscito per un caso, assolutamente per un caso, anzi, senza volerci riuscire. Diciamo, parliamo della pubblicazione di un libro, no? Perché scrittore come autore di cose lo si diventa lavorando, cioè seguendo la propria vocazione, eccetera. Ma è curioso come io ho pubblicato il mio primo libro. Avevo proposto Una città in amore a Rizzoli. E Rizzoli mi aveva mandato una delle lettere sacramentali che mandano gli editori, dicendo: non rientra nel quadro della nostra attività, non ci interessa. E la lettera aveva una firma di un critico precisa. Allora ho preso questo libro e l'ho pubblicato da un editore minore, Sugar, ma molto molto dignitoso, molto rigoroso. A un certo punto io mi trovavo in villeggiatura, era estate, erano passati 2 mesi dalla uscita di questo libro, e apro un rotocalco e leggo una recensione straordinariamente favorevole a Una città in amore del critico che aveva firmato la lettera di rifiuto. Allora vado a trovarlo e gli dico: ma mi deve spiegare questa cosa allucinante. E lui dice: guarda, io quella lettera l'ho firmata, però il libro non l'avevo letto. Ti chiedo perdono, ho fatto questa recensione proprio senza sapere di aver rifiutato il libro, il prossimo lo dai a noi. Ed era La Califfa. Ecco, è nato così il mio rapporto di pubblicazione e un mio rapporto con una casa editrice alla quale poi ho dato molti dei miei romanzi.
0: Bisogna dire, perché magari adesso nutriamo delle speranze di ragazzi che hanno ascoltato, facilissimo, no? Si manda il libro, poi si pubblica con un editore minore, anche se rigorosissimo, poi si va dall'altro critico. Bisogna dire che Alberto Bevilacqua a quel punto era già un giornalista inserito in un certo ambiente, insomma avevi già dato prova a te stesso che sapevi scrivere oltre che volerlo.
1: Ma sì, no, diciamo che soprattutto avevo lavorato in una città che aveva una sua fatalità letteraria positiva, cioè il mio professore al liceo era Attilio Bertolucci, Parma era attraversata continuamente da scrittori, da uomini di cinema, era una piccola capitale culturale. E perché lo era? Perché era in fondo rimasta tale dalle ceneri della corte ducale di Maria Luigia, cioè insomma il clima e l'ambiente era molto favorevole. Oggi naturalmente la provincia non ha più, credo, con questa intensità dei luoghi favorevoli al lavoro culturale, e anche la città, le grandi città sono estremamente dispersive, quindi un giovane si può trovare solo.
0: Alberto, nella tua opera a me sembra che ci siano tre elementi continuamente ricorrenti che si incrociano, si dissolvono, ritornano e che sono molto importanti. E mi sembra che siano la donna, la terra, il padre. È vero e perché?
1: Ma è vero e perché, ad esempio, l'ho scritto nel mio ultimo libro, che è Umana Avventura, è difficile dire il perché. Diciamo, la terra, io sono vissuto in una terra particolarmente importante, cioè l'Emilia, Parma, una città che ha avuto un popolo estremamente vivo, che ha partecipato alla storia italiana, l'ha condizionata, ha dato dei grandi protagonisti non solo della storia politica ma anche della storia culturale. Pensa all'amore che ha avuto Parma popolare per l'opera lirica. Toscanini è nato lì, Verdi è nato lì, Pizzetti è nato lì, quindi è stato un popolo con una grande anima. La donna è sempre per uno scrittore, credo, l'alter ego, cioè l'immagine raffigurata di qualche cosa che ti consola, che si insegue, che a volte si raggiunge ma molto raramente, la si raggiunge quasi sempre in quello che scrivi. Il padre è l'elemento reale, vero, della mia esistenza. Mio padre è un uomo che ha...

0: proprio dal coraggio, dalla lotta, dove mi vedo circondato anche nel mio ambiente da molti servitori di piazza, da gente che si prostituisce tanto facilmente. L'immagine di mio padre rimane veramente graniticamente, al di fuori della retorica, l'unica consolazione, insomma, spirituale e mentale che io posso avere.
1: Ci puoi dire qualche cosa brevemente, perché siamo in chiusura, di due aspetti di Alberto Bevilacqua, diciamo due attività, se vogliamo dire, oltre quella dello scrittore: Alberto Bevilacqua regista e Alberto Bevilacqua poeta.
0: Ma Alberto Bevilacqua regista non esiste, io sono un narratore e come tale mi conservo assolutamente anche sul set. Il narratore vede sempre, prima di descrivere, sia sulla pagina che con la macchina da presa.
1: Ecco, ma come fai, scusa se ti interrompo, a saper usare la macchina da presa?
0: Ma perché c'è lo stile musicale nell'orecchio, lo stesso stile che ti porta a risolvere una pagina bianca, ti porta a vedere, a conoscere e a realizzare i tempi di una scena, a condurre un attore, a dirgli quello che deve fare. Ecco, è il tempo musicale che è comune sia nell'un modo di raccontare che nell'altro.
1: Quindi un discorso che vale anche per il poeta?
0: Il poeta, sai, io ho cominciato come poeta, no? Il narratore nasce o da una radice lirica, ed è il mio caso, oppure da una radice speculativa. La poesia è illuminazione. Pensa che io credo che le righe più importanti che io ho scritto sono di una poesia brevissima e che dice: io cerco un misero ventre, orgoglioso e umiliato, per morirci teneramente come ci sono nato.
1: L'incontro di oggi vorrei concluderlo qui, con questi versi davvero molto belli. Grazie ad Alberto Bevilacqua. A voi, cari amiche e cari amici, appuntamento per la trasmissione Incontri con Elena Doni mercoledì. E io, Dina Luce, tornerò venerdì. Grazie e a risentirci presto.
2: Avete ascoltato Incontri, a cura di Dina Luce. È intervenuto Alberto Bevilacqua.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantarlo a matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Son tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni. Il primo strillava:
2: tutti in giro tondo, Forza Italia!
0: Secondo, fai conti,
2: mi scappa un porpone.
0: Il tra licenziava:

0: Signore. No, adesso.
1: Fatto e

0: che sta nell'ombra.
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.
2: Si dans toutes les larmes il y a un poème, dans chaque sourire il y aura une révolution.

Questa non l'abbiamo proprio potuta provare, ci siamo solamente detti io canto questa strofa e tu canti questa. Quindi speriamo che vada bene. Grazie alla vita. Grazie.

0: mujer.
1: Grazie a me, molto. E a tutti quelli che mi vogliono bene.
0: Grazie di cuore. Grazie di cuore. Ciao.

0: Rai Radio Tech e Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro,
1: Elisabetta Lupano.
0: E per questo nuovo appuntamento con Medium, gli intermediari tra mondo visibile e mondo invisibile. Oggi facciamo un salto nel tempo, focalizzando l'attenzione su una strana relazione tra medianità e sospetto spionaggio militare. Ecco, durante la Seconda Guerra Mondiale si ritrovò coinvolta suo malgrado in una vicenda di spionaggio su rivelazione di segreti militari inglesi, e questo costò molto caro a Helen Duncan, medium scozzese attiva nel XX secolo, famosa per le sue sedute spiritiche e le produzioni di ectoplasma, oltre che la predizione, che però in altre situazioni si dimostrarono degli stratagemmi per impressionare i presenti. Ma la sua grande capacità di rivelare dettagli riservati durante la Seconda Guerra Mondiale rimane un fatto storico inspiegabile, che però spaventò le autorità britanniche. Così l'ultima strega del Regno Unito, come venne apostrofata negativamente, fu condannata nel 1944 in base al Witchcraft Act del 1735, una legge sulla stregoneria del Parlamento della Gran Bretagna, che segnò la fine legale della caccia alle streghe, invertendo la logica delle leggi precedenti. Invece di punire la pratica della stregoneria, considerata inesistente, la legge puniva come frode chiunque affermasse di avere poteri magici, di evocare spiriti o di predire il futuro. Il Witchcraft Act aveva abolito addirittura le vecchie leggi che prevedevano finanche la pena di morte per stregoneria, come quella del 1604, trasformando il reato da stregoneria a truffa e punendo chi imbrogliava le persone fingendo poteri soprannaturali. La pena massima prevista era un anno di prigione, e la legge era destinata a truffatori, medium e chiunque cercasse di trarre profitto raggirando la fede popolare. E venne applicata l'ultima volta, suscitando molte controversie, nel 1944, proprio nel caso contro la medium Helen Duncan, prima di essere abrogata poi nel 1951. E qui entrò in scena anche l'autorevole premier britannico Winston Churchill. Ma partiamo dall'inizio, con il caso HMS Barham. Nel 1941 la Duncan affermò durante una seduta che il fantasma di un marinaio le aveva rivelato l'affondamento della corazzata HMS Barham, notizia tenuta segreta dalle autorità britanniche per non demoralizzare il paese e non svelare un segreto ai tedeschi che non erano a conoscenza. Temendo che rivelasse dettagli sul D-Day, i servizi segreti fecero arrestare nel 1944 la Duncan e fu condannata a 9 mesi di prigione. Winston Churchill, allora primo ministro, definì il processo una ridicola farsa, criticando l'uso delle risorse statali per un processo basato su una legge del 1735. Così, a seguito del caso, Churchill lavorò per far abrogare il Witchcraft Act nel 1951 e sostituendola con una legge sui medium fraudolenti, quindi praticamente per truffa, ma insomma in modo molto più ridotto e diverso. Ma durante il periodo bellico, in più occasioni Helen Duncan riportò di particolari relativi agli affondamenti navali. Infatti, durante le sue sedute a Portsmouth, la sensitiva scozzese affermò più volte di vedere spiriti di marinai che rivelavano l'affondamento di navi, notizie che venivano tenute nascoste dal governo per non dare vantaggio alle forze militari tedesche. E su Helen Duncan le testimonianze riportano molti altri eventi, tra i quali uno significativo sulla predizione della morte di un conoscente. Nella sua infanzia si racconta che avesse predetto a un medico locale di non intraprendere un viaggio in auto. Il medico ignorò l'avvertimento e poi morì in un incidente stradale in cui morì. In età adulta poi Helen affermò di aver avuto una visione di suo marito Henry Duncan ancora prima di incontrarlo, che era un veterano della Prima Guerra Mondiale che poi sposò. Così fino ad oggi, nonostante gli scettici e i dubbi su una parte delle sue manifestazioni, Helen Duncan ha mantenuto un seguito di sostenitori che credono nella genuinità dei suoi poteri, e trasformandolo poi in una figura da più sfaccettature tra parapsicologia, storia giudiziaria e medianità evidente. Elisabetta Lupano, ma allora questa Ellie Schnell aveva delle doti, come la chiamavano, e il diminutivo sarebbe stato l'infernale Nelly, tradotto?
1: Io ritengo di sì, malgrado cerchi di essere abbastanza neutrale anche rispetto a tutte le varie testimonianze degli vari apporti che ascolteremo anche durante la puntata, ritengo che questa donna avesse comunque uno straordinario dono di medianità fisica. Il vero problema della Duncan era il fatto che lei... il vero problema fu proprio la rivelazione di questo affondamento di questa nave, la Marina Militare voleva assolutamente tenere nascosto perché non voleva influenzare l'andamento e anche il morale delle truppe dell'epoca. Pertanto lei viene considerata come una spia, viene considerata come una persona scomoda per la Gran Bretagna e da lì tutte le conseguenze di cui abbiamo appena visto, quindi il fatto che lei è ancora oggi etichettata come l'ultima delle streghe e purtroppo è ancora iscritta a questo albo che è il Witchcraft Act e che la ricorda purtroppo così, con questa ombra. Pertanto è chiaro che cercare di riportare equilibrio in questo suo viaggio, in questa sua vita, dove è stata considerata una furfante, una persona che ha cercato di truffare, è molto complicato. Tuttavia lei mostra chiarissimi segni di medianità fisica, di produzione di ectoplasmi, e l'ectoplasma lo generi perché è qualcosa che è insito dentro di te, appartiene alla qualità della tua medianità. Così come le predizioni, che sono qualcosa che lei aveva come dono, e queste predizioni venivano poi, si avveravano, pertanto lei insomma aveva delle doti importanti.
0: Significative. E, Elisabetta Lupano, iniziamo a ripercorrere la vita di Helen Duncan e queste sue doti importanti di predizione, valutando dai resoconti delle cronache di quel difficile periodo appunto caratterizzato, come diceva lei, dalla Seconda Guerra Mondiale.
2: Victoria Helen McFarlane, più nota come Helen Duncan, nacque il 25 novembre 1897 nella cittadina di Calendar, in Scozia. Suo padre era Archibald McFarlane, un ebanista, e sua madre, Isabella Rattray, era una casalinga, come era tipico dell'epoca. Archibald e Isabella erano normali lavoratori di tutti i giorni. Eppure, fin da piccola, il lato spirituale di Helen era evidente. Mentre era a scuola, si diceva che la piccola Helen si comportasse in modo isterico e spaventasse gli altri studenti con le sue profezie inquietanti. Sebbene ciò non la mettesse nei guai, sua madre Isabella, che era membro della chiesa presbiteriana locale, non ne fu per niente colpita. Proprio come la maggior parte dei bambini della classe operaia, Helen lasciò la scuola intorno ai 12 anni. Dopodiché, trovò lavoro presso il Dundee Royal Infirmary. Visse con i genitori fino al matrimonio con Henry Duncan nel 1916, quando aveva 20 anni. Il marito era un ebanista che aveva prestato servizio ed era stato ferito durante la Prima Guerra Mondiale. Fortunatamente per Helen, Henry Duncan sostenne i suoi talenti paranormali. Dopo il matrimonio, Helen rimase incinta un totale di 12 volte, ma a causa di aborti spontanei e morti infantili. Alla fine, solo 6 dei 12 bambini sopravvissero. Per aiutare a mantenere la numerosa famiglia, Helen trovò un lavoro part-time in una fabbrica di candeggina locale. Quando tornava a casa, si occupava delle faccende domestiche. Durante questo periodo, continuò a tenersi in contatto con le sue capacità spirituali e iniziò persino a offrire sedute spiritiche per guadagnare soldi extra.
0: Elisabetta Lupano, sin da bambina, come in tante situazioni abbiamo visto nel tempo e su altri medium, sin da bambina Helen Duncan manifestava queste doti, e addirittura poi ovviamente pensiamo stiamo parlando degli inizi del Novecento, insomma 1930, con i bambini intimoriva queste predizioni.
1: Perché come abbiamo visto anche trattando altri medium nel passato, nelle puntate precedenti, abbiamo visto che questa medianità, quando è veramente dentro alla persona, quando è proprio nel suo ruolo, nel suo cammino, nella sua più grande essenza, fuoriesce da tutti i pori della pelle fin da tenera età, pertanto è anche nella sua totale genuinità, no? Pertanto lei aveva delle visioni, faceva già delle predizioni e spaventava i bambini proprio perché aveva delle capacità straordinarie. Si vede anche qualcosa di interessante, cioè quanto è sollecitato il sistema nervoso di questa donna sin da quando era piccola, proprio perché evidentemente aveva una grandissima sensorialità. È chiaro che per essere un medium vuol dire che tu hai una percezione molto forte di alcune cose invisibili agli altri ma molto visibili per te, e anche una straordinaria sensorialità rispetto all'ambiente circostante, per cui spesso questa bambina manifestava che sono tipici tratti di chi in giovane età mostra di avere talenti come medium, quindi una iperattività, una capacità di percepire e sentire, un sistema nervoso molto, molto fragile e anche una irascibilità, proprio perché il sistema nervoso viene estremamente sollecitato.
0: A quei tempi, ovviamente, siamo agli inizi del Novecento, però... Non tante cose non si potevano comprendere, come poi è stato nel tempo, giusto?
1: Esattamente così. La prima cosa che si pensava è che c'erano dei problemi, che ne so, mentali neurologici, o neurologici. O che la bambina potesse essere, che ne so, invasata,
0: indemoniata,
1: tutte queste cose particolari che venivano portate dai preti e quant'altro, quando in realtà la ragazzina mostrava invece dei chiari segni di una medianità fisica che poi vedremo con il tempo emergere in maniera importante.
0: Noi, Elisabetta Lupano, andiamo avanti con l'ascolto di altri apporti, e qui in questo apporto si evidenzia la notorietà di Helen Duncan, che si estende nel tempo, e a un certo punto è proprio poi nel periodo bellico ricorsero a lei molte famiglie che
1: proprio perché c'era stata la guerra, quindi lei comunque sostiene tutte le persone che avevano perso i propri cari durante la guerra, con dei contatti, portando delle testimonianze, portando delle evidenze importanti di persone che erano decedute durante appunto questi eventi globali.
0: Ascoltiamo e poi ne commentiamo.
2: Helen era ormai una medium fisica in grado di evocare e materializzare gli spiriti dei defunti di recente. Dopo anni di dimostrazione delle sue capacità su piccola scala durante gli anni 30 e 40, iniziò a viaggiare in tutta la Gran Bretagna con centinaia di partecipanti alle sue sedute. Queste sessioni si svolgevano in tutti i tipi di luoghi con persone provenienti da ogni estrazione sociale, dagli spiritualisti ai lavoratori e persino ad alcuni accademici. Durante le sedute, Helen entrava in uno stato di trance. Dopodiché, dalla sua bocca usciva dell'ectoplasmatico che assumeva la forma dei propri cari defunti. I defunti di recente erano in grado di toccare e comunicare con i loro parenti terreni. Ciò recava grande conforto a molte famiglie in lutto, soprattutto a causa dell'enorme perdita di vite umane seguita alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale.
0: E questa fu un'azione e un'opera molto importante di Helen Duncan, soprattutto a livello sociale, per supportare le famiglie che in quel periodo appunto erano molto in ansia per i propri cari, anche spesso giovani. E quindi,
1: e poi farlo attraverso la medianità fisica, quindi la possibilità di poter rimaterializzare un proprio caro, ha un significato estremamente potente, estremamente terapeutico, curativo, anche abbastanza innovativo per l'epoca, e a volte anche controverso, perché non tutti siamo pronti a pensare che attraverso un medium abbiamo la possibilità di rivedere o sentire fisicamente, quindi toccare fisicamente una persona che è passata nel mondo dello spirito. È abbastanza complesso per la nostra mente comprendere questo e accoglierlo come possibilità.
0: Elisabetta Lupano, una domanda che i nostri ascoltatori ci hanno posto nel tempo.
1: Sì.
0: Perché l'Inghilterra ha un maggior numero di medium?
1: Perché il movimento spiritualista nasce lì e si sposta poi negli Stati Uniti, per cui, come abbiamo visto durante le nostre puntate, la maggioranza dei medium che abbiamo trattato provengono proprio da questi paesi. Noi non ce l'abbiamo nella nostra cultura, per cui sono stati, perché abbiamo un altro tipo di cultura, di percorso, un altro tipo di religione, sì. Un altro tipo di percorso, quindi lì tutto questo è estremamente naturale. E ci sono le chiese spiritualiste che accolgono lo spiritualismo come dottrina, è una filosofia vera e propria, è una dottrina vera e propria. Pertanto il medium chi è? Il medium ha come una funzione di essere un sacerdote ed è un intermediario. Le funzioni spiritualiste fanno proprio questo, c'è la possibilità attraverso una funzione spiritualista di vedere diversi medium all'opera e quindi di portare contatti con i propri cari. Tantissime persone durante la vita, perdendo i propri cari, si sono avvicinati allo spiritualismo. Uno di questi è il nostro grande amato Arthur Findlay, sì. Che è colui che poi ha devoluto la contea di Stansted, quindi la sua proprietà, diventando così il famoso Arthur Findlay College di Stansted, appunto nel Regno Unito,
0: in cui la Duncan poi è riconosciuta fortemente.
1: Assolutamente sì, è stato fatto anche molto per lei, cercando di cancellare questo appellativo, alone. Questo alone intorno a questa donna, appunto, che risulta essere ancora la strega d'Inghilterra, e così ad oggi è, ahimè, ancora conosciuta.
0: Elisabetta Lupano, ma lei ha girato molto e ha studiato abbastanza medianità, ma in Inghilterra come viene percepita Helen Duncan?
1: Lei è considerata una medium vera, quindi questa frode, diciamo, è qualcosa che le è stato, appunto,
0: nonostante le controversie.
1: Perché? Perché quando un medium fisico ha la possibilità di generare l'ectoplasma non è che arriva una volta nella vita e poi scompare, è qualcosa che appartiene proprio ad una medianità fisica. Ora, il fatto che lei possa aver in molti casi creato, diciamo, delle situazioni potrebbe avere a che fare con il fatto che comunque ci sono dei momenti della vita in cui il medium può avere un calo delle proprie risorse medianiche, e la medianità fisica ne risente tantissimo, quindi magari non sei più in grado di generare un ectoplasma o di avere quel power, quella forza medianica per poter continuare ad esercitare quella professione. Ma all'epoca questi medium non avevano forse anche un mentore di riferimento, non sapevano che cosa fare con tutta questa straordinaria grandezza. L'abbiamo visto anche nel passato, l'abbiamo visto anche con altri medium che non avevano un medium di riferimento, non avevano un mentore. Lo stesso Gustavo Roll ha avuto momenti di crisi perché non sapeva che cosa fare del suo dono, ritirandosi addirittura in un convento. E quindi immaginiamo anche l'umiltà, ma anche la poca cultura personale, lo studio che questi medium non hanno potuto fare, non hanno mai potuto entrare nel merito anche di come conservare il proprio dono spirituale, perché questi sono dei veri e propri doni e vanno mantenuti, sono come degli orologi, ogni tanto bisogna dargli un po' la carica. È vero che il nostro più grande mentore, no, come si dice, è il mondo dello spirito, sì. Ma la funzione di questa donna è stata proprio quella anche di portare una medianità che desse fastidio, talmente tanto che fu considerata una spia, perché quello che lei diceva era vero.
0: Ha dato fastidio alla Marina Militare inglese.
1: Ha dato fastidio alla
0: molto.
1: Marina Militare inglese, per
0: in
1: cui
0: tempi di guerra, quindi era
1: sospettata di avere dei complici, sì, delle spie all'interno della Marina Militare, sì. Perché prevedeva, poi non è che lei lo prevedeva, lei riceveva delle informazioni, sentite bene, da marinai che erano affogati durante gli affondamenti delle navi.
0: Gli U-boot dei tedeschi allora imperversavano pesantemente nel mare del nord e nell'oceano Atlantico.
1: Semplicemente una donna scomoda. E noi sappiamo che quando qualcuno è scomodo viene tolto di mezzo.
0: Oh, Elisabetta Lupano, un'altra domanda che ci pongono gli ascoltatori più volte, ma nel corso del tempo i medium, in questo caso parliamo di Helen Duncan, hanno degli alti e bassi, come diceva lei prima,
1: ma
0: è come se possono perdere i poteri, e soprattutto è il mondo invisibile poi che vuole interloquire, vuole interconnettersi o meno, non è la medium stessa. Questa è una cosa che ci pongono molti ascoltatori.
1: Dobbiamo sempre ricordarci che un medium è un essere umano, quindi vive dei momenti up and down della vita come tutti quanti noi. La medianità, essendo un dono che va custodito e va impreziosito e va nutrito, perché appartiene all'essenza dell'essere umano, è proprio l'essenza della sua anima, è ciò che la costituisce, va in qualche modo preservata. Questa medianità in questo caso faticava in alcuni momenti e quindi si perde quella potenza. È come quando hai dei momenti della tua vita dove puoi avere dei down, dei momenti depressivi, non smetti di essere quello che sei, ma non puoi più attingere a quelle tue potenti risorse interiori.
0: Quindi in questo caso possiamo dire che lei poi ha usato purtroppo degli stratagemmi per garantire anche nei momenti di bassa.
1: Potrebbe essere una delle spiegazioni. Sì, proprio perché poi comunque c'è sempre un po' in gioco una parte dell'ego che, che ti vuole far rimanere sulla cresta dell'onda senza magari fermarti
0: un attimo.
1: È umano, assolutamente sì, ritirarti e pensare che invece quella parte di te chiede di essere sostenuta in un modo diverso.
0: Certo.
1: Tra l'altro mi sembra di aver visto che questa donna fosse anche una donna bella tosta, una donna con una grande forza fisica, una donna dominante, quindi insomma non si voleva arrendere a niente.
0: No. E beh, ha retto abbastanza anche fino alla fine, purtroppo con tutti i problemi che ha passato dovuti alle autorità che poi l'avevano presa di mira per vari motivi di pseudo spionaggio, che non vero, insomma, ecco. E, Elisabetta Lupano, andiamo avanti e vediamo altre testimonianze e le storie sugli eventi che determinò Helen Duncan.
2: Esistono molte testimonianze e storie sulle sedute di Helen Duncan. Tuttavia, una che spicca tra le altre è quella di un uomo di nome Vincent Woodcock. Sua moglie era morta poche settimane prima e decise di andare a una dimostrazione in compagnia della cognata. Woodcock raccontò che durante la seduta, Helen Duncan cadde in trance e dalla sua bocca cominciò a emergere uno strano spirito. Non passò molto tempo prima che la sostanza assumesse la forma della moglie defunta, dopodiché chiese a entrambi di alzarsi in piedi. La moglie di Woodcock si tolse quindi la fede nuziale, afferrò la mano della sorellina e gliela infilò al dito, dicendo: «È mio desiderio che ciò avvenga per il bene della mia bambina». In seguito, Woodcock sposò la sorella minore della moglie defunta e un anno dopo tornarono per un'altra seduta. Di nuovo, la moglie defunta apparve, benedicendo il matrimonio e l'amore della coppia.
0: Queste sono testimonianze molto molto forti, molto importanti, che in qualche modo poi, ecco, al di là degli stratagemmi, vanno ad attestare le capacità reali della Duncan.
1: Sì. Intanto allora, per una questione di precisione, diciamo che la parola corretta dell'ectoplasma è ectoplasma e non ectoplasmatico, come viene un pochino qui raccontato in questo apporto che abbiamo ascoltato, l'ectoplasma è qualcosa di estremamente raro e prezioso. I medium fisici nel mondo, questo forse lo avrò anche già detto e ci tengo a ribadirlo, sono veramente pochi. La medianità fisica è un dono con cui si nasce, non si può sviluppare se non ce l'hai, proprio perché l'ectoplasma è una sostanza che il corpo fisico del medium genera. Quindi per quanto lei possa aver provato in taluni casi mostrare che fosse reale, è chiaramente visibile l'ectoplasma all'occhio umano. È chiaramente visibile, tanto più che lei aveva anche una grande e straordinaria dote, che è quella di generare l'ectoplasma alla luce, non al buio. Quindi vuol dire che aveva un ectoplasma molto resistente e che la luce non lo faceva ritrarre nel corpo del medium.
0: Sì. Questo nonostante i detrattori, ovviamente.
1: Sì, poi è chiaro
0: è giusto che ci debbano
1: essere. Ci sono dei momenti in cui lei ha avuto anche è stata interrotta durante le sue seance fisiche sì. Perché aveva delle irruzioni da parte della polizia e quindi le hanno creato, sì. Come vedremo in seguito, delle grandi ustioni, dei grandi sì. Sanguinamenti interni. E quindi questo che cosa ci fa comprendere? Che l'ectoplasma era reale. Se sì. Fosse stato un canovaccio,
0: un sotterfugio,
1: una pezza, come sì, così, sì. Uno stratagemma, così come dicevano, non sarebbe stata lesa dalla sua stessa potenza.
0: Sì. E qui Elisabetta Lupano andiamo ad ascoltare proprio le contestazioni degli scettici che hanno usato vari mezzi e sostanze per sì. Tentare poi di svolgere una valutazione che però era terrena e fisica, ma sì. non medianica. Come spesso...
2: Esistono molte testimonianze come queste sulle pratiche di Helen Duncan. Alcune di queste raccontano di come le loro vite siano cambiate in meglio. Tuttavia, alcune persone erano decise a farla cadere e a dimostrare che era una falsa medium. Nel 1928, un fotografo di nome Harvey Metaf partecipò a diverse sedute spiritiche a casa di Helen Duncan. Mentre era lì, Harvey scattò rapidamente delle fotografie con il flash per scoprire la verità dietro i presunti spiriti che si stavano materializzando. Le immagini che produsse rivelarono presumibilmente che gli spiriti erano falsi. Ad esempio, una era semplicemente una maschera realizzata con una maschera di cartapesta dipinta con un vecchio lenzuolo. 3 anni dopo, le sue pratiche giunsero all'attenzione della London Spiritualist Alliance, che esaminò successivamente il metodo di Helen Duncan.
0: Insomma, Elisabetta Urbano, ci furono i detrattori, adesso poi ascoltiamo in un altro audio anche un parapsicologo noto nel tempo. C'erano degli scettici che poi in qualche modo erano utili e funzionali, come in tanti casi, a stimolare e a capire fino a che punto potevano esserci questi poteri medianici e fino a che punto poi invece, ecco, facendo comprendere anche che il medium non determina lui, non sceglie lui,
1: esatto.
0: Come hanno attestato altri medium nel passato.
1: Esatto, e c'è da dire anche che all'epoca non c'erano neanche quegli strumenti per poter misurare quello che accadeva, proprio perché non si aveva una totale sì. conoscenza della medianità fisica, di come veniva generato l'ectoplasma, della qualità del medium, la delicatezza di questo ectoplasma, il fatto che il medium in uno stato di trance non può essere toccato, la luce non può essere accesa, nel suo caso sì, interessante questo perché è assai rara come qualità e quindi è anche difficile misurare. Certo, è chiaro che se la volontà era quella di internarla o di sì. metterla in carcere perché lei aveva questa funzione scomoda, qualunque cosa lei potesse fare veniva comunque criticata e veniva sì. trovata una via per poterla condannare.
0: Lei si è trovata in una congiuntura molto particolare.
1: Molto particolare, sì.
0: Storica
1: molto.
0: Della Seconda Guerra Mondiale che ha, come dire, gli ha creato molti più problemi di quelli che probabilmente
1: poteva non avere
0: solo con controversie, contestazioni
1: esatto, continuando
0: normali.
1: A lavorare con le persone sì. sostenendo le persone nel lutto, nella perdita sì. dei propri cari, e invece lei ha avuto questa funzione di essere veramente un'antenna sgradevole sì, proprio sì. perché quello che diceva era vero. Quindi se era sgradevole perché quello che diceva era vero, allora qualcosa di vero in Helen Duncan c'è.
0: Per tutti gli ascoltatori, e questi, gli storici lo sanno bene, molti l'hanno studiato, c'era una guerra sotterranea tra alleati e Germania nazista, e quindi si faceva spionaggio e controspionaggio Alan Turing con il codice Enigma ce lo insegnò in qualche modo, e quindi il D-Day era un momento importante e l'esercito inglese, la marina inglese, lo Stato Maggiore inglese temeva effettivamente che lei potesse avere degli elementi,
1: deteneva dei segreti secondo
0: poi,
1: loro militari
0: sì.
1: e quindi doveva essere tolta di mezzo
0: sì. Andiamo avanti, Elisabetta Lupano, e passiamo ai test di Harry Price, che era un parapsicologo, ricercatore psichico e anche prestigiatore. Poi valutiamo un attimo anche questo aspetto, come fu per Houdini, che cercò di cercava di dimostrare che Helen Duncan usava solo stratagemmi.
2: All'epoca i suoi detrattori ritenevano ampiamente che rigurgitasse un panno di cotone per creare l'effetto di un ectoplasma. Tuttavia, le indagini in merito diedero risultati contrastanti. Alcuni suggerirono addirittura che nascondesse il panno nel naso, poiché era risaputo che aveva delle epistassi durante le sedute. In un'occasione, fu convinta a ingoiare una compressa di blu di metilene prima di una seduta. In questo modo, qualsiasi oggetto rigurgitato sarebbe stato blu, dimostrando così la verità dietro l'ectoplasma. I resoconti variavano. Uno affermava che non

0: partecipare alle sue sedute.
1: Elisabetta Lupano, un panno di cotone nel naso e il blu di metilene per cercare, certo, di scoprire. Ma poi effettivamente questi test
2: stupendi,
1: che valenza avevano?
2: Abbiamo visto anche con Leslie Flint che generava la voce diretta dei propri cari, che veniva imbavagliato perché pensavano che lui fosse un ventriloquo, quindi perché si cerca sempre il lato negativo nell'ambito medianico di qualcosa di paranormale o di non possibile, perché la nostra mente, la scienza o quello che erano le conoscenze dell'epoca non volevano accogliere questo aspetto così ormai comprensibile oggi. Invece
1: bisognerebbe avere un approccio più aperto e
2: più neutrale,
1: e valutare effettivamente.
2: C'è una totale distinzione tra una stoffa che è un ectoplasma, è totalmente visibile. L'ectoplasma non può essere afferrato, non può essere toccato. L'ectoplasma è una sostanza lattiginosa, quasi eterea, e il canovaccio è una sostanza fisica.
1: Sì.
2: Ottima la questione del ingerire qualcosa prima che potesse
1: blu di metilena,
2: esatto,
1: sì,
2: che potesse
1: che colorava
2: tingere,
1: di blu, sì.
2: Ma l'ectoplasma è una sostanza energetica, quindi non è generata fisicamente.
1: In quel caso infatti non ci fu un riscontro.
2: Quindi questo è un punto in più per la nostra Helen Duncan.
1: Elisabetta Lupano, proseguiamo nel nostro percorso con gli apporti audio, e vi furono anche altri test che Price suggeriva si trattasse di una miscela di garze, carta,
2: sì,
1: e albume d'uovo. Ascoltiamo.
0: Fu più o meno in quel periodo che il ricercatore psichico Harry Price pagò alla Duncan 50 sterline per effettuare una serie di sedute di prova con l'obiettivo di dimostrare che era una truffatrice. In un rapporto, Price scrisse quanto segue riguardo alla Duncan. Alla conclusione della quarta seduta, conducemmo la medium in una città e chiedemmo l'apparecchio. Alla sua vista, la signora entrò prontamente in trance. Si riprese ma rifiutò di sottoporsi a radiografia. Suo marito le si avvicinò e le disse che era indolore. Lei balzò in piedi e gli diede un forte colpo sul viso che lo fece barcollare. Poi si diresse verso il dottor William Brown, che era presente. Lui schivò il colpo. La signora Duncan, senza il minimo preavviso, si precipitò in strada, ebbe un attacco di isteria e cominciò a strappare a pezzi il suo indumento da seduta. Si aggrappò alla ringhiera e urlò. Suo marito cercò di calmarla. Fu inutile. Lascio al lettore immaginare la scena. Una donna di 17 libbre vestita con collante di raso nero, legata alla ringhiera, urlava a squarciagola. Si radunò una folla e arrivò la polizia. I medici che erano con noi spiegarono la situazione e impedirono loro di chiamare l'ambulanza. La riportammo in laboratorio e subito chiese di essere sottoposta a raggi X. In risposta, il dottor William Brown si rivolse al signor Duncan e gli chiese di svuotargli le tasche. Lui rifiutò e non ci permise di perquisirlo. Non c'è dubbio che sua moglie gli avesse passato la garza per strada.
1: Oh, c'è da dire, Elisabetta Lupano, che il marito Harry Duncan aveva delle doti anche lui, delle sensibilità anche lui, quindi ovviamente comprendeva le caratteristiche della moglie,
2: sì,
1: e la difese sempre in qualche modo, quindi anche in questo caso
2: sì,
1: la tutelò
2: sempre,
1: cercando di motivare il fatto, evitandogli delle violenze fisiche,
2: certo,
1: inutili.
2: Beh, sono delle proprie vere e proprie esattamente violenze fisiche, perché tutta la vita cercare di dimostrare quello che tu sei contro un sistema che vuole in qualche modo smontarti è sicuramente snervante.
1: Sì, sì, è questo.
2: E non si è salvata da questo, purtroppo.
1: Ci fa comprendere poi la difficoltà nel percorso che i medium hanno avuto nel tempo. Oggi diciamo che è molto più facile, possiamo
2: dirlo.
1: Oggi è
2: tutto molto
1: così
2: più facile, ma abbiamo visto che uno dopo l'altro sono stati tutti quanti condannati,
1: sì,
2: testati, insomma, chi più ne ha più ne metta. Però loro sono stati pionieri, sono stati coloro che hanno dovuto

0: portare qualcosa di nuovo in un sistema che forse non era pronto, e quindi il primo passo lo compie sempre il
1: Il
0: pioniere,
1: pioniere, sì.
0: aprendo, come dire, dei varchi importanti anche per tutte le generazioni a seguire.
1: Successive. E noi andiamo ad ascoltare un altro apporto con i detrattori che arrivarono a denunciare la Duncan per alcune sedute in cui fu contestato sempre di aver usato dei trucchi.
2: Ci fecero un'altra seduta e il controllo disse che avremmo potuto tagliare un pezzo di teloplasma quando fosse apparso. La vista di una mezza dozzina di uomini, ognuno con un paio di forbici, in attesa del comando, fu divertente. Arrivò e saltammo tutti. Uno dei dottori afferrò la roba e ne assicurò un pezzo. La medium urlò e il resto del teloplasma le finì in gola. Questa volta non era garza. Si rivelò essere carta imbevuta di albume d'uovo e ripiegata in un tubo appiattito. C'era qualcosa di più infantile di un gruppo di uomini adulti che sprecavano tempo, denaro ed energie per le buffonate di una truffatrice. Price pubblicò anche delle fotografie che mostravano un falso ectoplasma fatto di garza, guanti di gomma e teste ritagliate da copertine di riviste che sosteneva fossero spiriti. Inoltre, l'ex cameriera di Duncan, Mary McKinley, confessò di aver aiutato Duncan nei suoi trucchi da medianista e persino il marito di Duncan ammise che le materializzazioni di ectoplasma erano il risultato di un rigurgito. Nonostante ciò, le sue sedute spiritiche continuarono per anni a venire. Il problema successivo che Helen Duncan incontrò fu nel 1933, quando durante una seduta le luci si accesero rivelando che lo spirito era stato creato da una canottiera di maglia. Il suo pubblico ne fu irritato. Per loro Duncan era una frode e decisero di chiamare la polizia. In seguito a ciò fu processata e condannata per medianità fraudolenta al processo dello sceriffo di Edimburgo. La condanna comportò una multa di 10 sterline, circa 720 sterline odierne. Ciononostante, le sue attività continuarono. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, la richiesta dei suoi servizi aumentò notevolmente, con parenti ansiosi e irrequieti che desideravano scoprire la sorte dei loro cari o comunicare con quelli che avevano perso. Fino a quel momento, le autorità non si erano davvero occupate di lei, a parte la multa del 1933. Tuttavia, alla fine di novembre del 1941, pochi giorni dopo l'affondamento della HMS Barrum, la Duncan affermò che lo spirito di un marinaio morto si era materializzato e le aveva raccontato cosa era successo. La cosa interessante era che solo i parenti stretti di coloro che erano morti conoscevano la sorte della nave.
1: Ecco, qui cominciarono, Elisabetto Lupano, diciamo, i problemi più significativi
0: Sì.
1: per Helen Duncan, perché arrivarono i servizi segreti inglesi e soprattutto la Marina, il vertice dello Stato Maggiore inglese, che cominciò a temere che Helen Duncan potesse svelare dei segreti che poi avrebbero creato problemi e avrebbero fatto perdere la Seconda Guerra Mondiale contro i
0: Sì. Qui
1: nazisti.
0: ci sono due aspetti di questa donna che sono sicuramente controversi, ma controversa proprio la sua vita, il suo modo di portare la medianità, perché è chiaro che lei queste predizioni e queste informazioni rispetto agli affondamenti della nave, eccetera, li poteva aver saputi o ricevuti solo per mezzo
1: Sì.
0: di un mondo invisibile che comunicava attraverso di lei. Il fatto che lei comunque nel tempo si ostinasse a portare avanti questa sua missione, si ostinasse malgrado le problematiche polizia, piuttosto che multe, eccetera, eccetera, lei continuava imperterrita ad andare avanti in questo suo viaggio
1: Sì.
0: nella medianità. Quindi che cosa dire? Probabilmente aveva una spinta più forte e aveva anche una parte umana, come abbiamo detto prima, alla quale lei non si voleva arrendere laddove avesse perso la qualità della medianità fisica in taluni momenti.
1: Sì. Qui vediamo, Elisabetta Lupano, che la Marina Britannica censura la notizia sull'affondamento appunto di questa nave militare inglese, significativa, poi che era della Royal Navy, una notizia che venne riportata appunto da Helen Duncan, che l'aveva avuta da uno dei marinai. E quindi ascoltiamo e poi ne parliamo.
2: Per mantenere alto il morale degli inglesi, la Marina aveva censurato l'affondamento e aveva avvertito le persone informate di non discutere le informazioni con nessuno. Quindi, poiché la Marina riteneva che la Duncan non potesse in alcun modo saperlo, iniziò a interessarsi alle sue attività. Nel gennaio del 1944, Duncan tenne una seduta spiritica in una casa privata a Portsmouth. Vi presero parte due inquilini rimasti della Marina. Tuttavia, non ne rimasero impressionati. Anzi, si sentirono offesi dalla sua frode. L'inquilino rimasto Worth ricordò come una figura di stoffa bianca apparve dietro le tende, sostenendo di essere la sua defunta zia. Tuttavia, la zia era viva e vegeta. La stessa cosa accadde in seguito. Questa volta sostenne di essere sua sorella, ma era anche lei viva. Worth, disgustato da ciò, denunciò Duncan e i suoi complici alla polizia. Pochi giorni dopo, il 19 gennaio, un poliziotto in borghese fece un'irruzione improvvisa nel suo posto di lavoro. Worth era tra i presenti e cercò persino di afferrare l'ectoplasmatico, che credeva fosse un lenzuolo bianco, ma si smaterializzò troppo rapidamente. Una perquisizione nei locali non portò a trovare lenzuoli bianchi, il che fece sorgere il dubbio se si trattasse di uno spirito reale o come avesse fatto a farlo. In seguito alla retata, Helen Duncan fu arrestata e condotta davanti ai magistrati di Portsmouth, dove fu accusata di vagabondaggio. Si trattava di un reato minore, con una multa massima di soli 5 scellini e nessuna ulteriore punizione. Sembrava che le autorità fossero intenzionate a infliggerle una pena più severa, visto che le rifiutarono la cauzione. Fu invece trasferita in una famigerata prigione femminile di Londra, chiamata Holloway. Era nota per detenere assassini e traditori vittoriani, la maggior parte dei quali era destinata all'impiccagione. La presenza di Duncan in prigione diede alle autorità più tempo per stabilire la migliore accusa da muoverle. Innanzitutto, decisero di cambiare l'accusa di vagabondaggio in cospirazione, che all'epoca poteva portare alla condanna a morte. Tuttavia, questa decisione fu successivamente modificata quando il caso fu deferito all'Old Bailey. L'accusa fu modificata in stregoneria in base a un'antica legge del 1735. Helen Duncan fu accusata di aver finto di esercitare o di usare la magia umana, affinché, tramite l'agenzia di Helen Duncan, gli spiriti delle persone defunte apparissero come presenti. Questo atteggiamento nei confronti di Duncan da parte dell'accusa potrebbe essere dovuto alla difficile situazione in cui si trovava il paese, ma anche al fatto che l'establishment era paranoico e temeva che potesse rivelare altre informazioni riservate come quelle riguardanti il D-Day.
1: Oh, questo era un fatto molto negativo, addirittura tra le persone condannate a morte. Forse eccessivo per un reato pseudo-reato di stregoneria.
0: Stavano relativa, prendendo tempo per come gestire la questione Duncan. E c'è anche molta confusione nel racconto, perché anche qui ci sono tanti pezzi che sono un po' contrastanti. Se è vero che un ectoplasma, considerato una stoffa, si smaterializza, vuol dire che anche quella è una dote. Farmi smaterializzare non è così semplice, pertanto insomma ci sono delle inesattezze anche nei racconti.
1: Certo, questi sono tratti dalle cronache, diciamo, dell'epoca. Che ovviamente sono vari, ecco,
0: sono quindi passaggi di racconti, di racconti per racconti, quindi quello che arriva a noi oggi è solo frutto,
1: è da prendere un po' con così
0: con le famose pinze,
1: con le famose pinze, sì.
0: Tuttavia, questa donna ne ha scontate tante e hanno cercato, secondo me, soltanto di fermarla in qualche modo, come abbiamo detto prima, solo perché poteva essere un elemento di disturbo per la Gran Bretagna, per i servizi segreti ed altro. Se non fosse stata così potente, forse non se la sarebbero, come dire, filata proprio di tanto.
1: Più di tanto. Noi arriviamo al momento, diciamo, del processo per questa presunta stregoneria, che ormai poi è inesistente, non considerata più. Ascoltiamo, poi ne parliamo.
2: Il processo di Helen Duncan per stregoneria fraudolenta suscitò grande attenzione e polemiche in tutto il paese. Il processo fu complicato per l'accusa a causa della mancanza di prove materiali. Invece, i testimoni furono chiamati a testimoniare uno per uno. Naturalmente, alcuni sostennero che fosse una truffatrice. Nel frattempo, altri erano convinti che fosse una medium autentica con poteri legittimi. Durante il processo, Duncan tentò persino di dimostrare le sue capacità di fronte alla giuria per dimostrare che non era una truffatrice. Tuttavia, il giudice non lo permise. Dopo 30 minuti di deliberazione, la giuria emise un verdetto di colpevolezza per violazione della legge sulla stregoneria del 1735, ma fu assolta da tutte le altre accuse. Di conseguenza, Duncan fu condannata a 9 mesi di reclusione. Dopo aver sentito la sentenza, esclamò: «Non ho fatto nulla. Esiste un Dio?» Helen Duncan fu una delle ultime persone condannate in base al Witchcraft Act del 1735. Questo, insieme alla fama del caso all'epoca, portò molti a definirla l'ultima strega della Gran Bretagna.
1: Elisabetta Lupano, possiamo dire un processo indiziario dove mancano le prove materiali e le testimonianze sono basate su visioni personali dei testimoni. Ecco, con un giudice che poi non permette,
0: esatto,
1: nessun tipo di dimostrazione.
0: Assolutamente, tra l'altro lei si dichiara disponibile a dimostrare pubblicamente durante un'udienza quelli che erano i suoi poteri, quindi una capacità, secondo me, medianica straordinaria, perché neanche di fronte ad neanche davanti ad una situazione così complessa lei si sottrae dal mostrare la sua medianità, quindi ne era completamente certa.
1: Sì.
0: E infatti, che cosa le dicono? Le dicono di no, quindi insomma non le hanno dato la possibilità di dimostrare pubblicamente ciò che lei era, e lei ne era consapevole.
1: Oh, qui fortunatamente per la storia, Elisabetta Lupano, interviene l'autorevole Premier Winston Churchill,
0: sì,
1: una persona di ampie vedute.
0: Lo fa scomodare.
1: Lo fa scomodare, addirittura prende questo caso ad esempio e interviene poi dentro per cambiare la legge, ecco,
0: sì,
1: e cambiare una visione però di tutto il paese,
0: perché
1: di tutta la Gran Bretagna.
0: Sembrerebbe che lui fosse comunque appassionato di questi temi, avesse comunque una,
1: diciamo, un ricercatore,
0: uno
1: curioso,
0: studioso della parte psichica dell'esistenza.
1: Sì.
0: E quindi insomma si schiera un po' dalla sua parte per quanto ha potuto.
1: Ascoltiamo e poi ne parliamo meglio.
2: Il primo ministro dell'epoca, Winston Churchill, criticò l'intero procedimento definendolo una perdita di tempo e un uso improprio delle risorse della corte. In una nota al ministro degli interni, Herbert Morrison, dichiarò che l'accusa era obsoleta e insensata. Dopo un appello alla Camera dei Lord, respinto, la Duncan fu rimandata nella famigerata prigione di Olo. In tutto il paese, i suoi sostenitori ritenevano che la sentenza fosse un prezzo da pagare per l'ingiustizia. A quanto pare, le guardie carcerarie la pensavano allo stesso modo e si sostiene che decisero di non chiudere a chiave la porta della sua cella, lasciandola sempre aperta. Nel 1951, il Witchcraft Act fu abrogato e integrato nel Fraudulent Mediums Act. Il processo di Helen Duncan contribuì a questo cambiamento.
1: Quindi, Elisabetta Lupano, l'intervento di Winston Churchill fu significativo per cambiare un percorso, non soltanto ovviamente intervenne prendendo spunto dal caso Duncan, però per cambiare un corso obsoleto, lui
0: ammorbidisce questa legge sulla stregoneria, estremamente obsoleta, appunto, sì.
1: Sì,
0: ed è l'unico modo con cui ha potuto poi in qualche modo scagionare o rendere più lieve la pena di Helen Duncan.
1: Sì, una ridicola farsa, l'apostrofò il buon Churchill,
0: esatto.
1: Sì. E, ascoltiamo, ecco, l'ultimo apporto con il secondo arresto, purtroppo, perché era stata presa di mira poi
0: ormai
1: dalle autorità
0: era...
1: sotto sotto l'occhio del ciclone, come si dice in gergo.
0: Le sue predizioni erano reali, per cui...
1: E quindi secondo arresto e poi la morte che sopravvene, che molti attribuirono a questo aspetto qui, a questo secondo arresto. E poi ci sono i misteri per le ustioni sul corpo, sì, considerate poi inspiegabili anche dagli scettici, ovviamente.
0: Sì, oggi si può spiegare benissimo l'effetto di rientro di un ectoplasma sul corpo fisico. Ci tengo anche a dire questo, che la maggioranza dei medium fisici muoiono durante le seance fisiche, proprio diciamo sempre per la stessa causa, la mancanza di rispetto, la voglia di scoprire se questi fenomeni sono veri o no, senza tenere presente che l'ectoplasma è una sostanza collegata direttamente al corpo del medium. Pertanto, se non vengono rispettate determinate condizioni, l'ectoplasma, ritraendosi, può creare infarti, sanguinamenti interni, ustioni, e fino ad arrivare alla morte stessa del medium.
1: Sì. Ascoltiamo questo, che conferma quello che stava valutando.
2: Dopo che la Duncan ebbe scontato la pena, a quanto pare promise di smettere di condurre sedute spiritiche. Tuttavia, è chiaro che le sue parole non avevano alcun significato. 11 anni dopo, nel 1956, mentre era nel bel mezzo di una seduta, ci fu un'altra retata. Di nuovo, venne arrestata. Ellen morì il 6 dicembre 1956, all'età di 59 anni, nella sua casa di Edimburgo, a causa di problemi di salute, probabilmente dovuti alla sua obesità e ai suoi problemi cardiaci. Alcuni spiritualisti affermano che la sua morte fu una conseguenza diretta della retata della polizia del novembre 1956. Ellen Duncan era in uno stato di transessualità al momento della retata. Mentre si trova in questo stato, nessuno può toccarti. Come se lo facessero, l'ectoplasmatico può tornare troppo rapidamente nel corpo della medium, causando gravi danni. Naturalmente, la polizia non lo sapeva e, a quanto pare, di conseguenza, la Duncan rimase con due ustioni secondarie sullo stomaco. Si dice che abbia trascorso del tempo in ospedale e poi si sia riposata a casa. Morì solo 5 settimane dopo il raid della polizia.
1: Elisabetta Lupano, ma perché lo stato di trance, se si viene ripresi, ricatturati dallo stato di trance, c'è il rischio addirittura?
0: Perché il medium ha una frequenza completamente diversa, in onde vibrazionali completamente diverse, non è presente a se stesso, appunto è in uno stato di trance profonda, ed è estremamente delicata la questione per il suo corpo fisico, sì. Quindi tutto ciò che può irrompere questo stato è rovinoso per il medium. Non mi stupisce affatto che dopo questa retata lei nel giro di 5 settimane sia deceduta, non mi stupisce affatto.
1: Ovviamente, Elisabetta Lupano, la polizia non è che badasse a
0: no,
1: questi aspetti,
0: apriva la porta,
1: che non conosceva, non sapeva,
0: certo.
1: Quindi
0: irrompere in una situazione delicatissima dove l'energia del medium è potentissima in quel momento fa sì che crea veramente un grande danno nella parte fisica.
1: E così si conclude purtroppo questo è stato il caso di molti medium. All'incirca intorno, si è valutato, ecco, facendo intorno ai 60 anni più o meno.
0: Sì.
1: Avevano
0: abbiamo
1: un ciclo
0: medium
1: di vita
0: fisici anche complicato. Contemporanei che sono morti di infarto e sono morti anche durante le seance fisiche davanti a tutti i testimoni, sempre per opera di qualcuno che vuole smascherare la veridicità di questi eventi straordinari che, voglio ricordare, sono compiuti per opera e per mano del mondo dello spirito, e qualcuno è un prescelto nel fare questo. La medianità fisica è complessa e anche faticosa per il medium stesso.
1: Elisabetta Lupano, siamo verso la fine di questa puntata interessante su Ellen Duncan.
0: Abbiamo avuto lei oggi come protagonista, è una medium scozzese con capacità di predizione che in più occasioni fu scoperta usare dei trucchi per tentare di dimostrare la presenza di ectoplasmi. La Duncan evidenziò delle doti di predizione e fu coinvolta a suo malgrado in un'indagine di spionaggio militare durante la Seconda Guerra Mondiale, finendo per essere condannata a 9 mesi di carcere dalle autorità britanniche per rivelazioni di segreti militari e portando anche all'intervento del premier Winston Churchill. Elisabetta Lupano
1: e Giacinto De Caro
0: vi ringraziano dell'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Medium, che vede al centro George Chapman, medium e guaritore spirituale inglese noto per la sua conoscenza in oftalmologia. un tema estremamente interessante. Vi aspettiamo.
1: Grazie.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: un giorno ad Urlapicchio. Ci sono dei giorni smegi e lombidiosi, col cielo d'agro e un fonsero gongruto. Ci sono meriggi gnalidi e budriosi che plogidan sul mondo infragelluto. Ma oggi è un giorno a zimpagi e zirlecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini. Le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano coi fernagi tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e prodigiero. È il giorno a cantilegi, ad Urlapicchio, in cui mai detto t'amo per davvero.
1: Buongiorno, state per ascoltare la seconda puntata dello speciale dedicato a Fosco Maraini, una delle figure più eclettiche del panorama culturale italiano del Novecento. Fosco Maraini, infatti, come tutti sanno, è stato sia etnologo che alpinista che fotografo, e ci ha lasciato, oltre che i resoconti straordinari dei suoi viaggi in alcuni libri pieni di splendide fotografie, ci ha lasciato anche la sua voce. Diciamo che la voce di Fosco Maraini in radio è fatta di interventi non tantissimi, e che riguardano in particolar modo alcuni paesi tipo il Giappone, di cui era un grande esperto, e altri paesi tipo il Tibet, oppure riguardano racconti, ricordi di alcune imprese storiche di alpinismo memorabili. Diciamo che Maraini ha iniziato a parlare in radio anche molto tardi, visto che stava sempre in giro per il mondo e non era così facile poi contattarlo, così facile che si rendesse disponibile. Comunque, in questa seconda puntata ascolterete i suoi interventi in vari programmi di Radio 2 e Radio 3, dal 3131 alle 2 di notte, alle 8 della sera, e in una puntata della Strana Coppia di Radio 3 insieme a Carlo Lucarelli. Buon ascolto.
2: Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Nipponga, visioni di Giappone, di Giancarlo Calza.

Buonasera a tutti gli ascoltatori. Come era stato anticipato ieri sera, questa serata è dedicata alla persona che più di ogni altro nella seconda metà del Novecento ha letto, vissuto e interpretato il Giappone, Fosco Maraini. Fosco Maraini, un grande fiorentino che si inserisce nella linea degli esploratori, degli studiosi, conobbe il Giappone direttamente in vari modi. Ma voglio cominciare a parlare di lui usando le sue stesse parole, leggendovi un brano della sua celebre autobiografia in forma romanzata, Case, Amori, Universi, pubblicata da Mondadori. Lui dice di sé, ed è utile sentirlo perché ci dà la chiave con cui accostare, imparare ad amare, a conoscere un paese diverso, un mondo diverso dal nostro, che è sempre molto difficile ma appassionante. L'universo di Klee era diviso, come le ruote della vita tibetane, in vari scomparti nettamente separati tra loro. C'era il mondo inglese, nutrito fin dagli albori dai libercoli di Beatrix Potter. L'Inghilterra era un po' una Grecia dell'anima, una terra santa, uno Shambhala dello spirito. Klee non c'era mai stato, ma ne era ambasciatrice venerata la mamma. E questo bastava. Al di là di un'invisibile muraglia di vetro culturale stavano i due mondi italiani, diversi tra loro, quanto poi entrambi lo erano da quello britannico. Il mondo italiano alfa era importante, ma ostico e lontano. Vi circolavano personaggi aulici, paludati, preclari e generalmente severi, accademiconi, vescovi del sapere, mitriati della cultura. Che so io, Ugoietti, Lionello Venturi, Emilio Cecchi. Ben diverso era il mondo italiano beta, che in realtà avrebbe dovuto dirsi alfa per la sua predominante importanza nel cuore e nella mente di Klee. Era il mondo arcaico, georgico, etrusco di Martino, di sua moglie Gemma, dei loro parenti, nonché quello dell'Ida e di altri che circolavano per casa. Ecco, il fascino di Martino e del suo mondo era quello di una realtà finale, indiscutibile, senza fronzoli né ricami.

0: Non era spudorato il mio amato padre e per tutta la mia infanzia l'ho amato senza esserne ricambiata. È stato un amore solitario il mio. Vegliavo su di lui, sulle sue impronte mai ripercorse, sui suoi odori segreti. Essendo lui sempre in viaggio, sempre lontano, trasformavo le mie attese in architetture complicate e aeree, tra il miraggio cittadino e la voglia di un sogno ad occhi aperti. L'ho amato molto questo mio padre, più di quanto sia lecito amare un padre, con uno struggimento doloroso, come anticipando in cuor mio la distanza che poi ci avrebbe separati, prevedendo la sua vecchiaia, che mi era già intollerabile da allora, immaginando la sua morte, di cui non mi sarei mai consolata, ma di cui scorgevo l'ombra fra le sue ciglia delicate, fra i suoi pensieri selvaggi, negli angoli delle sue labbra, sottili e delicate.
1: Cosco Maraini, scrittore ed etnologo. Sua figlia Dacia, nel 93 per la Rizzoli, ha pubblicato Bagheria, un romanzo che torna alle radici della Sicilia e ai ricordi familiari. Al di sopra di tutto, tra le pagine del romanzo, si rintraccia un percorso di ricerca che Dacia, l'autrice, compie verso lei, Fosco, verso suo padre. Quali reazioni ha avuto lei a vedersi rappresentato in questo romanzo, in qualche modo avendo percepito che sua figlia voleva recuperare la sua figura?
2: Ma è stata una piacevole sorpresa, perché non me l'aspettavo, non avevo realizzato quali potevano essere i sentimenti suoi nei miei riguardi tanti anni fa. Ecco, è una cosa, devo dire, insomma, molto piacevole.
1: Sua figlia parla anche di un padre latitante che ha voluto recuperare. Si può recuperare attraverso la scrittura?
2: Perché no? Penso di sì, senz'altro. Non mi pare che ci sia delle difficoltà, ecco, veramente non mi pare che ci siano residui, ecco.
1: Ma perché Fosco Maraini è stato necessario ricorrere alla scrittura per potersi comunicare? Non bastavano le parole?
2: In fondo siamo stati sempre molto lontani, diciamo, fisicamente, uno in Europa, l'altro in Giappone, così, quindi le parole erano poche, ha capito? Non c'era molta occasione di parlare.
1: O si è sentito in colpa come padre nei confronti di questa figlia?
2: Un po' sì, un po', ma quello è generico, perché non è solo la figlia, c'erano anche altre due figlie. Quindi, insomma, sì, c'era un po' di senso di insoddisfazione, ecco, da questo lato qui, sì.
1: Quando leggeva le pagine di questo romanzo, quali erano i pensieri che affioravano nella sua mente?
2: È stato piuttosto una piacevole scoperta, insomma, vedere che c'erano dei sentimenti che non sospettavo, ecco.
1: Secondo lei perché Dacia non aveva trovato il coraggio anche di parlarle?
2: Ma quelli sarà una certa chiusura, ecco, da parte sua o da parte mia, non lo so, insomma, una certa difficoltà di stabilire delle relazioni, che poi del resto sono difficili fra padre e figlia a quell'età, ecco.
3: Un antropologo, etnologo, docente in varie università del globo, Fosco Maraini, si è divertito a comporre delle poesie totalmente fatte di parole inventate. Ma sono parole così belle, così verisimili, così vere, così, come potrei dire, da nostro dizionario, da sembrare vere in realtà.
4: Un giorno ad Urlapicchio. Ci sono dei giorni smegi e lombidiosi, col cielo d'agro e un fonsero gongruto. Ci sono meriggini alidi e budriosi che plogidan sul mondo infragelluto. Ma oggi è un giorno a zimpagi e zirlecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini. Le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano coi fernagi tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e prodigiero. È il giorno a cantilegi, ad Urlapicchio, in cui mai detto t'amo per davvero.
3: Brava!
4: Grazie.
3: E l'hai letta molto bene, perché non è facile, effettivamente.
4: No, è difficilissimo.
3: Oh, e tu pensa che c'è stato un umorista, Mauro Marcellini, che ha redatto addirittura un serissimo commento a tutte queste fanfole, cioè a queste poesie del Maraini. E di questa, per esempio, che cosa dice? Dice che descrive una giornata speciale, con le nuvole che buzzillano sotto un vento non troppo forte, con i fernagi passeracei che luderchiano, giocano con i bernecchi, altri passeracei di varia specie. È un giorno, insomma, di festa, col sole ad urlapicchio. Senti questa parola, urlapicchio, c'è tutto lo splendore del sole, tutta la gioia di una bella giornata. Perché? Perché lei ha detto a lui: t'amo per davvero.
4: E gliel'ha detto, tanto per evitare equivoci, in italiano autentico.
5: Like the beat, beat, beat of the tum-tum.

dalle prime battute di questo suo romanzo autobiografico, Fosco Maraini tiene a chiarire una delle cause principali che hanno contribuito a formare sin dall'infanzia la personalità del protagonista Clay, cioè Maraini stesso. E questa caratteristica è la diversità degli universi culturali, sociali, umani in cui egli si trovò dall'inizio e con cui dovette coesistere e di cui accettò, anzi in cui si immerse con l'attenzione e la cura, io direi, di un pescatore di perle.

0: Siete sempre in ascolto di Due di notte, l'italiano all'estero, Elena Bonelli ai microfoni di Radio 2 e parlando di Giappone non possiamo non sentire la voce del professor Fosco Maraini, che è il presidente dell'Associazione Italiana Studi Giapponesi. Credo che sia uno dei massimi responsabili, dei massimi rappresentanti appunto di associazioni che si occupano degli studi del Giappone. Professor Fosco Maraini, buonanotte.
1: Buonanotte a lei.
0: Benvenuto. Allora, ci può dire brevemente come nasce questa associazione?
1: Beh, l'associazione nacque nel 1972 in occasione di un convegno internazionale a Kyoto di scrittori e di studiosi del Giappone. In quell'occasione eravamo una quindicina di italiani e io lanciai l'idea così, quasi per scherzo: perché non fondiamo un'associazione di studi giapponesi? Tornata a Roma l'abbiamo fondata e oggi abbiamo 330 soci, insomma è veramente un successo non indifferente. Siamo al 26esimo anno di attività.
0: Mi pare che lei di attività ne faccia parecchia, anche proprio sempre in movimento, tant'è che prossimamente presenterà una mostra a Tokyo.
1: Sì,
0: ce ne vuol parlare?
1: Sì, è una mostra fotografica, raccoglie circa 60 anni di attività fotografica che si terrà al Museo della Fotografia appena inaugurato a Tokyo. È una personale, è una mostra,
0: ecco,
1: di foto solo mie,
0: allora,
1: che riguardano però 60 anni di attività e moltissimi paesi.
0: Che cosa rappresentano esattamente queste foto?
1: Ma c'è un po' di tutto, dall'Italia alla Cina, al Tibet, all'India, al Giappone, molto. È una raccolta proprio personale estratta da circa 25.000 negativi della mia collezione fotografica.
0: Benissimo, senta, noi le auguriamo il massimo del successo per la sua personale a Tokyo e in questa grande manifestazione. Credo che insomma un apporto visivo di arti figurative ci possa veramente star bene. Grazie professore, buonanotte.
1: E allora buonanotte a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: La grandezza di Maraini, scrittore, antropologo, fotografo, alpinista, professore, sta nella sua capacità illimitata di interessarsi al diverso e di assimilarne le qualità. Non rifugge proprio da nulla, accoglie tutti gli aspetti dolorosi, anche quelli che dovrà poi affrontare nella prigionia in Giappone durante la guerra, o gioiosi, ripugnanti, seducenti. Ogni cosa, maestosa o semplice, diviene l'occasione di una indagine che sconfina in un vero e proprio, si potrebbe dire, amore, innamoramento, passione per quello che sta alla base di ciò che ci sta di fronte e che egli descrive straordinariamente, sempre tra il serio e il faceto, mai serioso, come invece in molti casi succede, in tante occasioni. C'è una famosa intervista che lui fece e in cui parla di questo strano personaggio. Vi leggo ancora. Sono del tutto cosciente, spesso vergognoso, talvolta angosciato, per queste reti gettate in troppi mari. Eppure sento che c'è un punto unificatore profondo, un baricentro di radici che nutre più alberi distanti e distinti tra loro. Quello che consente nel sapersi e sentirsi Chitluvit. Il Chitluvit, cittadino, luna, visita, istruzione, terra, il solerte Chitluvit è un tipo di quella luna al quale è stata data una borsa di studio con poche semplici istruzioni. Vai, staci a lungo in terra, fatene un'idea, vedi di capirci qualcosa. E il Chitluvit perciò si mette in moto, indaga, osserva, registra, s'adopera per comprendere la condizione men, per farsene un quadro, una mappa, un mandala. E in questa fatica, spesso gradevole, talvolta entusiasmante, per lunghi periodi semplicemente laboriosa, il solerte Chitluvit finisce per innamorarsi della Terra. Che pianeta stupendo, nonostante le sue miserie e i suoi orrori.
3: Ora una settimana di riproposizione di un programma che ha avuto molto successo presso gli ascoltatori di Radio 3, andava in onda nel corso di Mattino 3 e si tratta della strana coppia, questo incrocio di voci che parlano della loro carriera e delle loro passioni, soprattutto musicali. Da oggi, per questa settimana, è la volta di due scrittori, due generazioni a confronto, possiamo dire, Fosco Maraini e Carlo Lucarelli.
4: Dunque, la scoperta della musica per me fu proprio una folgorazione. Avevo, non so, credo 12 anni, circa 13 forse, al massimo, e a casa vennero due musicisti invitati dai genitori che erano appassionati di musica, e suonarono la sonata famosa per piano e violino di César Franck. Ecco, quella lì fu veramente una scoperta, una folgorazione, specialmente i tratti nei quali violino e piano si richiamano l'un l'altro, un motivo che viene ripetuto dal violino e poi dal piano, oppure dal piano e poi dal violino, mi dette un brivido straordinario, ecco, e fu proprio l'apertura di un mondo che è continuato a interessarmi, a far parte della mia vita fino adesso. Quindi sono 50 più anni da quel momento.

Il mio primo ricordo musicale compiuto, strutturato, è mia mamma che canta una canzoncina che diceva: c'era una volta un re piccino, piccino, piccino come te, che poi ho scoperto dopo tanto tempo che era parole, penso, sue, inventate sul momento, su un'aria di musica classica bellissima, importantissima, di cui non mi ricordo affatto il titolo. Tutte le volte che la sento mi viene in mente: oh, guarda, c'era una volta un re. La musica che cronologicamente mi ricordo è subito dopo le filastrocche di mia mamma per farmi addormentare, erano tutte le cose che sentiva mia madre quando io avevo più o meno 10 anni, 6 anni, 8 anni, eccetera. Ed erano, mia mamma ascoltava tantissimo Tenco, aveva soprattutto un giradischi molto piccolo, uno di quei mangia dischi, e soprattutto aveva, credo, uno o due dischi di Tenco e basta, li ascoltava in continuazione tutto il giorno. Per cui un giorno dopo l'altro, per esempio, è una canzone che mi ricordo perfettamente, perché devo averla sentita 7-8 milioni di volte, perché mamma continuava a metterla su. Un giorno.

Poi mi ricordo sempre nello stesso periodo, invece, con le canzoni dei Beatles di quando ero piccolo io, soprattutto una che mi dicono che sapevo cantare, ma io non mi ricordo affatto, anzi, se ci penso anche adesso, i Beatles non mi piacciono neanche più poi così tanto, che era I Wanna Hold Your Hand. Io, secondo quello che mi dicono, sapevo cantare benissimo I Wanna Hold Your Hand, la cantavo in continuazione. Credo che la sapevo cantare come la sapeva cantare un bambino dello Zecchino d'Oro, di quelli scartati alle selezioni, perché cioè, non avevo 6 anni. Però cantavo quella cosa là.

soltanto posteriore di pochi anni fu l'esperienza, l'amicizia con Ermete Trismegisto, così chiamato scherzosamente questo bravo futurista e artista ormai deceduto da parecchi anni, ma che era un personaggio veramente fuori del comune. E fu lui che mi fece sentire per la prima volta la musica di Gershwin, e soprattutto un americano a Parigi, e naturalmente poi la Sinfonia in Blu e anche la sonata in F, il concerto in F. Insomma, fu un'apertura verso la musica moderna che mi è sempre poi rimasto, questo gusto per la musica moderna, fino ad oggi.

avvoltò e nel silenzio stanno estendendo le ali. Non ti distrugge, mio amore, la danza di tanti misteri.

0: sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Lo speciale su Martin Luther King a cura di Giacinto De Caro. Rai Radio Tech e Te, benvenuti da Danilo Angelelli. Siamo arrivati all'ottava puntata dello sceneggiato. King è a Memphis. Dovrebbe svolgersi di lì a poco la marcia per i diritti dei netturbini in sciopero. Molti non vogliono la manifestazione. Molti non vogliono che vi partecipi il leader del movimento per i diritti civili. Ecco, i diritti, una delle parole che più ricorrono in questo programma, composto ogni volta da una puntata dell'originale radiofonico e da un incontro con un ospite, che oggi è il portavoce della sezione italiana di Amnesty International, Riccardo Nuri. Amnesty, organizzazione non governativa impegnata sul fronte dei diritti umani. Dopo lo sceneggiato, che arriva immediatamente, anzi, è già arrivato. Buon ascolto!

Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli. Ottava puntata. Personaggi e interpreti. Il portiere Piero Vivaldi, l'avvocato Carlo Ratti, Andy Young, Enrico Bertorelli, Martin Luther King, Sergio Graziani, i delegati Leo Gullotta, Claudio Sora, la commissione Luca Biagini, Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Lawson Dario Penne, Jackson Andrea Allala, la telefonista Alessandra Maraglia. La presentazione letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raitelli.

0: Martin Luther King è partito da Atlanta per l'ultimo suo viaggio, diretto a Memphis. Come mosso dal presentimento di non rivederlo più, il padre è andato a salutarlo all'aeroporto, dove il fratello nota ancora una volta la presenza dello stesso individuo che il giorno precedente sembrava spiarli. Congedandosi dalla moglie Coretta, Martin le ha fatto promettere di fare in modo da evitare che i figli crescano nel rancore e nell'odio. A Memphis, Martin, col fratello A.D. e gli altri suoi collaboratori, prende alloggio al Lorraine Motel, in Mulberry Street, che è gestito da negri, anziché al lussuoso Holiday Inn, come era stato in un primo tempo stabilito. Ciò obbliga le autorità locali a modificare le misure di sicurezza. Comunque, il sindaco Loeb e gli irriducibili bianchi razzisti che lo circondano sono decisi a bloccare lo svolgimento della marcia per i diritti dei netturbini negri in sciopero o a impedire almeno la partecipazione di Martin Luther King, suo carismatico animatore. La posta in gioco non è tanto la condizione sindacale e salariale degli scioperanti, quanto ciò che potrà succedere in seguito con la progettata marcia su Washington dei poveri di ogni razza e religione. La parola d'ordine dei razzisti è fermare King una volta per tutte, se si vuole che gli Stati Uniti sopravvivano come nazione bianca. A loro avviso i negri hanno già avuto troppo: libertà di ammissione nelle scuole e nei locali pubblici, libertà di accesso alle professioni e alle alte cariche. Per raggiungere lo scopo, il sindaco ottiene dal governo federale un'ordinanza che vieta la partecipazione alla marcia di coloro che non hanno la residenza a Memphis e quindi di King. Ma c'è chi pensa a soluzioni più drastiche.
1: Un'ingiunzione federale è l'unico mezzo legale che abbiamo.
2: Legalità, legalità! È con la legalità che i negri hanno fatto entrare i loro figli nelle nostre scuole, che si sono seduti nei nostri ristoranti, che si insinuano nelle nostre case e fanno crollare il valore degli immobili. Ci sono medici negri, avvocati negri, diplomatici negri, sindaci negri. Che altro vogliono, eh? Che altro vogliono?
1: Calmati, non serve a niente arrabbiarsi.
2: Ah no, eh? E allora, ascoltami bene. Siamo nel 1968 e avremo le elezioni. Avremo un nuovo presidente. Io non voglio ritrovarmi con Martin Luther King presidente degli Stati Uniti. Hai capito? E se qualcuno pensa che io sia il solo a pensarla così, sbaglia di grosso. Siamo stufi di sopportare quel figlio di puttana. E se gli succede qualcosa... Se gli succede qualcosa, è colpa sua. È lui che è venuto a cercare guai.

0: Che tempaccio.
1: Sì, signore. Non smette di piovere.
0: Annunciatemi al dottor King. Sono il suo avvocato.
1: Lo so, signore. Ho visto la vostra fotografia sui giornali. Il dottor King ha l'appartamento 306. Vi annuncio subito.
2: Non importa, lo accompagno io.
0: Ah, dottor Young.
2: Salve, avvocato. Buone notizie?
0: Direi di no. Anzi, la situazione si complica. Ma che ci fa qui tutta questa gente? Invece che nella hall di un motel, sembra di stare alla stazione.
2: C'è un po' di tutto. Poliziotti locali, poliziotti federali, giornalisti, curiosi, qualcuno dei nostri. Quel gruppo laggiù è una rappresentanza dei Netturbini. Martin sta parlando con una loro delegazione, ma non ne ha più per molto.
3: Per me, il riconoscimento dei vostri diritti è prima di tutto una prova di rispetto per il vostro lavoro. Io sono un ministro di Dio e non un sindacalista. E se non fossi convinto del fondamento morale delle vostre rivendicazioni, non sarei qui. Basterebbero le unioni sindacali. Gli aumenti salariali, le misure previdenziali che chiedete, sono tutte cose giustissime. Ma la questione di fondo è il riconoscimento del vostro diritto di associarvi e di essere trattati come forze di lavoro pari alle altre forze di lavoro del paese. Il vostro è un servizio reso alla comunità, un servizio importante.
4: Sì, questo è il punto, dottor King. Ma c'è chi ha interesse a sostenere che questo è un lavoro per chi non sa fare altro. Un lavoro da negri, così possono sfruttarci meglio.
5: Giusto, ma non sono soltanto i bianchi a pensarla così. Giorni fa è venuto da noi uno che è vicepresidente di una società. Uno di quei negri che ormai frequentano solo le case dei bianchi. Diceva che le nostre pretese sono assurde e che dobbiamo ringraziare Dio se ci danno un salario per quello che facciamo.
4: Allora l'ho preso per il petto e gli ho detto che se non spariva lo facevo diventare bianco del tutto.
3: Non tutti sono fatti per un lavoro specializzato e anche meno sono quelli che arrivano ad emergere nelle arti, nelle scienze e via di seguito. I più sono chiamati ad essere semplici lavoratori nelle fabbriche, nei campi, nelle strade. Ma nessun lavoro è privo di significato. Ogni lavoro che sia di aiuto alla collettività ha la sua importanza e deve essere svolto bene, senza misurare la fatica. Con ciò voglio dire che la dignità dell'uomo sta prima di tutto nel fare un lavoro il meglio possibile, qualsiasi lavoro. E questo vale tanto per la gente di colore quanto per i bianchi. A ciascuno di noi Dio ha assegnato un compito, che è un contributo al bene di tutti. E ciascuno di noi ha il dovere di realizzarlo. Siete d'accordo?
5: Sì. D'accordo, grazie.
4: Va bene, dottor King.
3: Bene, ora lasciatemi. E ripetete ai vostri colleghi ciò che vi ho detto. Ma restate in contatto con il reverendo Lawson per definire i particolari organizzativi della marcia.
6: Sì, sì, venite di là. Mentre il dottor King parla con l'avvocato, noi mettiamo a punto il servizio d'ordine. Venite.
3: Allora, avvocato.
0: Siamo nei guai. La Corte federale ha emesso un'ingiunzione che in pratica blocca la marcia. Ho qui il testo. Volete vederlo?
3: Datelo a Young.
7: C'è modo di fare opposizione?
0: Per ora mi sono limitato a protestare verbalmente. Ma Thomas Robinson, il procuratore, sembra irremovibile.
3: Che ne pensi, Young?
2: Dal punto di vista formale, l'ingiunzione non fa una grinza.
7: Telefoniamo alla Casa Bianca.
8: Meglio a Bob Kennedy. Bob ci ha dato sempre una mano.
9: Si potrebbe fare una conferenza stampa e denunciare pubblicamente questo sopruso.
2: Non precipitiamo. Abbiamo ancora 4 giorni davanti a noi e non dobbiamo chiudere la porta alla possibilità di trattare. In ogni modo, prima di tutto bisogna presentare formale opposizione.
0: Sì, come legale del movimento, credo anch'io che questa sia la prima cosa da fare. Sono d'accordo col dottor Young.
7: Ma intanto non possiamo starcene qui a sfogliare le margherite. Dobbiamo sapere come comportarci se la Corte respinge il ricorso e non revoca l'ordinanza.
8: Bernardi ha ragione. Stasera c'è il comizio al Cranbourne Temple e Martin non potrà ignorare l'argomento. Dobbiamo decidere.
9: Dottor King, che cosa facciamo se la Corte non revoca l'ordinanza?
3: Io non conosco tutte le risposte. Non sono un prestigiatore che ha sempre un coniglio nel cilindro. Ma nei momenti difficili, molte volte, ho sentito dentro di me una voce che mi diceva: se ti batti per la giustizia, per la verità, il Signore sarà sempre al tuo fianco. No, a me non piace disobbedire alla legge. La legge è il cemento della società. Ma è il cemento della società se nasce dalla giustizia. Ora noi ci troviamo in questa situazione, che la legge viola il diritto di riunione garantito dal primo emendamento della Costituzione.
10: Per essere precisi, l'ordinanza non proibisce la manifestazione, ma la partecipazione di coloro che non hanno la residenza a Memphis. La cosa è un po' diversa.
3: Giusto, avvocato. Giusto. In altre parole, sono io, Martin Luther King, che non devo partecipare alla manifestazione, perché sono un pericoloso agitatore. Ma pericoloso per chi? Pericoloso per quelli che non vogliono la giustizia. Quindi la loro legge è ingiusta. E poiché è ingiusta, non è una legge. Lo diceva anche Sant'Agostino. Ripeto, sfidare le leggi federali è contrario ai miei principi. Ma ci stiamo accorgendo che molti giudici ne fanno un uso arbitrario per vietare ai cittadini negri e ai cittadini bianchi che sono al loro fianco di riunirsi per chiedere il rispetto dei diritti civili. Ralph, ti ricordi quella volta a Selma? Eravamo in 1500, almeno per metà ministri di Dio, religiosi di ogni confessione e un gruppo di suore cattoliche. Al ponte trovammo i soldati, ci sbarravano la strada. Allora ci inginocchiammo e pregammo. E poi tornammo indietro. Avevo il cuore spezzato, ma allora sentii che bisognava fare così. Avvocato, inoltrate pure il ricorso contro l'ingiunzione federale e impegnatevi con tutte le vostre energie per farla revocare. Ma io so già che non otterrete nulla. Lasciamo aperte le porte alle trattative, come suggerisce giustamente Andy Young, ma io so già che non ci saranno trattative. Questa volta l'alternativa è piegarsi o affrontare lo scontro. Ebbene, io vi dico che prima di obbedire alla legge degli uomini, noi dobbiamo obbedire alla legge della giustizia e della fratellanza. Perciò prepariamoci. E ciascuno di noi chieda alla propria coscienza se non sia più importante subire una violenza ora ed essere libero poi, o evitare questa violenza e subire per il resto dei nostri giorni la schiavitù dello spirito.
7: Dammi retta, Martin. Piove a dirotto e al comizio verrà poca gente. Prendo io il tuo posto e tu ti fai una bella dormita. Hai avuto una giornata pesante e devi riposare. Diglielo anche tu, Heidi.
8: Martin, da retta, Ralph. I prossimi giorni saranno molto faticosi.
3: Ma è ridicolo, assolutamente ridicolo. Non dimenticate che il comizio sarà trasmesso per radio.
7: Hai forse paura che io non me la cavi?
3: Beh, se la metti così, non insisto. Me ne andrò a letto, ma non credo che riuscirò a dormire.
7: Ti prometto che se per una ragione qualsiasi la tua presenza fosse necessaria, ti farò chiamare. Il Claiborne Temple non è lontano.
8: Io rimarrò qui in salotto con Andy. Così tu potrai riposare tranquillo nella tua camera senza essere disturbato. Ma non temere, se sarà il caso, ti sveglieremo.
9: Parla Jackson. Va bene. Se è urgente, salite pure. Era la telefonista. Dice che ha un messaggio urgente per King e che deve comunicarglielo di persona.
8: Un messaggio di chi?
9: Non l'ha detto.
3: Speriamo che non sia successo nulla a casa.
7: Avrebbero chiamato tuo fratello oppure qualcuno di noi, non ti pare?
3: Già.
9: Apro io. Questa è la telefonista del motel. Ah.
3: Vi prego, venite avanti. Non siate così imbarazzate. A quanto pare avete un messaggio per me.
11: Sì, dottor King.
3: Ebbene, parlate.
11: Lo so a memoria, ma l'ho scritto. Non ho il coraggio.
8: Date qua. Dite a King di rinunciare alla marcia e di lasciare Memphis col primo aereo se vuole rivedere i suoi figli. È il nostro ultimo avvertimento. Ripeto, è il nostro ultimo avvertimento.
7: Niente insulti o cose del genere?
11: No, solo questo.
7: Voce d'uomo o di donna?
11: Voce d'uomo.
7: Che accento aveva?
11: Non sono riuscita a capirlo. Sembrava che parlasse coprendosi la bocca.
9: Il telefono è controllato dalla polizia?
11: Non mi risulta.
3: Grazie, signorina. Non dite a nessuno di questo messaggio, mi raccomando.
11: No, dottor King, non lo dirò a nessuno.
9: Beh, ora andate. E di nuovo, grazie.
12: Che ne pensate?
3: È un messaggio più pulito degli altri. Ecco tutto. Per il resto non cambia nulla. Proprio nulla.
12: Ma dice, è l'ultimo avvertimento.
3: E con ciò? Solo l'Onnipotente. Solo Lui può stabilire se una cosa deve essere l'ultima. E non mi risulta che l'Onnipotente si serva del telefono per comunicare le sue decisioni.

Abbiamo trasmesso l'ottava puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: il portiere Piero Vivaldi, l'avvocato Carlo Ratti, Andy Young, Enrico Bertorelli, Martin Luther King, Sergio Graziani. I delegati: Leo Gullotta, Claudio Sora. La commissione: Luca Biagini, Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri. Lawson: Dario Penne. Jackson: Andrea Lala. La telefonista: Alessandra Maravia. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco. Pianista solista: Francesco Novelli. Assistente musicale: Ugalberto De Angelis. Tecnico del suono: Michelantonio Rinaldi. Assistente alla regia: Luciano Cristina. Regia di Dante Raiteri. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: E di Martin Luther King continuiamo a parlare ogni volta da un'angolazione diversa. Siamo su Rai Radio Tech & Te, Danilo Angelelli. Questa volta abbiamo con noi Riccardo Nuri e parliamo di diritti. Benvenuto.
1: Grazie per aver voluto Amnesty International in questo programma.
0: Che è un movimento globale di persone che lavora per promuovere e difendere i diritti umani nel mondo. Nuri è il portavoce della sezione italiana di Amnesty International, che ha sede a Roma. Partirei dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, articolo 1. L'inizio recita così: tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Nuri, sappiamo che questo principio è disatteso in molte parti del mondo.
1: La situazione di completa mancanza di attuazione di quell'articolo, complessivamente la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che consta di altri 29 articoli, è disattesa. La buona notizia in generale è che l'attivismo per i diritti umani continua a chiedere umanità al posto dell'autoritarismo, continua a chiedere pace al posto dei conflitti, e alla lunga questa sarà la soluzione che prevarrà, anche se in questo periodo dobbiamo dire che ci vorrà del tempo.
0: Ci ricorda alcuni dei paesi in cui la libertà, l'uguaglianza sono ancora un miraggio, che poi compongono uno scenario che forse la maggioranza di noi non conosce nella sua totalità?
1: Beh, i paesi che sono messi peggio sono quelli in cui sono in corso conflitti, di cui sono protagonisti, quindi la Russia, Israele, il Sudan, per le violazioni del diritto umanitario che compiono. Poi ci sono i conflitti meno noti, dal Myanmar, la Repubblica Democratica del Congo, ma anche nei luoghi in cui non c'è un conflitto, penso al Venezuela per citare uno stato tra i tanti, c'è una repressione furibonda che si qualifica, così come in Afghanistan o in Iran, come crimine contro l'umanità.
0: Nuri, ricolleghiamoci allo sceneggiato, noi partiamo sempre da lì, sceneggiato che ripercorre gli ultimi giorni di vita di Martin Luther King, dove ci si prepara a questa marcia di Memphis per i diritti di alcuni lavoratori neri in sciopero. Che valore ancora oggi assegniamo a queste manifestazioni? Oggi i canali di comunicazione si sono moltiplicati, social media, campagne online sono solo degli esempi. Le azioni collettive nello spazio pubblico conservano ancora la loro forza? Sono ancora insostituibili?
1: È così. Amnesty International, che quest'anno compie 50 anni in Italia, ha imparato e praticato esattamente quella lezione, che il cambiamento arriva dalle piazze. E anche se è un cambiamento che ci mette molto, e anche se le piazze si riempiono di fatica, di sudore, spesso di sangue, alla lunga il cambiamento arriva. E questo è l'insegnamento dello stesso Martin Luther King, che oggi vediamo applicato in luoghi come la Serbia, come la Georgia. Il problema dell'oggi e del domani è questo: se i governi hanno capito che è dalle piazze e dalle marce e dalle manifestazioni non violente che arriva il cambiamento, e quelle piazze le criminalizzano, quale altro modo abbiamo per ottenere il cambiamento se le piazze verranno via via precluse? E questa è una domanda che oggi non ha ancora una risposta.
0: King utilizzava proteste pacifiche e disobbedienza civile per ottenere cambiamenti. Amnesty International promuove campagne di sensibilizzazione e fa pressione sui governi per promuovere il rispetto dei diritti umani. Non si discosta poi molto dal leader di Atlanta.
1: La protesta pacifica è veramente il sale del cambiamento, è la scintilla. Amnesty International salvaguarda così tanto quel diritto di protesta pacifica che gli ha dedicato la sua campagna più importante, che appunto si chiama Proteggo la protesta. E ogni giorno non soltanto ci sono persone di Amnesty International che manifestano, ma ci sono manifestanti che Amnesty International difende, perché in oltre 80 paesi, secondo l'ultimo rapporto globale della nostra associazione, il diritto di protesta è stato fortemente limitato, se non vietato del tutto, con l'esercito mandato in piazza, con l'uso della forza letale, con tecniche subdole di repressione come il diniego delle piazze, la periferizzazione, scioperi, blackout delle piattaforme social e quant'altro.
0: E questa campagna Proteggo la protesta cosa intende ribadire? Ce l'ha detto in parte, ma
1: è una campagna globale.
0: Cosa chiedete ai governi?
1: Che intende ribadire un punto, che non è un punto di principio, un punto di diritto. La protesta pacifica è un diritto umano. Le forze di polizia, cioè coloro che hanno il compito di garantire l'ordine pubblico, devono tutelare quel diritto, non devono assalirlo. Devono isolare i comportamenti violenti e tutelare i comportamenti non violenti. Devono usare la forza quando è necessaria e non deve essere mai sproporzionata e soprattutto non possono essere portate armi letali in piazza. Queste sono le richieste che facciamo agli stati. In poche parole, proteggere un diritto umano fondamentale.
0: Riccardo Nuri, in che modo il pensiero non violento di King trova spazio o riflesso nel lavoro quotidiano di Amnesty International?
1: È un pensiero di una attualità sconcertante per certi versi, perché in tante delle iniziative che ha promosso, in tante delle frasi memorabili passate alla storia, noi ritroviamo quel modo di essere, quella lucidità, quella strategia, quella visione. E quando parlo di visione intendo non essere degli idealisti che hanno un'utopia, ma persone che sono determinate a fare una cosa che ritengono giusta, iniziando a farla perché la ritengono giusta, ma sapendo che un certo giorno si rivelerà utile. Questo è il messaggio che direi principale che arriva da Martin Luther King: fare la cosa giusta, sperando magari inizialmente in piccola percentuale che sarà anche utile.
0: A proposito del messaggio e delle frasi di King, in una pagina del sito amnesty.it vi affidate ad alcune sue espressioni. Ne ricordo una perché ci ha colpito in modo particolare. È questa: ecco il vero significato e valore della compassione e della non violenza. Quando ci aiuta a vedere il punto di vista del nemico, a sentire le sue domande, a conoscere la sua valutazione di noi stessi. E continua: dal suo punto di vista possiamo infatti vedere le debolezze che contraddistinguono la nostra stessa condizione. E se siamo maturi possiamo imparare, crescere e trarre profitto dalla saggezza dei fratelli che sono all'opposizione. Nuri, stupenda, ma anche lungimirante.
1: È stupenda da un punto di vista etico, ma quando poco fa parlavo di strategia, questa è una frase che ha esattamente una sua strategia. Molte volte abbiamo sentito governi repressivi parlare di studiare i punti deboli del nemico, magari per praticare la tortura. Qui invece si parla non dei punti deboli, ma dei punti di forza dell'interlocutore, che può essere un governo e dunque anche un avversario del momento, ma non per fargli del male, per capire anche come si comporta e cercare dei punti di contatto, di convergenza o anche dei modi per poter ottenere un risultato che magari nel breve periodo può essere far pagare un prezzo politicamente alto, ma nel lungo periodo può essere ottenere dei passi avanti nel campo dei diritti umani.
0: Ancora sulle parole pronunciate o scritte da King, Amnesty International ha fatto diverse call to action, diverse chiamate all'azione, partendo proprio da frasi del leader del Movimento per i Diritti Civili. Ci sono campagne promosse da Amnesty International particolarmente in linea con la visione di giustizia sociale e uguaglianza di King?
1: Sì, noi abbiamo pubblicato, vorrei chiamarlo un decalogo perché alla fine sono 10 ed è veramente un elenco di frasi che usiamo costantemente. E una di quelle che a me dà più speranza e che ripeto sempre nelle occasioni pubbliche in cui non voglio essere quello che è bravo a raccontare quanto è terribile il mondo, ma quanto il mondo può essere cambiato, anche adesso, anche in questo periodo. Questa frase è: le persone oppresse non possono rimanere oppresse per sempre. Il desiderio di libertà alla fine si manifesta. E qui veramente sembra di avere un fondatore di Amnesty International delle origini.
0: Riccardo Nuri, che significa oggi essere attivisti? È una proposta che voi fate, l'ho trovata ad esempio nella quarta di copertina del vostro bilancio sociale. Se vuoi diventare attivista, eccetera, eccetera. Cosa significa oggi?
1: Significa mettere del tempo a disposizione in forma volontaria, partendo da un principio che in Amnesty International chi sa fare bene delle cose nella sua vita privata o professionale può farle anche all'interno di Amnesty International. Faccio degli esempi molto semplici. Se una persona lavora in uno studio di comunicazione, si occupa di graphic design, può realizzare una locandina per Amnesty International. Se fa parte di un gruppo musicale, può dedicare un concerto ad Amnesty. Se ha avuto esperienze nel campo educativo, è stato docente o preside, adesso in pensione, può continuare a fare educazione ai diritti umani nelle scuole e così via. Quindi fare in Amnesty International ciò che uno fa nella propria vita personale o professionale, o se è stanco di quest'ultima, fare anche qualcosa di nuovo.
0: Anche tutto questo è fare attivismo.
1: Sì, è una parte dell'attivismo, è la parte, come dire, di base. Poi ci sono forme di attivismo più complesse che riguardano avere una particolare competenza ed esperienza su aree geografiche, su temi economici, sociali, sul tema della giustizia internazionale. Abbiamo dei gruppi di attivismo specializzati nel contrasto al discorso d'odio, per esempio, dei gruppi di attivismo specializzati che vanno nelle manifestazioni per tutelare il diritto di protesta pacifica e scongiurare il rischio che ci siano casi di violenza, compreso l'uso eccessivo della forza da parte delle forze di polizia.
0: Gli altri ospiti che stanno intervenendo in questo programma hanno studiato la figura di King, i suoi ideali, il suo impegno da un punto di vista storico, sociale, civile, teologico, anche musicale in una prossima puntata. Lei, Nuri, insomma, prende ispirazione da King, anche da King, per un impegno quotidiano. Ecco, che ruolo ha avuto la figura di Martin Luther King nel suo percorso personale e professionale?
1: Guardi, c'è una frase di Martin Luther King che io poi ho ritrovato in un altro mio mentore, che è Fabrizio De André, e le due frasi più o meno sono equivalenti. Cito quella di Martin Luther King: può essere che non siate responsabili, inteso direttamente responsabili, per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla. In altre parole, nessuno si sente assolto, siamo tutti coinvolti e il silenzio è complice, che sono altri modi per esprimere lo stesso concetto. Quella io ce l'ho stampata, insomma, proprio mentalmente. L'idea che fare nulla non è un'opzione, è proprio consegnarsi alla situazione che si vuole evitare.
0: E cosa significa occuparsi per tutti questi anni di un tema come quello dei diritti non applicati? Lei è iscritto ad Amnesty dal 1980. Come guarda oggi a certe realtà? Quanto cambia lo sguardo, se cambia?
1: Ma intanto si deve pensare che ci sono dei cicli negativi che possono durare molto di negazione dei diritti umani, ma sono cicli, come quelli economici, iniziano, hanno un picco, poi terminano e c'è un ciclo di segno contrario, in questo caso positivo. Poi uso sempre la metafora dell'altalena. L'altalena è la metafora per dire che ogni giorno c'è un movimento dall'alto verso il basso della fase delle brutte notizie, ma c'è anche un movimento proprio quando si arriva a terra in cui ci si dà la spinta con i piedi per risalire, e quello è il momento delle notizie buone. E ogni giorno è un'alternanza di buone e cattive notizie, naturalmente le seconde sono di più, ma non passa giorno, veramente non passa giorno, senza che nel mondo sia successo qualcosa di buono nel campo dei diritti umani, senza che un prigioniero che in carcere non doveva stare venga liberato, senza che una condanna a morte venga commutata, senza che un decreto di espulsione per una persona che rischia la vita se rimpatriata venga annullato, una legge favorevole ai diritti umani che viene approvata, molto altro ancora. Sono buone notizie che hanno minore evidenza rispetto a quelle cattive, ma non mancano. Io ho la pazienza certosina di andare a cercare ogni giorno.
0: Qual è la domanda che ciascuno di noi dovrebbe porsi davanti a certe immagini, certe notizie con le quali conviviamo sempre attraverso i media?
1: Di nuovo, Martin Luther King, noi dobbiamo, nei momenti di disperazione, cambiare la domanda che ci facciamo, perché tante volte, direi ormai quasi sempre, in questi mesi, in questi direi anche anni, mi sento fare al termine di incontri, sì, io ho ascoltato, ho partecipato, ma cosa posso fare di veramente utile? E io dico sempre, è la domanda sbagliata, la domanda che dovete porvi è cosa posso fare di giusto. E fare la cosa giusta, perché la si sente dentro, perché la si ritiene foriera di giustizia e di cambiamento, anche se non con una percentuale minima, e questa è la domanda che bisogna fare. Questa è la domanda di Martin Luther King. Faccio un piccolissimo esempio. Ogni anno io vado a Cinisi per ricordare una figura, quella di Peppino Impastato. Peppino Impastato non sarebbe mai sceso di casa ponendosi la domanda cosa posso fare di utile, non avrebbe fatto neanche un centimetro di quei 100 passi al termine dei quali c'era ciò che sfidava. Lui è sceso di casa pensando di voler fare la cosa giusta, e uno dice, beh, infatti l'hanno ammazzato, ma se dopo quasi mezzo secolo c'è una processione di persone ogni anno che va a Cinisi a visitare i luoghi, a ricordarlo, se una persona è entrata nella storia, allora forse oltre a fare una cosa giusta ha fatto anche una cosa utile.
0: C'è anche un premio che lega Martin Luther King e Amnesty International. E che premio? Il Nobel per la pace. Assegnato a King nel 1964.

0: più bisogno di lui di essere notati, perché quando Amnesty ottenne il Nobel per la pace nel 77 era un'organizzazione molto piccolina, in Italia era nata da appena 2 anni, nel mondo da 16, ma era piccolina davvero. Però ecco, è orgoglioso essere in quell'elenco, no? In cui anche ci sono persone che francamente il Nobel per la pace non l'avrebbero meritato, ma nel caso di Martin Luther King, nel caso di Amnesty International, nel caso di altre organizzazioni, mi piace citare Medici Senza Frontiere, insomma, quando il Nobel per la pace diventa un riconoscimento per coloro che lottano per i diritti, per l'uguaglianza, è un Nobel ben consegnato.
1: Stiamo per salutarci Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, scrittore e giornalista. Un'ultima domanda. Come si può tenere viva la memoria di figure come King nelle nuove generazioni e nei contesti attivistici di oggi?
0: Nei contesti attivistici, con le sue parole, con le sue frasi, e nel campo dell'educazione dei diritti umani, siccome c'è bisogno di buoni esempi per dare coraggio, quello di Martin Luther King è un esempio che va sempre citato. Quindi le parole e la figura, la persona, i suoi atti, i suoi gesti e ciò che diceva.
1: Grazie Riccardo Nuri.
0: Grazie.
1: È tutto anche per questa volta. Continua lo sceneggiato radiofonico su Martin Luther King e continua la carrellata di ospiti per approfondire ogni volta un aspetto della vita e della figura del leader per i diritti civili. La prossima volta puntata particolare, perché andremo dietro le quinte del nostro sceneggiato. Vogliamo sapere di più su chi lo ha scritto, diretto, recitato, su come sono andate le cose in quel 1977 in cui l'originale radiofonico è stato realizzato negli studi di Firenze ed è andato in onda su Radio 1. Lo faremo con Rodolfo Sacchettini, docente presso l'Università di Firenze e studioso di storia della radio. Grazie di essere stati con noi. Danilo Angelelli, Rai Radio Tech a te, un saluto.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
4: Furono 33 giorni impegnativi, quelli di Papa Giovanni Paolo I a San Pietro nel settembre 1978. E comunque, nelle uniche quattro udienze generali che tenne, i quattro temi trattati, umiltà, fede, speranza e carità, importanti per tutta la Chiesa, posero le fondamenta di un rinnovamento profondo che inizierà a realizzarsi solo molto tempo dopo. Il Papa del Sorriso, come affettuosamente è stato soprannominato, ha lasciato un'impronta indelebile nella Chiesa con la sua apparente semplicità, che il Papa Emerito Benedetto XVI sintetizzò così. L'umiltà può essere considerata il suo testamento spirituale. Nei discorsi usava esempi tratti da fatti di vita concreta, dai suoi ricordi di famiglia e dalla saggezza popolare. La sua semplicità era veicolo di un insegnamento solido e ricco, che egli impreziosiva con numerose citazioni di scrittori, ecclesiastici e profani. È stato così un impareggiabile catechista. Il pontificato di Albino Luciani si conclude improvvisamente nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1978. Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, ci aiuterà a ripercorrere le tappe salienti del breve ma intenso cammino del Papa dei 33 giorni. Direttore Tornielli, guardando oggi quello che accadde allora, si scopre che in Giovanni Paolo I c'è molto Papa Francesco. Si avverte che molte novità introdotte da Albino Luciani sono state portate a compimento da Jorge Mario Bergoglio. Semplicità, umiltà, profonda fede in Dio, trasmessa con modi familiari e linguaggio colloquiale. Ma allora, il pastore venuto da Canale d'Agordo e il pastore giunto da Buenos Aires, quali tratti hanno in comune?
5: Certamente Albino Luciani e Papa Francesco hanno in comune i tratti che sono stati ricordati: semplicità, umiltà, una fede profonda trasmessa con modi familiari e linguaggio colloquiale. Ma ci sono degli aspetti che vanno persino oltre questo e che sono legati proprio a punti nodali del Magistero. Io vorrei ricordare per esempio il tema della misericordia. È un tema tanto caro a Papa Francesco, ha fatto un giubileo sulla misericordia e insiste sul fatto di presentare un volto del Dio misericordioso. Ebbene, Papa Luciani nelle sue catechesi insisteva molto su questo. Arrivò una volta a dire, durante un'udienza, disse: io rischio di dire uno sproposito, ma disse che Dio a volte permette che si facciano anche peccati gravi, perché colui che ha commesso un peccato grave poi ha la testa bassa, è stato umile, cioè capisce che deve essere umile nel chiedere perdono e non si inorgoglisce. Ecco, proprio la centralità della misericordia lo trovo uno dei temi più vicini, oltre al fatto che tutti e due sono dei papi che hanno mostrato l'aspetto molto pastorale, sono due papi parroci.
4: In un reportage della RAI si evidenzia la fumata nera. Nonostante l'avvenuta elezione di Albino Luciani al soglio pontificio, in molti la interpretano come un cattivo presagio.
6: Sì, la folla è aumentata ancora.
7: Tutto siete collegati con piazza San Pietro, dove si attende la seconda.
8: Alle 7 di sera il camino comincia a fumare, ma la fumata è come oscurata e appare prima grigia, poi incredibilmente nera.
9: Eccola nera, è nera.
8: Nessuno ricorda un evento simile nella recente storia dei conclavi. Qualcuno più tardi dirà: il Papa eletto e la fumata nera. Fu cattivo presagio.
9: Questo nero è un nero molto pallido, perché c'è il sole che calando dà una schiarita proprio al fumo.
4: Direttore Tornielli, all'Angelus 10 settembre 78, Papa Luciani dice: Dio ha sempre gli occhi su di noi, anche quando sembra ci sia notte. È papà, più ancora è madre. Cosa intendeva comunicarci in modo così dolce?
5: Ma in questa frase di Papa Luciani c'è una profonda verità, che se Dio, giustamente, noi lo chiamiamo padre, raffigurato come un padre, dunque un'immagine maschile, e Luciani, insistendo, dicendo che Dio ancora di più è madre, intendeva dire e mostrare e insistere sulla tenerezza di Dio, cioè sul fatto che è un Dio vicino, prossimo, che è capace di accarezzare, di essere tenero, questa tenerezza che è un tratto tipicamente materno. In fondo il tratto materno è un tratto protettivo e di tenerezza, e voleva insistere su questo. E ancora una volta il tema della tenerezza è uno dei temi che ritroviamo molte volte nel Magistero di Papa Francesco.
10: Il doppio nome Giovanni Paolo I è un'assoluta novità.
11: I fedeli in piazza San Pietro non immaginano che nella Sistina i cardinali hanno già eletto il nuovo pontefice. Ricorda il cardinale Tarracon. Ci alzammo in piedi, ma non lo vedemmo. Stava rannicchiato sulla sedia, si era fatto piccolo piccolo, voleva quasi nascondersi. E il cardinale Koenig subì l'elezione come uno shock. E con un filo di voce, fra il generale stupore, Albino Luciani annuncia il nuovo nome, Giovanni Paolo I. Il doppio nome è un'assoluta novità in 20 secoli di storia della Chiesa.
12: I cardinali avranno proceduto alla...
11: In piazza l'incredibile equivoco continua.
9: Guardando a occhio nudo e anche rispetto all'esperienza di questa mattina, devo dire che il colore di questo pomeriggio del fumo è decisamente più chiaro. Sta uscendo...
12: Si aggiunge anche qualche perplessità, almeno per quanto ci riguarda.
13: A questo punto sarebbe opportuno che si facessero vivi gli esperti che hanno provato questa benedetta stufa.
4: I popoli della fame interpellano drammaticamente i popoli dell'opulenza. Questo rilanciava Giovanni Paolo I sulla scia di Paolo VI, mostrando una grande attenzione ai paesi in via di sviluppo e per questo spesso accomunato anche a Francesco. Oltre alla visione globale di questi tre pontefici, la Chiesa quale tipo di azioni ha potuto e può esercitare per aiutare le popolazioni del terzo mondo?
5: Ma certamente noi troviamo in queste parole di Paolo VI che Luciani aveva rilanciato durante un'udienza generale, durante un incontro nel suo breve pontificato, uno dei temi cari appunto a San Paolo VI, ma che appartengono alla dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa dice che i beni, le risorse naturali, i beni della terra devono avere una destinazione universale e dunque persino il diritto alla proprietà privata è un diritto in qualche modo subordinato alla destinazione universale dei beni. Sono parole che hanno una portata forte, persino rivoluzionaria se vogliamo, e pensiamo a quante azioni la Chiesa mette in atto attraverso le Caritas, per esempio, per sostenere le famiglie in difficoltà. E questo avviene in ogni parte del mondo, dunque queste parole che Albino Luciani rilanciava in qualche modo sono carne, sangue e vita concreta della Chiesa oggi in tante parti del mondo.
10: E dopo la concitazione e i dubbi per l'errore della fumata nera, si apre la tenda della loggia di San Pietro.
11: Qualcuno corre in sala stampa vaticana per capire cosa stia succedendo.
14: Il colore è grigio chiaro.
15: È grigio chiaro e nero.
16: C'è molta concitazione.
17: Sì, ahorita sto por larga distanza, si viene corriendo.
18: Without question, it is clearly black smoke.
11: Poi, finalmente...
19: Ecco, c'è stato un annuncio, ecco, tra poco, ed ecco che si apre la tenda della loggia della Basilica di San Pietro.
20: La Radio Ora Vaticana ha annunciato che è stato eletto
19: ecco
20: il Papa.
19: Ecco che la loggia si apre.
21: Si aprono le tende.
11: Il protodiacono, Pericle Felici, compare al balcone.
22: Abemus Papa, eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Luciani.
11: Sono le 19:31 di sabato 26 agosto 1978.
4: Voce flebile, statura bassa, aspetto dimesso, precarie condizioni di salute. Con motivazioni spesso strumentali, la nomina di Don Luciani a vescovo venne respinta più volte. Perché solo Papa Giovanni XXIII lo promosse vescovo sentenziando bonariamente? Vorrà dire che morirà vescovo verso coloro che avversavano la nomina per cagionevoli condizioni di salute. Cosa intravedeva in lui?
5: Ma certamente la nomina a vescovo di Albino Luciani da parte di Giovanni XXIII avviene, ricordiamolo, nella prima parte del pontificato di Papa Giovanni. Papa Giovanni veniva da Patriarca di Venezia, conosceva i vescovi del Triveneto, dunque conosceva personalmente e stimava il vescovo di Belluno Feltre che aveva Don Luciani. La sua frase, se deve morire morirà da vescovo, per tagliare corto sul fatto che questa è una persona che ha delle qualità, è vero che non ha una voce squillante, però ci sono i microfoni per quello, è vero che e per a tutte queste obiezioni taglio corto. Per quanto riguarda la cagionevole salute, bisogna ricordare però che è vero che Papa Luciani è morto improvvisamente, ma Luciani durante la sua vita ha avuto, insomma, non è che si ricordano periodi di malattia o, insomma, o assenze per malattia, per cui in realtà aveva una cagionevole salute di ferro.
4: Direttore Tornielli, parliamo dell'incontro nel 77 dell'allora cardinale Luciani con Suor Lucia dos Santos, una delle veggenti di Fatima. Ecco, l'allora patriarca di Venezia, dal racconto del fratello Edoardo, tornò sconvolto in Italia dopo quel viaggio. Ecco, dopo tanti anni se ne sono potuti comprendere meglio i motivi. All'epoca, tra le ipotesi, si disse che Suor Lucia gli aveva svelato il terzo segreto di Fatima, l'elezione a Papa e poi il breve pontificato.
5: Ho avuto modo di parlare anche più volte di questo con il fratello di Papa Luciani, per proprio chiedergli il ricordo. Io ho presente quando me lo disse, dicendo mi sembra di vederlo adesso, era seduto qui di fronte a me, perché Papa Luciani nel febbraio del 1978 si recò a tenere degli esercizi spirituali a Canale d'Agordo, abitando in casa del fratello, e dunque la sera stava a cena con il fratello e con la moglie del fratello, e fu in questa occasione che il fratello racconta, lui lo vide triste, preoccupato, e diceva: non posso non pensare a ciò che mi ha detto Suor Lucia. Ma tutto ciò che noi diciamo sul fatto che gli avrebbe predetto il pontificato, in realtà di questo non abbiamo alcun tipo di testimonianza, di conferma, lo stesso fratello non lo sapeva, e noi possiamo immaginare, visto le visioni che Lucia aveva avuto, che gli avesse anche soltanto fatto balenare periodi di crisi della fede nella Chiesa, l'arrivo di guerre, per cui non dovevano per forza essere situazioni che riguardavano il suo immediato futuro. Certamente questa è una cosa che sostanzialmente non sapremo mai. Sappiamo però che lui si fermò a lungo a parlare con Suor Lucia, e che tanto che poi, uscendo, per giustificare che era rimasto a lungo, perché lui era a Coimbra in un pellegrinaggio in Portogallo con la diocesi di Venezia, lui ci aveva dei pellegrini insieme con lui, uscendo, dovendo dire anche al suo segretario la giustificazione di essere stato così tanto, disse: certo, questa Suor Lucia è proprio una chiacchierona.
4: Il nuovo Papa ha una voce esile, sembra spaesato.
11: Qualcuno più tardi farà notare che il nuovo Papa è stato eletto nel giorno della festa della Madonna di Częstochowa.
0: Apparire il nuovo pontefice Giovan Paolo.
1: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti.
11: Ha una voce esile, tremula, cantilenante. Comunica un senso di fragilità, di umanissimo spaesamento. Vorrebbe rivolgere qualche parola alla folla, ma il cerimoniere gli fa presente che non si usa, e lui obbedisce, cosa che non farà di lì a poco il suo successore, che infrangerà il cerimoniale e parlerà direttamente ai fedeli, ma quel tempo non è ancora giunto.
4: Parlando della cosiddetta teologia dell'esodo, Giovanni Paolo I affermò: per i cristiani la vita presente non è altro che un pellegrinaggio. Nel centro di questa vita tutto un popolo, la Chiesa, è in marcia. Ecco, anche Papa Bergoglio ha disegnato una Chiesa in cammino con l'umanità di oggi. Ma cosa intendeva dire l'uomo pellegrino Luciani?
5: Io credo che in questa espressione del Papa, che è un altro punto secondo me di sintonia con il Magistero di Papa Francesco, ci sia la consapevolezza innanzitutto che l'uomo è fatto per la vita eterna, è fatto per l'incontro con Dio. Ricordiamo Giovanni XXIII che aveva scritto, appunto, tra i suoi scritti si è trovato il fatto che lui diceva: ci fermiamo un po' qui su questa terra, ma poi riprendiamo il cammino, parlando della sua morte. E dunque c'è questa idea del fatto che noi non siamo, questa realtà del fatto che noi non siamo fatti per non siamo fatti per morire, non siamo fatti, siamo fatti per vivere in eterno, ma c'è anche e soprattutto l'idea che la vita è un cammino, che la vita della Chiesa è un cammino, vuol dire che non è ferma, che non è statica, vuol dire che non si è fermi, che non si è statici, che si vive giorno per giorno imbattendosi nella realtà, lasciandosi ferire dalla realtà, permettendo che la realtà ci cambi, con la coscienza di non essere mai veramente arrivati, di non essere mai a posto, di aver sempre bisogno di imparare meglio.
10: L'apparente semplicità del primo discorso gli attira subito le simpatie dei presenti e di chi lo ascolta.
2: Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente, mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio.
4: A livello comunicativo, Papa Albino Luciani rivoluzionò il tipo di rapporto e di comunicazione che fino allora era stato istituzionale, autorevole, della Chiesa e dei pontefici. Questo tratto oggi viene ripreso in modo molto forte da Papa Bergoglio.
5: Sì, certamente ogni Papa ha un suo modo di comunicare, ma la comunicazione è stata chiaramente anche di fatto condizionata dai nuovi strumenti. Ricordiamoci che ci sono episodi raccontati, raccontabili, molto belli, con Giovanni XXIII, ma anche poi certamente Paolo VI, ma il grande cambiamento avviene con Giovanni Paolo II, perché è lì che certamente Papa Luciani, per la semplicità, la spontaneità, anche Giovanni Paolo II è uno che ha in qualche modo rotto tutti i cliché comunicativi. Oggi non avrebbe più molto senso presentarsi come ci si presentava 30, 40, 50 anni fa, perché questo finirebbe per creare un distacco. A me colpisce invece di quanto oggi tante persone, anche non credenti, sentano il Papa come una persona vicina e autorevole. E questo credo che oggi sia una cifra della comunicazione, senza voler giudicare la comunicazione del passato, perché ognuno è adeguato ai suoi tempi. Direi che ognuno ha la sua cifra, il suo stile. Certamente Francesco e Luciani hanno molto in comune anche in questo.
10: Il doppio nome per la profonda vicinanza ai due pontefici che lo avevano preceduto.
2: Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuol prendere. E io ci avevo pensato poco, ho fatto questo ragionamento. Papa Giovanni ha voluto consacrarmi, lui con le sue mani, qui, nella Basilica di San Pietro. Poi, benché indegnamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di Papa Giovanni, lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima, sulle passerelle di piazza San Marco, mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone, perché si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. D'altra parte, in 15 anni di pontificato, questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Per questo ho detto, mi chiamerò Giovanni Paolo. Sentiamoci, io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa, spero che mi aiuterete con le vostre preghiere.
4: Che evoluzione ci può essere in prospettiva per rispondere più ai fabbisogni della gente e del terzo mondo?
5: Io credo che la cosa che fa e che può fare la Chiesa, oltre a mettere in campo tutto ciò che può mettere in campo con le sue strutture, le opere di carità, che sono tantissime, sono mille rivoli, io credo che un contributo forte che può dare è quello di essere una coscienza critica dell'umanità, e cioè di richiamare a dei temi, a delle responsabilità, a delle verità che oggi tanti, anche leader, fanno finta di non conoscere. Penso soltanto all'impatto che ha avuto l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che ha mostrato per la prima volta in maniera completa come tutto si leghi: cambiamenti climatici, guerre, problemi economico-finanziari di un sistema che penalizza i paesi poveri. Ecco, tutto questo si tiene insieme. Dunque c'è un ruolo di coscienza critica, di voce critica, di coscienza che richiama l'umanità a una realtà dei fatti, a un futuro, e anche, questo lo vediamo, l'abbiamo visto nel tempo di pandemia, nel Magistero di Papa Francesco, un richiamo al fatto che noi viviamo insieme in questo mondo, e o ci salviamo insieme o non ci salviamo.
10: Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla seconda parte dell'intervista ad Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, con il quale si proverà a far luce sui misteri che ancora avvolgono le ultime settimane di vita di Papa Giovanni Paolo I.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati per la seconda parte dedicata al Papa del Sorriso, Albino Luciani. Il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, Andrea Tornielli, evidenzia l'attenzione di Giovanni Paolo I e oggi di Francesco al dialogo interreligioso che aiuti l'umanità. Direttore Tornielli, la mondializzazione dell'opera di Giovanni Paolo I per i suoi rapporti con il Brasile, per i suoi rapporti col Centro Africa, ritroviamo molti di questi tratti anche in Francesco. Ecco, un futuro della Chiesa che tenga conto delle altre religioni e di un popolo unico in marcia, quindi non soltanto cristiano, ma comunque accomunando cristiani, musulmani, buddisti, e che comunque arrivi a un qualcosa per aiutare l'evoluzione dell'umanità. Questo è un qualcosa che anche Francesco sta attuando in modo molto forte.
2: Sì, perché Francesco per esempio insiste sulla una testimonianza del Vangelo che non è imposizione, che non è strategia di marketing, che non è proselitismo, ma è testimonianza, e testimonianza per attrazione, sono testimoni al Vangelo con la propria vita. E i passi che sono stati compiuti nei confronti dei musulmani, nei confronti degli uomini e donne di altre religioni, indicano che la via concreta non è quella del pensare che si deve trovare qualche accordo di vertice teologico, peraltro impossibile con altre religioni, ma è possibile un ecumenismo, cioè un dialogo fra tutte le chiese e comunità ecclesiali cristiane, e un dialogo interreligioso vero nell'essere fianco a fianco nel fare qualcosa in favore dell'umanità. Il fatto che a Lesbo ci sia una Caritas cattolica e la Caritas ortodossa, il corrispondente della Caritas ortodossa, che lavorano insieme per aiutare i migranti in quel campo, è un segno di unità dei cristiani molto forte. Il fatto che ci siano paesi dove quel dialogo con i musulmani funziona, penso per esempio a certe iniziative dell'Albania, dove noi troviamo cristiani e musulmani che sono insieme nel cercare di rispondere ai bisogni della povertà, per esempio, questo è una grande testimonianza.
1: Arriviamo alle finanze vaticane e alle complesse attività dello IOR, la banca dello Stato Pontificio. Papa Luciani aveva manifestato più volte la volontà di mettere ordine e rinnovare l'Istituto Opere Religiose, anche rimuovendo l'arcivescovo Paul Marcinkus. Nel breve pontificato Giovanni Paolo I non riuscì ad effettuare alcun intervento e solo con l'avvento di Papa Francesco è cambiato il corso dello IOR. Ecco, secondo Luciani, quale doveva essere la missione dello IOR?
2: Innanzitutto vuol dire che il lavoro di riforma dello IOR che Papa Francesco ha portato a compimento era già iniziato con Benedetto XVI, che cambia la dirigenza dello IOR, per cui Papa Luciani aveva avuto degli screzi, degli scontri all'epoca riguardanti il Banco San Marco e la Banca Cattolica, che riguardavano situazioni del Veneto. Noi possiamo fare certamente delle ipotesi. Sicuramente Papa Luciani avrebbe voluto uno IOR, se avesse deciso di mantenerlo, veramente come un istituto al servizio delle opere di religione, come dice il nome stesso dell'istituto, e non un centro dove potevano venire essere fatti degli affari. Poi abbiamo visto lungo la storia che hanno avuto, si sono rivelati problematici, diciamo così. E certamente lui su questo aveva una grande attenzione, soprattutto aveva una grande attenzione nell'uso delle offerte dei fedeli. A lui faceva molto male il fatto che, diciamo così, da parte della Chiesa istituzionale, i sacerdoti, ci fosse chi usava male, ecco, le offerte dei fedeli.
1: Nell'udienza generale di lunedì 6 settembre, con oltre 15.000 persone presenti nell'aula Nervi, Luciani ricorda Paolo VI e annuncia che si ispirerà a lui.
3: Un mese giusto fa, a Castel Gandolfo, moriva Paolo VI, un grande pontefice che ha reso alla Chiesa in 15 anni servizi enormi. Gli effetti si vedono in parte già adesso, ma io credo che si vedranno specialmente nel futuro. Io cercherò di imitarlo nella speranza di poter anch'io in qualche maniera aiutare la gente a diventare più buona.
1: Il Papa del Sorriso aveva mostrato, diciamo, idee progressiste, parlando di maternità responsabile e sostenendo l'uso degli anticoncezionali a determinate condizioni. Ma la Curia come si poneva di fronte a queste aperture?
2: Beh, innanzitutto dobbiamo ricordare che Luciani aveva avuto queste posizioni da vescovo di Vittorio Veneto, prima della pubblicazione dell'enciclica di Paolo VI, Humanae Vitae, che di fatto chiudeva all'uso degli anticoncezionali. Dunque, Luciani esprimeva delle idee prima che il Papa si pronunciasse, quando c'era un dibattito aperto. Ed è interessante però che lui la sua apertura in questo senso la mostrava perché Luciani, anche da vescovo, era uno che confessava molto, stava molto in confessionale, dunque sapeva all'epoca quali erano anche le difficoltà che si trovavano a vivere gli sposi. E ricordiamo che veniva da una famiglia, il fratello di Luciani, insomma, ha avuto 10 figli, erano anche altri tempi, dobbiamo dire questo. Io non so se oggi sosterrebbe le stesse posizioni, non possiamo saperlo. Però quando il Papa pubblicò l'enciclica Paolo VI, Luciani, e questo è anche un grande esempio di obbedienza, ovviamente obbedì al Papa e fece del suo meglio per presentare, spiegare e far applicare la direttiva del Papa, non nascondendo che la sua idea era diversa, perché in una lettera che scrive alla sua diocesi dice: non nascondo che io avrei desiderato, cioè che lo aveva detto pubblicamente e si sapeva, ma ovviamente difese la decisione del Papa. È interessante che questa cosa avviene nel 68, poco dopo, un anno dopo, lui viene nominato da Paolo VI patriarca di Venezia. Dunque Paolo VI aveva ammirato sia le giustificazioni che Luciani aveva dato per aprire sui metodi anticoncezionali, ma sia anche un atteggiamento di obbedienza nei confronti del Papa, e infatti lo fa patriarca di Venezia e lo crea cardinale.
1: September Pope, il Papa di settembre, come lo definì il Time, avrebbe voluto scrivere l'enciclica intitolata I poveri e la povertà nel mondo. Questo tema in che modo ha una linea di continuità nell'opera di Papa Bergoglio?
2: Ha una linea di continuità perché dobbiamo ricordare che un altro dei temi che Francesco ricorda sempre nel suo magistero è proprio questo, dei poveri e della povertà nel mondo. È come se avesse riacceso un riflettore su queste tematiche. Povertà che non è soltanto povertà materiale, ma che è anche povertà spirituale, perché le povertà sono tante. Però il fatto di dire che i poveri sono nel Vangelo, e a me colpisce sempre quando Papa Francesco dice, mi accusano di essere marxista, comunista, perché parlo dei poveri, ma i poveri ci sono nel Vangelo, queste parole ci sono nel Vangelo. Dunque credo che in questo ci sia certamente una linea di continuità. In questo Papa Luciani era veramente un figlio devoto di Paolo VI, dell'enciclica Populorum Progressio e di tutti gli sviluppi. Appunto conosceva, aveva viaggiato in Brasile, conosceva alcune figure di ecclesiastici, dal suo amico, insomma, estimato cardinale Aloysio Lorscheider, alcune grandi figure di ecclesiastici del Brasile degli anni 60 e 70, che hanno dato un impulso particolare per il cammino della Chiesa in America Latina e della Chiesa tutta riguardo di quella che viene chiamata la scelta preferenziale, opzione preferenziale per i poveri.
1: E sempre nella prima udienza esprime il suo senso di umiltà.
3: Per essere buoni però bisogna essere a posto davanti a Dio, davanti al prossimo e davanti a noi stessi. Davanti a Dio, la posizione

0: E dico, Signore, io credo, non mi vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla sua mamma. Si creda alla mamma. Io credo al Signore, quello che mi ha rivelato. I comandamenti sono un po' più difficili, qualche volta tanto difficili da osservare, ma ce li ha dati non per capriccio, non per suo interesse, bensì unicamente per interesse nostro.
1: È in atto da qualche anno appunto il processo di beatificazione di Papa Albino Luciani. A che punto è attualmente?
2: Il processo di beatificazione è in una fase molto avanzata, perché si è sostanzialmente conclusa la fase processuale. Mancano gli ultimi annunci riguardanti l'individuazione di un miracolo, di una guarigione avvenuta per intercessione di Albino Luciani.
1: Un'ultima domanda, direttore Tornielli. Sulla morte del Sorriso di Dio, l'altro appellativo affettuoso che gli venne attribuito, a distanza di 43 anni permangono ancora luci e ombre. Dalle ricostruzioni svolte, Luciani si spense tra le ore 23 del 28 settembre e le ore 5 del 29 settembre, presumibilmente per un attacco miocardico. Ecco, lei ha anche scritto un libro su Papa Albino Luciani, però circolarono molte ipotesi sulla sua morte, tra le quali quelle del giornalista investigativo britannico David Yallop, che ipotizzò un omicidio politico ad opera di cardinali che si opponevano alle riforme del Papa, in particolare dello IOR gestito da Paul Marcinkus. Ecco, ma perché il collegio cardinalizio si oppose all'autopsia sul corpo di Luciani e non fece modificare il protocollo per farla effettuare?
2: Ma innanzitutto devo dire che grazie a un lavoro certosino sui documenti, sulla documentazione, su tante testimonianze anche nuove che sono state raccolte di persone vicine al Papa o comunque presenti nell'appartamento del Papa, che all'epoca erano giovani, penso alla suora, che era una delle suore giovani che lo accudiva e che ancora vive. Il lavoro che è stato fatto alla postulazione della causa di beatificazione è stato molto serio, e in particolare esiste un libro che ha scritto la giornalista e collega Stefania Falasca, ma che è anche vice postulatrice della causa, proprio sulla morte di Papa Luciani, dove con testimonianze inoppugnabili e documentazione medica che per la prima volta viene presentata, si smonta in maniera palese, totale e definitiva l'ipotesi del complotto adombrata da David Yallop, e si mostra che è stata una morte naturale, anche se improvvisa. Queste sono cose che capitano, tanto più che c'era una familiarità, la famiglia Luciani, perché lui ricordava di due sue zie, insomma, sue parenti. Tutta la discussione riguarda il fatto se si trattò in realtà di un infarto o, come ipotizzato qualcun altro, un'embolia, ma comunque fu un fattore scatenante improvviso. Certo, la domanda sul perché non fu fatta l'autopsia, bisogna ricordare che però fino... era una cosa totalmente nuova che si facesse un'autopsia al Papa. Ora, il Papa, non c'erano elementi per giustificare l'idea che fosse stato ammazzato da qualcuno. Era morto nel suo letto, era morto sostanzialmente passando dalla lettura alla morte, ed è per questo che, anche se il range orario viene dato dalle 11 alle 5 del mattino, è molto più probabile che sia più verso le 11 che verso le 5 del mattino, perché il Papa fu trovato con gli occhiali ancora sugli occhi, seduto in pigiama ma appoggiato nel cuscino del letto, tenendo in mano dei fogli che aveva ancora in mano e che erano vecchi stralci, vecchi appunti datiloscritti di omelie. Però i cardinali non avevano, qualcuno ipotizzò, ma non avevano elementi per dire c'è questo grande dubbio. Il libro di Yallop venne dopo, tutte le voci vennero dopo, e furono dovute anche, questo va detto, a un'impreparazione generale all'evento della morte del Papa, perché ne era appena morto uno. Sostanzialmente Paolo VI si spegne il 6 agosto e Luciani il 29 settembre. Tutta la struttura, anche la struttura vaticana, molti collaboratori, che avevano dovuto sospendere tutte le ferie nel periodo d'estate, perché c'era il Papa che poi stava male, poi è morto, il conclave da organizzare. Papa Luciani muore quando molte di queste persone avevano preso una settimana, due settimane di ferie, perché le avevano saltate prima. E poi perché vennero dette delle cose che non erano vere, per cui non era vero che lui fosse morto tenendo in mano l'imitazione di Cristo. Aveva in mano questi datiloscritti sull'omelia. Qui c'è una testimonianza precisa documentata di una persona ancora, che è ancora

0: che vide l'idea anche di quale brano del Vangelo si trattava. Dunque io capisco che i cardinali non avevano elementi per fare una cosa all'epoca considerata assolutamente inaudita, fare autopsia perché c'era un dubbio su che cosa fosse capitato al Papa, non avevano elementi in questo senso, presero questa decisione. Io non so se un fatto del genere capitasse oggi, se si ripeterebbe di non fare un'autopsia per non avere una certezza, non lo so, molti tempi sono cambiati, all'epoca non si facevano le autopsie, il Papa non andava in ospedale. Ricordiamo che 10 anni prima, nel 1967, quando Paolo VI fu operato alla prostata, venne allestita una sala operatoria nel Palazzo Apostolico. Con Giovanni Paolo II, che inizia ad andare a ricoverare gemelli, è cambiata un'epoca. Oggi il Papa va in ospedale, si è avvicinato in ospedale.
1: Il colloquio con il piccolo Daniele per spiegare il naturale viaggio dell'uomo nel progredire.
2: Mi sbaglio o c'è anche una quinta elementare qui? Sì, un bambino può venire su a aiutare il Papa? Che classe fai?
3: La quinta elementare.
2: Bene, allora sta attento. Tu vuoi stare sempre in quinta elementare o il prossimo anno vuoi in un'altra classe?
3: Per me è uguale, però vorrei restare in quinta perché sennò quando vado in prima media lascio la mia maestra.
2: Oh, ma allora questo bambino è diverso dal Papa, perché quando io ero in quarta dicevo, se sarò in quinta, e quando ero in quinta dicevo, chissà che vada in prima, che mi promuovono. Capisci, che nome hai?
4: Daniele.
2: Vedi Daniele, il Signore ci ha messo dentro un forte desiderio di progredire, di andare avanti. Chi è in prima dice, ma andrò in seconda. Chi è in seconda dice, ma andrò in terza. Ma anche quei grandi, sa? Il Signore ci ha dato questo forte desiderio di progredire. Guarda, abbiamo cominciato a abitare le caverne, le palafitte, poi qualche capanna, poi hanno fatto su case, poi palazzi, adesso ci sono anche i grattacieli, sempre più avanti. Prima andavano a piedi, poi a cavallo, sul cammello, poi la carrozza, poi il treno, adesso l'aereo, sempre più avanti. Questa è la legge del progresso, ma non solo progresso nel viaggiare. Io ho detto prima, non so se sei stato attento, che l'amore a Dio è una specie di viaggio. Anche qui bisogna progredire. Signore, fa che ti ami sempre più, mai fermarsi. Signore ha detto a tutti i cristiani, adesso ti lascio andare.
1: Direttore Tornelli, un'ultimissima domanda. Quale testamento ci lascia ad oggi il Patriarca di Venezia Luciani e il Papa Giovanni Paolo I?
0: Io credo che Luciani ci lascia questo testamento, che nella Chiesa è la fedeltà alla tradizione, dunque la fedeltà alla fede come si è ricevuta, all'essenziale dell'annuncio cristiano, si accompagna e si può accompagnare sempre a una grande apertura sociale, di visione sociale. Noi abbiamo sempre l'idea che, abituati purtroppo a parlare anche nella Chiesa, a dividere con categorie politiche fra conservatori e progressisti, abbiamo l'idea che l'apertura sociale sia solo i progressisti e le novità di fede siano solo i progressisti, mentre la custodia della tradizione sia solo i conservatori, ma anche linee di fermezza. In realtà, quando si incontrano questi autentici testimoni della fede, si vede come la fede vera della tradizione, perché Luciano era un buon prete prodotto da una chiesa veneta, un uomo di montagna, cresciuto totalmente prima del Concilio Vaticano II, ma lì è tutto formato prima del Concilio. Ecco che questa fede però sapeva generare posizioni profetiche coraggiose, di grandissima apertura sui temi sociali. Ricordiamoci che Luciani era figlio peraltro di un socialista.
1: La morte improvvisa annunciata in una delle edizioni straordinarie dei notiziari Rai.
5: Lo ricorderemo come il parroco della Chiesa, come il Papa del Sorriso. Giovanni Paolo I, morto improvvisamente stanotte dopo 33 giorni di pontificato, ha avuto soltanto il tempo di farsi amare, ha detto uno dei suoi collaboratori nello sbigottimento che stamane ha colto il Vaticano e il mondo. La salma composta nella Sala Clementina in Vaticano, ha già ricevuto l'omaggio di migliaia di persone. Poco prima della morte, ieri sera, il Papa aveva avuto una conversazione cordiale al telefono con il cardinale Giovanni Colombo, che è arcivescovo di Milano, ed era rimasto assai turbato ieri sera, poco dopo le 10, dalla notizia che un giovane era caduto vittima della violenza politica, appunto ieri sera a Roma. Aveva detto il Papa: si uccidono anche tra giovani, e sono state forse le sue ultime parole. Il cardinale Jean Villot, segretario di Stato e ora camerlengo della Chiesa nel regime di sede vacante, come già era successo un mese fa dopo la morte di Paolo VI, ha constatato formalmente la morte del pontefice, con il quale anche ieri sera tardi aveva avuto un incontro di lavoro. A fine mattinata la salma è stata composta nella Sala Clementina, dove per tutto il pomeriggio sono sfilate in silenzio migliaia di persone.
6: È la Sala Clementina al secondo piano del Palazzo Apostolico. Sotto la parete di fondo della sala, la salma di Giovanni Paolo I è posta su un catafalco di velluto grigio bordato d'oro. L'espressione serena, la stessa con la quale lo ha trovato stamattina alle 5.30 padre McGee, uno dei due segretari particolari del Papa. Tra le mani giunte un rosario nero, in testa la mitria, intorno al collo il pallio. Indosso la veste bianca e la mantella rossa. Sotto il braccio sinistro la croce pastorale. Migliaia di persone, una fila che dalla Sala Clementina finisce solo in mezzo a Piazza San Pietro, rendono omaggio al Papa.
1: Direttore Tranielli, grazie dell'attenzione e della disponibilità. Le auguriamo buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Cento. Prima, durante, dopo. La storia della radio attraverso i documenti sonori. A cura di Giacinto De Caro ed Elisabetta Malantrucco.
3: Non è cento e non è radio senza Coppi e Bartali. Vi proponiamo quindi un montaggio di documenti sonori con le loro voci, le voci dei radiocronisti, le interviste, i servizi seri e quelli faceti della redazione sportiva del giornale radio.
4: Coppi non era mesto, come vorrebbe una certa retorica che ha incrostato i contorni del personaggio. Era invece dolce e gentile, e il suo sorriso interiore affiora sempre in questo documento. Ascoltate con attenzione. La chiave più giusta, secondo noi, sta nel paragonare costantemente la sua voce e le sue parole con quelle di altri campioni che conosciamo, di ieri e di oggi. Da questo continuo confronto risalta naturalmente un'umanità unica nel panorama sportivo. Solo il primo documento è asettico e ufficiale, ma ha un valore, diciamo, storico. Coppi e Bartali vanno al Tour del 49 con questi propositi. È la più vecchia testimonianza sonora che rimanga della voce di Fausto Coppi.
5: È una corsa che non conosco. Naturalmente non faccio mai piani prima di correre. Guarderò di fare del mio meglio e quando è il momento buono, se starò bene, di attaccare o difendermi.
6: È quella del suo grande rivale, Gino Bartali.
5: Io non volevo andare al Giro di Francia che ha due sole condizioni: o in perfetta armonia con Coppi o altrimenti avversari con una propria squadra di 9 uomini ciascuno.
7: Ecco qui vicino a noi Gino Bartali in elegantissima vestaglia blu. Bartali!
8: Ecco Bartali, ecco. Qual è, Gino, ti vogliamo tornare solo questo, il percorso che ti piace di più?
9: Per me il più bel percorso in una gara ciclistica di qualche importanza, lungo o corto di metraggio, ossia è quello che ha proprio al traguardo una salitina, di quelle tipo Dolomiti, per intendersi.
8: Capisco, caro Gino, hai nostalgia dei bei traguardi di montagna, eh? Nostalgia in una parola del Giro d'Italia.
9: Proprio così, ma ora speriamo al più presto di percorrere di nuovo in una gara nazionale grande tutte le nostre strade belle d'Italia, e allora vi assicuro salitini non ne mancheranno.
8: Certo che non ne mancheranno, grazie.
10: Con Gino Bartali vorrei ricordare soprattutto un episodio leggendario della sua carriera sportiva, che è la vittoria a un Tour de France, quello del 1948, che coincise, a distanza di poche ore credo, con l'attentato a Togliatti. Io lo ricordo molto vagamente, Elio Petri lo ricorda meglio, si dice comunque, è rimasta nell'aria, leggendo Verità, non lo so, cercheremo di trovarlo adesso. Dicevo, è rimasta la frase: Gino Bartali ha sventato una possibile rivoluzione, perché si pensava che i comunisti sarebbero scesi in piazza, perché sembrò che quell'attentato fosse un complotto, che fosse telecomandato, chissà che cosa, che ci fosse, si scatenò, diciamo, la dietrologia, come è stata chiamata dopo, e poi invece prevalse l'entusiasmo per questa vittoria italiana. Poi Elio Petri si ricorda molto bene l'episodio di quel Tour de France, perché era allora giovane, giovanissimo funzionario del Partito Comunista, è vero?
11: Sì, non ero funzionario ancora, ero un attivista, e insomma questa frase che tu hai citato è una, così, è una come si può dire, una buttata giornalistica, non è andata veramente così, insomma. Bartali non c'era perché era in Francia, non lo può sapere, e il problema è diverso, cioè ci fu una scelta dentro il movimento, diciamo, di protesta contro l'attentato a Togliatti. C'erano due spinte, che sono le spinte che hanno tutti i movimenti, diciamo, rivoluzionari. C'era una spinta rivoluzionaria, appunto, insurrezionale, e una spinta invece che doveva, voleva riconoscere il principio di realtà, e quindi innanzitutto si poneva il problema della reale possibilità di prendere il potere in quei giorni, nelle condizioni storiche del paese in quel momento. Oh, poi c'era, come, per esempio, una cosa fondamentale: la politica dei comunisti non era quella dell'insurrezione, era un'altra cosa, era una politica di unità nazionale.
10: Però tra i comunisti ce n'erano molti che premevano per scendere in piazza in quel
11: che
10: momento.
11: Premevano, che prendevano i carri armati alla polizia, perché non dimentichiamo che c'erano molte città in mano ai comunisti, tra cui Roma, insomma, Genova.
10: In mano che vuol dire senso? Che il sindaco piazza, non è mai stato comunista,
11: no, ma
10: prima di
11: Adam. Nella piazza i comunisti erano i padroni, insomma.
10: E quindi ecco perché mi ricordo questo.
11: Ma quella fu una prova di grande democrazia, di spirito democratico da parte del Partito Comunista, secondo me. Insomma, non dimentichiamo che Togliatti sulla barella, mentre lo trasportavano all'ospedale, diceva: tenete i nervi a posto.
10: Ecco, ma come andò come tempi, diciamo? Togliatti fu ferito. Si temette per un momento per la sua vita, cioè la ferita fu abbastanza grave, non apparve chiaro subito che sarebbe andato tutto bene.
11: No, l'operazione poteva andare malissimo.
10: Ecco. E la vittoria di Bartali quando arrivò? Il giorno dopo?
11: Io credo durante le ore della protesta.
0: No.
11: Credo, no. Prima o dopo?
10: Ecco, lei...
0: Io l'ho saputo, invece avevo perso tanti minuti nella tappa Sanremo Cannes. Togliatti l'ho sbarrata alle 2, che l'ho saputo alle 6 la sera, e il giorno dopo c'era la grande tappa che ho vinto io, poi anche la seconda, che avevano fatto 48 ore di sciopero, e io ho vinto proprio, ero diventato maglia gialla, ma poi ho perduto più di un minuto e mezzo per una foratura, e così la notizia in Italia è stata il giorno dopo. Togliatti ho sparato il giorno della presa della Bastiglia, il 14, io invece ho vinto il 15, il 16, che era il momento dello sciopero italiano, e quando sono arrivato sull'Isoa so che in Italia hanno detto, io ero ragionoso, che ero maglia gialla, e si sono un po' fermati, ecco. Il giorno dopo ancora, quando l'ho presa, penso, sempre detto che lo sciopero è finito anticipatamente 2 ore prima, perché ero già maglia gialla, perché l'etappa era lunghissima, allora si partiva presto la mattina e le notizie già alle 2 le sapevano, c'era il giornale radio.
10: Quindi diciamo la grande vittoria fu quella sull'Isoar, quella che diciamo
0: se,
10: ebbe tanta eco in
0: la
10: Italia.
0: La canne si brillasse soltanto, è vero che saputo questo, anzi perché i giornalisti la sera andavano via, e pensando, perché io avevo perso 7 minuti, me ne avevano andati 15, io ho detto: andate via, ma domani ci vorrà la sveglia per contare i minuti e voi starete fuori dalla stanza. Allora qualcuno ha detto: sai, non andiamo via per te, ma in Italia c'è la rivoluzione. Ci hanno richiamato le nostre sedi dei giornali, allora mi hanno spiegato cosa era successo. Allora è venuto fuori e che ho detto anch'io ai corridori: domani bisogna fare una tappa, perché se quello muore noi andiamo a casa, tanto è inutile aspettare a dividere l'energia in 2 o 3 tappe delle Alpi. Così ho pensato un piano, è andato bene. È andato bene anche a Togliatti, che è guarito, insomma si è rimesso bene, e così abbiamo corso anche gli altri giorni e abbiamo vinto il Giro di Francia. La spinta è stata proprio la prima tappa, però, perché io avrei impegnato meno la prima tappa, che era una tappa di 284 km, 5 colli sotto l'acqua, correvamo senza neanche l'impermeabile, oggi correvo l'impermeabile, anzi io correvo anche senza la maglietta di sotto.
12: Coppi è tornato alla vittoria per distacco al termine di un magnifico giro della Campania. E quel che più conta, la vittoria del campionissimo è stata ottenuta con una autorità ed una sicurezza da far pensare ad un Coppi dominatore nella presente stagione. Dal momento in cui Fausto ha sferrato il suo attacco a 3 chilometri dalla vetta della Gerola, intorno a lui si è fatto il vuoto e nessuno è stato in grado di resistere al suo spettacoloso finale.
13: Ecco ancora Coppi al microfono per un documento sonoro eccezionale. La sua lotta con l'elvetico Koblet, cui strapperà in extremis la maglia rosa per il suo quinto successo nella corsa più amata dagli italiani. È il 1953.
14: Ho cercato di fare del mio meglio in questa tappa molto dura. Volevo attaccare, in un certo momento ho dovuto difendermi. Su del Pordoi non nascondo che insomma ero un po' demoralizzato perché ero abituato a passare sempre primo e essendo secondo anche insomma se dietro Ugo che è un grande campione mi sembrava un po', non era la mia abitudine, comunque mi sono ripreso sul finale e ho molta ammirazione per Coblet, ha fatto una magnifica tappa, è andato più forte di quanto non avrei previsto e merita tutta l'ammirazione e gli applausi degli sportivi italiani.
15: Fausto, vuoi raccontarci un po' com'è andata?
16: Cosa volete? Ho fatto del mio meglio, mi sono preparato bene, ho sofferto un pochino, comunque sono molto lieto di aver dato una soddisfazione agli sportivi italiani, alla Casa Bianchi e anche per me sono molto felice.
15: Questo naturalmente, hai trovato il percorso molto duro come dicevi prima?
16: Sì, la salita era molto molto dura, soprattutto abbiamo lottato, almeno insomma la corsa ho avuto l'impressione che sia andata un po' svelta e penso che sia venuta dura per quello lì.
15: Sono lieto di porgerti gli auguri di milioni di tifosi italiani.
16: Grazie, io mando un bacio a Marina e a mia mamma.
17: Fausto Coppi, tutta la verità, nient'altro che la verità.
14: Nulla, tutt'altro che la verità.
17: Fausto, tutti i corridori portano una borraccetta nella tasca posteriore dei calzoncini. Se vi domandano cosa contiene, come rispondete?
14: Caffè, solo caffè.
17: Oppure?
14: Pepto-Cola, ricostituente.
17: E invece cosa contiene la borraccetta segreta?
14: La bomba.
17: Ti dispiace spiegare agli ascoltatori cosa è una bomba?
14: La bomba dovrebbe essere un paio di gambe di ricambio, è composta di ingredienti segreti, i più importanti sono la simpamina e la fiducia che la bomba funzioni.
17: Tutti i corridori prendono le bombe?
14: Sì, tutti, e quelli che dicono di non prenderne è bene non avvicinarsi con fiammiferi accesi.
17: Tu prendi bombe, Fausto Coppi?
14: Naturalmente, quando serve.
17: E quando è che serve?
14: Quasi sempre.
17: Sai darmi una definizione della cotta?
14: Meglio di una definizione sono gli esempi. Tour del 51, tappa di Montpellier. Fausto Coppi giunge al traguardo spinto da tutta la squadra italiana con 33 minuti di ritardo. E potrei continuare con le cotte di Coppi.
17: Senti Fausto, quando un corridore è in ritardo e passa vicino alle macchine dei giornalisti, cosa grida?
14: Ho forato 7 gomme.
17: Oppure?
14: Ho rotto il cambio.
17: E Fausto Coppi in questi casi cosa grida?
14: Ho forato 7 gomme, ho rotto il cambio.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: 100. Prima, durante, dopo. La storia della radio attraverso i documenti sonori. A cura di Giacinto De Caro ed Elisabetta Malantrucco.
1: Francesco Moser è uno degli atleti mitici che hanno fatto grande la storia del ciclismo italiano. Per omaggiarlo, 100 vi propone uno stralcio di radiocronaca dell'arrivo della Milano-Sanremo 1984. Buon ascolto!
2: Dobbiamo avvantaggiarci perché sta per cominciare la discesa. Adesso prenderemo un certo vantaggio, poi cercheremo di affiancare magari la macchina di Mario Prece, oppure di aspettare l'uomo di testa se avrà un sufficiente vantaggio. Comunque dobbiamo avvantaggiarci rispetto al corridore che ha tentato lo scatto. Potrei anche azzardare un nome, quello di Roche, perché avevo intravisto del verde sulla maglietta del colore della Redoute, la squadra dell'irlandese, ma francamente è un po' azzardato. Eravamo in quel momento a 200 metri dall'uomo che aveva effettuato lo scatto e si era portato in vantaggio sul gruppo dei 19 inseguitori. Eccoci impegnati nella discesa del Poggio. Ricordo che Enrico Neri, intanto ci avviciniamo al cartello dei 5 chilometri al traguardo di Sanremo. Enrico Neri sta attendendo che gli consegniamo in pratica la corsa al termine della discesa del Poggio, all'imbocco, all'innesto sull'Aurelia, per seguire l'ultima fase proprio nell'abitato di Sanremo. A quel punto saremo a pochissimo ormai dal traguardo, direi a un 3,5 km. Adesso l'uomo in questione, che dovrebbe essere proprio Roche, però vedo il gruppo che si è riportato su di lui e nelle primissime posizioni ho intravisto ancora la maglia di Francesco Moser.
3: Il gruppo è compatto, scusami Claudio, ci comunicano in questo momento dalla radio di bordo che il gruppo è di nuovo compatto e Roche, come dicevi tu, è stato raggiunto.
2: Infatti, il gruppo è rinvenuto su Roche e nelle primissime posizioni, ecco ancora Moser che si è portato in primissima posizione. Adesso spalle c'è Chinetti, siamo in un tratto di discesa larga. Francesco Moser, straordinario, ricordiamo che questo corridore ha ormai 32 anni, ha battuto, come sapete, in maniera sorprendente, in maniera straordinaria, il primato dell'ora Città del Messico in apertura di stagione e adesso tenta un successo che non gli è mai riuscito. È una corsa praticamente stregata per Moser. Può essere divertente notare, intanto siamo a 4 km dall'arrivo, che l'anagramma di Milano-Sanremo, se vogliamo, e gli appassionati di enigmistica probabilmente lo sanno, può significare Moser non l'ami. Effettivamente fino a questo momento Moser non ha amato lo Sanremo, ma è scattato ancora imperiosamente con Chinetti al suo inseguimento. Poi dovrebbe esserci Van der Velde.
3: Moser solo!
2: Moser infatti solo con un 20 metri di vantaggio, ma gli altri appunto sono vicini. Chinetti, il terzo dovrebbe essere Van der Velde, poi c'è Roche, poi vediamo Pitigé. Eccoli nell'ordine, vediamo la maglia tricolore di Argentini, intanto ci stanno superando tutti quanti, quindi dobbiamo andare molto cauti. Non ha importanza, vedo adesso Bombini che ci ha appena superato, non ha importanza Oliveri perché tanto, ripeto, c'è Ameri pronto a raccogliere i corridori al termine della discesa.
3: Attenzione Claudio, attenzione, Moser è stato comunicato solo in testa con 50 metri di vantaggio sul gruppo. Siamo in attesa di vederlo comparire da un momento all'altro per questi ultimi 3 km e 200 metri che ci separano dal traguardo di Sanremo. Vediamo che la folla si sta infiammando, si sta agitando. Intanto ci dicono anche che il gruppo sta incalzando. Vogliamo avere altre notizie da Claudio Ferretti.
2: Infatti mi stanno superando corridori su corridori. Io credo di averne contati più di 20. Il guaio purtroppo è che Moser, coraggiosissimo, ha tentato un'azione estremamente azzardata, perché in discesa nel termine della discesa del Poggio non so quanto potrà guadagnare e poi dovrà difendere questo vantaggio nell'abitato di Sanremo da questo esercito di inseguitori, perché in effetti il gruppo si è infittito e quindi la sua azione si svolge in condizioni davvero difficili. Siamo a 3 km dall'arrivo, abbiamo appena superato e siamo con la retroguardia del gruppo. Abbiamo appena superato il cartello dei 3 km al traguardo. I corridori, Francesco Moser, spero. I corridori dovrebbero essere su di te, Enrico, ti cedo la linea.
3: Enrico, Moser, via Moser! Moser, sull'Aurelia! Moser è giunto sull'Aurelia, velocità formidabile! Il vuoto dietro di lui, Moser verso il traguardo di Sanremo, il vuoto dietro di lui. Ecco del gruppo. Ha aumentato il vantaggio Moser, lotta serratissima in questi ultimi 3 chilometri. Moser verso il traguardo di Sanremo, salutato da un boato della folla. Sannaro che si avvicina in mezzo alle ali del pubblico che ha atteso questo momento. Grande bagarre nel gruppo che sta inseguendo, si è infortito. Sono circa una trentina i corridori che stanno dando la caccia a Moser, che sta fuggendo da solo verso il traguardo. Momenti drammatici davvero. Ci voltiamo a guardare, Moser si volta ed è colore in un rettifilo. Vedremo qual è la distanza di Moser dagli altri. Parte Moser, ecco il passiamo vicino. Moser chino sul manubrio, quasi la testa sfiora il manubrio. È impegnato in uno sforzo fantastico e la lotta sarà durissima. Amici, la lotta durissima, perché il gruppo sta incalzando. Moser si è voltato, ha guardato il gruppo, la distanza è di circa 60 metri.
2: Attenzione Enrico, scusami, è importante, Giuseppe Saloni all'inseguimento non tira.
3: Molto buona questa notizia che ci hai dato. Moser cerca di defilarsi, dopo una curva si nasconde e ora siamo alle ultimissime curve. Siamo per raggiungere, al momento in cui cederemo la linea a Giacomo Santini, Moser alle nostre spalle, sta volando. Attenzione Giacomo, siamo alle penultime curve, la folla clama Moser. Non è comparso nessuno alle spalle del corridore, il quale mantiene la sua azione formidabile. Vediamo ancora nessuno, Moser ha un vantaggio di 50 metri, ora è comparso uno, ma Moser mantiene il suo vantaggio. Attenzione, stiamo per entrare sul rettifilo, attento Giacomo, tra poco discendo la linea, Moser è alle mie spalle, credo che sia imprendibile, a te la linea.
2: La gente sta dando uno spettacolo davvero incredibile, sta tentando un'invasione della strada, è un segno, un segnale importante dell'aspetto che ha per questo campione che vede coronare finalmente un suo grandissimo sogno. Ha vinto tutte le grandi classiche, ora si alza Moser sul rettifilo d'arrivo, si guarda indietro, ha alzato un pugno ma non si fida, anche se alle sue spalle ormai c'è il vuoto. È la grande vittoria di Moser nel Milano Sanremo, quella che ha sempre inseguito, quella che sembrava ormai dovergli sfuggire per sempre e che invece nella giornata forse più difficile della sua carriera di ciclista egli vede conquistare. Ecco il gruppo ora alle sue spalle, una volata patetica che non interessa più Moser. Ecco Van der Aar, Van der Velde, ecco ancora Saloni che viene inghiottito però dal gruppo, in seconda posizione Kelly, alla terza posta Van der Velde, poi ancora quarto Paolo Rosola, in quinta posizione Caroli. Un ordine d'arrivo che è alle spalle di Moser con un ritardo di 24 secondi, ormai non ha molto significato. Arriva l'ammiraglio di Moser, a bordo vi sono il fratello Enzo e il meccanico Focacci, non ci credono ancora quasi, hanno sofferto molto questa gara in tutta la lunga storia durante la quale Moser ha saputo sempre onorarla e animarla, e ora finalmente è stato premiato. Una militanza, una fedeltà, qualcuno l'aveva addirittura consigliato di non correrla più in quanto era una gara che si diceva a lui preclusa, fregata, negata. Trentesimo nel 1973, dodicesimo nel 1974, secondo alle spalle di Merckx nel 1975, nono nel 76, 35esimo nel 77, sesto nel 78, quarto nel 79, sesto nell'80, 39esimo nell'81, quarto nell'82, 11esimo nell'83. E ora la notizia che sembra veramente ancora inverosimile, e Petrucci è il primo a non credersi, Moser che ha vinto una Sanremo quando sembrava davvero imprendibile per lui questo traguardo.
4: Veramente, la prima volta indovino un pronostico, un'ora fa alla televisione quando avevo parlato con De Zan, ho dato vincitore Francesco, e l'ho indovinato, è la prima volta, veramente un piacere.
2: Felice Gimondi, un Moser solo come tu quella volta.
5: Ma era una grandissima impresa, anche perché Francesco ha avuto il coraggio di far tutto da solo, no? Addirittura la preparazione, presentarsi a Sanremo e fare grandi cose. Siamo qui tutti a applaudirlo perché effettivamente sta meritando quello che sta ottenendo. È evidente però che prospetta anche una svolta decisiva a tutto il ciclismo, perché da oggi in poi dovremo riflettere anche noi tecnici come preparare i nostri ragazzi.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è

può vedere che in viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi

In comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Il 13 dicembre scorso, presso il Museo degli Strumenti Musicali di Roma, si è tenuto il concerto dei Maluf System nell'ambito del Festival Popolare Italiano di Stefano Saletti, media partner di Radio Techetè. La rassegna, che ha avuto come tema le migrazioni sonore, viene riproposta per Musica in Italia e questa volta il progetto esplora la musica Maluf, uno dei generi urbani più complessi della Tunisia. Ne ascoltiamo alcuni momenti insieme. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Vogliamo cantare insieme? Sambra? Sambra e la Bruna? Che sambra e l'une l'asla, sambra. E ne non

élevé comme ça on t'appelait. Même si je suis

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi, per lo speciale Il teatro di Ronconi alla radio, dopo la densa conversazione avuta ieri con il critico teatrale Rita Cirio, che presentò molte delle opere trasmesse per il ciclo curato da Luca Ronconi per Radio 2 e Radio 3, vi proponiamo un'intervista a uno dei registi invitati a dirigere alcune di queste opere, Federico Tiezzi. Tiezzi è stato tra i fondatori della Compagnia Il Carrozzone, poi diventata Magazzini Criminali e in seguito Compagnia Lombardi Tiezzi. A lui furono affidate ben 4 regie radiofoniche: Nembo di Massimo Bontempelli, L'assoluto naturale di Goffredo Parise, Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht e L'abominevole donna delle nevi di Rodolfo Wilcock. Ascoltiamolo. Federico Tiezzi, chi l'ha contattata per il progetto Teatri alla Radio curato da Ronconi?
1: Sono stato contattato da Roberta Carlotto, che mi disse Luca Ronconi avrebbe voluto affidarmi alcune commedie, alcuni drammi per la radio. Per me fu una gioia, anche perché prima di tutto lavoravo direttamente con Luca Ronconi, secondo, per esempio, per la scelta degli attori avrei lavorato con lui. Insomma, era un momento in cui avrei avuto la collaborazione per quello che considero ancora uno dei massimi registi europei. E mi fu proposto di fare L'assoluto naturale di Goffredo Parise, un testo di Massimo Bontempelli dal titolo Nembo, un testo di Bertolt Brecht, Santa Giovanna dei Macelli, e infine un testo di Wilcock intitolato L'abominevole donna delle nevi. E incontrai Ronconi, e con Ronconi, che già conoscevo perché ero stato introdotto al lavoro di Ronconi proprio da un grande critico teatrale del tempo, e cioè da Franco Quadri, che condusse me e Sandro Lombardi al laboratorio di Platos, era negli anni 77-78 del Novecento, e lì scoprimmo un mondo, il mondo della recitazione, il grande teatro della recitazione, il grande teatro dello spazio, il grande teatro al contempo razionale e visionario di Luca Ronconi. Quindi cominciammo a lavorare, scegliemmo gli attori, ci divertimmo molto nello scegliere gli attori, nell'attribuire le varie parti. Dopo che io ebbi letto in maniera, come dire, con l'ottica di mettere in scena per la radio questi testi, ed arrivammo poi appunto alla conclusione, che sono quelle che si possono sentire anche adesso.
0: Certo. E com'è stato lavorare alla radio? Per lei è stata la prima esperienza?
1: Io avevo lavorato già altre volte alla radio, sempre invitato da Roberta Carlotto. Mi aveva chiesto di leggere il mio romanzo preferito, e il mio romanzo preferito è Passaggio in India di Edward Morgan Foster, che lessi. Solo che mi diverte di più per la radio lavorare su dei testi teatrali, e quando ancora era aperta la sede di Firenze, la meravigliosa sede di Firenze della RAI, avevo fatto proprio all'interno del teatro alla radio, avevo fatto numerosi testi e numerosi spettacoli, che spettacoli miei, spettacoli fatti con Sandro Lombardi. Ricordo Da Testori a Chekhov, al Ziovania di Chekhov. La radio mi ispirava e mi ispira molto. La radio non disincarna gli attori, ma curiosamente dà al fatto che sono esclusivamente voce, dà una possibilità di seguire la testualità come pensiero in via di formazione. E questo era una cosa che mi affascinava, che mi affascina oggi, per cui mi sono buttato a capofitto su questa proposta di Luca Ronconi e Roberta Carlotto. E realizzai questi vari testi.
0: Infatti, una domanda che stiamo facendo ai registi teatrali che hanno collaborato al progetto di Ronconi, alla quale in parte ha già risposto: che differenze ci sono tra i due mezzi, cioè il teatro e la radio, e soprattutto come si fa con la sola voce e anche gli effetti sonori a rendere visibile un testo nato per essere rappresentato?
1: Ma come le ho in parte appena detto, io penso che un personaggio sia un progetto che si forma sotto gli occhi del pubblico. Evidentemente nel teatro questo avvenimento, questo evento avviene anche attraverso la qualità fisica dell'attore, attraverso il suo corpo. Alla voce sono affidati tutti i sentimenti, tutte le emozioni e tutti i trasalimenti del pensiero che io affido alla recitazione in assenza di corpo. La voce è costretta a rimanere all'interno della testualità proprio come pensiero, e la recitazione per me è questo. Rileggendo le note dell'assoluto naturale spettacolo, sottolineo più volte che la recitazione di Sandro Lombardi e Sabina Guzzanti deve andare nella direzione di un approfondimento del pensiero, non solo dei significati, ma delle dinamiche, del movimento del pensiero verso la sua conclusione.

0: tu, dimmi, cosa hai provato? Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni?
1: Soltanto e sempre realistiche. Comincerò dal cervello, e cioè dal centro delle cose, dove ragione e istinto si accoppiano. Anche in questo momento provo uno stimolo qui dietro il cervello, che sarà, non lo so. Ed è qui che nasce in me la prima scintilla del piacere. Essa si irradia rapidamente su tutto il cranio, dandomi le seguenti sensazioni. Un leggero brivido alla cute, che si trasmette subito alla radice dei capelli come per una forte paura. Immediatamente una vampa di rossore che nasce da qui, dietro il lobo dell'orecchio, si spande trasversalmente su tutto il volto e si accentua sotto gli occhi, qui, dove il rossore diventa bruciante. Ma è soprattutto qui, dalla palpebra inferiore fino alla guancia, che il piacere si fissa, un formicolio leggero e diffuso. È da questo istante che la ragione si perde, si scioglie in una colata di incandescente magma che trascorre su tutto il corpo. Tre sono i punti del corpo, le antenne, per così dire, dove più intensa e quasi spasmodica si manifesta la tensione ricettiva o appetito sessuale, le labbra, in generale tutto l'apparato buccale, i capezzoli e ovviamente the thing, la cosa. Fino a questo momento il corpo è in attesa. Nell'istante in cui avviene l'accoppiamento, tale disposizione muta bruscamente. L'attesa o l'ansia fisica delle cellule, delle molecole, voglio dire, si placa. C'è in questa sopravvenuta condizione fisica una forte perturbazione psichica che scaturisce dalla conoscenza dell'oggetto medesimo che è servito a placarla. L'intero corpo è preso dalla voracità di possedere e di essere posseduto. A questo punto sopravviene la lotta vera e propria che anche tu conosci. Tale lotta consiste nel tentativo reciproco di un totale divoramento. Che hai? Perché mi guardi in quel modo?
0: Sì, che tu vorresti mangiarmi, fare un boccone.
1: Vedi, ciò che mi trattiene dal divorarti è un certo inconscio moto di reticenza o di salvazione, un punto fermo quasi religioso che permette a te e a me di rimanere in vita. Se io affondassi i denti nella tua carne, come vorrei, molto probabilmente ne morirei, divorata o stritolata dalla tua violenza ben maggiore della mia. Ed è ciò che in realtà desidero.
0: Ti è accaduto qualche volta?
1: No, ho sempre trovato uomini piuttosto deboli. In realtà la natura ha provveduto ad accoppiamenti non mortali, moderatamente mortali. Qualche ferita c'è stata, vedi?
0: Un morso?
1: Sì.
0: Non dobbiamo lasciarci mai. Mi pare che questo nostro rapporto corrisponda in certo modo a quello del primo uomo e della prima donna.
1: E la mela?
0: La cultura.
1: Certo. Del resto è questo genere di mela che ci salva dall'ingurgitamento definitivo, totalitario, che appare nella condizione primigenia dell'idea stessa dell'amore. Che è assoluta, naturale.
0: È stupendo. Ma non sarà un sogno? Un'iperbole dialettica?
1: No, non lo è.

0: E questo era un brano dall'Assoluto Naturale di Goffredo Parise, diretto da lei Federico Tiezzi per i teatri alla radio, con protagonisti Sabina Guzzanti e Sandro Lombardi, opera a cui faceva cenno poc'anzi e che vi faremo ascoltare per intero nei prossimi giorni. E allora Federico, dicevamo delle differenze tra i due mezzi, la radio e il teatro.
1: La radio in apparenza disincarna l'attore, in realtà lo costringe a farsi verbo, a farsi parola in maniera ancora più profonda, in maniera ancora più assoluta ed essenziale.
0: Anche per il forte potere evocativo che la radio ha, per cui lascia anche il compito all'ascoltatore di immaginare, di seguire appunto la parola che deve diventare fisica anche nella testa dell'ascoltatore.
1: Assolutamente, io ricordo quando negli anni 50 mia madre ci costringeva, noi fratelli, ad ascoltare le conversazioni alla radio, le conversazioni che avvenivano a quei tempi, o di letteratura, o ad ascoltare, come molto spesso avveniva, il teatro alla radio.
0: Sì, infatti.
1: E successivamente poi ci ha costretto nello stesso modo a vedere il teatro che veniva dato in televisione, del quale per esempio ricordo una memorabile messa in scena dei sei personaggi in cerca d'autore, che mi lasciò senza parole. Era con Romolo Valli, quindi credo che la regia fosse di Giorgio De Lullo.
0: Sì,
1: sono passati veramente molti anni.
0: Sì.
1: Comunque, tanto per dire che il mezzo televisivo o il mezzo radiofonico non allontanavano dal teatro. Anzi, un mio movimento verso il teatro è avvenuto proprio attraverso questi due mezzi, è avvenuto proprio attraverso questi due elementi che entravano nelle case di ognuno e che ti rendevano partecipe di una storia della quale io, di una storia, in questo caso il teatro, della quale io non ero così fortemente consapevole. Ecco.
0: Lei prima ha accennato appunto all'Assoluto Naturale di Goffredo Parise, che è un testo dimenticato.
1: Ma il testo è un testo, come potremmo dire, complicato. È un testo del 1963. Parise vuol farne un vero e proprio dramma borghese, una commedia borghese, e il dialogo stesso, ricordo, ha una sua artificiosa grandezza letteraria ed è un linguaggio che viviseziona questi due personaggi, quest'uomo e questa donna in crisi, e direi che la frase, addirittura la parola, ecco, agiscano come un bisturi nei confronti del pensiero, nei confronti del sentimento, del rapporto che passa tra questi due personaggi, che è una vera e propria guerra. E soprattutto però non una guerra nello stereotipo della lotta fra uomo e donna, bensì nella diversità di visione del mondo da parte di un uomo e da parte di una donna. Il 63 è un anno, insomma,
0: importante per la
1: di Kennedy, un anno importantissimo. È l'anno insomma, c'è la guerra nel Vietnam, ci sono tutti gli sconvolgimenti planetari. Ecco, e Parise tira fuori questo testo di dolorosa consapevolezza che le relazioni umane non hanno mai uno sbocco, ma sono sempre un impasse. Nel gioco degli scacchi questo movimento in cui tutto si ferma si chiama stallo. Il rapporto fra uomo e donna alla fine è un momento di immobilità.
0: Lei ha diretto l'Assoluto Naturale di Parise per la radio con una coppia inedita di attori, una coppia un po' strana come assortimento. E c'è Sandro Lombardi, perfetto nel ruolo dell'uomo che si interroga su cosa sia l'amore partendo da presupposti assolutamente razionali, mentre Sabina Guzzanti, la donna, crede nell'istintualità dei sentimenti e vorrebbe che l'uomo l'amasse in modo diverso. Allora Federico Tiezzi, la scelta di Sandro Lombardi, con cui ha formato la compagnia Lombardi Tiezzi e con cui lavora dai tempi del Carrozzone, era inevitabile. Ma come mai ha scelto Sabina Guzzanti?
1: Io ho scelto due attori, Sandro Lombardi, insomma, è mio collaboratore da sempre.
0: Sì, certo.
1: E nello stesso tempo, discutendo con Luca Ronconi, chiesi ma sarebbe bello avere anche un'attrice che abbia in sé un po' un germe, diciamo, di follia scenica, qualcosa che non sia strettamente un'attrice come era la grande Valeria Moriconi, che con Enriquez avevano fatto negli anni 70 l'assoluto naturale in palcoscenico. E Ronconi disse: ma non conosci Sabina Guzzanti? A quel nome, insomma, essendo io un ammiratore di Sabina Guzzanti come comica, insomma, ho detto: fantastico, grazie, conosciamoci, parliamo. E ci incontrammo con Sabina Guzzanti a Chiusi, alla stazione di Chiusi, perché lei veniva da Roma e io da Firenze, ci siamo incontrati a metà strada e lì discutemmo, io, lei e Lombardi, di quello che avrei voluto fare questo testo. Ci innamorammo l'uno dell'altro e lavorammo su questo, e Sabina Guzzanti, di fronte al, come dire, all'intelligenza razionale della recitazione di Sandro Lombardi, inserì quell'ironia, quegli umori spigolosi, quell'intelligenza che le è propria sia come attrice che come donna.
0: E ci sono quei risolini irritanti, volutamente irritanti,
1: irritantissimi.
0: Che colpiscono, infatti, quindi reso bene anche, lei giustamente parlava dell'intelligenza razionale della recitazione di Sandro Lombardi, ma anche ovviamente del testo di Goffredo Parise, molto cerebrale, no?
1: Sì, molto cerebrale, tant'è che il lavoro di drammaturgia che io feci sopra fu molto accurato, guardando anche il film di Bolognini, un conterraneo, un uomo di Pistoia, un regista, un artista di Pistoia, che lui aveva fatto con Silva Coscina nella parte della donna, e mi ricordo che avevo ripreso anche certe idee di taglio drammaturgico, poche cose, ma insomma, e fu un lavoro molto lungo perché il testo era molto verboso e invece doveva acquistare quella duttilità, quel dinamismo proprio dei miei spettacoli, doveva acquistare un modo quasi da vaudeville.
2: Se ne vada. Ha capito? Se ne vada.
3: Attento, ti può fare del male.
4: Allora non mi ami più?
3: Ti amo al punto di giungere a questo. Ora però, vattene.
4: Dove vai?
3: Vattene.
5: Io l'amo, ma per possederla devo diventare diverso, pur restando quello che sono. Ecco il dilemma. Devo mutare fisicamente, intellettualmente, ma se lei ora si dà a un mostro, anche per dispetto, certo, per femminile vendetta, è segno che proprio la fisiologia conta, e cioè una immagine reale, materiale, ben diversa dalla mia. Ma di cosa vado parlando? È evidente che lei si basa solo su dimostrazioni di anatomia comparata e da essa ne deduce la conoscenza del tipo. A questo punto non c'è niente da fare, perché le mie mani, i miei occhi, io stesso resteranno sempre le mie mani e i miei occhi non mutati, e lei potrà facilmente dedurre che sono rimasto quello che sono, un essere pensante, e cioè un verme della terra. Resta però una speranza, che lei mi ami proprio perché rappresento quello che sono, un uomo libero, che lei desidera violentemente di far suo, per istinto e fame di proprietà. Vuole cioè possedere la mia libertà individuale e distruggerla. Certo è così, ma su questo ragionamento io fondo ugualmente la mia relativa speranza, perché una cosa è certa, io non potrei vivere senza di lei, appunto perché lei è materia, è la realtà che mi è necessaria per vivere. Intanto è di là, col mostro, col paradosso. Oh, ragione, fermati qui, e anche tu, immaginazione, fermatevi!

0: E questo era un altro brano dall'Assoluto Naturale di Goffredo Parise, interpretato da Sandro Lombardi e Sabina Guzzanti. Allora, Federico Tiezzi, dicevamo che il testo di Parise è molto cerebrale, anche se indaga sull'amore e sul mistero dell'attrazione.
1: Il testo di Parise è un testo molto verboso e soprattutto non ha il tempo, la motivazione quasi direi teatrale, essendo quasi un saggio in forma di dialogo. Però è un testo appassionante, un saggio appassionante che io mi sforzai di rendere più drammatico, di rendere più mobile e più dinamico nell'incontro dei due personaggi.
0: E allora parliamo ora, dopo l'Assoluto Naturale, anche di un altro testo importante, Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht, che è stato difficile appunto sempre mettere in onda. C'erano Roberto Irlisca e Galatea Aranzi come attori protagonisti.
1: Sì.
0: È un testo che si ispira alla Giovanna d'Arco, ma ovviamente in chiave moderna, appunto come era solito fare Brecht. Anche qui c'è una donna che si sacrifica in un certo senso, una missionaria di una strampalata organizzazione religiosa che cerca di convertire un ricco industriale alla carità cristiana, ma farà poi soltanto il suo gioco.
1: È un testo del 1930 che viene messo in scena alcuni anni dopo proprio dallo stesso Brecht e che si svolge a Chicago, diciamo in quella che per Brecht era la sede del capitalismo più avanzato, più sofisticato, ed è un vero e proprio grande dramma epico, direi, come dire, in due significati del termine. Epico perché gli eventi che vi vengono narrati hanno una grandiosità, una monumentalità, la monumentalità del racconto eroico, che è la storia di Giovanna d'Arc che si rovina, ecco, per difendere la causa degli operai. E epico anche perché è uno strano dramma didattico, fa parte del gruppo dei drammi didattici dimostrativi di Bertolt Brecht, perché ci sono meno espedienti, tipo quello di rivolgersi direttamente al pubblico. Sembra avere una drammaturgia shakespeariana, sembra che questo testo invece usufruisca, ecco, di una drammaturgia shakespeariana, per cui, come lo feci allora per la radio, ed è un testo che io ho visto recitare nel 1970 alla Pergola di Firenze in una messa in scena che mai dimenticherò, di Giorgio Strehler con Valentina Cortese nella parte della protagonista, ecco, non ho mai ritenuto che Brecht in questo testo abbia un atteggiamento parodico nei confronti di quello che lui narra. Già dal nome che viene dato alla protagonista, che si chiama Giovanna d'Arc, Giovanna l'Oscura, eccoci, che non è una parodia della Giovanna d'Orléans, della Pulcella d'Orléans, ha qualche cosa, come si può dire, è una donna che diventerà, ecco, tragicamente cosciente del suo fallimento e di quella che lei chiama la mia inutile bontà, perché dopo aver cercato di convertire Mahler e aver appoggiato lo sciopero degli operai, Mahler la usa mentre lei muore, la santifica, la fa diventare una santa e dà agli operai sfruttati, malnutriti, che non hanno denaro per comprare cibo, gli dà al posto di tutto questo una santa, che è Giovanna d'Arc, mentre lui può continuare a fare i suoi affari di cattivissimo capitalista.
2: Ecco qui la nostra Santa Giovanna della Borsa Bestiame.
3: Non siamo molto contenti di lei, sa? Non potrebbe portare un messaggio da parte nostra a Mahler?
4: Prende l'imbeccata da lei, a quel che dicono. A quanto sembra lei lo sa manovrare e fargli fare quel che vuole lei.
5: Abbiamo bisogno di bestiame. Deve convincerlo a tirarle fuori, le bestie.
4: Se lei ci fa questo piacere, noi pagheremo per 4 anni l'affitto ai Capelli Neri.
6: Ma voi cosa fate qui? Perché non lavorate? Vi ho pur procurato lavoro.
7: Ma dove? I macelli sono chiusi.
8: Prima si è sentito dire che li riaprivano, ma poi non li hanno riaperti.
6: Da 7 giorni su di loro nevica. E questa stessa neve che li uccide, li vela ad ogni sguardo umano. Mauler ha comprato carne da voi. L'ha fatto dietro mia richiesta. E nemmeno ora voi riaprite le vostre fabbriche.
2: Mauler e io vi abbiamo comprato la carne, con la promessa che voi riprendiate il lavoro e che così l'operaio possa comprare carne. Per chi dunque abbiamo acquistato quella carne, se i consumatori non possono pagarla?
6: Se già avete in mano tutti i mezzi di lavoro della gente nelle vostre potentissime fabbriche e nei vostri stabilimenti, dovete pur permettere che li adoperino, altrimenti è finita per loro. E se poi la povera creatura umana, tormentata a sangue, non ha nessun altro mezzo per aiutarsi se non quello di prendere un randello e darlo sul capo a chi la tormenta, allora ve la fate nei calzoni, me ne sono già accorta. Chi vuole aiutare quelli che sono poveri, è chiaro che deve aiutarli a difendersi da voi. Voi, dunque, non avete più nessun rispetto di fronte a chi ha una faccia umana. E avete anche il coraggio di venire nella casa di Dio, soltanto perché avete quel sudicio idolo del denaro, quel mammona, e si sa di dove e come, che di sicuro non l'avete guadagnato onestamente. Bisogna cacciarvi fuori, fuori di qui, e presto, fuori! Volete fare una stalla della casa di Dio o un'altra borsa bestiame? Fuori! Qui non avete nulla da cercare!
9: Va bene, va bene, va bene.
3: Ma con noi esce irrevocabilmente,
4: semplicemente
5: e modestamente,
10: la pigione per 40 mesi.
11: Rimanete, signori, non andatevene via, non è affatto autorizzata. Una donna un po' tocca, sarà licenziata, farà tutto quello che vorrete.
12: È troppo facile, superbamente scacciare gli impuri. Ora, vattene anche tu, ultraterrena, fuori, nella pioggia, nella neve, tu che sempre vuoi aver ragione. Si tolga la sua uniforme e faccia le valigie. Lasci la casa e prenda con sé la marmaglia che ha portato qui dentro. Ormai anche lei è una di loro.
6: Voglio andare dal ricco Mauler, che ha un po' di timor di Dio e di buona volontà, perché ci aiuti. Non voglio ritornare in questa cara casa dei cantici e delle conversioni prima che io non porti con me il ricco Mauler convertito.
12: Povera ignorante, quel che non vedi, stretti in enormi quadrati si fronteggiano chi dà lavoro e chi lavoro esegue, schiere in battaglia, irreconciliabili. Corri fra loro, conciliatrice, intermediaria. Non giovi a nessuno e precipiti.
13: Discorso di Pierpont Mauler sulla necessità del capitalismo e della religione.
14: Perdura l'inattività dei macelli!
15: La prima neve è Chicago sotto la neve!
16: Sfrena tutti i tuoi agenti, Swift, perché tormentino la borsa di offerte su ogni cosa che almeno somigli a un bue o a un porco, sì che i prezzi salgano.
17: Notizie della tua Giovanna? Alla borsa bestiame dicono che con lei sei andato a letto.
2: Io ho smentito.
17: Da quando lei ci ha cacciati dal tempio non se n'è più saputo nulla, come se la nera mugghiante Chicago
2: l'avesse inghiottita.
16: Quello che più mi è piaciuto in lei è stato che vi ha bellamente scacciati. E già non ha paura di nulla. E anche se ci fossi stato io, anche me, avrebbe scacciato. Slift, spingi i prezzi a 80 finché quei gram saranno simili a fango dove immergiamo il piede. Nemmeno un grammo di carne deve restargli finché non li abbia ben scuoiati, come la mia natura.
0: Ed era un brano da Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht, in onda su Radio 3 il 3 luglio del 98, con la sua regia Federico Tiezzi, e che vedeva protagonista Galatea Ranzi, mentre il ricco industriale Mauler era interpretato da Roberto Irlisca.
1: Ma io mi ricordo che sia con quei due fenomenali attori, che sono formidabili attori, che sono Galatea Ranzi e Roberto Irlisca, io ricordo che parlai di questa discesa agli inferi di Giovanna, che viene portata nel mondo degli operai per far vedere l'immoralità e la degradazione degli operai. Viene fatta vedere, vi ricordo, la moglie di quello che è stato stritolato dalle macchine e che rinuncia a perseguire la verità sulla morte del marito, assassinato letteralmente dal grande capitale, in cambio di 20 pasti. E c'è, per esempio, in questo caso, come un ricordo biblico. È un testo che personalmente mi entusiasma, ancora oggi è un testo che mi entusiasma.
0: Anche
1: e
0: questo.
1: Di fronte a Giovanna che scende agli inferi in questo mondo disperato, espressionista degli operai, c'è Pierpont Mauler, il re della carne in scatola, colui che rappresenta l'intera classe degli sfruttatori, una specie di divinità mostruosa e incomprensibile che distrugge.
0: Sì. E che poi alla fine distruggerà anche la borsa, ecco. Certo, e distruggerà anche Giovanna d'Arco alla fine.
1: E distruggerà alla fine anche Giovanna d'Arco, perché Giovanna d'Arco viene letteralmente giocata, ingannata da Mauler, che indirettamente riuscirà a portarla dalla sua parte.
0: E allora invece arriviamo all'Abominevole Donna delle Nevi di Rodolfo Wilcock, che vede un cast stellare. Ecco, citiamo alcuni nomi: Franca Valeri, Laura Betti, Peppe Barra, Serena Dandini, Davide Riondino, Sandro Lombardi, Giuliana Calandra, Franco Citti, Marisa Fabbri, Carlo Croccolo. Ecco, come ha fatto a mettere insieme tutti questi attori straordinari?
1: L'idea era quella di fare un vero e proprio circo. Ricordo che quando ne parlai prima con Roberta Carlotto e le dissi: ma a me piacerebbe fare un circo che gira intorno a questa abominevole donna delle nevi chiamata Abo, interpretata da Laura Betti, che viene tutta rasata, e perché è pelosissima, è una specie di scimmia primordiale, e viene rasata per entrare nel mondo dello spettacolo col nome di Abo degli Abruzzi. E già la cosa mi
0: inquietava.
1: Sono ancora molto grato sia a Roberta Carlotto, che mi aiutò, ecco, a concepire questo circo di personaggi, insomma, fatto da attori formidabili, che sono tutti quelli che lei ha appena rammentato, sia gratissimo a Luca Ronconi di avermi fatto affrontare un autore che conoscevo pochissimo e che è Rodolfo Wilcock, e che è uno di quegli argentini venuti in Europa a un certo punto della loro vita e che mi ricordava molto da vicino lo spirito ironico e tagliente di un Copì, altro argentino naturalizzato in Francia, mentre Wilcock in Italia.

0: Abbo dell'Abruzzo, l'abominevole donna delle nevi.
1: Io son la volpe argentata che nella sua folta codona, se raccoglie le tue spoglie, ti fa dimenticar marito e moglie.
2: Oe!
1: Sono la gatta enigmatica dalla zampata drammatica. Sono l'orsa travolgente, sono il serpente impaziente che in ogni angoletto del tuo umido letto sta in agguato del tuo petto.
2: Olè!
1: Perché la

0: avvelenata, avvelenata d'amore.
1: Olè!
2: Invitiamo adesso il nostro distinto pubblico a scendere un altro gradino della scala zoologica ascoltando il rinomato complesso sardo I Mamutomes.

0: Ora giriamo la scena della seduzione. Lei, Rombo, si metta là.
1: Come dice?
2: Ma dottore, è sordo come un coltello.
0: La sordità fa più ammiraglio. Me lo metta in luce. Lei, Miss Abominevole, gli fa intorno una danza orientale.
3: Non so nessuna danza orientale.
0: Non ha importanza. Può ballare un tango. Qualcosa tra la spia e la scimmia ubriaca. Poi, quando l'ha sedotto bene, gli cava dalla tasca del panciotto il cifrario segreto della battaglia.
2: No, è vecchio, non c'è il panciotto.
0: Allora da dietro un orecchio. Anzi, è meglio l'orecchio. Lei, Rombo, vuole farla sua.
1: Come dice?
0: Mentre Miss Abominevole balla, lei ubbidisce al richiamo del sesso.
1: Ma che vuol dire?
2: Ah, dottor, c'è sta, prova.

0: Dove l'hai? Confessa il cifrario segreto, eh?
1: Oh, che minuscolo libretto ne ho trovato nell'orecchio. Per gioco lo nascondo nel cofanetto. Le mie tettine sante che con lo scrocco del reggimento diventano un delizioso cofanetto croc.
2: E questo era un assaggio dell'abominevole Donna delle Nevi, la strepitosa commedia di Rodolfo Wilcock, in onda su Radio 3 nel 98, all'interno del ciclo Teatri alla Radio.

0: diretto da Luca Ronconi e che vi faremo ascoltare per intero nei prossimi giorni. Allora, un vero e proprio circo Federico Tiezzi le aveva allestito negli studi radiofonici della RAI.
1: All'interno di questo circo che ho formato, io spero che ancora oggi possa venire fuori quell'anima con la quale dico che...
0: Ha scritto poi questo testo, insomma, no? Ambientato proprio in un circo in cui
1: infatti, sì.
0: In cui appunto questa donna, questa Abo degli Abruzzi, un corrispettivo dell'uomo delle nevi, diventa un fenomeno da baraccone, ecco.
1: Sì, diventa un fenomeno assoluto e anche qui c'è, insomma, la volontà di fare di tutto, le relazioni umane, di fare del mondo un vero e proprio spettacolo dell'orrore, uno spettacolo di mostri che viene esposto al pubblico ludibrio, e tutto questo con una verseggiatura, con un linguaggio fortemente, come si direbbe, sudamericano, un linguaggio che ricorda molto gli scrittori come Silvina Ocampo, come Cortázar, come lo stesso Borges, di cui dico che era amico. Da questo linguaggio escono fuori questi mostri appassionanti, questa specie di un baraccone da fiera pieno di freaks, i quali sono dei freaks del linguaggio. Tutti si esprimono nella maniera più strampalate, ma tutti costruiscono un mondo disperato in cui alla fine si capisce che è bello anche vivere.
0: E quindi molto radiofonico però il testo.
1: Assolutamente, totalmente radiofonico. Perché? E poi il lavoro fatto con questo gruppo di attori, ricordo quando si aspettava o nelle pause vedere tutti questi grandissimi attori italiani tutti insieme a lavorare per un unico progetto, parlare con loro, spiegargli come doveva essere recitato, interpretato, quali erano i segreti del testo di Wilcock, qual era alla fine la mia interpretazione di tutto questo, è stato uno dei momenti più appassionanti di tutto il mio pluridecennale lavoro teatrale.
0: Federico Tiezzi, che cosa le manca dell'esperienza con Ronconi, di quell'esperienza dei teatri alla radio?
1: Che cosa mi manca adesso?
0: Sì.
1: Manca un po' Ronconi. Manca Ronconi perché Ronconi sapeva porre proprio teatralmente, artisticamente, la parola giusta nel tempo. La sua parola è sempre stata, come si potrebbe dire, in sintonia, ecco. La sua parola artistica è sempre stata in sintonia con il movimento, il suono e il ritmo del tempo, e quello che mi manca è proprio quel suo modo di indagare la realtà che ci circonda attraverso la testualità, cosa che è un insegnamento che io, è il più grande insegnamento teatrale che io abbia ricevuto nel corso di tutta la mia carriera teatrale.

E ringraziamo molto Federico Tiezzi per aver ricordato la sua esperienza con Luca Ronconi per i teatri alla radio. Come abbiamo già anticipato, nei prossimi giorni vi faremo ascoltare per intero tre opere dirette da Tiezzi per il progetto ronconiano: L'assoluto naturale di Goffredo Parise, Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht e L'abominevole donna delle nevi di Rodolfo Wilcock. Ma ora vi lasciamo in chiusura della puntata odierna con un brano estratto dalla quarta opera diretta da Federico Tiezzi per i teatri alla radio. Si tratta di Nembo di Massimo Bontempelli, opera ambientata in una città senza nome, oppressa dalla costante minaccia di una nube che appare all'improvviso e uccide i bambini. Tra gli attori scelti da Tiezzi c'erano Marta Richeldi, David Sebasti, Walter Malosti, Sandro Lombardi e Marion D'Amburgo. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: amici miei provati dal dolore, tornate calmi alle vostre case. La morte non deve interrompere la vita, c'è qualche cosa di più importante, dei sentimenti particolari, anche dei più sacri, di ognuno di noi piccoli uomini. Pensate che le vostre creature sono morte in innocenza, col sorriso della puerizia sul labbro, e pensate che se il mondo della vita è doloroso perché lo conosciamo, la morte, poiché non la conosciamo, è certo un mondo di superiore letizia, ove le vostre creature vi aspettano, da dove vi guardano, per vedere se sapete essere sereni. La calamità misteriosa che ogni tanto si abbatte sul nostro paese innocente non è una disgrazia, se l'accettiamo con fermezza, come una forza più grande di noi. È perciò più buona, capite? È più giusta. Basta. Ora, voi che avete veduto per l'ultima volta le vostre creature, andate a dormire e domani mattina ognuno riprenda tranquillamente le sue occupazioni. Questo è l'ordine e dobbiamo ubbidire. Quelli che sono ancora dentro debbono sgomberare subito perché si chiude.
1: E a voi, tutti, dico ancora, la morte è la forma superiore della vita.
0: Questo è l'ordine. Addio.
2: È così?
3: No, non è così! Milla mia, la voglio!
4: Stia buona, signora, buona. Lo sa che non posso più lasciare entrare nessuno.
0: Anche mio figlio, signora, era tanto bello.
3: Milla!
5: Dice che bisogna stare tranquilli, perché è l'ordine.
3: Ma a lui che dà l'ordine? A lui non è morto nessuno. A lui che parlava.
6: Ne avremo ancora presto. Il primo che nascerà, vedrai, sarà lui che ritorna.
3: Non vuol dire, non vuol dire.
7: A me, due, tutti e due. A nessuno di voi ne sono morti due. E io sono vedova. Nessuna di voi altre è vedova. E ne ha perduti due.
8: Ora torna a casa. Io non vengo.
7: Perché? Dove vai a quest'ora?
8: Non torno più a casa. Ora che lui non c'è più, non abbiamo niente da fare insieme.
7: Va bene, va bene, va bene, va bene.
5: Voglio vedere nostro figlio.
3: Da quando ci hai lasciati non era più che mio. Vattene!
5: Di fronte alla morte.
3: Piuttosto ti ammazzo!
5: E via! Ora tanto si chiude.
9: A me non mi hanno fatto vedere niente. Hanno visto tutto e io no.
10: Su, caro. Vieni. Vieni, caro.
11: Chi è? Ho sentito la voce di un bambino. Perché c'era un bambino?
7: Se n'è andato!
11: No, no, no, l'ho sentito parlare. Perché parlava? Perché era vivo. Perché è vivo? Non voglio. Il mio è morto. E tanti, tanti altri. E io credevo che tutti i bambini fossero morti. E allora anche il mio era giusto. Ma se anche uno solo è rimasto, non è più giusto. È un'infamia. Non si può tollerare, non si può tollerare. Uccidetelo, uccidetelo. Lasciatemi andare, ci penso io a ucciderlo. Dov'è, dov'è, dov'è? Ehi, ehi.
10: E quella è la sola adulta che sia morta. 19 anni e quasi 20. Gli altri, tutti sotto i 10 anni. Allora, Anche questa è un'ingiustizia.
1: Era come una bambina, bionda, come le orfanelle, sola al mondo, senza famiglia.
4: Coraggio, vedete che vanno via anche le altre.
1: Maledetto voi! Maledetto il cielo!
12: Non si dice maledetto il cielo, non sta bene.
1: Perché non sta bene? Pecore tutti! E quell'altro, domani mattina ognuno riprenda a lavorare, questo è l'ordine.
13: E allora tutti, pecore, via tranquilli, perché è l'ordine.
1: C'è un decreto di accettare serenamente la morte.
13: E loro accettano e se ne vanno. Bisogna ribellarsi, pecore.
14: Ribellarsi al nembo che viene dal cielo? Ma come si fa? Chi sarà il capo? Chi la finanzierà la rivoluzione contro il cielo?
15: Di là non c'è più nessuno.
4: No, c'era l'ordine di mandar via tutti. Oh, non dico per loro.
16: Lor signori arrivano solamente ora. E forse...
15: Non sono tutti bambini?
16: Di là, tutti bambini. Tanti. Li seppelliranno domani a vespera. Di persone grandi, solamente una signorina.
17: La signorina la portano via dopodomani, di primo mattino.
11: Andiamo subito a vederla. È per l'ultima volta, Marzio.
14: Io non vengo.
11: Tu no. Dicevi di amarla.
14: Quella che io amo non è là dentro. Vive in un altro spazio che è tutto sopra me, ma anche tutto dentro. Quando la persona che amiamo è viva, non può essere così tutta dentro noi. Per questo ogni amore a una persona viva è sempre pieno di inquietudine e mancamenti.
11: Perché tu non le volevi bene davvero.
14: Quando i vivi ameranno davvero i loro morti, distruggeranno fino all'ultima molecola i corpi freddi, li disperderanno. Non avranno cimiteri, non vorranno tombe, né una pietra, né un'urna. Solo allora il mondo degli spiriti potrà avvolgere con violenza il mondo dei vivi e darci la forza di vivere con più calma. Tenere il ritratto d'un morto sarà un sacrilegio orrendo.
11: Ma il dolore... Marzio.
14: Il dolore non conta. Il dolore è un egoismo pieno di soddisfazione.
11: Io non ti capisco. Io l'amo, voglio vederla.

0: Andiamo?
1: Eppure, sai, si sta meglio. Va a vederla.
0: No, te l'ho detto.
1: Viene un senso di pace. Non pare morta. Pare che dorma. È come quando stava per morire, ricordi? Quel giorno. No, ma quando è stato? Oh, questa mattina solamente. Non è ancora un giro di sole.
0: Dicono che la vita è breve. Se la misurassimo alle nostre sventure, potrebbe diventare lunghissima.
1: Quando voleva che la perdonassimo. Che cosa perdonarle? Noi alla cara creatura innocente.
0: Perdonarle la sua innocenza.
1: E pensava che stessimo disputando chi di noi due l'amava di più. Avrebbe voluto saperlo, credi?
0: Certo, per capire chi lei stessa poteva amare meglio.
1: Addio, per sempre, regina. Averla veduta è stato un miracolo per il mio animo. Non so dirti. Tu non vai, ho capito. Ma certo, se lei di là vede... Io non lo so, io non ho un'idea chiara su questa cosa. Se di là vede che tu non sei andato a salutarla, non avrà nessun dubbio chi di noi due l'amava di più.
0: Ma se di là vede... E anch'io non sono molto certo su questa cosa. Se di là vede, non gliene importa niente.
2: Hai visto?
3: Che cosa?
2: Si sono dimenticati di noi.
4: Hai fatto bene tu a non muoverti.
5: Io non mi meraviglio. Così si comporta quel genere di persone che ragionano sempre tanto bene su tutto. Non li hai sentiti? Ragionano e si dimenticano di operare. Io non ragiono mai. E una figura come quella che hanno fatto loro con noi non l'avrei mai fatta. È il gran vizio del secolo. Ragionare. Perché ragionare? Io ho imparato a trovare tutto molto semplice. Lì c'è un ramo, va bene? Attaccato al ramo c'è un frutto, lo vedi? Io colgo il frutto, lo porto alla bocca, mangio, sto bene. Star bene, questo importa. Mia moglie fa un bambino, questa è una cosa naturale. Il bambino si ammala, poi muore. Anche questo è naturale. Se non nasceva, non poteva morire. Dunque, nascere o morire è la stessa cosa. Invece, star bene e star male non è la stessa cosa. Dio ci ha comandato. Cercate di star bene. Signor sì. E per star bene, bisogna dormire. Oh, tu dormivi già. E allora? Per chi parlo io? Perché lasciarmi parlare e non avvertirmi? Tu dormi lì, io dormirò qui. Tutti e due al lume delle stelle. Domani sera ognuno dormirà nel suo letto. Quante stelle! Peccato che non c'è l'interruttore per spegnerle. Ma le stelle non danno tanto fastidio. Buonanotte!

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.
2: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
3: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con un cantautore, Claudio Baglioni. Io devo subito avvertire che con Claudio Baglioni dovrò fare un po' il cane da pastore, cioè Claudio è un cantautore parlante, poi esistono i cantautori meno parlanti, nel senso che sono un po' introversi, così, e allora essendo molto parlante io starò attenta, interverrò.
1: Grillo parlante.
0: Allora bisogna stare nei tempi. Cominciamo con una piccola biografia. Claudio Baglioni, anni?
2: 23.
0: Segno zodiacale che ci sta sempre bene.
2: Il toro.
0: Studi?
2: Studi architettura con poco successo.
0: Famiglia?
2: Famiglia media, tre persone.
0: Nel senso papà, mamma?
2: E io.
0: A figlio unico?
2: Sì.
0: Con tutti i difetti,
2: tanti,
0: e le virtù del figlio unico, proviamo.
2: Sì, penso
0: difetto
2: sì.
0: Di Claudio Baglioni?
2: Difetto
0: principale.
2: Quello di chiacchierare tanto, sempre, quello di non parlare mai degli altri, forse.
0: Un po' così,
2: sì.
0: Occupato a parlare di te
2: sì,
0: stesso.
2: Sì, devo risolvere prima me stesso.
0: Virtù principale?
2: Ma non lo so, molti dicono la semplicità. A me sta bene, non lo dico io, ma è un complimento per me.
0: Un sogno, non nel senso del sogno ricorrente, un'aspirazione?
2: Un'aspirazione, ma quella di continuare così, perché io sto bene.
0: E torniamo un attimo indietro, hai detto studi di architettura che vanno male, perché?
2: Ma vanno male perché in 4 anni ho dato 4 esami, il che significa un esame all'anno e il che significa che fra 24 anni io diventerò architetto, perché siccome sono 28 tutti gli esami.
0: Beh, vergogna però, cominciamo col dito alzato.
2: Ma
0: così.
2: Comunque non so se anche, cioè, se anche gli altri ragazzi che hanno cominciato con me, quindi 4 anni fa, abbiano fatto molto di più, visto un po' com'è la situazione.
0: Io conosco un ragazzo, posso dire nome e cognome, non lo faccio, che ha dato 7 esami alla prima sessione e non è un secchione di quelli lì che studiano tutto il giorno.
2: Beh, allora è uno, cioè secondo me è uno che ha molta voglia e che se ne infischia un pochino di come vanno le cose, fa bene.
0: Vabbè. Senti, Baglioni Claudio, come hai cominciato? Nel senso, è successo così che un giorno da bambino ti hanno regalato quelle solite chitarre che poi i genitori desiderano di rompere, si dice come gioca il bambino,
2: no,
0: così, come è successo?
2: Non così, io da bambino così, ci sono le solite aspirazioni, cioè chi è che vuol diventare ingegnere, chi vuol fare il dottore, io volevo fare l'ingegnere, mi ricordo, quindi non, per carità di Dio non volevo fare il cantante. Mi ricordo che a 6 anni sono montato su una sedia e ho cantato La casetta in Canada e lì fu anche la prima prestazione pagata perché mi offrivano continuamente aranciate, Coca-Cola, così ero molto contento.
0: Come ti venne un raptus? Salisti sulla sedia così all'improvviso?
2: Ma sì, è stata una cosa.
0: Avevi visto appena allora lo Zecchino d'Oro, non so cosa.
2: No, ecco,
0: successo.
2: No, quelle cose no, perché quando avevo 4 anni io non erano molto in voga ancora, no? Cioè non erano in auge. Però così mi è successa sta cosa e poi siccome l'aranciata mi piaceva molto e io a 4 anni, quanti erano? 5 forse, non avevo un capitale così da spendere in aranciate, così allora mi era presa ancora di più la voglia, no? Mi ero in un certo senso venduto alle aranciate e cantavo come un pazzo Questa casetta in Canada.
0: Sempre quella?
2: Sempre quella perché sapevo solamente quella.
0: Poi
2: niente,
0: anni,
2: poi
0: brevemente
2: studio,
0: questa cosa di biografia.
2: Studio e succede che a un certo punto uno si trova una chitarraccia in mano e comincia a suonarla male, per cui qualcuno un po' per disperazione te ne compra una che suoni meglio e allora comincia una piccola passione, metti su un complessino, poi vedi che puoi scrivere anche qualche canzone che magari ti piace, che puoi cantare e poi così entri in una casa discografica, cominci a fare dei dischi che possono andare bene o male. A seconda dei casi.
0: E che per te attualmente stanno andando benissimo perché tu non sono bene al corrente delle classifiche, ma mi pare che hai avuto un successo preciso, hai vinto qualcosa quest'estate.
2: Sì, ma quest'anno ho vinto il Festival Bar, comunque così, tutto sommato quella è una cosa a cui tengo un pochino di meno, ma tengo al fatto che le storie che faccio, gli LP che io compongo, così hanno un discreto successo, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ecco, hanno successo tra chi? Diciamo solo presso i giovani?
2: Ma penso che in un primo momento avessero successo solamente presso i giovani, perché perché tutto sommato, ecco, io nonostante abbia 23 anni, nonostante pensi così di invecchiare molto precocemente ogni giorno di più, non lo so, ogni tanto così mi ricordo di quando avevo 16 anni, mi sembra un tempo lontanissimo, no? Dei momenti talmente lontani che così adesso mi sembra di essere ultra ottantenne, insomma, nei confronti di quegli anni lì. Però ecco, in un primo momento erano diretti ai giovani, perché naturalmente scriveva un ragazzo, scriveva un giovane. Adesso so che le mie cose hanno un reale gradimento anche nei confronti di un pubblico più eterogeneo, quindi che può abbracciare anche altre persone che, se non altro, sono giovani non di anagrafe ma di spirito, ecco.
0: E come te lo spieghi questo? Che cosa ci ritrovano questi adulti?
2: Non lo
0: so. Cosa ci ritroviamo, diciamo? Perché anch'io ascolto con molto piacere le tue canzoni. Io lo so cosa ci trovo, ma dillo tu.
2: E questo io non te lo posso dire, perché sinceramente c'è una cosa a base di tutto, che quando scrive le canzoni Claudio Baglioni le scrive principalmente per se stesso, non le scrive per gli altri, perché è convinto appunto di non conoscere bene gli altri, e quindi perché scrive sempre cose autobiografiche? Perché sono le uniche cose che sa realmente, quindi non può interpretare i sentimenti degli altri. Molto probabilmente proprio perché sono un personaggio normale, quindi un ragazzo che ha avuto le stesse cose, le stesse ambizioni, le stesse aspirazioni, le sono successe le stesse cose che a tutti gli altri della sua stessa età, o che almeno l'hanno passata quell'età, ecco, gli altri forse si ritrovano,
0: ricordano
2: in quelle cose, sì.
0: Sì.
2: E allora
0: è come gettato un
2: valore,
0: ponte.
2: Sì.
0: Tra generazioni. Dunque, Claudio Baglioni, 23 anni, hai detto appunto che ti senti giovane, ma al tempo stesso così un pochino vecchio.
2: Sì,
0: perché...
2: ma vabbè, ma quella è una lamentela. Così.
0: Sì, ma c'è un'impressione un po' corrente adesso, che tu sia completamente disimpegnato dai problemi sociali, politici, eccetera, come se l'impegno fosse un obbligo, l'impegno di questo tipo. Questa è un'osservazione,
2: sì.
0: Naturalmente non è un'accusa. E tu come rispondi?
2: Ma io vorrei dire una cosa, prima di tutto non si sa bene cosa sia l'impegno, cioè è una parola che può avere valore e non averlo, cioè è una parola solamente, quindi bisogna vedere come interpretarla. Ecco, io probabilmente non sono impegnato nel senso che non vado a scrivere cose tremende, non vado a scrivere trattati, non faccio comizi politici nelle canzoni, però io un mio piccolo impegno ce l'ho sempre avuto, forse anche quello di scrivere delle cose vere, delle cose alle quali per primo io credevo, perché mi sembrava assurdo farle credere agli altri quando non ci credevo io. E quindi, e poi non penso di non aver fatto impegno, perché addirittura in molti LP, e se c'è qualcuno che li ha ascoltati e tra le righe ha capito che lì dentro c'era una reale protesta, e non solo nelle grandi cose, perché è molto facile fare la protesta alle cose, dico, basta prendere un giornale, dico, e fare una canzone prendendo le parole, dico, di un articolo molto caustico, molto cattivo, e quindi si è fatta una canzone di impegno, ma facendo un impegno nei confronti delle piccole cose, delle cose di tutti i giorni. E forse era un impegno all'incontrario, cioè di dire, attenti ragazzi, non siate così
0: proiettati
2: verso le grandi cose, perché
0: sì,
2: non si vive la
0: sì,
2: vita così,
0: sì.
2: No? Cioè io so che, e io per primo, è una generazione un pochino, apparteniamo a una generazione di scontenti, non sappiamo più divertirci, qualsiasi cosa ci annoia, per cui abbiamo i complessi e degli atteggiamenti strani, delle mode, per cui siamo consumistici al massimo, mentre diciamo di non volere il consumismo. E se uno, dico veramente, svegliandosi la mattina cominciasse a capire che la più piccola cretinata che gli capita è vita, e che lì c'è il vero impegno, cioè il vero modo di vivere una vita, secondo me, ecco, avrebbe risolto molto, e capirebbe in seguito anche le grandi cose.
0: Claudio, qualcuno sostiene anche che d'altra parte tu sei un po' l'erede di Lucio Battisti. Come giudichi questo?
2: Sì, a me questa cosa...
0: Un complimento? Come?
2: Sì, sicuramente, perché Battisti ha fatto veramente tanto per... Ecco, se si può parlare di tanto in un discorso che magari a volte è denigrato, quello della musica leggera, ha fatto veramente tanto tanto per la musica leggera, e a me quando dicono, guarda, tu hai preso molto da Battisti, o comunque sei l'erede di Battisti, fa molto piacere. Spero veramente di fare almeno quello che ha fatto lui, ecco.
0: Vorrei chiederti una cosa che riguarda il successo. Prima di tutto rispondimi con un sì o con un no: il successo ti interessa?
2: Se riesco sempre a dire, a fare quello che voglio, sì. Se deve essere un successo che mi porta via, o che mi porta, ecco, a comportarmi in un modo diverso da quello che sono io, ecco, non mi interessa più.
0: Naturalmente.
2: No, naturalmente quando uno fa delle cose e se hanno addirittura successo e se crede in queste cose è ancora più contento, no? Il successo è veramente importante,
0: certo,
2: perché sa che almeno ha fatto qualcosa che a qualcuno è piaciuta. Ora se sia importantissimo o meno importante non importa.
0: Ma io sorridevo, no, io ho capito, sorridevo perché hai un po' bruciato la domanda che voleva essere proprio questa, se te la sentiresti di guadagnarti il successo abdicando a una parte di te. Tu hai già risposto, hai detto no,
2: credo
0: praticamente.
2: Di no, ecco, no.
0: Che cos'è l'amore per Claudio Baglioni?
2: Ma l'amore, l'ho detto anche in una mia canzone, secondo me è sempre l'unica cosa che nessuno riuscirà mai a buttare giù, nessuno riuscirà mai, per quanto se ne dica male, la cosa che fa girare ancora il mondo, ecco.
0: E quali paure hai?
2: Ma di nessun tipo, forse qualche paura c'è, cioè nel fare ecco quello che sto facendo io adesso, il cantante, molti dicono cantante o autore di successo, c'è il rischio così di essere messo su un piedistallo e di rappresentare qualcosa solamente come personaggio, come divo. E a me questa è una cosa che mi fa molto paura. D'altra parte, purtroppo, siccome non c'è mai il giusto mezzo nelle cose, se uno non si mette in gioco in questo, allora fa l'antidivo, il che è un'altra etichetta, no?
0: Sì,
2: e
0: sì.
2: Per cui ho paura sia di essere divo sia di essere antidivo. Vorrei veramente che chi sente le mie canzoni, chi le apprezza, chi ci balla e chi passa un minuto così spensierato, allegro, triste della sua vita sentendo una mia canzone, capisse che io ci tengo solamente a questo, cioè non voglio essere né un antidivo né un divo, ma voglio essere uno che fa delle canzoni e basta.
0: Brevissimamente, perché abbiamo meno di un minuto,
2: sì.
0: In che cosa credi?
2: Ma credo molto nei giovani di adesso. So che sono, l'ho detto anche prima, sono molto scontenti, ma che almeno alcuni che conosco io hanno una forza di volontà, un tale repertorio di sentimenti di vita che veramente può cambiare il mondo, se vogliamo cambiarlo oppure modificarlo. E ecco, io spero veramente che ci si riesca.
0: Abbiamo trasmesso
1: Incontri,
0: un programma a cura di Dina Luce.
1: È intervenuto Claudio Baglioni.

0: Cari amiche, cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Alberto Bevilacqua, scrittore, giornalista, poeta e regista cinematografico. Ma io parlerò soprattutto con Alberto Bevilacqua, scrittore, questa almeno è l'intenzione. Prima di cominciare a parlare con lui, vorrei dare una sintesi della sua attività letteraria e anche una breve carta d'identità. Alberto Bevilacqua è nato a Parma nel 1934, vive a Roma. Ha esordito come scrittore nel 1955, cioè a soli 21 anni, con un volume di racconti, La polvere sull'erba, cui seguì una raccolta di versi, L'amicizia perduta, che significò ovviamente la sua nascita anche come poeta. I romanzi di Alberto Bevilacqua cominciano dal 1962 con Una città in amore, che poi è stato ripubblicato nel 1970. Nel 64 pubblica La Califfa, nel 1966 Questa specie d'amore, che prende il premio Campiello. Nel 1968 L'occhio del gatto, che guadagna il premio Strega. Nel 1972 Il viaggio misterioso, premio Bancarella. Nel 1973 una raccolta di poesie, L'indignazione, e nel 1974, cioè proprio la scorsa estate, Umana avventura. Alberto Bevilacqua, la tua mi sembra una produzione molto intensa, frutto di una ispirazione interiore continua.
1: Ma adesso che me lo dici, che me la descrivi, sembra anche a me di avere vissuto una vita lunghissima e di avere lavorato molto. In realtà io ho lavorato soltanto quando sentivo il bisogno, il mistero di lavorare. Non mi sono mai imposto niente e ti posso assicurare che ho avuto lunghissime pause di respiro, di pace, di abbandono a me stesso, di non lavoro, per esempio tra un libro e l'altro. E indubbiamente io lavoro quando sono in forma, quando c'è in me questo meccanismo che trova il suo stile e si scioglie. Ecco, e questo è molto importante.
0: Com'è la tua pagina? Difficile o facile? Vorrei dire, scorrevole o una pagina molto sofferta?
1: Ma sai, quando sei nella necessità di scrivere, ti accorgi che il tempo non esiste. Cioè riesci a scrivere una pagina riuscita, giusta, in un tempo brevissimo. Quando invece non sei nelle condizioni di scrivere, passano ore e ore, sei con quella riga, la tormenti, la rifai e non riesce, è proprio morta. E allora non nasce nulla.
0: Se ho ben capito, scrivi di impulso.
1: C'è una prima stesura che va scritta sempre con felicità. Guai se la prima stesura di un libro, di un racconto, di una stessa poesia non è accompagnata da un'enorme felicità di esistere con la cosa che scrivi. Poi, su questa felicità, che è sempre un po' informe, è sempre un po' troppo felicità, devi intervenire con delle stesure successive ed è il lavoro più grigio, un lavoro quasi da certosino in certi momenti.
0: Che fa anche soffrire, perché magari devi togliere delle cose che avevi scritto.
1: Sì. Ma pensa alla sofferenza fino alle bozze, quando ti si infiltra proprio nelle maglie della mente una parola, se toglierla o lasciarla. Dico sempre a mia moglie, quando ho le bozze, dopo averle tenute per lunghissimo tempo, con allarmi, con angosce da parte dell'editore, chiama chi vuoi, venga qui, mi tolga queste bozze, altrimenti impazzisco. È una sofferenza fino all'ultima parola.
0: Anche Alberto Bevilacqua ha dei lavori in corso. Noi spesso avremo degli incontri con un personaggio mentre sta facendo qualche cosa. Alberto Bevilacqua da qualche mese sta cercando un gatto. L'hai trovato? Come deve essere? Perché lo cerchi?
1: Ma sai, in tutte le cose che io ho fatto, mi sono accorto quasi dopo a cosa fatta che c'era un animale, un gatto, non so, nel romanzo L'occhio del gatto, un cane in Umana avventura. Non so nemmeno io perché in realtà io non ho mai avuto né gatti né cani. Evidentemente, però, non so, è forse un mio complesso di paternità irrealizzato, insomma, un francescanesimo così. Amo chi soffre. Chi soffre e non può reagire, non può difendersi. E credo allora che mi condizioni il ricordo di certe scene che vedevo in Emilia, nella mia terra. Questi cani che venivano inseguiti, torturati, braccati, che si rifugiavano per esempio in casa mia, che era una casa povera, dove si rifugiavano tutti gli animali, non soltanto gli animali, ma anche i braccati uomini durante, non so, le persecuzioni politiche del ventennio, eccetera. Casa mia era una specie di asilo. E uomini braccati, animali braccati, si trovavano insieme, vicini, e c'era una comunità che colpiva molto il bambino che io ero e che seguivo queste cose. E allora trovavo una comunione, ho imparato una comunione con gli animali, che è molto preziosa, insomma. Per esempio, io ho uno zio che vendeva gli uccelli, andava nelle fiere, metteva queste gabbiette nelle piazze e molte volte metteva anche me bambino in mezzo a queste gabbie. E io quasi quasi ho imparato a parlare con questi uccelli, cioè comunque sono cresciuto anche in un'idea musicale della natura, ecco, e quindi sono dei richiami proprio ancestrali.
0: Ti veniva mai voglia di aprire le gabbie? Lo zio non sarebbe stato contento, ma insomma.
1: No, perché questo zio era un grande amatore di questi uccelli, li vendeva malvolentieri, quindi loro si erano affezionati. Voglio dire, c'è un rapporto affettivo che io credo che in un mondo crudele e alienato come questo possa vivere stupendamente con un animale. Ecco.
0: Però non ci hai detto, Alberto, perché cerchi questo gatto? Per un film al quale stai lavorando, forse non ne vuoi parlare. Comunque l'hai trovato?
1: No, no, io ne parlo benissimo. Io sto cercando un gatto per un film che faccio con Nino Manfredi. E Nino Manfredi è appunto protagonista di questo film e ha come grande interlocutore, come sua anima, un gatto che gli insegna a vivere. Quindi io cerco un gatto che abbia la possibilità di stare sotto le macchine da presa. Io avrò fatto 60 provini di gatti e scoprendo che non soltanto esistono dei gatti eccezionali, ma dei padroni di gatti eccezionali. Uno in particolare che mi ha molto colpito, è arrivato un tipo molto alto, secco, che mi ha detto: guardi, non è per raccomandare il mio Wolfango, e Wolfango si chiamerà il gatto nel film, ma devo dire che se io suono il pianoforte questo gatto muove la coda come un metronomo. Abbiamo trovato questo pianoforte, lui ha suonato, il gatto ha mosso la coda, abbiamo ripreso questa scena che sembra una scena cepliniana, di un film cepliniano, perfetta, straordinaria, con i tempi giusti. E mi sono accorto che innanzitutto i padroni dei gatti vivono in un mondo stupendo e folle, e che i loro padroni sono i gatti, cioè loro sono i gatti sono i loro padroni. E quindi indubbiamente ho visto giusto nel cercare di analizzare l'anima di un gatto in un film, insomma. È difficile però, perché i gatti scappano sotto le luci.
0: Quindi ancora non l'hai trovato. Brevemente volevo solo sapere, questo film non ha nulla a che vedere con il romanzo L'occhio del gatto?
1: Ma si ispira vagamente a questo romanzo, ma poi da questa nota ispirativa è nato un soggetto autonomo e quindi la storia è completamente diversa, insomma.
0: Ecco, Alberto Bevilacqua, scrittore giovanissimo, il primo libro l'hai pubblicato a 21 anni. Ecco, come accade che in un paese dove siamo un po' tutti aspiranti scrittori, abbiamo, ci proponiamo di avere il manoscritto nel cassetto, il grande sogno, ci sia un ragazzo che decide di diventare scrittore e ci riesce?
1: Ma io ci sono riuscito per un caso, assolutamente per un caso, anzi, senza volerci riuscire. Diciamo, parliamo della pubblicazione di un libro, no? Perché scrittore come autore di cose lo si diventa lavorando, cioè seguendo la propria vocazione, eccetera. Ma è curioso come io ho pubblicato il mio primo libro. Avevo proposto Una città in amore a Rizzoli, e Rizzoli mi aveva mandato una delle lettere sacramentali che mandano gli editori, dicendo: non rientra nel quadro della nostra attività, non ci interessa. E la lettera aveva una firma di un critico precisa. Allora ho preso questo libro pubblicato da un editore minore, Sugar, ma molto molto dignitoso, molto rigoroso. A un certo punto io mi trovavo in villeggiatura, era estate, erano passati 2 mesi dalla uscita di questo libro, e apro un rotocalco e leggo una recensione straordinariamente favorevole a Una città in amore del critico che aveva firmato la lettera di rifiuto. Allora vado a trovarlo e gli dico: ma mi deve spiegare questa cosa allucinante. E lui dice: guarda, io quella lettera l'ho firmata, però il libro non l'avevo letto. Ti chiedo perdono, ho fatto questa recensione proprio senza sapere di aver rifiutato il libro, il prossimo lo dai a noi. Ed era La Califfa. Ecco, è nato così il mio rapporto di pubblicazione e un mio rapporto con una casa editrice alla quale poi ho dato molti dei miei romanzi.
0: Bisogna dire, perché magari adesso nutriamo delle speranze di ragazzi che hanno ascoltato, facilissimo, no? Si manda il libro, poi si pubblica con un editore minore, anche se rigorosissimo, poi si va dall'altro critico. Bisogna dire che Alberto Bevilacqua a quel punto era già un giornalista inserito in un certo ambiente, insomma avevi già dato prova a te stesso che sapevi scrivere oltre che volerlo.
1: Ma sì, no, diciamo che soprattutto avevo lavorato in una città che aveva una sua fatalità letteraria positiva, cioè il mio professore al liceo era Attilio Bertolucci, Parma era attraversata continuamente da scrittori, da uomini di cinema, era una piccola capitale culturale. E perché lo era? Perché era in fondo rimasta tale dalle ceneri della corte ducale di Maria Luigia, cioè insomma il clima e l'ambiente era molto favorevole. Oggi naturalmente la provincia non ha più, credo, con questa intensità dei luoghi favorevoli al lavoro culturale, e anche la città, le grandi città sono estremamente dispersive, quindi un giovane si può trovare solo.
0: Alberto, nella tua opera a me sembra che ci siano tre elementi continuamente ricorrenti che si incrociano, si dissolvono, ritornano e che sono molto importanti. Mi sembra che siano la donna, la terra, il padre. È vero e perché?
1: Ma è vero e perché, ad esempio, l'ho scritto nel mio ultimo libro che è Umana Avventura, è difficile dire il perché. Diciamo, la terra, io sono vissuto in una terra particolarmente importante, cioè l'Emilia, Parma, una città che ha avuto un popolo estremamente vivo, che ha partecipato alla storia italiana, l'ha condizionata, ha dato dei grandi protagonisti non solo della storia politica ma anche della storia culturale. Pensa all'amore che ha avuto Parma popolare per l'opera lirica. Toscanini è nato lì, Verdi è nato lì, Pizzetti è nato lì, quindi è stato un popolo con una grande anima. La donna è sempre per uno scrittore, credo, l'alter ego, cioè l'immagine raffigurata di qualche cosa che ti consola, che si insegue, che a volte si raggiunge, ma molto raramente, la si raggiunge quasi sempre in quello che scrivi. E, il padre è l'elemento reale, vero, della mia esistenza. Mio padre è un uomo che ha sofferto moltissimo, è stato un perseguitato, si è battuto per le sue idee, per non levarsi quel famoso cappello, ha pagato fino in fondo. E in un'Europa, in un'Italia come questa, in cui c'è una dimissione proprio dal coraggio, dalla lotta, dove mi vedo circondato anche nel mio ambiente da molti servitori di piazza, da gente che si prostituisce tanto facilmente, l'immagine di mio padre rimane veramente graniticamente, al di fuori della retorica, una l'unica consolazione, insomma, spirituale e mentale che io posso avere.
0: Ci puoi dire qualche cosa brevemente, perché siamo in chiusura, di due aspetti di Alberto Bevilacqua, diciamo due attività, se vogliamo dire, oltre quella dello scrittore? Alberto Bevilacqua regista e Alberto Bevilacqua poeta.
1: Ma Alberto Bevilacqua regista non esiste. Io sono un narratore e come tale mi conservo assolutamente anche sul set. Il narratore vede sempre prima di descrivere, sia sulla pagina che con la macchina da presa.
0: Ecco, momento... Ma come fai, scusa se ti interrompo, a saper usare la macchina da presa?
1: Ma perché c'è lo stile musicale nell'orecchio, lo stesso stile che ti porta a risolvere una pagina bianca, ti porta a vedere, a conoscere e a realizzare i tempi di una scena, a condurre un attore, a dirgli quello che deve fare. Ecco, è il tempo musicale che è comune sia nell'un modo di raccontare che nell'altro.
0: Quindi un discorso che vale anche per il poeta?
1: Il poeta, sai, io ho cominciato come poeta, no? Il narratore nasce o da una radice lirica, ed è il mio caso, oppure da una radice speculativa. La poesia è illuminazione. Pensa che io credo che le righe più importanti che io ho scritto sono di una poesia brevissima e che dice: io cerco un misero ventre, orgoglioso e umiliato, per morirci teneramente come ci sono nato.
0: L'incontro di oggi vorrei concluderlo qui, con questi versi davvero molto belli. Grazie ad Alberto Bevilacqua. A voi, cari amiche e cari amici, appuntamento per la trasmissione Incontri con Elena Doni mercoledì. E io, Dina Luce, tornerò venerdì. Grazie e a risentirci presto.
2: Avete ascoltato Incontri, a cura di Dina Luce. È intervenuto Alberto Bevilacqua.

vie gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calma. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Pesiamo il guadagno e la perdita nel caso che scommettiate in favore dell'esistenza di Dio. Valutiamo questi due casi. Se vincete, guadagnate tutto. Se perdete, non perdete nulla. Scommettete dunque senza esitare che Egli esiste. Dovunque ci sia l'infinito e non ci sia un'infinità di probabilità di perdere contro quella di vincere, non c'è da esitare, bisogna dar tutto. A nulla serve dire che è incerto se si vincerà, mentre è certo che si arrischia. Non è così. Ogni giocatore arrischia in modo certo per un guadagno incerto e non di meno rischia certamente il finito per un guadagno incerto del finito, senza con ciò peccare contro la ragione.
1: Salve a tutti, buon sabato pomeriggio, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Quelle che noi abbiamo sentito però non sono le ragioni del Gurdulù di Italo Calvino, sono invece le ragioni per credere di Blaise Pascal, dal famoso pensiero intitolato Infinito Nulla. Ci si presentano quattro casi possibili: scommettiamo che Dio esiste e dunque vinciamo, si ottiene il paradiso. Se perdiamo, abbiamo sprecato la vita. Se si scommette che Dio non esiste, si vince, ci si gode la vita. Se si perde, si finisce all'inferno. Ora, poiché paradiso e inferno sono considerati una vincita e una perdita infinita, mentre una vita goduta o sprecata sono rispettivamente una vincita e una perdita finita, l'argomento di Pascal dovrebbe convincerci a credere in Dio. Alcuni l'hanno chiamata prova morale dell'esistenza di Dio, per contrapporla alle tradizionali prove che venivano fornite dell'esistenza di Dio o in via logica o in via cosmologica. Ma qualcuno obietta, per esempio Pier Giorgio Di Freddi, in questo suo Il Vangelo secondo la scienza, recentemente pubblicato da Einaudi, che si dovrebbe chiamarla piuttosto prova immorale, perché rende sostanzialmente l'atto di fede qualcosa di molto simile alla scommessa di chi è impegnato in un gioco d'azzardo. E di giochi d'azzardo, scommesse, logica dell'incerto e quindi poi di probabilità, vogliamo parlare oggi con due specialisti del campo. Da una parte Maria Carla Galavotti, che insegna filosofia della scienza all'Università di Bologna, dall'altra parte abbiamo Paolo Garbolino, ricercatore alla Normale di Pisa, che ha dedicato parecchi suoi studi proprio alla probabilità e anche alle strane connessioni con il mondo, diciamo pure, dei biscazzieri, dei giocatori, degli scommettitori, di coloro che rischiano per l'incerto. Pascal diceva che si deve agire per l'incerto in base al calcolo delle probabilità, e i fondamenti del calcolo delle probabilità vengono proprio abbozzati tra tardo 600 e prima metà del 700. Nel 1740, sostanzialmente, lo scozzese David Hume metteva in discussione proprio il procedimento induttivo. Procedimento induttivo è un procedimento che ci permette di estrapolare da casi noti a casi ignoti. Credo che ormai qualunque studente di filosofia dei licei si ricorda l'argomento per cui io non ho nessuna certezza, ci dice Hume, del fatto che il sole sorgerà domani, nonostante che io abbia constatato fin qui che il sole è sempre sorto. L'argomento è un po' antico, veniva rilanciato da Hume proprio per mostrare che l'attitudine ad accettare ragionamenti induttivi è più abitudine quasi animale, non riusciremmo a vivere in un mondo estremamente irregolare, che una convinzione che sia logicamente fondata. Maria Carla Galavotti.
2: Il discorso della probabilità riguardo al Settecento dovrebbe essere allargato, diciamo, a un'altra data, perlomeno al 1763, quando la comunità scientifica venne a conoscenza del teorema di Bayes, che è un teorema che mette insieme il nostro comportamento induttivo con la probabilità, ossia ci dà un metodo per procedere induttivamente con la probabilità. Fu la grande intuizione di Thomas Bayes e di Price, che era l'amico, diciamo, di Bayes, il quale ha comunicato i risultati di Bayes alla comunità scientifica, alla Royal Society, ad avere questa intuizione che è poi alla base della visione probabilistica che noi abbiamo oggigiorno, cioè una visione probabilistica che ingloba il comportamento induttivo.
1: Garbolino, appunto, il teorema di Bayes non è una risposta alla sfida scettica di Hume.
3: La cosa buffa, se vogliamo, è che quello che venne considerato già da molti contemporanei e posteriori a Pascal un argomento immorale, lo stesso Voltaire riteneva che fosse una sciocchezza l'argomento di Pascal, tirare in ballo il gioco per cose così serie, era invece preso molto sul serio in Inghilterra dagli empiristi inglesi e dai teologi razionalisti inglesi, Butler, soprattutto Joseph Butler, vescovo della Chiesa d'Inghilterra e teologo, autore della famosa frase «La probabilità è la guida della vita», no? In pieno spirito lochiano. E l'argomento della scommessa, non sofisticato matematicamente come quello di Pascal, era usato nei sermoni di questi teologi tranquillamente, con molto pragmatismo. D'altra parte, questi sapevano benissimo che non voleva essere questo argomento un argomento di tipo teologico, di tipo morale, cioè un argomento che portasse una convinzione morale. Era, diciamo, un argomento di tipo pragmatico che doveva servire a aiutare a formarsi poi una convinzione morale. Quello che, come al solito, aveva capito tutto dell'argomento di Pascal era Leibniz, il quale non lo ritiene affatto un argomento immorale, ma dice: guardate che l'argomento di Pascal non ci dice cosa dobbiamo credere, ma come dobbiamo agire. Questo era il punto fondamentale anche per Locke e i teologi inglesi. Quella era una teoria del comportamento razionale e quindi poteva essere argomentato che, entro certi limiti, era razionale comportarsi come un buon fedele, era razionale credere, questo a loro interessava. E Hume, oltre alla critica dell'argomento dell'induzione, criticò poi anche questo tipo di argomentazioni. In realtà poi questi teologi inglesi mettevano assieme probabilità come diciamo regola della vita, teoria della decisione, con il problema dell'induzione, no? Accostando le due cose ma senza riuscire a combinarle assieme, perché in realtà le due cose vennero combinate assieme proprio con il grande teorema di Bayes.

0: Galavotti, cosa ne pensa?
1: Il problema di Hume in sostanza ci dice che l'induzione è un metodo che non è possibile giustificare. Non è possibile giustificarlo sotto il profilo, diciamo, logico-deduttivo, perché essendo un metodo induttivo non può venire giustificato deduttivamente, e non è giustificabile induttivamente proprio perché si creerebbe una sorta di circolarità e sarebbe come dire che il metodo giustifica se stesso. Allora, il problema posto in questi termini è un problema che ancora oggi ha una sua, come dire, drammaticità, nel senso che il problema non è risolvibile. L'unica strada che si può percorrere per rispondere al problema di Hume è una strada di tipo pragmatico, e non a caso nel dibattito contemporaneo autori che sostengono visioni, diciamo, diverse della probabilità, interpretazioni della probabilità anche contrastanti, come oggettivisti e soggettivisti, per fare due nomi, Reichenbach e De Finetti, scelgono la strada della giustificazione cosiddetta pragmatica. Se mi è consentito richiamare una così un'immagine di Reichenbach a questo proposito, che io trovo anche abbastanza suggestiva. Reichenbach ci dice: noi siamo come i ciechi che ci muoviamo lungo un sentiero che tastiamo con un bastone davanti a noi. Non sappiamo se questo sentiero ci porterà al riparo o se ci porterà in fondo a un burrone, ma non abbiamo altro mezzo che tastare la strada davanti a noi con questo bastone, e questa sarebbe l'induzione, è l'unico mezzo di cui noi disponiamo per poter procedere, per poter allargare la nostra conoscenza.
0: Garbolino. Effettivamente non si impara induttivamente nulla partendo da zero. Se la vecchia idea dell'induzione era in qualche modo che si parte da una tabula rasa e si apprende con l'esperienza, la risposta di Bayes e poi dei bayesiani moderni è che non è affatto vero. Noi non partiamo da zero, partiamo sempre da certe credenze iniziali, da certe probabilità iniziali a priori che noi abbiamo, e sulla base di queste costruiamo le nostre credenze, anche le modifichiamo in base all'esperienza. Da dove vengono queste probabilità a priori? Beh, nel Settecento Bayes e Price e altri illuministi pensavano che ci fossero certe probabilità a priori ragionevoli, ovviamente ragionevoli, che qualsiasi uomo ragionevole doveva avere. Dopo non crediamo più questo, diciamo. Un bayesiano moderno dice che le probabilità iniziali possono essere qualunque purché siano coerenti. Oppure si può fare l'ipotesi del filosofo inglese Frank Ramsey, che disse: beh, le vere probabilità iniziali sono quelle che in un certo modo ci arrivano geneticamente dall'evoluzione della specie umana, scritte, diciamo, in qualche modo nei nostri geni. In realtà il processo dell'induzione è solo il processo di cambiamento e di aggiornamento delle nostre credenze iniziali.

0: Siamo qui a un punto, io credo, molto importante. Nel lontano 1931, Bruno De Finetti, il matematico italiano che ha dedicato la sua vita proprio alla riflessione sui fondamenti della probabilità, proprio riprendendo la distinzione che abbiamo qui accennato tra una dimostrazione logica e invece l'atteggiamento del probabilista, diceva in modo molto icastico: date a Dio quel che è di Dio e date a Cesare quel che è di Cesare, date alla logica quello che è della logica e date alla credenza soggettiva appunto quello che è della credenza soggettiva, date alla soggettività quello che alla soggettività spetta. Infatti non sempre ci sono quelle probabilità iniziali così evidenti su cui qualunque intelletto non può che, se razionale, concordare. Ci possono essere delle disparità molto forti nella valutazione delle probabilità iniziali, purché queste siano coerenti. E allora uno dei modi per esplicitare questo era interpretare proprio in termini di scommesse, di gioco, appunto le probabilità iniziali. Direi che questa è un po' la linea del cosiddetto soggettivismo. Però al soggettivismo si sono opposte delle tendenze anche molto rigide nella loro polemica, che sono state definite invece oggettivistiche, come se ci fosse qualche cosa come una probabilità oggettiva di un evento incerto. Incerto forse per noi. Allora come si definisce questa spaccatura tra probabilisti di tipo oggettivistico e di tipo soggettivistico? Galavotti.
1: De Finetti faceva una distinzione nettissima fra la definizione della probabilità e la sua valutazione. Quindi De Finetti era un soggettivista assoluto, vorrei dire estremista, per quanto concerne la definizione della probabilità. Ma naturalmente ammetteva che nella valutazione della probabilità debbano rientrare anche le cosiddette probabilità oggettive, diciamo fra virgolette, chiamiamole col loro nome, le frequenze, i valori di frequenza.
0: Vuoi magari spiegare che cosa intendiamo per calcolo e frequenza, magari con un esempio molto facile? Dopotutto, giochi di dadi, monete che si lanciano, lotterie, sono sempre i modellini che vengono utilizzati per rendere familiare una concezione piuttosto sofisticata al lettore, che però viene da esperienze della vita quotidiana.
1: Allora, quando si debba andare a valutare la probabilità che accada il prossimo evento di un certo tipo, anche soltanto una probabilità di morte di un certo individuo, una probabilità di incidente, tutti valori che, non dimentichiamocelo, hanno interessato per secoli le compagnie di assicurazione, tutti coloro che raccoglievano dati di tipo attuariale per vari scopi pratici, allora la probabilità naturalmente deve venire calcolata sulla base del computo del numero delle volte in cui un evento di un certo tipo è accaduto, calcolo delle frequenze, come dicevo prima. Diciamo, messo in termini più precisi, una definizione della probabilità in termini di frequenza ci dice che se noi osserviamo un campione, che naturalmente tanto più è grande tanto meglio è, e in questo campione osserviamo che un evento si è verificato su un numero totale di volte, diciamo n, un numero di volte m, la probabilità di osservare eventi di un certo tipo sarà m su n. Quindi sostanzialmente una definizione della probabilità in termini di frequenze, delle frequenze osservate. Naturalmente la scienza dell'Ottocento e soprattutto lo studio dei gas, la termodinamica, e d'altronde in biologia lo studio della biologia delle popolazioni e anche tutti gli studi legati all'evoluzionismo hanno dato un enorme impulso all'idea che la probabilità vada calcolata in termini di frequenze, perché in sostanza quello che fanno questi ricercatori è contare delle frequenze.
0: Garbolino, allora, da una parte sembra che ci sia contare delle frequenze che ci sia qualche cosa che ci permette di individuare una probabilità oggettiva. Non relega tutto questo discorso però le probabilità iniziali o a priori nel limbo delle cose mal definite, e quindi non significa questa concezione oggettivistica un attacco proprio a quelle motivazioni soggettive che invece attraversano il momento eroico del calcolo delle probabilità, appunto dal giocatore teologo di Pascal ai biscazzieri del Settecento.
2: Fra le probabilità iniziali, le credenze iniziali che vengono ammesse, diciamo che ne venivano ammesse troppe, venivano ammesse delle probabilità iniziali che portavano a contraddizioni, come venne dimostrato nell'Ottocento da alcuni matematici. Diciamo, il grande contributo di Bruno De Finetti è stato quello proprio di dimostrare le condizioni sotto le quali possiamo eliminare le probabilità iniziali cattive, quelle che portano alle contraddizioni messe in luce additate dagli oggettivisti nell'Ottocento, e possiamo invece salvare, mantenere solamente le probabilità iniziali buone, quelle che non portano a nessuna contraddizione. Quindi in questo direi sta il nocciolo del grande contributo di De Finetti sia all'inferenza statistica sia propriamente alla filosofia.

0: 4 rulli tutti secchi. 3 jackpot da $15,000. Hai idea di quante siano le probabilità?
1: Sicuro, deve essere una su 1 milione, forse di più.
0: 3 cazzi di jackpot in 20 minuti soli? Perché non hai bloccato le macchine? Mi chiamavi?
1: È successo così in fretta, 3 hanno vinto, non ho fatto in tempo a chiamarla.
0: Non hai visto la fregatura? Non hai visto che succedeva?
1: Non c'è modo di prevederlo, Sam.
0: Sì che c'è, ed è infallibile anche, hanno vinto.
1: Beh, è un casino, la gente deve vincere qualche volta.
0: Senti, Ward, mi sto incazzando a morte, ora insulti la mia intelligenza, ma che credi, che sia un coglione? Lo sai benissimo che qualcuno ci ha dovuto mettere le mani e sistemare quei maledetti rulli. Le probabilità su una macchina a 4 rulli sono di 1 su 1,5 milioni, su 3 macchine di fila, di 1 su miliardi. Non può succedere, non dovrebbe succedere. Deficiente, cazzone, ma che ti prende? Non hai capito che ti stavano fregando alla seconda vincita?
1: Credo proprio che...
0: Zitto, non hai capito che ti stavano fregando alla seconda vincita?
1: Credo proprio che lei stia esagerando in questa situazione.
0: Senti bene, Capone, ne ho abbastanza di che. Ti ho parato il culo in questo posto da quando sono arrivato. Prendi le tue chiappe, le tue cose e sparisci.
1: Mi sta licenziando?
0: Ti sto licenziando. No, non ti sto licenziando, ti ho licenziato.
1: Potrebbe pentirsene, signor Rothstein.
0: Me ne pentirei di più se ti lasciassi continuare.
1: Non si trattano così le persone.
0: Se non hai capito che ti imbrogliavano, sei troppo stupido per avere questo posto. Se l'hai capito, eri d'accordo. In ogni caso, sei fuori. Vattene.
1: Coraggio, andiamo.
0: Quel tizio è cancellato per quanto mi riguarda.

0: brano che abbiamo sentito è dal film Casinò di Martin Scorsese. Il personaggio di Asso si trova di fronte alle questioni estremamente complesse di una situazione casuale, però che si vorrebbe in qualche modo controllare attraverso la previsione. E infatti la previsione era uno dei grandi oggetti di studio di Bruno De Finetti, che appunto affrontò la questione nel 1937 con un articolo in francese, La prévision, c'est loi logique, c'est sous subjective. La previsione, le sue leggi logiche, le sue fonti soggettive. Allora, la previsione è fortemente legata appunto a un background di soggettività, come più volte abbiamo qui richiamato. Cosa ne dice Galavotti?
1: Ma intanto mi permetterei di ricordare che questo articolo è stato tradotto in italiano soltanto nel 1989 in un volume dal titolo La logica dell'incerto, curato dal nostro collega Marco Mondadori, che mi piacerebbe ricordare in questa sede, e purtroppo è venuto a mancare un anno fa. Il discorso della previsione nel gioco d'azzardo. Beh, nel gioco d'azzardo il discorso è molto semplice. Tutti i casi che si presentano nel gioco d'azzardo, l'uscita dei numeri al gioco del lotto, le uscite alla roulette, le uscite dei dadi e così via, sono tutti indipendenti. L'indipendenza in probabilità significa che l'accadimento di un evento non ha alcuna influenza sull'accadimento dell'evento successivo, né di tutti gli eventi successivi. E quindi la fede del giocatore accanito nel fatto che un certo numero che non si presenta da tempo debba uscire alla prossima estrazione, o che un certo numero alla roulette debba uscire se non si presenta da parecchio tempo, rappresenta uno dei più significativi fraintendimenti della probabilità, nel senso che i valori della probabilità hanno una attendibilità soltanto alla lunga. Ossia, è ben vero che lanciando un dado ciascuna delle sue facce ha un valore di probabilità pari a un sesto, ma questo vale alla lunga, non vale in un numero di lanci piccolo. E ci sono stati vari autori che hanno calcolato i tempi lunghissimi che ci vogliono perché si ripresentino le varie combinazioni del lotto, del gratta e vinci, cose di questo tipo. E c'è tempo sufficiente perché ciascun giocatore accanito venga rovinato. Oh.

0: numero è l'825.
1: Allora, Gurdulù si domanda: dobbiamo smettere di giocare? Non andiamo più al botteghino del lotto? Non scommettiamo più? Cerchiamo nemmeno di mettere le nostre fortune a rischio con un semplice lancio di dadi? Garbolino, cosa ne pensa?
2: Sicuramente è vero che ci sono solo due modi sicuri per fare soldi col gioco d'azzardo. Uno è essere il gestore di una lotteria o di un casinò, e l'altro è quello di scrivere articoli e scrivere libri vendendo formule per vincere infallibilmente al gioco d'azzardo. E tutta questa variopinto esercito di ciarlatani. Rispetto all'altra domanda che tu hai posto, temo che l'istinto del gioco d'azzardo sia qualcosa di inestirpabile e che quindi convenga che sia lo Stato a guadagnarci sopra piuttosto che la mafia. Certamente un suggerimento di buonsenso matematico che si può fare è di giocare piccole cifre in confronto al proprio, al proprio reddito, perché altrimenti giocare grosse cifre relativamente al proprio reddito, questo è definitivamente irrazionale.
3: In quel brano che abbiamo udito abbiamo sentito parlare di impossibilità. Io vorrei sottolineare una cosa: che dire che un evento ha probabilità zero non significa affatto dire che è impossibile. La probabilità non è mai una nozione assoluta, è sempre una nozione relativa. Allora, dire che un evento ha probabilità zero non significa dire che è impossibile, significa a volte, e purtroppo per noi, dire che non abbiamo un'informazione sufficiente a consentirci di fare una valutazione di probabilità significativa. Ricorderete tutti quanti, penso, quando scoppiò la centrale nucleare di Chernobyl, che i giornali se la presero con gli scienziati, perché era stato detto che la centrale nucleare aveva una probabilità zero di scoppiare. Questo è un caso tipico, secondo me, di situazione nella quale ci si trova a dover valutare una probabilità sulla scorta di un'evidenza che è praticamente nulla, oppure in tanti casi è talmente scarsa, come dicevo prima, da non consentire una valutazione di probabilità diversa da zero.

0: Allora, che fiducia dobbiamo dare in tutto quel lavoro paziente che abbiamo prima ricordato, il calcolo attuariale, le stime degli assicuratori, i nostri approcci attraverso le statistiche ai fatti della vita. Garbolino.
1: Che valore dobbiamo dare a questi calcoli? Il valore che sono il mezzo migliore che abbiamo per controllare l'incertezza in cui inevitabilmente si svolge la nostra vita. E naturalmente questo non esclude purtroppo che possiamo fare tutti i calcoli matematicamente più sofisticati, e se ci si dimette di mezzo l'incuria umana, la disattenzione, la possibilità sempre, ahimè probabilità bassa, ma appunto anche gli eventi con bassa probabilità possono accadere, di coincidenze particolarmente negative, di coincidenze catastrofiche, questo è impossibile evitarlo in assoluto. Possiamo controllare, non eliminare completamente il rischio.
0: De Finetti era, direi, piuttosto drastico nel eliminare quello che chiamava il fantasma, il residuo metafisico, l'idolo di una probabilità oggettiva. C'è qualcuno invece che vuole difendere le ragioni degli oggettivisti nel nostro dibattito. Galavotti.
2: Quello che De Finetti non ha mai voluto riconoscere è che vi possano essere situazioni in cui le valutazioni di probabilità sono un po' diverse da quelle che noi prendiamo nella vita quotidiana. Mi spiego meglio. La probabilità di un urto, diciamo, fra particelle subatomiche, la probabilità di decadimento spontaneo di un elemento radioattivo. Queste probabilità non sono probabilità su cui si possa dissentire. Abbiamo delle teorie scientifiche che sono accettate dalla comunità scientifica, che ci dicono come noi dobbiamo assegnare queste probabilità. Ora, De Finetti non ha mai, come dicevo prima, voluto riconoscere che vi sia una differenza nello status, come dire, epistemologico di queste attribuzioni di probabilità e dell'attribuzione di probabilità che posso fare io riguardo, che ne so, a quanto sarà il tempo di attesa dell'autobus, ecco, per dire.

0: De Finetti, 1906-1985, sosteneva che l'idea di fondo che la probabilità fosse radicalmente soggettiva, la definiva come il grado di fiducia sentito da un dato individuo nell'avverarsi di un dato evento, insisteva che il ruolo della probabilità era quella di guida del pensiero ma soprattutto dell'azione, mentre le probabilità oggettive di qualunque tipo, anche in qualche modo stabilizzate fisicamente, resterebbero manifestazioni di, cito da De Finetti, una delle credenze superstiziose più pericolose ed aberranti, fine di citazione. Questo De Finetti lo ribadiva ancora nel 1980 nella peraltro bellissima voce pubblicata sull'enciclopedia Einaudi col nome di probabilità, la voce probabilità dell'enciclopedia Einaudi. Garbolino.
1: Questo ruolo della probabilità nella microfisica che veniva anche ricordato prima nasce contemporaneamente al lavoro di De Finetti sui fondamenti della probabilità. Credo che questo sia un tema che deve essere ancora affrontato, in realtà preso di petto dai soggettivisti radicali. Paradossalmente, forse può sembrare paradossale, ma fino alla nascita della meccanica quantistica, la posizione soggettivista in probabilità si poteva sposare perfettamente con un determinismo assoluto sul piano fisico. Questa era la posizione di Laplace. Determinismo assoluto sul piano fisico, poi calcolo delle probabilità, perché la probabilità è la misura della nostra ignoranza. Noi, non conoscendo perfettamente le leggi fisiche e tutte le condizioni iniziali che ci permetterebbero di predire esattamente con certezza il futuro dell'universo, questa famigerata, no? citazione proprio dello stesso Laplace. In mancanza di queste conoscenze noi usiamo il calcolo delle probabilità.
0: Allora, il tacchino aspetta ogni giorno il suo pasto a mezzogiorno, ma ahimè, ad un certo punto il tacchino non riceve la sua sbobba quotidiana, ma invece gli tirano il collo e sarà lui a fungere da pasto sul tavolo del padrone. Siamo tutti come i tacchini di Russell se ci affidiamo all'induzione come guida per la vita?
2: Forse sì.
0: Forse sì, dice Galavotti. Cosa dice Garbolino invece?
1: Io direi sì, eliminiamo pure l'induzione. Secondo me continueremmo a stare nella condizione dei tacchini di Russell.
0: In altro modo, allora...
1: Induzione o non induzione, staremmo sempre in questa condizione. Chissà cosa può capitare nel futuro. L'unica cosa certa è che saremo tutti morti nel lungo periodo, come diceva un altro grande probabilista.
0: E direi, aggiungerò una battuta del radicale religioso e rivoluzionario John Goodwin, uno di quelli che giustificò la purga di Pride e la marcia dei soldati di Cromwell su Londra e l'occupazione del Parlamento del 1648. È vero, noi sul lungo periodo siamo tutti morti, ma questa non è una ragione per non goderci la vita, ovvero sì, non è una ragione per intraprendere azioni rischiose ma vantaggiose. Goodwin pensava proprio alla ribellione politica, ha senso farla quando c'è almeno qualche probabilità di successo, cioè non ci si ribella solo per buone ragioni morali ma anche per ragioni di successo, mentre una prospettiva di totale insuccesso dovrebbe escluderci la prospettiva di quel corso politico in quella data.

come un molo lungo il sentiero. La notte cade e fascia gli occhi, amici, fermiamo il cammino.

vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: un giorno ad urlapicchio. Ci sono dei giorni smegi e lombidiosi, col cielo d'agro e un fonsero gongruto. Ci sono meriggini alidi e budriosi che plogidan sul mondo infragelluto. Ma oggi è un giorno a zimpagi e zirlecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini. Le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano coi fernagi tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e prodigiero. È il giorno a cantileggi, ad urlapicchio, in cui mai detto t'amo per davvero.
1: Buongiorno, state per ascoltare la seconda puntata dello speciale dedicato a Fosco Maraini, una delle figure più eclettiche del panorama culturale italiano del Novecento. Fosco Maraini, infatti, come tutti sanno, è stato sia etnologo che alpinista che fotografo, e ci ha lasciato, oltre che i resoconti straordinari dei suoi viaggi in alcuni libri pieni di splendide fotografie, ci ha lasciato anche la sua voce. Diciamo che la voce di Fosco Maraini in radio è fatta di interventi non tantissimi, e che riguardano in particolar modo alcuni paesi tipo il Giappone, di cui era un grande esperto, e altri paesi tipo il Tibet, oppure riguardano racconti, ricordi di alcune imprese storiche di alpinismo memorabili. Diciamo che Maraini ha iniziato a parlare in radio anche molto tardi, visto che stava sempre in giro per il mondo e non era così facile poi contattarlo, così facile che si rendesse disponibile. Comunque, in questa seconda puntata ascolterete i suoi interventi in vari programmi di Radio 2 e Radio 3, dal 3131 alle 2 di notte, alle 8 della sera, e in una puntata della Strana Coppia di Radio 3 insieme a Carlo Lucarelli. Buon ascolto.
2: Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Nipponga, visioni di Giappone, di Giancarlo Calza.

Buonasera a tutti gli ascoltatori. Come era stato anticipato ieri sera, questa serata è dedicata alla persona che più di ogni altro nella seconda metà del Novecento ha letto, vissuto e interpretato il Giappone, Fosco Maraini. Fosco Maraini, un grande fiorentino che si inserisce nella linea degli esploratori, degli studiosi, conobbe il Giappone direttamente in vari modi. Ma voglio cominciare a parlare di lui usando le sue stesse parole, leggendovi un brano della sua celebre autobiografia in forma romanzata, Case, Amori, Universi, pubblicata da Mondadori. Lui dice di sé, ed è utile sentirlo perché ci dà la chiave con cui accostare, imparare ad amare, a conoscere un paese diverso, un mondo diverso dal nostro, che è sempre molto difficile ma appassionante. L'universo di Klee era diviso, come le ruote della vita tibetane, in vari scomparti nettamente separati tra loro. C'era il mondo inglese, nutrito fin dagli albori dai libercoli di Beatrix Potter. L'Inghilterra era un po' una Grecia dell'anima, una terra santa, uno Shambhala dello spirito. Klee non c'era mai stato, ma ne era ambasciatrice venerata la mamma. E questo bastava. Al di là di un'invisibile muraglia di vetro culturale stavano i due mondi italiani, diversi tra loro, quanto poi entrambi lo erano da quello britannico. Il mondo italiano alfa era importante, ma ostico e lontano. Vi circolavano personaggi aulici, paludati, preclari e generalmente severi, accademiconi, vescovi del sapere, mitriati della cultura. Che so io, Ugoietti, Lionello Venturi, Emilio Cecchi. Ben diverso era il mondo italiano beta, che in realtà avrebbe dovuto dirsi alfa per la sua predominante importanza nel cuore e nella mente di Klee. Era il mondo arcaico, georgico, etrusco di Martino, di sua moglie Gemma, dei loro parenti, nonché quello dell'Ida e di altri che circolavano per casa. Ecco, il fascino di Martino e del suo mondo era quello di una realtà finale, indiscutibile, senza fronzoli né ricami.

0: Non era spudorato il mio amato padre e per tutta la mia infanzia l'ho amato senza esserne ricambiata. È stato un amore solitario il mio. Vegliavo su di lui, sulle sue impronte mai ripercorse, sui suoi odori segreti. Essendo lui sempre in viaggio, sempre lontano, trasformavo le mie attese in architetture complicate e aeree, tra il miraggio cittadino e la voglia di un sogno ad occhi aperti. L'ho amato molto questo mio padre, più di quanto sia lecito amare un padre, con uno struggimento doloroso, come anticipando in cuor mio la distanza che poi ci avrebbe separati, prevedendo la sua vecchiaia, che mi era già intollerabile da allora, immaginando la sua morte, di cui non mi sarei mai consolata, ma di cui scorgevo l'ombra fra le sue ciglia delicate, fra i suoi pensieri selvaggi, negli angoli delle sue labbra, sottili e delicate.
1: Cosco Maraini, scrittore ed etnologo. Sua figlia Dacia, nel 93 per la Rizzoli, ha pubblicato Bagheria, un romanzo che torna alle radici della Sicilia e ai ricordi familiari. Al di sopra di tutto, tra le pagine del romanzo, si rintraccia un percorso di ricerca che Dacia, l'autrice, compie verso lei, Fosco, verso suo padre. Quali reazioni ha avuto lei a vedersi rappresentato in questo romanzo, in qualche modo avendo percepito che sua figlia voleva recuperare la sua figura?
2: Ma è stata una piacevole sorpresa, perché non me l'aspettavo, non avevo realizzato quali potevano essere i sentimenti suoi nei miei riguardi tanti anni fa. Ecco, è una cosa, devo dire, insomma, molto piacevole.
1: Sua figlia parla anche di un padre latitante che ha voluto recuperare. Si può recuperare attraverso la scrittura?
2: Perché no? Penso di sì, senz'altro. Non mi pare che ci sia delle difficoltà, ecco, veramente non mi pare che ci siano residui, ecco.
1: Ma perché Fosco Maraini è stato necessario ricorrere alla scrittura per potersi comunicare? Non bastavano le parole?
2: In fondo siamo stati sempre molto lontani, diciamo, fisicamente, uno in Europa, l'altro in Giappone, così, quindi le parole erano poche, capito? Non c'era molta occasione di parlare.
1: Si è sentito in colpa come padre nei confronti di questa figlia?
2: Un po' sì, un po', ma quello è generico, perché non è solo la figlia, c'erano anche altre due figlie. Quindi, insomma, sì, c'era un po' di senso di insoddisfazione, ecco, da questo lato qui, sì.
1: Quando leggeva le pagine di questo romanzo, quali erano i pensieri che affioravano nella sua mente?
2: È stato piuttosto una piacevole scoperta, insomma, vedere che c'erano dei sentimenti che non sospettavo, ecco.
1: Secondo lei perché Dacia non aveva trovato il coraggio anche di parlarle?
2: Ma quelli sarà una certa chiusura, ecco, da parte sua o da parte mia, non lo so, insomma, una certa difficoltà di stabilire delle relazioni, che per del resto sono difficili fra padre e figlia a quell'età, ecco.
3: Un antropologo, etnologo, docente in varie università del globo, Fosco Maraini, si è divertito a comporre delle poesie totalmente fatte di parole inventate. Ma sono parole così belle, così verisimili, così vere, così, come potrei dire, da nostro dizionario, da sembrare vere in realtà.
4: Un giorno ad Urlapicchio. Ci sono dei giorni smegi e lombidiosi, col cielo d'agro e un fonsero gongruto. Ci sono meriginiali di ebudriosi che plogidan sul mondo infragelluto. Ma oggi è un giorno a zimpagi e zirlecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini. Le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano coi fernagi tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e prodigiero. È il giorno a cantileggi, ad Urlapicchio, in cui mai detto t'amo per davvero.
3: Brava!
4: Grazie,
3: e l'hai letta molto bene, perché non è facile effettivamente.
4: No, difficilissimo.
3: Oh, e tu pensa che c'è stato un umorista, Mauro Marcellini, che ha redatto addirittura un serissimo commento a tutte queste fanfole, cioè a queste poesie del Maraini. E di questa, per esempio, che cosa dice? Dice che descrive una giornata speciale, con le nuvole che buzzillano sotto un vento non troppo forte, con i fernagi passeracei che luderchiano, giocano con i bernecchi, altri passeracei di varia specie. È un giorno, insomma, di festa, col sole ad urlapicchio. Senti questa parola, urlapicchio, c'è tutto lo splendore del sole, tutta la gioia di una bella giornata. Perché? Perché lei ha detto a lui: t'amo per davvero.
4: E gliel'ha detto, tanto per evitare equivoci, in italiano autentico.
5: Like the beat, beat, beat of the tum-tum.

dalle prime battute di questo suo romanzo autobiografico, Fosco Maraini tiene a chiarire una delle cause principali che hanno contribuito a formare sin dall'infanzia la personalità del protagonista Clé, cioè Maraini stesso. E questa caratteristica è la diversità degli universi culturali, sociali, umani in cui egli si trovò dall'inizio e con cui dovette coesistere e di cui accettò, anzi in cui si immerse con l'attenzione e la cura, io direi, di un pescatore di perle.

0: Siete sempre in ascolto di Due di notte, l'italiano e l'estero, e la Lambonelli ai microfoni di Radio 2. Parlando di Giappone, non possiamo non sentire la voce del professor Fosco Maraini, che è il presidente dell'Associazione Italiana Studi Giapponesi. Credo che sia uno dei massimi responsabili, dei massimi rappresentanti appunto di associazioni che si occupano degli studi del Giappone. Professor Fosco Maraini, buonanotte.
1: Buonanotte a lei.
0: Benvenuto. Allora, ci può dire brevemente come nasce questa associazione?
1: Beh, l'associazione nacque nel 1972 in occasione di un convegno internazionale a Kyoto di scrittori e di studiosi del Giappone. In quell'occasione eravamo una quindicina di italiani e io lanciai l'idea, così quasi per scherzo: perché non fondiamo un'associazione di studi giapponesi? Tornata a Roma l'abbiamo fondata e oggi abbiamo 330 soci. Insomma, è veramente un successo non indifferente. Siamo al 26esimo anno di attività.
0: Mi pare che lei di attività ne faccia parecchia, anche proprio sempre in movimento, tant'è che prossimamente presenterà una mostra a Tokyo.
1: Sì,
0: ce ne vuol parlare?
1: Sì, è una mostra fotografica, raccoglie circa 60 anni di attività fotografica, che si terrà al Museo della Fotografia, appena inaugurato a Tokyo. È una personale, è una mostra,
0: ecco,
1: di foto solo mie.
0: Allora,
1: che riguardano però 60 anni di attività e moltissimi paesi.
0: Che cosa rappresentano esattamente queste
1: sue
0: foto?
1: C'è un po' di tutto, dall'Italia alla Cina, al Tibet, all'India, al Giappone, molto. È una raccolta proprio personale, estratta da circa 25.000 negativi della mia collezione fotografica.
0: Benissimo, senta, noi le auguriamo il massimo del successo per la sua personale a Tokyo e in questa grande manifestazione. Credo che insomma un apporto visivo di arti figurative ci possa veramente star bene. Grazie professore e buonanotte.
1: E allora buonanotte a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: La grandezza di Maraini, scrittore, antropologo, fotografo, alpinista, professore, sta nella sua capacità illimitata di interessarsi al diverso e di assimilarne le qualità. Non rifugge proprio da nulla, accoglie tutti gli aspetti dolorosi, anche quelli che dovrà poi affrontare nella prigionia in Giappone durante la guerra, o gioiosi, ripugnanti, seducenti. Ogni cosa, maestosa o semplice, diviene l'occasione di una indagine che sconfina in un vero e proprio, si potrebbe dire, amore, innamoramento, passione per quello che sta alla base di ciò che ci sta di fronte e che egli descrive straordinariamente, sempre tra il serio e il faceto, mai serioso, come invece in molti casi succede, in tante occasioni. C'è una famosa intervista che lui fece e in cui parla di questo strano personaggio. Vi leggo ancora. Sono del tutto cosciente, spesso vergognoso, talvolta angosciato, per queste reti gettate in troppi mari. Eppure sento che c'è un punto unificatore profondo, un baricentro di radici che nutre più alberi distanti e distinti tra loro. Quello che consente nel sapersi e sentirsi Chitluvit. Il Chitluvit, cittadino, luna, visita, istruzione, terra, il solerte Chitluvit è un tipo di quella luna al quale è stata data una borsa di studio con poche semplici istruzioni. Vai, staci a lungo in terra, fatene un'idea, vedi di capirci qualcosa. E il Chitluvit perciò si mette in moto, indaga, osserva, registra, s'adopera per comprendere la condizione in men, per farsene un quadro, una mappa, un mandala. E in questa fatica, spesso gradevole, talvolta entusiasmante, per lunghi periodi semplicemente laboriosa, il solerte Chitluvit finisce per innamorarsi della Terra. Che pianeta stupendo, nonostante le sue miserie e i suoi orrori.
3: Ora una settimana di riproposizione di un programma che ha avuto molto successo presso gli ascoltatori di Radio 3, andava in onda nel corso di Mattino 3, e si tratta della strana coppia, questo incrocio di voci che parlano della loro carriera e delle loro passioni, soprattutto musicali. Da oggi, per questa settimana, è la volta di due scrittori, due generazioni a confronto, possiamo dire, Fosco Maraini e Carlo Lucarelli.
4: Dunque, la scoperta della musica per me fu proprio una folgorazione. Avevo, non so, credo 12 anni, circa 13 forse, al massimo, e a casa vennero due musicisti invitati dai genitori, che erano appassionati di musica, e suonarono la sonata famosa per piano e violino di César Franck. Ecco, quella lì fu veramente una scoperta, una folgorazione, specialmente i tratti nei quali violino e piano si richiamano l'un l'altro, un motivo che viene ripetuto dal violino e poi dal piano, oppure dal piano e poi dal violino, mi dette un brivido straordinario, ecco, e fu proprio l'apertura di un mondo che è continuato a interessarmi, a far parte della mia vita fino adesso. Quindi sono 50 e più anni da quel momento.

Il mio primo ricordo musicale compiuto strutturato è mia mamma che canta una canzoncina che diceva: c'era una volta un re piccino piccino piccino come te, che poi ho scoperto dopo tanto tempo che era parole, penso, sue, inventate sul momento su un'area di musica classica bellissima, importantissima, di cui non mi ricordo affatto il titolo. Tutte le volte che la sento mi viene in mente: oh guarda, c'era una volta un re. La musica che cronologicamente mi ricordo è subito dopo le filastrocche di mia mamma per farmi addormentare, erano tutte le cose che sentiva mia madre quando io avevo più o meno 10 anni, 6 anni, 8 anni, eccetera. Ed erano, mia mamma ascoltava tantissimo Tenco, aveva soprattutto un giradischi molto piccolo, uno di quei mangia dischi, e soprattutto aveva, credo, uno o due dischi di Tenco e basta, e li ascoltava in continuazione tutto il giorno. Per cui un giorno dopo l'altro, per esempio, è una canzone che mi ricordo perfettamente perché devo averla sentita 7-8 milioni di volte, perché mamma continuava a metterla su. Un giorno.

Poi mi ricordo sempre nello stesso periodo, invece, con le canzoni dei Beatles di quando ero piccolo io, soprattutto una che mi dicono che sapevo cantare, ma io non mi ricordo affatto, anzi, se ci penso anche adesso, i Beatles non mi piacciono neanche più poi così tanto, che era I Wanna Hold Your Hand. Io, secondo quello che mi dicono, sapevo cantare benissimo I Wanna Hold Your Hand, la cantavo in continuazione. Credo che la sapevo cantare come la sapeva cantare un bambino dello Zecchino d'Oro, di quelli scartati alle selezioni, perché cioè, non avevo 6 anni. Però cantavo quella cosa là.

condannato posteriore di pochi anni fu l'esperienza, l'amicizia con Ermete Trismegisto, così chiamato scherzosamente questo ben noto futurista e artista ormai deceduto per i anni, ma che era un personaggio veramente fuori del comune. E fu lui che mi fece sentire per la prima volta la musica di Gershwin, e soprattutto un americano a Parigi, e naturalmente poi la Sinfonia in Blues,

canta per me, verdi moti ondosi, tomba di marosi, culla di fondale, sciallalla saudagi, solco di naufragi, lacca di vinile, cuoio di stivale, tu qui sì.

0: Moses in questa pandela.
1: State ascoltando Rai Radio Tech e Tech.
2: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Lo speciale su Martin Luther King a cura di Giacinto De Caro. Rai Radio Tech e Te, benvenuti da Danilo Angelelli. Siamo arrivati all'ottava puntata dello sceneggiato. King è a Memphis. Dovrebbe svolgersi di lì a poco la marcia per i diritti dei netturbini in sciopero. Molti non vogliono la manifestazione. Molti non vogliono che vi partecipi il leader del movimento per i diritti civili. Ecco, i diritti, una delle parole che più ricorrono in questo programma, composto ogni volta da una puntata dell'originale radiofonico e da un incontro con un ospite, che oggi è il portavoce della sezione italiana di Amnesty International, Riccardo Nuri. Amnesty, organizzazione non governativa impegnata sul fronte dei diritti umani. Dopo lo sceneggiato, che arriva immediatamente, anzi, è già arrivato. Buon ascolto!

Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli, ottava puntata. Personaggi e interpreti: il portiere Piero Vivaldi, l'avvocato Carlo Ratti, Andy Young, Enrico Bertorelli, Martin Luther King, Sergio Graziani, i delegati Leo Gullotta, Claudio Sora, la commissione Luca Biagini, Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Lawson Dario Penne, Jackson Andrea Lala, la telefonista Alessandra Maraglia. La presentazione letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raiteri.

0: Martin Luther King è partito da Atlanta per l'ultimo suo viaggio, diretto a Memphis. Come mosso dal presentimento di non rivederlo più, il padre è andato a salutarlo all'aeroporto, dove il fratello nota ancora una volta la presenza dello stesso individuo che il giorno precedente sembrava spiarli. Congedandosi dalla moglie Coretta, Martin le ha fatto promettere di fare in modo da evitare che i figli crescano nel rancore e nell'odio. A Memphis, Martin, col fratello A.D. e gli altri suoi collaboratori, prende alloggio al Lorraine Motel, in Mulberry Street, che è gestito da negri, anziché al lussuoso Holiday Inn, come era stato in un primo tempo stabilito. Ciò obbliga le autorità locali a modificare le misure di sicurezza. Comunque, il sindaco Loeb e gli irriducibili bianchi razzisti che lo circondano sono decisi a bloccare lo svolgimento della marcia per i diritti dei netturbini negri in sciopero o a impedire almeno la partecipazione di Martin Luther King, suo carismatico animatore. La posta in gioco non è tanto la condizione sindacale e salariale degli scioperanti, quanto ciò che potrà succedere in seguito con la progettata marcia su Washington dei poveri di ogni razza e religione. La parola d'ordine dei razzisti è fermare King una volta per tutte, se si vuole che gli Stati Uniti sopravvivano come nazione bianca. A loro avviso i negri hanno già avuto troppo: libertà di ammissione nelle scuole e nei locali pubblici, libertà di accesso alle professioni e alle alte cariche. Per raggiungere lo scopo, il sindaco ottiene dal governo federale un'ordinanza che vieta la partecipazione alla marcia di coloro che non hanno la residenza a Memphis e quindi di King. Ma c'è chi pensa a soluzioni più drastiche.
1: Un'ingiunzione federale è l'unico mezzo legale che abbiamo.
2: Legalità, legalità! È con la legalità che i negri hanno fatto entrare i loro figli nelle nostre scuole, che si sono seduti nei nostri ristoranti, che si insinuano nelle nostre case e fanno crollare il valore degli immobili. Ci sono medici negri, avvocati negri, diplomatici negri, sindaci negri. Che altro vogliono, eh? Che altro vogliono?
1: Calmati, non serve a niente arrabbiarsi.
2: Ah no, eh? E allora, ascoltami bene. Siamo nel 1968 e avremo le elezioni. Avremo un nuovo presidente. Io non voglio ritrovarmi con Martin Luther King, presidente degli Stati Uniti. Hai capito? E se qualcuno pensa che io sia il solo a pensarla così, sbaglia di grosso. Siamo stufi di sopportare quel figlio di puttana. E se gli succede qualcosa... Se gli succede qualcosa, è colpa sua. È lui che è venuto a cercare guai.

0: Che tempaccio.
1: Sì, signore. Non smette di piovere.
0: Annunciatemi al dottor King. Sono il suo avvocato.
1: Lo so, signore. Ho visto la vostra fotografia sui giornali. Il dottor King ha l'appartamento 306. Vi annuncio subito.
2: Non importa, lo accompagno io.
0: Oh, dottor Young.
2: Salve, avvocato. Buone notizie?
0: Direi di no. Anzi, la situazione si complica. Ma che ci fa qui tutta questa gente? Invece che nella hall di un motel, sembra di stare alla stazione.
2: C'è un po' di tutto. Poliziotti locali, poliziotti federali, giornalisti, curiosi, qualcuno dei nostri. Quel gruppo laggiù è una rappresentanza dei Netturbini. Martin sta parlando con una loro delegazione, ma non ne ha più per molto.
3: Per me il riconoscimento dei vostri diritti è prima di tutto una prova di rispetto per il vostro lavoro. Io sono un ministro di Dio e non un sindacalista. E se non fossi convinto del fondamento morale delle vostre rivendicazioni, non sarei qui. Basterebbero le unioni sindacali. Gli aumenti salariali, le misure previdenziali che chiedete, sono tutte cose giustissime. Ma la questione di fondo è il riconoscimento del vostro diritto di associarvi e di essere trattati come forze di lavoro pari alle altre forze di lavoro del paese. Il vostro è un servizio reso alla comunità, un servizio importante.
4: Sì, questo è il punto, dottor King. Ma c'è chi ha interesse a sostenere che questo è un lavoro per chi non sa fare altro. Un lavoro da negri, così possono sfruttarci meglio.
5: Giusto, ma non sono soltanto i bianchi a pensarla così. Giorni fa è venuto da noi uno che è vicepresidente di una società. Uno di quei negri che ormai frequentano solo le case dei bianchi. Diceva che le nostre pretese sono assurde e che dobbiamo ringraziare Dio se ci danno un salario per quello che facciamo.
4: Allora l'ho preso per il petto e gli ho detto che se non spariva lo facevo diventare bianco del tutto.
3: Non tutti sono fatti per un lavoro specializzato e anche meno sono quelli che arrivano ad emergere nelle arti, nelle scienze e via di seguito. I più sono chiamati ad essere semplici lavoratori nelle fabbriche, nei campi, nelle strade. Ma nessun lavoro è privo di significato. Ogni lavoro che sia di aiuto alla collettività ha la sua importanza e deve essere svolto bene, senza misurare la fatica. Con ciò voglio dire che la dignità dell'uomo sta prima di tutto nel fare un lavoro il meglio possibile, qualsiasi lavoro. E questo vale tanto per la gente di colore quanto per i bianchi. A ciascuno di noi Dio ha assegnato un compito, che è un contributo al bene di tutti. E ciascuno di noi ha il dovere di realizzarlo. Siete d'accordo?
5: Sì. D'accordo, grazie.
4: Va bene, dottor King.
3: Bene, ora lasciatemi. E ripetete ai vostri colleghi ciò che vi ho detto. Ma restate in contatto col reverendo Lawson per definire i particolari organizzativi della marcia.
6: Sì, sì, venite di là. Mentre il dottor King parla con l'avvocato, noi mettiamo a punto il servizio d'ordine. Venite.
3: Allora, avvocato.
0: Siamo nei guai. La Corte federale ha emesso un'ingiunzione che in pratica blocca la marcia. Ho qui il testo. Volete vederlo?
3: Datelo a Young.
7: C'è modo di fare opposizione?
0: Per ora mi sono limitato a protestare verbalmente. Ma Thomas Robinson, il procuratore, sembra irremovibile.
3: Che ne pensi, Young?
2: Dal punto di vista formale, l'ingiunzione non fa una grinza.
7: Telefoniamo alla Casa Bianca.
8: Meglio a Bob Kennedy. Bob ci ha dato sempre una mano.
9: Si potrebbe fare una conferenza stampa e denunciare pubblicamente questo sopruso.
2: Non precipitiamo. Abbiamo ancora 4 giorni davanti a noi e non dobbiamo chiudere la porta alla possibilità di trattare. In ogni modo, prima di tutto bisogna presentare formale opposizione.
0: Sì, come legale del movimento, credo anch'io che questa sia la prima cosa da fare. Sono d'accordo col dottor Young.
7: Ma intanto non possiamo starcene qui a sfogliare le margherite. Dobbiamo sapere come comportarci se la Corte respinge il ricorso e non revoca l'ordinanza.
8: Bernardi ha ragione. Stasera c'è il comizio al Cranbourne Temple e Martin non potrà ignorare l'argomento. Dobbiamo decidere.
9: Dottor King, che cosa facciamo se la Corte non revoca l'ordinanza?
3: Io non conosco tutte le risposte. Non sono un prestigiatore che ha sempre un coniglio nel cilindro. Ma nei momenti difficili, molte volte, ho sentito dentro di me una voce che mi diceva: se ti batti per la giustizia, per la verità, il Signore sarà sempre al tuo fianco. No, a me non piace disobbedire alla legge. La legge è il cemento della società. Ma è il cemento della società se nasce dalla giustizia. Ora noi ci troviamo in questa situazione, che la legge viola il diritto di riunione garantito dal primo emendamento della Costituzione.
10: Per essere precisi, l'ordinanza non proibisce la manifestazione, ma la partecipazione di coloro che non hanno la residenza a Memphis. La cosa è un po' diversa.
3: Giusto, avvocato. Giusto. In altre parole, sono io, Martin Luther King, che non devo partecipare alla manifestazione, perché sono un pericoloso agitatore. Ma pericoloso per chi? Pericoloso per quelli che non vogliono la giustizia. Quindi la loro legge è ingiusta. E poiché è ingiusta, non è una legge. Lo diceva anche Sant'Agostino. Ripeto, sfidare le leggi federali è contrario ai miei principi. Ma ci stiamo accorgendo che molti giudici ne fanno un uso arbitrario per vietare ai cittadini negri e ai cittadini bianchi che sono al loro fianco di riunirsi per chiedere il rispetto dei diritti civili. Ralph, ti ricordi quella volta a Selma? Eravamo in 1500, almeno per metà ministri di Dio, religiosi di ogni confessione e un gruppo di suore cattoliche. Al ponte trovammo i soldati, ci sbarravano la strada. Allora ci inginocchiammo e pregammo. E poi tornammo indietro. Avevo il cuore spezzato, ma allora sentii che bisognava fare così. Avvocato, inoltrate pure il ricorso contro l'ingiunzione federale e impegnatevi con tutte le vostre energie per farla revocare. Ma io so già che non otterrete nulla. Lasciamo aperte le porte alle trattative, come suggerisce giustamente Andy Young, ma io so già che non ci saranno trattative. Questa volta l'alternativa è piegarsi o affrontare lo scontro. Ebbene, io vi dico che prima di obbedire alla legge degli uomini, noi dobbiamo obbedire alla legge della giustizia e della fratellanza. Perciò prepariamoci. E ciascuno di noi chieda alla propria coscienza se non sia più importante subire una violenza ora ed essere libero poi, o evitare questa violenza e subire per il resto dei nostri giorni la schiavitù dello spirito.
7: Dammi retta, Martin. Piove a dirotto e al comizio verrà poca gente. Prendo io il tuo posto e tu ti fai una bella dormita. Hai avuto una giornata pesante e devi riposare. Diglielo anche tu, Heidi.
8: Martin, da retta, Ralph. I prossimi giorni saranno molto faticosi.
3: Ma è ridicolo, assolutamente ridicolo. Non dimenticate che il comizio sarà trasmesso per radio.
7: Hai forse paura che io non me la cavi?
3: Beh, se la metti così, non insisto. Me ne andrò a letto, ma non credo che riuscirò a dormire.
7: Ti prometto che se per una ragione qualsiasi la tua presenza fosse necessaria, ti farò chiamare. Il Claiborne Temple non è lontano.
8: Io rimarrò qui in salotto con Andy. Così tu potrai riposare tranquillo nella tua camera senza essere disturbato. Ma non temere, se sarà il caso, ti sveglieremo.
9: Parla Jackson. Va bene. Se è urgente, salite pure. Era la telefonista. Dice che ha un messaggio urgente per King e che deve comunicarglielo di persona.
8: Un messaggio di chi?
9: Non l'ha detto.
3: Speriamo che non sia successo nulla a casa.
7: Avrebbero chiamato tuo fratello oppure qualcuno di noi, non ti pare?
3: Già.
9: Apro io. Questa è la telefonista del motel. Ah.
3: Vi prego, venite avanti. Non siate così imbarazzate. A quanto pare avete un messaggio per me.
11: Sì, dottor King.
3: Ebbene, parlate.
11: Lo so a memoria, ma l'ho scritto. Non ho il coraggio.
8: Date qua. Dite a King di rinunciare alla marcia e di lasciare Memphis col primo aereo se vuole rivedere i suoi figli. È il nostro ultimo avvertimento. Ripeto, è il nostro ultimo avvertimento.
7: Niente insulti o cose del genere?
11: No, solo questo.
7: Voce d'uomo o di donna?
11: Voce d'uomo.
7: Che accento aveva?
11: Non sono riuscita a capirlo. Sembrava che parlasse coprendosi la bocca.
9: Il telefono è controllato dalla polizia?
11: Non mi risulta.
3: Grazie, signorina. Non dite a nessuno di questo messaggio, mi raccomando.
11: No, dottor King, non lo dirò a nessuno.
9: Beh, ora andate. E di nuovo, grazie.
12: Che ne pensate?
3: È un messaggio più pulito degli altri. Ecco tutto. Per il resto non cambia nulla. Proprio nulla.
12: Ma dice, è l'ultimo avvertimento.
3: E con ciò? Solo l'Onnipotente. Solo lui può stabilire se una cosa deve essere l'ultima. E non mi risulta che l'Onnipotente si serva del telefono per comunicare le sue decisioni.

Abbiamo trasmesso l'ottava puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: il portiere Piero Vivaldi, l'avvocato Carlo Ratti, Andy Young, Enrico Bertorelli, Martin Luther King, Sergio Graziani. I delegati: Leo Gullotta, Claudio Sora. La commissione: Luca Biagini, Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri. Lawson: Dario Penne. Jackson: Andrea Lala. La telefonista: Alessandra Maraglia. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco. Pianista solista: Francesco Novelli. Assistente musicale: Ugalberto De Angelis. Tecnico del suono: Michelantonio Rinaldi. Assistente alla regia: Luciano Cristina. Regia di Dante Raiteri. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: E di Martin Luther King continuiamo a parlare ogni volta da un'angolazione diversa. Siamo su Rai Radio Tech & Te, Danilo Angelelli. Questa volta abbiamo con noi Riccardo Nuri e parliamo di diritti. Benvenuto.
1: Grazie per aver voluto Amnesty International in questo programma.
0: Che è un movimento globale di persone che lavora per promuovere e difendere i diritti umani nel mondo. Nuri è il portavoce della sezione italiana di Amnesty International, che ha sede a Roma. Partirei dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, articolo 1. L'inizio recita così: tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Nuri, sappiamo che questo principio è disatteso in molte parti del mondo.
1: La situazione di completa mancanza di attuazione di quell'articolo, complessivamente la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che consta di altri 29 articoli, è disattesa. La buona notizia in generale è che l'attivismo per i diritti umani continua a chiedere umanità al posto dell'autoritarismo, continua a chiedere pace al posto dei conflitti, e alla lunga questa sarà la soluzione che prevarrà, anche se in questo periodo dobbiamo dire che ci vorrà del tempo.
0: Ci ricorda alcuni dei paesi in cui la libertà, l'uguaglianza sono ancora un miraggio, che poi compongono uno scenario che forse la maggioranza di noi non conosce nella sua totalità?
1: Beh, i paesi che sono messi peggio sono quelli in cui sono in corso conflitti, di cui sono protagonisti, quindi la Russia, Israele, il Sudan, per le violazioni del diritto umanitario che compiono. Poi ci sono i conflitti meno noti, dal Myanmar, la Repubblica Democratica del Congo, ma anche nei luoghi in cui non c'è un conflitto, penso al Venezuela per citare uno stato tra i tanti, c'è una repressione furibonda che si qualifica, così come in Afghanistan o in Iran, come crimine contro l'umanità.
0: Nuri, ricolleghiamoci allo sceneggiato, noi partiamo sempre da lì. Sceneggiato che ripercorre gli ultimi giorni di vita di Martin Luther King, dove ci si prepara a questa marcia di Memphis per i diritti di alcuni lavoratori neri in sciopero. Che valore ancora oggi assegniamo a queste manifestazioni? Oggi i canali di comunicazione si sono moltiplicati, social media, campagne online sono solo degli esempi. Le azioni collettive nello spazio pubblico conservano ancora la loro forza? Sono ancora insostituibili?
1: È così. Amnesty International, che quest'anno compie 50 anni in Italia, ha imparato e praticato esattamente quella lezione, che il cambiamento arriva dalle piazze. E anche se è un cambiamento che ci mette molto, e anche se le piazze si riempiono di fatica, di sudore, spesso di sangue, alla lunga il cambiamento arriva. E questo è l'insegnamento dello stesso Martin Luther King, che oggi vediamo applicato in luoghi come la Serbia, come la Georgia. Il problema dell'oggi e del domani è questo: se i governi hanno capito che è dalle piazze e dalle marce e dalle manifestazioni non violente che arriva il cambiamento, e quelle piazze le criminalizzano, quale altro modo abbiamo per ottenere il cambiamento se le piazze verranno via via precluse? E questa è una domanda che oggi non ha ancora una risposta.
0: King utilizzava proteste pacifiche e disobbedienza civile per ottenere cambiamenti. Amnesty International promuove campagne di sensibilizzazione e fa pressione sui governi per promuovere il rispetto dei diritti umani. Non si discosta poi molto dal leader di Atlanta.
1: La protesta pacifica è veramente il sale del cambiamento, è la scintilla. Amnesty International salvaguarda così tanto quel diritto di protesta pacifica che gli ha dedicato la sua campagna più importante, che appunto si chiama Proteggo la protesta. E ogni giorno non soltanto ci sono persone di Amnesty International che manifestano, ma ci sono manifestanti che Amnesty International difende, perché in oltre 80 paesi, secondo l'ultimo rapporto globale della nostra associazione, il diritto di protesta è stato fortemente limitato, se non vietato del tutto, con l'esercito mandato in piazza, con l'uso della forza letale, con tecniche subdole di repressione come il diniego delle piazze, la periferizzazione, scioperi, blackout delle piattaforme social e quant'altro.
0: E questa campagna Proteggo la protesta cosa intende ribadire? Ce l'ha detto in parte, ma
1: è una campagna globale.
0: Cosa chiedete ai governi?
1: Che intende ribadire un punto, che non è un punto di principio, un punto di diritto. La protesta pacifica è un diritto umano. Le forze di polizia, cioè coloro che hanno il compito di garantire l'ordine pubblico, devono tutelare quel diritto, non devono assalirlo. Devono isolare i comportamenti violenti e tutelare i comportamenti non violenti. Devono usare la forza quando è necessaria e non deve essere mai sproporzionata e soprattutto non possono essere portate armi letali in piazza. Queste sono le richieste che facciamo agli stati. In poche parole, proteggere un diritto umano fondamentale.
0: Riccardo Nuri, in che modo il pensiero non violento di King trova spazio o riflesso nel lavoro quotidiano di Amnesty International?
1: È un pensiero di una attualità sconcertante per certi versi, perché in tante delle iniziative che ha promosso, in tante delle frasi memorabili passate alla storia, noi ritroviamo quel modo di essere, quella lucidità, quella strategia, quella visione. E quando parlo di visione intendo non essere degli idealisti che hanno un'utopia, ma persone che sono determinate a fare una cosa che ritengono giusta, iniziando a farla perché la ritengono giusta, ma sapendo che un certo giorno si rivelerà utile. Questo è il messaggio che direi principale che arriva da Martin Luther King: fare la cosa giusta, sperando magari inizialmente in piccola percentuale che sarà anche utile.
0: A proposito del messaggio e delle frasi di King, in una pagina del sito amnesty.it vi affidate ad alcune sue espressioni. Ne ricordo una perché ci ha colpito in modo particolare. È questa: ecco il vero significato e valore della compassione e della non violenza. Quando ci aiuta a vedere il punto di vista del nemico, a sentire le sue domande, a conoscere la sua valutazione di noi stessi. E continua. Dal suo punto di vista possiamo infatti vedere le debolezze che contraddistinguono la nostra stessa condizione. E se siamo maturi possiamo imparare, crescere e trarre profitto dalla saggezza dei fratelli che sono all'opposizione. Nuri, stupenda, ma anche lungimirante.
1: È stupenda da un punto di vista etico, ma quando poco fa parlavo di strategia, questa è una frase che ha esattamente una sua strategia. Molte volte abbiamo sentito governi repressivi parlare di studiare i punti deboli del nemico, magari per praticare la tortura. Qui invece si parla non dei punti deboli, ma dei punti di forza dell'interlocutore, che può essere un governo e dunque anche un avversario del momento, ma non per fargli del male, per capire anche come si comporta e cercare dei punti di contatto, di convergenza o anche dei modi per poter ottenere un risultato che magari nel breve periodo può essere far pagare un prezzo politicamente alto, ma nel lungo periodo può essere ottenere dei passi avanti nel campo dei diritti umani.
0: Ancora sulle parole pronunciate o scritte da King, Amnesty International ha fatto diverse call to action, diverse chiamate all'azione, partendo proprio da frasi del leader del Movimento per i Diritti Civili. Ci sono campagne promosse da Amnesty International particolarmente in linea con la visione di giustizia sociale e uguaglianza di King?
1: Sì, noi abbiamo pubblicato, vorrei chiamarlo un decalogo perché alla fine sono 10 ed è veramente un elenco di frasi che usiamo costantemente. E una di quelle che a me dà più speranza e che ripeto sempre nelle occasioni pubbliche in cui non voglio essere quello che è bravo a raccontare quanto è terribile il mondo, ma quanto il mondo può essere cambiato, anche adesso, anche in questo periodo. Questa frase è: le persone oppresse non possono rimanere oppresse per sempre. Il desiderio di libertà alla fine si manifesta. E qui veramente sembra di avere un fondatore di Amnesty International delle origini.
0: Riccardo Nuri, che significa oggi essere attivisti? È una proposta che voi fate, l'ho trovata ad esempio nella quarta di copertina del vostro bilancio sociale. Se vuoi diventare attivista, eccetera, eccetera. Cosa significa oggi?
1: Significa mettere del tempo a disposizione in forma volontaria, partendo

0: di persone ogni anno che va a Cinisi a visitare i luoghi, a ricordarlo, se una persona è entrata nella storia, allora forse oltre a fare una cosa giusta ha fatto anche una cosa utile.
1: C'è anche un premio che lega Martin Luther King e Amnesty International, e che premio? Il Nobel per la pace, assegnato a King nel 1964, ad Amnesty nel 1977. Lei ancora non era iscritto ad Amnesty, ma che tappa è stata ed è ancora oggi per l'organizzazione questo riconoscimento?
0: Probabilmente noi avevamo più bisogno di lui di essere notati, perché quando Amnesty ottenne il Nobel per la pace nel 77 era un'organizzazione molto piccolina. In Italia era nata da appena 2 anni, nel mondo da 16, ma era piccolina davvero. Però ecco, è orgoglioso essere in quell'elenco, no? In cui anche ci sono persone che francamente il Nobel per la pace non l'avrebbero meritato. Ma nel caso di Martin Luther King, nel caso di Amnesty International, nel caso di altre organizzazioni, mi piace citare Medici Senza Frontiere, insomma, quando il Nobel per la pace diventa un riconoscimento per coloro che lottano per i diritti, per l'uguaglianza, è un Nobel ben consegnato.
1: Stiamo per salutarci Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, scrittore e giornalista. Un'ultima domanda. Come si può tenere viva la memoria di figure come King nelle nuove generazioni e nei contesti attivistici di oggi?
0: Nei contesti attivistici, con le sue parole, con le sue frasi, nel campo dell'educazione dei diritti umani, siccome c'è bisogno di buoni esempi per dare coraggio, quello di Martin Luther King è un esempio che va sempre citato. Quindi le parole e la figura, la persona, i suoi atti, i suoi gesti e ciò che diceva.
1: Grazie Riccardo Nuri. È
0: Grazie.
1: tutto anche per questa volta. Continua lo sceneggiato radiofonico su Martin Luther King e continua la carrellata di ospiti per approfondire ogni volta un aspetto della vita e della figura del leader per i diritti civili. La prossima volta puntata particolare perché andremo dietro le quinte del nostro sceneggiato. Vogliamo sapere di più su chi lo ha scritto, diretto, recitato, su come sono andate le cose in quel 1977 in cui l'originale radiofonico è stato realizzato negli studi di Firenze ed è andato in onda su Radio 1. Lo faremo con Rodolfo Sacchettini, docente presso l'Università di Firenze e studioso di storia della radio. Grazie di essere stati con noi. Danilo Angelelli, Rai Radio Tech a te, un saluto.

Qualcuno meccanico, un altro da lì mi manda a farmi aggiustare il volante, non mi domanda.

infine pochissimo importa se l'ha qualche donna. Ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le artista

Settima puntata del ciclo di poesie che prende le mosse dal programma di Corrado Pani per Radio 2, che è andato in onda dal 74 al 76. Noi trasmettiamo 5 poesie a puntata. Oggi partiamo da Ugo Foscolo e poi Attilio Bertolucci e poi un russo da noi poco conosciuto che invece vale la pena proprio di conoscere, per i russi è importantissimo, cioè Alexander Blok. Poi il poeta greco Pindaro, e scoprirete che c'è una corrispondenza fra Pindaro e Foscolo in puntata, e chiudiamo con Camillo Sbarbaro. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Programma la tua vita e vivrai felice, dice uno slogan moderno. A parte l'imprendibilità del bersaglio, lo immaginate un Ugo Foscolo programmatore di se stesso? In pieno sole romantico, Ugo è proprio l'incarnazione dell'ideale opposto, antiutilitario per vocazione e pronto a affrontare la morte piuttosto che rinunziare alle ragioni del cuore. Per questo forse la sua figura, così agli antipodi rispetto alle aspirazioni borghesi, continua a suggestionarci. Di sangue veneziano per via paterna e greco per via materna, egli, anche se non propriamente bello, sotto la folta chioma lionata, è bensì il fascino di tutti i temperamenti ardenti. Una vitalità al calor bianco, che se da un lato gli valse tante dolci tempeste in amore, dall'altro non mancò di procurargli la più dolorosa contropartita, quando in lui la generosità dell'animo e la prontezza del gesto si volsero alla causa della libertà, per la quale non esitò a impugnare le armi e a prendere la via dell'esilio. Amò la vita al punto, saremmo tentati di dire, di invocare la morte come sola liberatrice da ogni affanno, talmente forte fu nel suo petto il ruggito delle passioni di continuo cozzanti fra di loro e contro la dura realtà. E su quel fondo di passioni si innalza, strumento di liberazione e struggente desiderio di armonioso equilibrio, la poesia. Una poesia insieme appassionata, appunto, e placata in limpide forme, fremente e serena, dolorosa e consolatrice, tra le più alte che l'Italia possa annoverare. I due sonetti che leggeremo confermano questo limpido giudizio. E mentre nel primo, scritto in morte del fratello Giovanni, suicida per debiti di gioco, senti ancor viva la pena dell'esilio e la lacerazione dei sentimenti domestici, nell'adagio maestoso del secondo ogni riferimento autobiografico si è dissolto in pura meditazione della morte, attingendo vette di rado toccate dagli altri. Ascoltate.
2: Luigi Vannucchi legge In morte del fratello Giovanni e Alla sera, di Ugo Foscolo.
3: Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, me vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre or sol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto. Ma io deluse a voi le palme tendo, e sol da lunge i miei tetti saluto. Sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete. Questo di tanta speme oggi mi resta. Straniere genti, l'ossa mia rendete allora al petto della madre mesta. Forse perché della fatal quiete tu sei l'imago a me sì cara vieni, o sera, e quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi tuoi pensier sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge, e mentre guardo la tua pace dorme quello spirito guerrier che entro mi rugge.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Si definisce un insonne pendolare tra Parma e Roma, un'anima ubiqua che scrive poesie dedicate alla sua terra vivendo d'inverno a Roma, ma d'estate, in un paese dell'Appennino emiliano, Baccanelli, un paese ricco ancora di asini, di castagni e di sassi. Eccolo legarsi ai ricordi di Roma, viaggiare con la fantasia tra cupole barocche e anfiteatri. I paesaggi di Attilio Bertolucci diventano ogni volta dimensione morale e un modo, apparentemente disincantato, per scoprire i conflitti della storia. Nato e vissuto, sinché gli è stato possibile, nella campagna che abbraccia Parma, il poeta della capanna indiana e di viaggio d'inverno si è trasferito nel dopoguerra a Roma, questa che lui chiama una città d'Oriente dove l'ozio precede sempre il negozio. Questa poesia, per esempio, piccola ode a Roma, vive in una sorta di alone standaliano dove accadono le vicende più strane e inattese, sul filo di una speciale e quasi tattile particolarità. Vediamo il poeta scendere, alle 9 del mattino, dalla sua casa di Monteverde verso i ponti del Tevere per i viali fitti di gente in transito. È una giornata bellissima e la luce è tenera come un fiore sul fondo viola dei colli. Il limpido flash di Bertolucci riguarda solo il clima, i colori intensi e le prospettive ottiche di una Roma che si prepara, in maniche di camicia, ai suoi inverni non certo rigorosi. L'amore, il grande amore dei poeti, è l'unica ricchezza che può offendere questa città, o meglio turbarla, se passano i secoli e i mille baci di lesbia, l'affresco di quell'amore immortale, fanno parte ormai di questo paesaggio, come lo vide Attilio Bertolucci un assolato mattino di novembre.
2: Luigi Vannucchi legge Piccola ode a Roma di Attilio Bertolucci.
3: Ti ho veduta una mattina di novembre, città, svegliarti, apprestarti un altro giorno a vivere, alacri fumi luccicando ai pigri margini orientali, percossi dalla luce, tenera come un fiore. Argenti di nuvole più sopra, infitti nell'azzurro, offuscandosi per brevissimi istanti, suscitatori di tremiti e risfolgorando a lungo, poiché il bel tempo è tornato e durerà. Se è neve quel viola lontano oltre i colli che ridono di borghi non curanti le mortificazioni dell'ombra, poiché il sole ha vinto e vincerà. Tu eri viva alle 9 di mattina, come un uomo e una donna o un ragazzo che lavorano e non dormono tardi, hanno gli occhi freschi, attenti all'opera assegnata, nell'odore di legno bagnato e di foglie bruciate, o in quello amarognolo degli alberi sempreverdi che crescono sui tuoi fianchi e si vedono dall'altura, per cui io scendo inebriato ai ponti fitti di gente in transito, da qui silenziosi e bianchi come ali di uccello a pelo dell'acqua giallina. Io penso a coloro che vissero in questa plaga meridionale, scaldando ai tuoi inverni le ossa legate da geli senza fine in infanzie intirizzite e vivaci, a Virgilio, a Catullo, che allevò un clima già mite, ma educò una razza meno arrendevole della tua, e perciò soffrì. La vita passò presto per lui, passa presto per me, e non mi duole come quando le gaggie morivano a poco per rifiorire il nuovo anno, perché qui un anno è come un altro, una stagione uguale all'altra, una persona all'altra uguale, l'amore una ricchezza che offende, un privilegio indefinibile.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La critica della letteratura russa considera Alexander Blok, nato a Pietroburgo nel 1880 e morto nel 1921 di crepacuore, il più grande poeta sovietico dopo Puškin. Blok fece un solo viaggio in Europa occidentale nella sua vita e questo avvenne nel 1909. Ve ne voglio parlare perché oltre a visitare la Germania e la Francia, Blok venne in Italia per qualche tempo e il breve soggiorno gli ispirò alcune tra le sue più belle liriche, compresa La Vergine di Spoleto. Tra le città italiane, Milano gli sembrò una seconda Berlino, Venezia gli piacque moltissimo, Ravenna lo affascinò, Firenze gli mise addosso tristezza. Tra le regioni visitate, ammirò l'Umbria per la sua campagna e i suoi colori. Tra i pittori lo interessarono Giovanni Bellini e il Beato Angelico. Fra i grandi protagonisti del Rinascimento si appassionò a Leonardo da Vinci. Ma in conclusione, l'Italia non lo emozionò particolarmente. In Italia, scrisse nel suo diario, non si può vivere. È il più antico dei paesi, non c'è vita, soltanto arte e antichità. E uscito che sei dalla chiesa o dal museo, ti senti in mezzo a non so quale specie di brutta barbarie. A Spoleto, città dell'amata Umbria, lesse la bella epigrafe latina che il Poliziano aveva composto su ordine di Lorenzo il Magnifico per la tomba di Filippo Lippi e la tradusse con eleganza in russo. Sempre a Spoleto fu colpito da un quadro dello Spagna che gli ispirò la lirica La Vergine di Spoleto. E questa è una poesia dove la ricchezza delle parole provoca immagini semplici e gradevoli. Blok evoca un'atmosfera su uno sfondo di chiaroscuro e di penombra. La sua Vergine di Spoleto pare davvero un quadro dai colori lievi, ma ugualmente caldi.
2: Giancarlo Sbragia legge La Vergine di Spoleto di Alexander Blok.
3: Sottile sei come un cero del tempio, l'occhio hai trafitto da spade d'amore. Io non ti chiedo un sol bacio, in silenzio vorrei deporre sul rogo il mio cuore. Io non ti chiedo una sola carezza, t'offenderebbe la mia rozza mano. Ma dal cancello ti guardo in purezza rose di porpora cogliere e t'amo. Sempre ti bruciano i raggi del sole e via ti involi sul vento che fugge. Su te c'è un angelo senza parole, io gusto in cuore il dolor che mi strugge. Mentre t'intreccio nei riccioli adagio dei versi ignoti gli strani diamanti, gitto il mio cuore invaghito nel lago meraviglioso degli occhi raggianti.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La 14ª Olimpica, che oggi vi presentiamo, è una delle più famose e delle più belle odi di Pindaro. Il poeta greco del V secolo, celebre per i suoi epinici, i canti che celebravano la vittoria nelle gare che, a Olimpia, a Nemea e altrove, si tenevano periodicamente in Grecia con grande affluenza di popolo. Effettivamente, anche a voler essere il più spregiudicati possibile, è un po' difficile paragonare un poeta come Pindaro ai cronisti sportivi di oggi, anche ai più illustri, anche ai più letterati. La grandezza di Pindaro sta soprattutto nella forza espressiva del suo linguaggio, nell'originalità delle sue immagini, nella libertà delle sue strutture e dei suoi trapassi, i famosi voli. Spesso la celebrazione del vincitore non è che un pretesto per affrontare un più ampio discorso poetico e morale, al centro del quale campeggia il mito, con tutti i suoi significati, la sua simbologia e il suo valore etico. In questa 14ª Olimpica si celebra la vittoria Olimpia di Asopico, un giovane di Orcomeno, una cittadina della Beozia, che aveva primeggiato nella corsa podistica. Ma anche qui la vittoria olimpica è solo un pretesto. In realtà l'ode è un inno alle cariti, cioè alle grazie, alle quali gli uomini sono tutti debitori per le loro qualità. La seconda strofa contiene una preghiera a Eco, perché annunci a Cleodamo, il padre di Asopico, la vittoria olimpica del figlio. È stato giustamente detto che Ugo Foscolo non avrebbe concepito le grazie, il Carmen tre inni rimasto incompiuto, o le avrebbe concepite in modo assai diverso senza la 14ª Olimpica di Pindaro. Ve la facciamo ascoltare in una traduzione di Ettore Romagnoli.
2: Luigi Vannucchi legge 14ª Olimpica di Pindaro.
3: O voi che abitate le sedi dell'acque cefisie dai vaghi puledri, o grazie, o d'Orcomeno fulgida regine Canore, che avete in tutela dei mini l'antica progenie, vi prego, ascoltatemi. Quanto di dolce agli umani, d'amabile, è vostra mercè, se saggio, se bello, se nobile un uomo. Se mancan le cariti sante, neppure i celesti apprestano danze né mense. Ministre d'ogni opera, nel cielo hanno i troni vicini ad Apolline, al nume di Pito, dall'arco tutto aureo, e cantan le lodi perenni del padre dei superi Olimpi. O Aglaia signora, o dei cantici amica, o Eufrosine, figliuole del sommo tra i numi, e Talia, tu vaga di musiche, uditemi. Lo sguardo volgete su questo corteggio che avanza, leggero, per lieto successo. Ch'io reco ad Asopico parole con liete armonie. Poiché, mercè vostra, dei mini la rocca fu cinta di serti in Olimpia. Su via, nella buia magion di Persefone, o Eco, discendi. E dal padre, Cleodamo, adduci t'annuncio di gloria, che visto hai nel grembo di Pisa suo figlio, il giovine Crin redimire con l'ali dei celebri agoni.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Coetaneo di Giuseppe Ungaretti, Camillo Sbarbaro visse sempre appartato nella sua Liguria, al di fuori di ogni mondanità letteraria che detestava. Spirito estremamente raccolto, preferiva al successo scandagliare il proprio e l'altrui animo per coglierne le minime pieghe, sia nel bene, sia, soprattutto, nel male. Nessuno più di lui ebbe in orrore l'enfasi e la retorica. E ai potenti, ai trafficoni, agli arrivati, sempre preferì le creature semplici ed elementari. Così come preferì studiare, nel mondo della natura, quei licheni da lui catalogati con amore di poeta e autorità di scienziato, scoprendovi al microscopio inaudite bellezze. Non scrisse molto, in vero, e le sue due opere maggiori restano in prosa I Trucioli e in versi Il Pianissimo. Pubblicato nel 1914, alla vigilia della prima grande catastrofe mondiale e in un'atmosfera ancora tutta sonora degli ultimi titanismi ottocenteschi, Pianissimo sorprende ancora oggi proprio per il tono dimesso della voce, che subito appare in perfetta sintonia con l'anima squallida e diseredata dell'uomo contemporaneo. Un essere che ormai spoglio d'ogni dorata illusione guarda con occhi implacabili e asciutti se stesso e il mondo, dove ormai gli alberi sono alberi, le case son case, le donne che passano son donne e tutto è quello che è, soltanto quel che è. Forse fu proprio per questa implacabilità di sguardo che molti critici lo definirono amaro. Ma ecco come lo stesso Sbarbaro risponde a uno di essi. Amaro? Nella radice, semmai. La radice contorta che permette all'albero di essere all'aria un mazzo di fiori. Fu lui stesso, inoltre, a confessare la sua irresistibile attrazione verso le minime esistenze, i licheni umani nei quali i suoi occhi implacabili seppero scoprire tanti tesori di bontà. E ne può essere una prova, sotto la ruvida apparenza, questa sua poesia dedicata al padre, che forse è una delle sue più belle e che comunque testimonia, senza la minima sdolcinatura, un'incredibile dolcezza umana.
2: Luigi Vannucchi legge Padre, se anche tu non fossi il mio, di Camillo Sbarbaro.
3: Padre, se anche tu non fossi il mio padre, per te stesso egualmente t'amerei, che mi ricordo d'un mattin d'inverno che la prima viola sull'opposto muro scopristi dalla tua finestra e ce ne desti la novella allegro. E subito la scala tolta in spalla, di casa uscisti e l'appoggiavi al muro. Noi piccoli dai vetri si guardava. E di quell'altra volta mi ricordo che la sorella, bambinetta ancora, per la casa inseguivi minacciando, ma raggiuntala che strillava forte dalla paura, ti mancava il cuore. T'è rivisto rincorrere la tua piccola figlia e tutta spaventata tu vacillando la tiravi al petto e con carezze la ricoveravi tra le tue braccia come per difenderla da quel cattivo che eri tu di prima. Padre, se anche tu non fossi il mio padre...
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Il patto della staffetta fu una definizione inventata dalla stampa per spiegare un compromesso siglato nell'estate del 1983 tra Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista Italiano, e Ciriaco De Mita, leader della Balena Bianca, su un'idea del democristiano Riccardo Misasi, che prevedeva la guida del governo passare dal Partito Socialista Italiano a un esponente democristiano.
1: Ho presentato al Presidente della Repubblica le dimissioni del governo, traendo la necessaria conseguenza delle posizioni assunte nel congresso del Partito Socialista Italiano.
2: Suo padre, Annusco, in provincia di Avellino, faceva il sarto e il postino. Giovanissimo, Ciriaco De Mita impara a fare entrambi i mestieri, poi la passione precoce per la politica lo porta già quattordicenne a iscriversi alla Democrazia Cristiana. Lascia l'Irpinia per studiare legge a Milano. Nel 63 viene eletto deputato, mantiene il seggio per 11 legislature, dal 96, dopo 2 anni di pausa, con il PP nell'Ulivo e con la Margherita. Partecipa alla fondazione del PD, da cui si allontana però presto per aderire all'UDC di Casini. Negli anni 70 diventa ministro 3 volte, ma è il decennio successivo che vive da protagonista, da terzo uomo più potente d'Italia, secondo la rivista Il Mondo, dopo Agnelli e Craxi, suo storico avversario. Nell'82 conquista la segreteria, nell'88 diventa presidente del Consiglio, resta a Palazzo Chigi poco più di un anno. Fortissimo il legame con la sua terra, la provincia, diceva, concede molti vantaggi. Ascoltiamoli in una vecchia intervista.
3: I valori della comunità, il sentimento dell'amicizia, il rispetto della persona, l'ironia sui comportamenti, la mancanza di cattiveria, il gioco per gioco, non la cattiveria e la malignità.
2: Del suo amato comune diventa sindaco 2 volte, nel 2014 e nel 2019. Un anno prima aveva festeggiato 90 anni con i suoi 4 figli, gli amici di una vita, da Eugenio Scalfari a Pippo Baudo, e i compagni di 3-7, suo immancabile diletto. Pablo Rojas, GR1.
0: Così, in un convento sull'Appia Antica, i due big della politica anni 80 siglarono l'accordo, ma Craxi ottenne dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga il reincarico, vanificando l'accordo e le promesse fatte.

I rapporti tra democristiani e socialisti rimasero tesi anche durante il governo Andreotti del 91. Divertenti alcuni episodi, come quando il divo Giulio fissava i consigli dei ministri all'alba per evitare che vi partecipasse il guardasigilli.

fa parlare i cani, fa logiche e supposizioni nel delirio generale. Qualcuno fa sul generale, ci aspettano al barcone uno con le valigie di cartone. E tu, che ci hai creduto di più?

0: Qualcuno sa come le streghe, prese dalle mie parole, liberano le mani.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Sentivo le onde una dopo l'altra venirsi a schiantare e gli spruzzi bagnare l'asfalto deserto del lungomare. La barista aveva 18 anni, io mi sentivo così vecchio quella sera. E invece di perdermi in un bicchiere mi sono perso nella primavera.

Me ne stavo andando per il mio destino quando un odore di birra e di fritto mi assorbe in un bar così denso di fumo che non distingui il soffitto. Dentro c'erano dei tipi che ridevano e ne dicevano di tutti i colori, e invece di perdermi in un

Molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

ma non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti.

0: E questo è l'inizio della canzone In Fuga di Francesco Baccini, e con questa canzone inauguriamo una nuova puntata di Uomini in Fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Accanto a me Alessandro Leogrande, che saluto. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera Guido.
0: E al telefono oggi abbiamo?
1: Abbiamo Gianni D'Elia. Buonasera D'Elia.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Buonasera
1: D'Elia, poeta, saggista, critico e autore di un bellissimo poema che è Trovatori, edito da Einaudi nel 2006. È un poema polifonico in cui varie voci di persone vive e persone scomparse parlano come in un sogno. Ci sono leopardi, roversi, forpitini, volponi, ma ci sono anche Marco Pantani e Franco Bertini. Franco Bertini era un grande giocatore di pallacanestro di Pesaro sono sia di Bertini che D'Elia, ma è stato playmaker anche della nazionale. Ci sono i versi molto belli su Pantani che sono diventati anche una bella canzone di Claudio Lolli con il titolo Le rose di Pantani, che poi ascolteremo
0: nel corso di questa puntata.
1: Ma volevo chiedere a D'Elia, perché Pantani in un poema insieme a tanti italiani fuori dal coro?
2: Ma diciamo che Pantani, perché è un eroe a suo modo. È un eroe tragico contemporaneo, ecco. E tra l'altro nella canzone, che poi appunto è ripresa ed è una riduzione di un brano un po' più lungo che c'è in Trovatori, proprio questa similitudine viene estesa a Pasolini. E quindi Pantani e Pasolini sono gli eroi tragici contemporanei, cioè gli eroi imperfetti, cioè campioni imperfetti. E qui io mi rifaccio a una lettura di Agostino Lombardo, che parlando dell'eroe tragico moderno, analizzando Faust, Amleto e Otello di Shakespeare, appunto ci ha detto delle cose molto importanti, cioè che parlando dell'uomo come attore imperfetto, un perfect actor, e quindi l'imperfetto come eroe. Ecco, io estenderei questo discorso dell'imperfetto come eroe sia a Pantani che a Pasolini, sia per la vicenda, diciamo, del doping e poi della morte tragica della droga, e anche leggendo le cose di un giornalista francese, diciamo, per i sospetti intorno alla morte di Pantani ancora.
1: Sì. Fra l'altro lei su questo paragone tra Pasolini e Pantani si era soffermato anche in un articolo apparso sull'Unità il 31 marzo del 2004 con il titolo Pantani suicidato da tutti,
2: sì.
1: In cui citava Artaud. E in cui quasi Pantani diventa un capro espiatorio di una società ipocrita, anche di una società del consumo sportivo che diventa una società molto ipocrita.
2: Sì, hai detto molto bene, perché proprio la questione chiave credo che sia l'ipocrisia sociale. Cioè Artaud messo in manicomio, diciamo, dalla Francia, no? È il simbolo un po' di questa cosa, così come da noi Dino Campana. Cioè, Artaud parlava dell'uomo medio, lo chiamava il signor tutti quanti, per parlare del delitto civile o incivile. Lui la chiama fattura politica, addirittura congiura con la sua paranoia, però noi sappiamo che nella paranoia c'è del vero, e che questa stregoneria mediatica, cioè questa congiura fatta di soldi, di media o media e di sport, di questo sport drogato dai soldi e dai media, che vuole fare gli esami di correttezza quando spinge. Mi rifaccio al titolo di Bellocchio, che non ho visto ancora il film, però questo vincere mi sembra davvero l'ideologia terrificante dei nostri tempi, cioè vincere, non partecipare, quindi in nome del vincere si fa tutto. Quindi il suicidio indotto di Van Gogh, che Artaud studia e analizza in quegli ultimi scritti, e quindi proprio il suicidato, il saggio è Van Gogh o il suicidato della società, potremmo anche dire il suicidato dalla società. Quindi questo suicidio indotto, questo delitto incivile, questo concentrarsi attorno a certe persone di una serie di impulsi negativi, malefici anche. Posso capire che potrebbe sembrare un discorso irrazionalistico, però quanto di irrazionale c'è nei media e nello sport? Non lo so.
0: Gianni D'Elia, lei ha usato la parola imperfetto. Imperfetto può significare diverse cose. È un tempo passato l'imperfetto. L'imperfetto è qualcosa di non compiuto. Imperfetto è anche qualcosa di non perfettamente.

0: perfettamente giusto, non perfettamente bello, non perfettamente, non del tutto sufficiente, per esempio, no? Cioè un'imperfezione, quando si parla di imperfezione, per esempio, non significa necessariamente qualcosa che non è stata fatta, ma qualcosa che magari è stata fatta male. E in questo senso, quando si parla di eroi imperfetti, ha un'unica accezione questa parola per lei o ne ha di plurime?
1: Beh, come ha detto lei, plurime, senz'altro. Comunque, Unperfect Actor, il discorso è proprio di Shakespeare, è una citazione in un sonetto dove lui definisce l'uomo attore imperfetto. E Agostino Lombardo, partendo insomma da lì e parlando, in realtà lui ci spiega come, non so, la cecità di Otello, cioè perché Otello è cieco, non vede e non sa, e non può e non vuole conoscere. E poi parla di Fausto, che è l'intellettuale come eroe, e Amleto, che è l'interrogativo. Ecco, questi eroi tragici moderni si estendono molto. Se pensiamo a Pasolini, il discorso dell'interrogazione in Pasolini è lancinante sull'Italia. Tra l'altro, al giro d'Italia, mi veniva da pensare al secondo termine più che al primo. Cioè, in un tempo come questo, in un'Italia come quella di oggi, del 2009, io più che diciamo alla parola giro mi attacco alla parola Italia. E diciamo, da scrittore, se posso, no? Visto che non tanto sì, mi interessa il fatto sportivo ciclistico, però è la parola che mi colpisce, no? Come una specie di spina sentimentale, no? Per cui il secondo termine è l'Italia, diciamo, mi pare che a girare non siano solo le ruote delle biciclette, insomma, dei campioni e dei gregari, ma la testa e anche le scatole. Sì. Per dirla, cioè l'Italia di oggi ce le fa girare, e questo è quello che io penso. E se il giro è amore, e naturalmente leggo sull'Unità le cronache di Andrea Satta e di Stein, insomma, e chiaramente si vede l'amore anche nella scrittura lì, no? Del giro, della gara, ma di tutto quello che c'è intorno, dell'umano, diciamo, dell'umano che scatena lo sport, no? Però l'Italia è dolore, ecco, cioè l'Italia è dolore, sì. Il giro è amore, però questa Italia in cui viviamo, quindi se il giro d'Italia sembra a me, forse non so se anche a voi, una definizione del giramento nervoso anche nazionale, psicopolitico, no? Mm-hmm. Cioè di una confusione e di una propaganda assillante a cui siamo sottoposti proprio come spettatori e come sudditi del potere, ecco. Sì.
2: Ma l'aspetto interessante sarebbe vedere se il ciclista e l'eroe del ciclismo è una figura dissidente rispetto a tutto questo o è un pollo da batteria che diventa funzionale a questo discorso che lei fa. Ad esempio mi veniva in mente che Pantani, al di là della morte tragica, al di là delle grandi cavalcate sui monti d'Italia e di Francia, era anche un intellettuale a suo modo. E come ricorda spesso Mura, era uno che diceva vado forte in salita per abbreviare la mia agonia, che mi sembra quasi un verso poetico.
1: Certo, anche quelle cose che gli appunti che ha lasciato scritti, sì. No? Disordinati ma molto poetici, a loro modo strazianti, no?
2: Sì.
1: È come, sì, è veramente, era un poeta della pedalata, certamente, un poeta. L'unica cosa che mi diciamo che me lo tiene adesso, anche per provare un po' con ironia a parlare della vita, se l'avessi conosciuto gli avrei detto guarda, l'unica cosa è che sei milanista, cioè che io sono interista, per cui l'unica cosa,
0: congratulazioni Gianni D'Elia per lo scudetto.
1: Grazie, anche noi, allora siamo della partita, insomma. Ecco, l'unica cosa, ma magari amabilmente parlando con lui, perché poi io ricordo che da ragazzino anche vicino a casa mia, anni, cioè io sono del 53, primi anni 60 neanche c'era una scritta Milan squadra proletaria, che quella volta diciamo era un po' diverso, anche non so, c'è una connotazione dominante anche nelle squadre ormai, no? Da chi le possiede e tutto il resto.
0: Gianni D'Elia, lei appunto ha citato le spine, allora la rosa per antonomasia è il fiore, l'autore delle spine. Ascoltiamo queste rose di Pantani e di Claudio Lolli per poi continuare a parlare.

dite la vera storia del campione e di un sistema drogato che fa esami, come di questo vincere si muore. Se vivere non basta più al domani, è come tocca correre poi a folle, estinguere quel male che più impari. Altro non fu l'ebbrezza che malore, oppio di morte, la fine dell'eroe, come il pirata ciclista, l'autore, assassinato di scritti corsari.

0: dallo sfalzo di queste.
1: Questa era la parte iniziale delle Rose di Pantani di Claudio Lolli, basato appunto sulla poesia di Gianni D'Elia, che ricordo è pubblicata da Einaudi nella raccolta Trovatori. La parola ad Alessandra.
2: Di lì abbiamo ascoltato solo alcuni versi, però mi sembra una trasposizione fedele dei suoi versi, del poema, quella che fa Lolli.
3: Io direi straordinaria, perché mi ha molto commosso la musica e il canto di Claudio. Abbiamo fatto altre cose insieme e questa credo che sia una delle più belle, perché lui l'ha sentita, quindi arriva con questa musica, le parole, lui poi è rimasto sì fedelissimo alle parole, tranne che per un verso che è stato leggermente cambiato per le esigenze di battuta iniziale, perché il mio verso dice nella raccolta raccontate la storia del campione e Claudio invece aveva bisogno di un accento iniziale, allora ha cambiato e ha detto dite la vera storia del campione, cioè aveva bisogno di un indicasillabo a minore per dirla tutta, no? Dite la vera, cioè cinque sillabe iniziali, mentre il mio batteva sulle sette, quindi non lo riusciva a cantare. Allora mi ha chiesto posso cambiarlo, ho detto ma certo, puoi fare tutto quello che vuoi, dico. E così mi ha fatto anche capire l'altra cosa che avevo capito nell'altra canzone che fece Tiananmen, anche lì c'era il refrain, il ritornello che diciamo nell'Anjanman a me guadagnava qualcosa, lui invece ha dovuto spezzare in due il verso e quindi ha fatto perdere un po' l'Anjanman finale, per cui ecco, cioè cose che sembrano tecniche, in realtà si capisce poi quanto sia anche diversa la poesia dalla canzone.
2: D'Elia lì prima citava Pasolini, sia come lettore dell'Italia che come nel suo paragone con Pantani. Ricordiamo che Pasolini ha scritto di ciclismo, a parte il fatto che era un grande appassionato di sport, di calcio e di ciclismo, ma ha scritto di ciclismo nella rubrica Il Caos, poi raccolta nel volume I Dialoghi degli Editori Riuniti, dove si soffermava sulla figura di Merckx.
3: E diceva la faccia di Merckx, sì. No? Come una faccia ancora di uno sport contadino, di uno sport che vince, popolare però, e anche lui mi pare che dicesse all'inizio non facciamo una questione nazionalistica, non mi importa tanto che vinca un italiano, insomma, sì. L'importante è che veda dei campioni, veda della poesia, insomma. Pasolini poi aveva teorizzato, anche se Gianni Brera gli diede le bacchettate post mortem dicendo che era una fesseria, secondo me la fesseria era un po' di Brera, il discorso del calcio di poesia, no?
2: Sì.
3: Cioè esiste un calcio di poesia che è appunto il calcio poetico di Maradona, il calcio all'attacco, il singolo, no? Quel discorso lì, e forse anche un ciclismo di poesia. E ho letto Mura, che ha anche una prosa molto bella, gli articoli anche dedicati a Pantani, oltre che altre cose, comunque, dove appunto risuonavano, lui lo chiama il pantadattilo, se non sbaglio,
2: sì,
3: no?
2: Sì, sì.
3: Facendo diciamo questa invenzione del appunto di un dinosauro, di un uccello preistorico, cioè di un animale poetico preistorico, di un qualcosa che irrompe nella scena. Infatti oggi il giro un pochino non è più, no? Non essendoci più, diciamo, Pantani, forse ce ne vorrà ancora, ecco, lo diceva Mura, non è che lo dico io che ne capisco poco di ciclismo, insomma, però mi
2: sì,
3: pare
2: come
3: che
2: se le corse a tappe fossero finite in un limbo privo appunto di eroi, lo dico nel senso della chanson de geste, insomma, di eroi capaci di imporsi con una forza epica sullo stesso evento, insomma, di non farsene trascinare, ma in qualche modo di portarli anche verso un possibile racconto che non sia semplicemente la prosa piatta di un certo giornalismo.
3: E poi l'idea è anche quella che Pantani è stato maciullato, come si può dire, da un meccanismo. Io ero in Francia in quei giorni, invitato per un incontro di poesia, mi ricordo un titolo dell'Equipe che faceva nel titolo cocktail, non so, diceva il cocktail micidiale, soldi, media, sport, no? Cioè sulla morte di Pantani, no?
2: Sì.
3: Quindi riprendo una cosa che dice anche la critica sportiva più avveduta, magari quella più critica, ecco, meno encomiastica, cioè quella che cerca di vedere anche come stanno le cose. E quindi ecco perché anche la vicinanza con Pasolini, perché sono stati ammazzati fondamentalmente da questo, diciamo, Pasolini effettivamente dai poteri oscuri, e quindi ancora si deve chiarire tutto il delitto lì, politico di Pasolini, legato a quello che lui diceva negli anni 70 sulle stragi, e soprattutto quello che aveva capito, il legame tra il delitto Mattei e le stragi del 69 e dopo, perché questo non l'aveva capito nessuno ancora. Infatti la commissione stragi, il senatore Pellegrino, quando l'abbiamo incontrato una volta, disse: quello che mi ha stupito di più è che Pasolini, con gli strumenti che aveva lui, con le cose, aveva capito quello che noi siamo riusciti a capire dopo decine di interrogatori. E questa è una. E Pantani invece, appunto, da questo, da quella, la storia del doping e poi tutto quello che ha girato intorno e la sua testardaggine, insomma, non aggiungerei niente a quello che Mura ha scritto, perché nell'articolo di un anno dopo, no?
2: Sì.
3: Fece un articolo molto importante che chiaramente conoscete.
2: Sì, sì, che ricordiamo, è contenuto nella Fiamma Rossa di cui abbiamo parlato, edito dalla Minimum Fax di cui abbiamo parlato in una delle scorse puntate.
1: Bene, io la voglio ringraziare Gianni D'Elia per essere stato con noi, e la voglio ringraziare anche di questa raccolta poetica. Ci lasciamo con un altro cantautore, Francesco Baccini, il titolo del brano è In Fuga. A risentirla presto, e grazie Alessandro.
2: Grazie Guido, e grazie a Gianni D'Elia per essere stato con noi, aver parlato di poesia e ciclismo.

0: Quest'oggi abbiamo un ospite che risponde al nome di
1: Antonio Pascale. Ciao Antonio.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: E, Antonio, autore di molti libri, però ne cito solamente due, gli ultimi due, Scienza e Sentimento, che è un saggio, è una riflessione pacata e direi anche laica sul rapporto tra scienza e letteratura, o meglio, come dire, come trovare un punto di mezzo tra due ideologie contrapposte, quello dello scientismo esasperato da una parte e dell'antiscientismo pressoché ugualmente esasperato dall'altro, insomma, che a volte ammanta e appesantisce anche tante giuste riflessioni ecologiche sulla critica dello sviluppo. E con Antonio volevo parlare questa sera di bicicletta, cioè dell'oggetto poi delle puntate di queste settimane, non tanto della bicicletta come oggetto sportivo, ma della bicicletta come oggetto umano e possibilmente urbano, perché c'è tutta una riflessione intorno alla bicicletta che parte da Ivan Illich, che scrisse un elogio della bicicletta, edito in Italia da Bollati Boringhieri, fino a Marc Augé, che ha pubblicato di recente Il bello della bicicletta. Allora Antonio, volevo chiederti, in tutta questa riflessione, no, sul rapporto con la scienza, lo sviluppo tecnologico, il controllo delle risorse energetiche, come si colloca la bicicletta? È davvero la possibilità di un nuovo sviluppo urbano, come dice Augé nel bello della bicicletta?
2: A me piacerebbe tanto che lo fosse, nel senso che credo che la bicicletta non abbia mai smesso di essere un progresso, cioè appunto va sempre avanti la bicicletta, quindi io spero tanto che nella concezione urbanistica dei prossimi decenni la bicicletta entri sempre di più, ma ahimè è difficile, ci sono delle forze appunto che fanno da barriera questo sviluppo ed è un peccato.
0: Però esiste un incremento delle piste ciclabili.
2: Guarda, a Caserta per esempio, la mia città d'origine, che è una città perfettamente pianeggiante, cioè lì puoi tranquillamente andare in bicicletta, perché credo che le salite, se esistono, sono così minime da non accorgersene proprio. A Caserta per molti anni la bicicletta è stata sognata, cioè ognuno di noi diceva questa è la città perfetta per la bicicletta e nessuno di noi prendeva la bicicletta, erano pochissime persone che lo facevano. Poi a un certo punto l'amministrazione di centrodestra, mi ricordo, disse ma cioè, basta, facciamo le piste ciclabili, perché se ci sono delle buone piste ciclabili di sicuro le persone saranno incentivate ad usarle. Sono state fatte delle bellissime piste ciclabili, ebbene sono vuote come alcune autostrade del sud Italia, sono completamente vuote, cioè continuano le persone a non usare la bicicletta.
1: Ma quando si fanno questi discorsi, no, poi si contrappone sempre il fatto che se uno va a Mantova, a Modena, a Parma, ma anche in città di media grandezza come Firenze o Bologna, le biciclette ci sono, insomma chiunque passeggia o gira per queste città le vede, diventa quasi un luogo di spostamento di medie dimensioni, ma diventa anche un oggetto di vita quotidiana per tante persone. Perché quel modello è isolato? Cioè, questa è la grossa domanda.
2: Io penso che qui dobbiamo fare una discussione antropologica, sì. E quando insomma il sud, o almeno Caserta, il suo interland, erano contadini e quindi fino agli anni 50 hanno usato sempre le biciclette, le persone dalle campagne in città si spostavano usando la bicicletta, vendevano per esempio i prodotti dell'orto usando la bicicletta, vendevano le noccioline usando la bicicletta, l'arrotino aveva la bicicletta. E quindi è sembrato per un certo periodo di tempo che questa benedetta bicicletta potesse essere usata da tutti. Poi improvvisamente, credo anche col benessere sopraggiunto, abbiamo voluto distanziarsi il più possibile da quel mondo contadino al quale forse attribuiamo un simbolismo molto doloroso, molto amaro, e cominciato a usare la macchina, che diventava in quel momento simbolo di prestigio, di benessere raggiunto. La bicicletta ricordava appunto il contadino che faticosamente con la giacca di fustagno, il cappellino in testa, dalla campagna arrivava in città. Abbiamo voluto dimenticare quelle immagini, non le abbiamo modernizzate probabilmente e abbiamo sostituito quell'immagine con la macchina.
0: Anche se, scusi, mi interrompo Antonio Pascale, anche il nord, il nord-est ha delle tradizioni contadine, diciamo, invidiabili, e anche lì è arrivato il benessere, sono arrivate le industrie. Ricordo che mi fu detta una battuta molto divertente, una battuta che un contadino interrogato appunto su come andassero le sue attività, i suoi allevamenti, disse: vanno bene, ma c'è un problema, tutte queste Ferrari danno fastidio ai polli. Nel senso che questo via vai di Porsche, di Ferrari, insomma erano un po' infastiditi da questa cosa. No vabbè, chiusa la parentesi.
2: Sì, c'è una differenza, è vero quello che tu dici, cioè è vero che comunque una cultura della bicicletta e quindi anche della sostenibilità ambientale è stata diffusa nel nord, nel centro nord, ma non si è proprio diffusa al sud. Credo appunto sia legato unicamente a un cattivo ricordo che abbiamo voluto superare, bypassare velocemente.
0: Dimenticare,
2: sì.
1: Volevo ricordare che di tutto questo Antonio Pascale parla nel suo ultimissimo libro pubblicato dopo Scienza e Sentimento, che è Ritorno alla città distratta. La città distratta è la Caserta dove è nato ed è un ritorno dopo una prima edizione della città distratta del 1999 per l'Ancora del Mediterraneo e poi qualche anno dopo già ripreso per Einaudi. Ma in questi 10 anni, Antonio, cioè c'è stata un'evoluzione ulteriore verso questa sfrangiamento della polis, perché poi mi sembra che tutta la riflessione che stiamo facendo ruota intorno a questo, al fatto che laddove c'è una comunità è possibile anche ipotizzare di cambiare uno sviluppo che non sia del tutto dipendente dall'auto e dal petrolio, laddove questa comunità non c'è o tende ulteriormente a disgregarsi, i discorsi che fanno Illich e oggi rischiano di rimanere utopie nel senso letterale del termine.
2: Sì, assolutamente, sono d'accordo. È chiaro per esempio che insomma, non solo Caserta, ma l'interrante napoletano visto dall'alto appare a tutti gli osservatori come una città sfrangiata, quella che viene chiamata in gergo città diffusa, che però c'è anche al nord, ripeto, però le singole unità sembrano più compatte, sembrano forse anche più orgogliose di usare, di continuare una tradizione se vedono che questa tradizione porta miglioramenti utili. Invece, per esempio, in molte città del sud veramente è quasi impossibile pensare alla bicicletta, perché se bisogna spostarci da un posto all'altro, l'unico mezzo per raggiungere quel posto è la strada. È la strada, ed è generalmente una strada senza marciapiede, con una serie di villette l'una dietro l'altro, e che quindi non lascia far ben sperare al ciclista. Cioè io non ci vado in bicicletta da un posto all'altro, anche se sono semplicemente 5-6 km, perché ho paura ad andarci, preferisco prendere la macchina in quel caso. Insomma, c'è questo problema che non so come si possa risolvere, cioè appunto è molto difficile portare in città una cultura, perché l'altra cultura è più comoda ed è usata da tutti ormai, quindi nessuno vede l'utilità a cambiarla.
0: Possiamo rifletterci mentre ascoltiamo Nada cantare Le biciclette de Belsize. Ci riprendiamo a parlare tra un paio di minuti, Antonio Pascale.

0: Le biciclette del Belsize, o Belsize, non come erroneamente ho detto prima, Belsize, ce la cantate Nada, la parola Alessandro Leogrande.
1: Siamo con Antonio Pascali, autore di Ritorno alla città distratta e di Scienza e sentimento. Questi sono i suoi due ultimi libri editi da Einaudi. Antonio, volevo chiederti, ma com'è il giro d'Italia visto da sud?
2: Guarda, era molto affascinante, perché in realtà almeno le persone che lo guardavano, cioè i miei parenti di età 60-70 anni, usavano il Giro d'Italia per conoscere l'Italia. Sembra strana, ma era proprio quella generazione contadina che generalmente si spostava in bicicletta, però in un arco di 50-100 chilometri, cioè questa era la conoscenza che avevano dell'Italia, un arco di 50-100 chilometri. Generalmente, quando uscivano, perché o facevano il militare oppure non so, dovevano andare a fare qualche servizio fuori la loro città, avevano anche difficoltà con la lingua, perché non parlavano in quel dialetto lì. Ecco, questa è un'Italia prima della guerra. Quando il Giro d'Italia di voi cominciò a essere trasmesso, ti parlo degli anni 60 e anni 70, beh, insomma, tutti lo guardavamo con un po' di fascinazione, perché c'erano delle belle immagini dell'Italia, cioè c'erano questi ciclisti che, oltre alla fatica, in alcuni momenti passavano per spettacolari posti dell'Italia, ed era, credo, un'occasione per conoscere anche come era fatta l'Italia.
1: Siccome mi faceva pensare il fatto che ne stavi parlando usando l'imperfetto come verbo, allora la domanda era: e oggi?
2: E oggi credo che non lo si guardi più con quella con quella curiosità paesaggistica, no?
1: Sì.
2: Sia perché quella generazione è scomparsa, sia perché c'è una nuova generazione di fans del Giro, ma sono quasi tutti atleti dilettanti, almeno quello che conosco, cioè che vanno in bicicletta e quindi guardano anche il Giro per passione sportiva. Quell'aspetto lì dell'Italia credo che sia finito. Ci muoviamo con molta più facilità, quindi non abbiamo più bisogno di un Giro che ci faccia da apripista.
1: Sì, c'è anche un altro aspetto che aggiungerei, essendo meridionale anch'io, è che le tappe decisive sono sempre sulle Alpi o sull'Appennino tosco-emiliano, per cui è come che uno da Caserta, da Taranto, da Palermo guardi il tour, guardi il Giro, sta guardando comunque un evento che si svolge in un'altra terra. Beh, rispetto
2: assolutamente, che ci porta anche dal mare verso la vetta no? Che ci fa pensare che lì c'è una fatica che noi non proviamo mai, quindi è bello anche a volte e partecipare con empatia alla fatica dei corridori sulle Alpi.
0: La ringraziamo Antonio Pascali per essere stato con noi e per averci dato una mano, un ulteriore contributo a questo aspetto, la bicicletta, il Giro, la campagna, il sud. E grazie ovviamente a Alessandro Leogrande. E ascoltiamo adesso per intero In bici in città. L'autore è Hagar von Strobele Barra Cheope. Non so se si tratti del noto faraone.
1: Vabbè. No, non penso.

0: Alla fine di un lungo percorso incominciato l'11 maggio scorso con Ormezzano.
1: Lungo quasi il Giro d'Italia.
0: Quasi il Giro d'Italia che si è concluso domenica scorsa con la vittoria di Menchov, come i nostri radioascoltatori sapranno. E questa sera, per la puntata conclusiva, abbiamo uno dei grandi nomi del giornalismo e della letteratura italiana, Manlio Cancogni, che dovrebbe essere in linea.
2: Sì.
1: Buonasera.
2: Buonasera. Ma ci sono.
1: Va bene, l'importante è arrivare alla fine della puntata.
2: Anzi, poi posso morire.
1: Ma no, ma si scherza, Cancogni, si scherza.
0: Cancogni è stato uno dei grandi narratori degli eventi sportivi del Novecento e del Giro e anche di altri sport. L'ha fatto sia come giornalista fin dagli anni del mitico europeo, il settimanale del dopoguerra di Benedetti, sia come scrittore, scrivendo, cito solo due libri, La carriera di Pimlico e La carriera di un cavallo, e quindi degli allevatori, dei fantini che ruotano intorno al cavallo e di altri cavalli, che in genere sono dei gregari questi cavalli che non vincono corse importantissime ma corse di secondo piano. E poi Il Mister, che è un romanzo incentrato su una strana figura di allenatore nella Roma degli anni del fascismo. Ma questa sera con Cancogni parleremo di ciclismo. Cancogni, lei ha visto l'ultimo Giro d'Italia? Continua a seguirlo il Giro?
2: L'ho seguito alla televisione, sì, quasi tutto.
0: Sì.
2: Dalla terza tappa in poi, sì.
0: E che cosa ne pensa? Com'è il Giro d'Italia di quest'anno, degli ultimi anni, com'è stato rispetto a quelli che seguiva lei nei primi anni 50?
2: Beh, insomma, negli anni 50 li seguivo in automobile e si vedeva poco, si vedeva in realtà molto poco. Qui alla televisione si vede tutto, la televisione ha risuscitato, se ce n'era bisogno, il ciclismo. Oltre a far vedere l'Italia, vero? Se io penso alla tappa delle Cinque Terre, è stata una meraviglia. Io che sono qui vicino e che sono stato nelle Cinque Terre non le avevo mai viste in quella maniera, tanto da far quasi dimenticare la corsa, e così nella tappa del Vesuvio, la costiera amalfitana. Perciò serve anche a questo il Giro d'Italia, diciamo, a far conoscere un po' meglio il nostro paese.
0: Sì, alcuni suoi articoli scritti nei giri che ricordavo, quelli del 51 e del 52, sono stati raccolti insieme ad articoli di altre grandi firme dell'Europeo, Giorgio Bocca, Besozzi, Anna Maria Ortese, in un numero speciale fatto dall'Europeo proprio in occasione del centenario, del Giro del Centenario, quindi uscito qualche settimana fa. Ah, non l'ha visto?
2: No, nessuno me l'ha mandato.
0: Ah, va bene, glielo manderemo noi.
1: Facciamo informazione, Cancogni, facciamo informazione.
2: Bene.
0: Quello che volevo chiederle è che a me pare che quei pezzi che erano reportage che apparivano sul settimanale un po' sono scomparsi. Non mi riferisco solo alla qualità letteraria davvero eccelsa dei pezzi suoi, di Bocca, di Besozzi, dell'Ortese, ma è proprio quella modalità di racconto più dilatata, il racconto sportivo che diventa reportage, che sembra scomparso nel momento in cui lo sport diventa qualcosa da consumare rapidamente con ritmi forsennati. Pensa che sia... Sì.
2: Non ho capito molto bene la domanda.
0: No, le dicevo, era un giornalismo diverso quello dell'Europeo.
2: Era diverso, certo. Ora il giornalismo, il reportage è condizionato dalla televisione. Cosa si può fare come reporter giornalistico dopo che la gente ha visto la televisione? Nulla. Allora il reportage raccontava la corsa, i personaggi, l'ambiente, insomma c'erano vari motivi da raccontare.
0: In uno dei suoi articoli ripubblicato in questo numero speciale dell'Europeo c'è un bel ritratto di Bartali sul Viale del Tramonto.
2: Sì. Mi ricordo, lo andai a trovare dopo, mi pare, il Giro dell'Emilia.
0: Sì.
2: Che lui aveva battuto Coppi e altri, Volato mi pare. E andai a trovare, era a Firenze, andai a trovare, aveva allora una bottega di, perlomeno io andai in una bottega di biciclette e lo trovai, ed era, lui aveva già 38 anni ed era felicissimo, insomma aveva battuto, era la seconda volta che in quell'anno batteva Coppi, mi pare anche al Giro del Piemonte, insomma era molto molto spiritoso. Battari era un uomo, oltre ad essere un gran campione, era un uomo intelligente, insomma, non aveva uno spiritaccio molto toscano, naturalmente, anzi, diciamo, fiorentino.
1: Beh, sono rimaste famose alcune sue frasi, no? Ormai sono entrati nel gergo quasi nazionale, no? È tutto da rifare.
2: Sì,
1: no?
2: Sì.
1: Ecco, insomma, non se lo faceva dire dietro Bartali, era verace e onesto. Ecco, ma a proposito di onestà, lei ha verificato, Canconi, che lui vivesse magari in qualche momento la figura di Coppi come un incubo, se lo sognava di notte?
2: Coppi si sognava di notte, Bartali,
1: ah,
2: io
1: sì,
2: credo,
1: eh?
2: Anche sì. Bartali Coppi. Coppi era un introverso melanconico, si esprimeva molto parcamente, insomma, non aveva assolutamente parlantina, ma dei due quello che era ossessionato era Coppi, anche per il suo temperamento così un po' nefrotico, vero? Bartali gli ha spesso l'ha paralizzato, gli ha tolto delle vittorie col suo ostruzionismo. C'era una differenza di età, vero? E c'era anche, diciamo, una differenza di classe, insomma. Coppi era un corridore più forte di Bartali, e poteva essere più giovane, ma Bartali era più intelligente di lui, e io l'ho visto veramente mi ricordo il giro del 48 nella tappa Bari-Napoli, vero? E insomma, in cui Coppi perse il Giro d'Italia, lo perse anche Bartali, insomma,
0: perché lo vinse Magni, praticamente.
2: Lo vinse Magni, sì. Ci fu una fuga e dietro la maglia gialla, la maglia rosa, Couture, vero? Con un paio di gregari, Coppi e Bartali, stettero a temporeggiare finché quelli arrivarono una decina di minuti prima,
1: vero?
0: Ma lei era bartagliano, Cancogni, se non sbaglio.
2: Io ero bartagliano, sì. Per ragioni di età, era insomma, appartenevo più alla sua generazione. Bartali era del 14, io sono del 16. Quindi,
0: per cui Coppi era un giovincello.
2: Del 19, sì. Quindi ero più vicino a Bartali.
1: Congratulazioni.
2: Poi sono anche toscano.
0: Sì. Però, se non sbaglio, lei ha scritto una volta che la comparsa di Coppi sulla scena ciclistica ci ha levato letteralmente il fiato.
2: Ah beh, certo, ha fatto delle cose impressionanti, insomma, credo che non abbia fatto nessuno. Sì, è vero, Merz ha vinto più corse di lui, ma non ha mai fatto delle imprese come Coppi, insomma, delle fughe di Coppi. Insomma, prendiamo esempio la tappa classica, Cortina d'Ampezzo Trento, no?
0: Sì.
2: Con i due passi, il Lavaredo,
1: il Falzarico
2: e il Pordoi.
0: Vabbè,
2: Coppi era poco sopra le prime rampe del Falzarico, fuggì, e Bartali rimase staccato anche perché gli era saltata la catena, insomma, comunque Coppi prese un bel vantaggio, salì prima il Falzarico, prima il Pordoi, nella discesa nella Val di Fiemme guadagnò ancora, scese dal Passo Lugano fino in Val d'Adige, in pianura. Coppi era con altri 5, però esortandoli, Coppi aveva 5 minuti di vantaggio, Bartali esortava questi compagni di inseguimento, ma insomma Coppi riuscì per 50 chilometri, quanto c'è da Bolzano a Trento, a mantenere quei 5 minuti lui solo contro quei 5 inseguitori, dei quali c'era un passista forte come Magni, c'era Silver Myers, insomma era. E questo poi l'ha ripetuto qualche anno dopo, lo stesso non più contro Bartali, ma insomma sempre conservando da solo per 50 chilometri, vero, il suo vantaggio. Insomma, partiva, non aveva molto scatto, no? Ma insomma partiva in progressione e la manteneva, ma insomma, era un fenomeno.
0: Cancogni, ma lì ha visto correre anche Binda?
2: No, non l'ho visto, ma ho cominciato. Io mi sono il mio primo Giro d'Italia,
0: sì,
2: avevo 10 anni, è il 26 allora scoprì che c'era il Giro d'Italia.
0: Sì.
2: E mi ricordo ancora come andò, le prime due tappe vinte da piemontesi, che aveva quello alla spacca, insomma aveva una grande volata, e cadde Binda nella prima tappa, così perse mezz'ora, perché Binda era un ipersensibile, cadeva in terra e sembrava che fosse morto, poi non si era fatto niente, ma intanto era rimasto per terra una mezz'ora.
0: Perché allora mi sa che non si poteva essere aiutati nel momento in cui si cadeva, bisognava rialzarsi sulle proprie gambe?
2: Ma questo ora non lo so.
0: Sì.
2: Fatto sì che Pavesi mi raccontò l'episodio, questo me lo raccontò naturalmente 20 anni dopo, e Binda perse un sacco di tempo, quindi vinse un'infinità di tappe, ma il Giro lo vinse Brunero.
0: Sì.
2: Io comunque scelsi Binda come me allora, era il mio favorito, Binda.
0: Ma lei cosa pensa? Perché ci sono alcuni tipo Mario Fossati che hanno sostenuto che Binda fosse anche più grande di Coppi, cioè che sia stato lui il più grande ciclista italiano di tutti i tempi, ancora più di Coppi. Forse qui andiamo nel mito di qualcosa che non può essere.
2: Ora è un po' difficile.
0: Sì.
2: Certo, è stato un grandissimo campione, però all'estero non ha vinto niente, a parte i campionati del mondo.
0: Sì.
2: Non ha vinto nulla.
0: Non ha mai vinto il Tour, vuole dire.
2: Non solo non ha mai vinto il Tour, ha fatto una tappa straordinaria nel Tour, ma non l'ha mai vinto. Ma non ha mai vinto Parigi-Roubaix, Giro delle Fiandre, le classiche del Nord, Liegi, Bastogna, Liegi, insomma. Lui ha vinto in Francia delle piccole corse prima di diventare Binda, insomma,
0: sì.
2: Vero?
0: Ah, mi sa che lei una volta ha scritto che Binda rappresentava l'anti-italiano solitario, taciturno, proprio negli anni del fascismo imperante, laddove invece l'arco guerra era...
2: Sì, e lì è stato un grande equivoco, perché
0: sì.
2: Binda è vero, era un signore così piuttosto, insomma, misurato, non si... e Guerra sembrava che fosse il simbolo invece del fascismo, con la sua irruenza,
0: sì.
2: Vero? E invece poi non è stato fatto così. Binda era un filone in realtà,
0: sì.
2: e Guerra era un antifascista di famiglia, perché era un muratore, mi pare fosse un muratore, era un uomo che la famiglia aveva avuto, ora se ricordo bene, delle persecuzioni, ed era un uomo un po' straordinariamente simpatico e affabile, quanto Binda invece era piuttosto
1: introverso,
2: un po' riservato, era un politicone.
0: Quindi non era antifascista Binda, o lo
2: ma
0: era?
2: Ma per niente.
0: Per niente, per niente.
2: Ma no, l'avevano... Ah, è vero, gli antifascisti erano per Binda.
0: Ho capito.
2: Ma Binda non lo...
0: Ma Binda non lo era.
1: Non ci pensavo nemmeno.
2: Ma non risulta.
1: Non risulta agli atti.
2: No, era un uomo... Lui è stato democristiano dopo.
0: Sì.
2: Lì, insomma, a Cittiglio, lui contava... Non credo che abbia mai avuto nessun incarico politico. No, non è stato, mi pare, sindaco di Cittiglio, però aveva le mani in pasta con la Democrazia Cristiana. Era un uomo intelligente,
1: sapeva stare al mondo,
2: sapeva
1: stare al mondo,
2: come si sta al mondo.
1: Appunto.
0: Senta Cancogni, ma lei ha continuato a seguire il Giro anche da giornalista negli anni 60 e 70, gli anni di Gimondi, di...
2: No, come giornalista no.
0: Sì.
2: Campionati del mondo sì, ma come giornalista Giro d'Italia nel Tour li ho seguiti televisione, stampa, ma non li ho seguiti.
0: Ma lei che è partito da allora, cosa pensa degli scandali del doping che hanno massacrato il ciclismo degli ultimi anni?
2: Ma come lo vuole fare? Io adesso le dirò in sostanza quello che penso. Si sono sempre drogati, perché anche ai tempi in cui non esistevano le droghe pigliavano sempre qualcosa, anche Coppi prendeva qualcosa, non c'è questione. Cosa si fa? Impedirlo mi farebbe un grande piacere, naturalmente, se fosse reso impossibile il dopaggio, Ma non è possibile. Troveranno sempre dei mezzi, vero, per ci sono già dei prodotti che cancellano gli effetti della droga, per cui sì. I più furbi, i più sostenuti anche dalla casa per cui corrono, la scampano, e i più ingenui, insomma, i meno provveduti la pagano.
1: È sempre la solita storia.
2: Delle ingiustizie, ma certo, può avere degli effetti micidiali, insomma, sappiamo bene il caso Pantani, no? Simpson, infatti. Vero?
1: Sì. Dico,
2: è un rischio, ci si lascia la pelle. Ma che vuol fare? Ecco.
1: Vabbè. Sperare, possiamo solo sperare, Cancogni. Cancogni, io la ringrazio, noi la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi.
2: Io ringrazio voi di avermi cercato.
1: No, sul serio, è stato un bel finale quest'ultima puntata di Uomini in Fuga con lei. A risentirla presto.
2: Grazie,
0: buonasera,
2: arrivederla.
1: Allora, Alessandro, siamo in chiusura.
0: Siamo in chiusura.
1: Una frase epocale?
0: A tutte, al Tour de France. Seguiamo il Tour de France.
1: Ma già c'è stato il centenario, però.
0: Quello c'è stato, però incomincia i primi di luglio.
1: Ci vediamo per il bicentenario del Tour de France. Grazie, Alessandro Legrande. Si conclude così allora Uomini in Fuga, 100 anni di Giro d'Italia, e ci lasciamo ancora con Wheels in Motion.

0: Rai Radio Tech e Tech. Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: La scrittura, ma credo in tutti i campi, c'è la creatività, è qualcosa che in qualche modo ti mette in crisi e ti mette anche in pace. E sempre anche qui torna un po' il dualismo del conflitto, dell'avversaria.

0: resta mia casa.
1: L'ospite di questa puntata di Note a Margine è Cristiana Verardo, cantautrice salentina uscita nell'autunno del 2025 col suo terzo album, L'Avversaria, che lei stessa racconta